ancora era molto poppeggiante il nostro Neff, adesso si sta dando molto al rap, sta tornando diciamo ai suoi albori, agli anni 90, dove coi Sangue Misto la faceva da padrone con un rap veramente molto denso, credo che sia la parola giusta per descrivere il suo incedere sulla base musicale. Io vi saluto, vi ringrazio davvero per la compagnia, è appena iniziata la settimana, domani fino a sabato cominciamo bene con Maxi B qui su Radio 3 da mezzanotte alle 2, mi raccomando passate una buona nottata, un buon inizio di giornata e che tutto risplenda ovviamente. Allora a domani, non mi resta che salutarvi e buon proseguimento, ciao!

Eccoci qua, ben ritrovati, buongiorno, meglio, buonanotte, buonasera, insomma, è notte fonda, la notte di Radio 3. Siamo qui per tenervi compagnia per le prossime due orette dopo il Maxi B. Ci sarò io, quindi tanta ottima musica anche in questa nottata per tutti voi che siete al lavoro, ci ascoltate sul posto di lavoro, vi facciamo un po' di compagnia, magari qualcuno è in viaggio, qualcuno, non so, è semplicemente a casa con ancora accesa la radio, magari qualche giorno di riposo, qualche giorno di libero, non si va via, no? Visto anche tutte le gabole che ci sono, no? Quando vuoi prendere un aereo, non sai se poi parte, non sai se te lo ritardano, non sai se ti danno indietro i soldi, e quindi tanti quest'anno preferiranno fare delle vacanze o in macchina o magari vicino a casa, o non andare via del tutto, risparmiare qualche soldino in vista magari di tempi migliori. O risparmiarli in vista di tempi peggiori, che sa mai. Noi iniziamo subito con la musica, torniamo ai fantastici anni 80 e lo facciamo con un'icona della musica che sta tornando abbastanza forte, lei, con delle collaborazioni. Stava anche scioccando un po' il pubblico. È Madonna qui con Papa Don't Preach.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, che è uscita in questo 2026. La sua, lui si sente sempre, è una voce molto molto importante, quella di Ultimo. E adesso torniamo indietro di qualche anno, di una decina d'anni, quasi 9. Fabri Fibra, dei giornalisti.

il 2000, con questa qua molto molto anni 90 anche, c'è da dire. No, si parlava di andar via, di vacanze, così. Non so se l'avete notato, ma nell'ultimo weekend, nell'ultima settimana c'era un traffico micidiale, anche di turisti comunque provenienti dalla Germania. Loro avevano un po' di vacanze in questo periodo, alcuni lender tedeschi. Ho detto, ma secondo me ce ne sono più del solito. Andando a leggere un po' anche quel che capivo della stampa tedesca germanica, traspariva proprio questa non voglia di volare, o un po' paura di volare, più che altro di quello che potrebbe capitarti con i ritardi.

Devil's Gun qua, anche se suona molto anni 80, era il 2001, e noi continuiamo che ci stiamo avvicinando al giro di boa della nostra trasmissione, ci stiamo piano piano avvicinando alle tre, proprio il cuore della notte, e lo facciamo con questo ritorno agli anni 80 con Too Shy. Loro sono i Kajagogo.

Corona, The Rhythm of the Night, 1993. Beh, da ascoltare di notte è perfetto. Questa la puoi ascoltare sempre. Un po' come Mika.

ringraziando tutti anche per il video e per il balletto, mi ricordo all'epoca quando c'erano ancora diversi canali che facevano vedere i videoclip e aspettavi insomma di vedere la classifica, e lei era stata per lungo tempo in cima, in testa alla classifica, magari non sempre prima, però le prime posizioni che poi te le facevano sempre vedere, chiaramente perché erano canzoni quelle più attese, Jamilia le ha occupate per un periodo piuttosto lungo, piuttosto lungo. E adesso andiamo da Brescia.

Wendy and Liza 1987 con questa Waterfall. Ho detto Liza perché chiaramente la pronuncia di Lisa, come noi siamo abituati a dirlo in italiano, in inglese è Liza, come Liza Minnelli. Ci sono diversi esempi che possiamo fare, ma andiamo oltre. Un cantante adesso, anche bello, come possiamo dire, no, impegnato non è la parola giusta, ma uno che ci tiene veramente tanto alla sua musica, al suo suono. Lui colleziona chitarre, era arrivato anche in Ticino in occasione di un Estival Jazz di qualche anno fa, Ben Harper.

Sean e compagni con la loro Ordinary Love dal 2013 e noi stiamo galoppando nel cuore della notte. Torniamo indietro di diversi anni, 1969, gli Zombies, Time of the Season.

Spice Girls, qua era il 96 e loro negli anni 90 tenevano banco, erano invitate ovunque, erano su tutti i poster, su tutte le riviste, su tutte le trasmissioni. Continuano ancora alcune, però negli anni 90 erano follemente lanciate.

e anche il punk rock dei Ramones, I Wanna Be Sedated, era il 1978. Loro che nella loro carriera hanno fatto una roba come 3800 concerti, cioè una cosa folle, praticamente suonavano 3 giorni a settimana per anni.

0: Is This Love era il 1988 e noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Ci lasciamo con questa bella canzone di Willy Peyote e la sua Next. Ciao!
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Siamo a martedì, quindi sospiro di sollievo e ci siamo già lasciati il lunedì alle spalle. Bentrovati da Valerio Ventura, il nostro appuntamento che ci vede insieme per le prossime due ore. Dobbiamo cercare di fare in modo che questa mattina cominci bene, che questo martedì sia così molto positivo per tanti, insomma, non per tanti motivi. Siamo in piena notte, lo so, ci vuole ancora un attimino di tempo per carburare, immagino, per voi. Subito cominciamo con una bella canzone del Destiny's Child che ci portano inizio anni 2000, più o meno. Questa è Girl. We'll be right back.

La voce è quella di Meghan Trainor, la canzone è quella intitolata No, che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Lei che ricordiamo per quel pezzo che fu un tormentone dell'estate di qualche anno prima, che era It's All About the Bass, How the Bass, About quella, ecco, questa è uscita credo qualche anno dopo. Va bene, si continua, abbiamo la classe dei Simply Red che tornano con un grande classico dell'85, questa è Jericho.

I Beatles, loro in qualsiasi momento della giornata vanno bene, anche a quest'ora effettivamente riuscire. Magari qualcuno li ha anche cantati, degli aficionados, insomma, che sono con noi anche a quest'ora, potrebbe essere. Questo era uno dei classici di sempre, la canzone, quella intitolata Help. Ora c'è una canzone nuova, loro si chiamano The Bubble.

Buon martedì, il nostro appuntamento di oggi, di prima che sia giorno, siamo in piena notte ovviamente. Noi ci facciamo compagnia da quest'ora, come sempre insomma. Anche gli Empire of the Sun, che loro erano degli abitué a regalarci delle canzoni all'inizio dell'estate e poi ci portavamo dietro per l'intera stagione. Questa era del 2008, così abbiamo voluto fare un salto indietro, ancora più indietro, con un classico di sempre, quella di Bobby Caldwell. Questa è What You Would Do For Love.

0: architettura.
1: La canzone di Bruno Risas, quella intitolata All'albero delle noci, direttamente dal Festival di Sanremo dello scorso anno, 2025, quindi abbiamo avuto occasione di apprezzare questo pezzo, lui con questa voce veramente incredibile che ci regala sempre delle belle sensazioni. Bentrovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, c'è Valerio Ventura con voi che vi accompagna nella sveglia di quest'oggi.

0: I Talk Talk, la canzone quella intitolata Such a Shame, quando effettivamente si parla di canzoni degli anni Ottanta non può assolutamente mancare questo pezzo, insomma di una delle formazioni che ha avuto maggior successo in quel periodo, e così abbiamo voluto risentirlo nel nostro appuntamento di oggi.
1: Vorrei

0: con te.
1: Alessandra Amoroso, la sua voce è davvero particolare, con questa sua canzone La mia storia con te, tra i tanti successi ormai è diventato uno dei personaggi che effettivamente si fa apprezzare molto con la sua voce, tra i personaggi importanti della musica italiana, e questa mattina abbiamo voluto risentirlo insieme. Ben trovati, ben svegliati a chi lo stesse facendo proprio in questo momento. Arriva anche Bruce Springsteen ora.

La musica dei Genesis, in questo caso con That Soul, siamo tornati indietro al 1983, periodo in cui non c'era già più Peter Gabriel, però insomma questo album che fu veramente qualcosa di meraviglioso, che lo ricordiamo tra gli estimatori ovviamente della musica dei Genesis, è stato uno dei classici che abbiamo voluto risentire. Si continua, arrivano gli Smiths, questa è Big Mouth Strikes Again.

bella questa canzone, la ricordo perché caratterizzò l'estate di quel periodo, era il 2013, con questo fischiettio era davvero molto particolare. Come sempre la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia, cioè basta mandarci un messaggino WhatsApp in qualsiasi momento, dove ci indicate a che ora vorreste essere svegliati, in questo caso domani, mercoledì, e noi tra le 4 e le 6 vi sveglieremo con la vostra canzone preferita. Ecco, questa è la cosa importante, fatelo e insomma fateci sapere qual è la vostra canzone che vorreste. Intanto c'è Angoon con noi.

Che bello questo disco, tutti insieme. C'è Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell. Insomma, è musica di una certa, di un certo livello, collaborazioni di un certo livello. Volevo salutare tutti quelli che quest'oggi hanno un buon motivo per festeggiare questo martedì 9 di maggio. Molto probabilmente per moltissimi vuol dire magari un compleanno, un anniversario o qualcosa di importante, insomma, per ricordare questa giornata. Quindi un abbraccio e un augurio a tutti voi che quest'oggi avrete questa giornata e sarà sicuramente molto speciale. Intanto noi vi regaliamo una bella canzone di Claudio Baglioni.

La canzone di G-Eazy insieme a Mark and Bessie, quella intitolata Some Kind of Drug, che è anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, ci risentiamo poi più tardi perché tanto l'invito a pranzo è come al solito a mezzogiorno per l'appuntamento con i tre tenori insieme a Riccardo e Boris, quindi ci risentiremo più tardi. Intanto tra pochissimo c'è Ruben prontissimo per quello che sarà la mattinata di oggi con la Mocca. Io vi lascio con una canzone nuova che è la canzone per l'estate di Rama ed è intitolata Cabana. A dopo, buona continuazione e buona mattina.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, come state? Avete passato un buon lunedì ieri, una buona nottata? Allora, a Bellinzona ha piovuto ieri sera, quindi era bello freschino questa mattina. Ma anche qua a Melide devo dire che si sta molto molto bene. Buongiorno anche a Jamming già sveglio, buongiorno alla Ruby che aspetta la moca. Questa mattina, diciamo, in discesa verso il sottoceneri, mi sono imbattuto in un giovane esemplare, poteva essere un capriolo, adesso magari non c'entrano la specie esatta, comunque era di quella famiglia lì, un ungulato, diciamo. Imperterrito, non si voleva spostare da in mezzo alla strada. Cioè, ancora un po' scendo, lo spingo io praticamente. Dopo ognuno è andato per la sua strada, ci siamo guardati un attimino negli occhi e poi lui di qua, io di là. Ho detto, guarda, io dovrei andare al lavoro, quindi se per favore fai il piacere. E dopo lì c'è stata intesa. Una nuova giornata che si apre qui su Radio 3, una nuova giornata che si apre in Ticino. Andiamo un pochettino a vedere, c'è già una giornata che si apre con un pochettino di traffico, perché c'è traffico tra Bizzarrone e la Colombera, c'è traffico sulla A2 tra Mendrisio, Melide e Bissone, e attenzione se state andando in direzione del San Gottardo, tra Giornico e Bodio, la galleria della Biaschina, ci sono problemi di traffico a causa di un incidente, quindi con calma e con prudenza. Noi partiamo subito con la musica, lo facciamo con lei, Madonna, dal 2005, che cantava Hang Up.

E con Madonna diamo il là alle danze per quel che riguarda la moca quest'oggi. Ancora i vostri messaggi, buongiorno anche a Luisa. E poi c'è: ma com'è andata la nottata? Dice lui: beh, molto bene, a parte che c'era la nostra nuova cucciolina di cane che, vabbè, lei c'ha voglia di giocare e alle due di notte si è fatta sentire, giustamente, ormai sono cuccioli, quelli mica c'hanno proprio il... così, l'orologio biologico settato come noi, cioè quando hanno voglia di giocare sono svegli, è chiaro che vengono a giocare. Oggi sarà una giornata un pochettino magari più assonnata, però vabbè, ne vale sicuramente la pena, eh? Così bisogna dare anche retta ai nostri amici a quattro zampe, se lo prendi giustamente devi curarlo in tutti i suoi aspetti, anche di notte. Io devo dire che c'è il gatto che si sveglia assieme a me, quindi non è così difficile. Ultimamente però, dormendo chiaramente con le finestre aperte, abbiamo un cucù che gira attorno a casa. Dicevo già ieri, riesce a fare di quegli urli che sono veramente micidiali, e quindi è una sveglia naturale anche lui, che si sveglia più o meno a quell'ora e quindi inizia. L'abbiamo anche intravisto ieri, era proprio lì vicino. Dico, sicuramente mi si posa sul comodino, perché a sentire il volume deve essere per forza così. Adesso Paul Russell con High Maintenance e poi andiamo a vedere la nostra rassegna stampa con qualche notiziola anche spaziale.

No, comunque non sono io che ha preso un cane, ma è un ascoltatore, Ema, che appunto ha preso questo piccolo cucciolo che diventerà enorme, si vede già, e che chiaramente ha voglia di giocare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Salutiamo anche Niccolò che si è appena svegliato, una nuova giornata, il sole splende, quindi buona giornata anche a te. Partiamo con la nostra rassegna stampa e andiamo in Riviera, perché si sta discutendo, almeno a livello locale e politico, di riaprire la stazione di Osogna Cresciano. Lo sappiamo, tante stazioni erano state chiuse negli anni passati, però si dice, con anche le migliorie che sono state fatte sulla tratta, si potrebbe raggiungere Bellinzona in 10 minuti, Locarno in 35, Lugano in 30, aumentando l'attrattività del comune anche per i più giovani, che troverebbero un luogo facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Adesso se ne discuterà, poi bisognerà andare a discuterne con chi insomma ha le chiavi della stazione, però bisogna essere compatti prima a livello politico. Una notizia che fa storcere il naso a alcuni, che piace ad altri e che pone sicuramente numerosi interrogativi. Dobbiamo andare a Erisau, perché Migros ha intenzione di aprire un supermercato 24 ore su 24 a partire dal prossimo luglio. Un progetto che si inserisce in altri progetti portati avanti nella regione, dove funzionerà, per così dire, con del personale fino alle 19 e poi diventerà a libero servizio, accessibile con lo smartphone, casse automatiche, sorveglianza fatta con le videocamere via i sindacati. Criticano questo concetto anche perché dicono i piccoli commercianti non riescono di sicuro a supportare determinati orari e quindi si vanno a fagocitare altri commerci. Ci sono stati dei concorrenti che avevano provato a fare dei concetti simili, ma avevano dovuto chiudere per problemi legati alla sicurezza. Adesso vedremo come andrà questo progetto. Adesso la notizia spaziale. Perché? Perché si sta parlando di ritornare sulla Luna, la corsa allo spazio, nuova corsa allo spazio, la missione Artemis, che è prevista per il 2028 secondo il calendario spaziale statunitense. Che cosa succede? Gli astronauti e le astronaute vestiranno Prada, sì, avete capito bene, praticamente una sorta di pigiamino che si indossa sotto la tuta spaziale, fatto anche per rinfrescare il corpo con un intricato sistema di tubi e quant'altro, perché chiaramente durante le passeggiate spaziali si genera molto calore, si genera molta fatica. Questo vestito tecnico verrà utilizzato per raffreddare il corpo e quindi i grandi marchi si lanciano anche loro nella corsa dello spazio e Prada dice sì, se vogliamo essere il primo marchio di lusso a entrare nel settore spaziale. Poi metti che arrivi su, che c'hai un cocktail con degli alieni, non è che vuoi farti proprio trovare impreparato, dice guarda, ho messo la prima cosa che ho trovato, oh guarda caso è di Prada, quindi mi vesto anche molto molto bene. Vedremo come andrà a finire, speriamo che sia anche, anzi sicuramente, è stato sviluppato con una azienda statunitense che lavora da anni per il settore spaziale, quindi non è solo bello da vedere, non è solo griffato, ma è anche altamente funzionale, però è griffato.

che mi sono chiesto: ma quanto costa una tuta spaziale? Notoriamente hanno dei prezzi fuori di testa. Chiaramente non è che si trovano proprio dei prezzi al dettaglio, perché si parla di milionate per lo sviluppo e tutte queste cose qua vengono anche tenuti un po' segreti, no? Per così non far sì che qualcuno vada a metterci il naso. Comunque la commessa, diciamo, l'investimento iniziale era di 228 milioni per lo sviluppo della nuova tuta che dovrà portare anche gli astronauti sulla Luna, quindi un valore che poi all'unità potrebbe arrivare tra i 5 e i 10 milioni di dollari. Dollaro più, dollaro meno. Quindi anche se gli butti là qualcosina per la griff, sicuramente non succede niente a questo punto. Tanto ormai hai già speso una paccata di soldi.

0: Tue propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da AMAG e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage AMAG o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen. Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: eau de toilette Davidoff Cool Water Uomo 125 ml a soli 32 franchi 90 invece di 107,90.
4: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
6: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
8: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
9: Detersivo per lavatrice Dixan liquido, 38 o 42 misurini, o Dixan Discs, 19 o 21 tabs, 5 franchi e 50 solo con Fidelity Card. Ammorbidente coccolino, 3 litri, 2 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Sgabello in plastica, colori assortiti, 7 franchi e 90.
8: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
10: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
11: L'infotraffico.
12: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. C'è traffico tra Ponte Tresa e Agno, così come sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide Bissone, e ancora tra Bizzarone e la Colombera. Anche qui il traffico è fortemente rallentato. Ricordiamo inoltre che a causa di un incidente ci sono problemi alla circolazione tra dove c'è la galleria della Biaschina, tra Giornico e Bodio, quindi in direzione nord in questo caso. 079 449 9537, questo è il nostro punto contatto. Se notate qualcosa sulle strade, avvisateci.

0: Of You era il 2017. Adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono le stelle.
1: Astrotris.
0: Partiamo dal terzo segno in classifica quest'oggi. Abbiamo il Leone con la Luna e il Sole che aiutano i colloqui e i progetti. I risultati sono vicini, ma dosate le energie e gli sforzi fisici. Poi abbiamo i Gemelli in seconda posizione. Contatti, notizie e occasioni in ripresa. Buono per lavoro e dialogo. Evitate i giochi di sparizione, quindi dovete farvi trovare voi. L'Ariete. Festeggiamo, siamo in prima posizione, complimenti, la Luna è nel segno, così come il Sole è favorevole. Arriva grinta, visibilità e iniziativa, attenzione a errori e fretta. Poi abbiamo l'Acquario, quarta posizione. Le idee sono veloci, buoni i contatti e le risposte utili. Marte chiede più cura di corpo e famiglia. Abbiamo anche il Sagittario in quinta posizione. Torna il movimento, arrivano incontri, proposte e decisioni favorite. Nei rapporti però serve attenzione. Sesto posto invece per il Toro. Più riservatezza e meno pazienza. Mercurio aiuta pratiche e contatti. Marte dà forza. Poi abbiamo i Pesci, settima posizione. Una giornata utile per soldi e scadenze. Bene l'intesa, ma controllate i dettagli e le distrazioni. La Vergine, ottava posizione. Meglio agire dietro le quinte. Organizzazione e lucidità aiutano. Evitate troppe analisi. Poi abbiamo lo Scorpione, nono posto. Meno sostegno immediato, ma carte buone. Dialoghi sono favoriti. Le tensioni da gestire con calma anche qua. Abbiamo poi il Cancro, decima posizione. Pressioni e ritardi possono pesare. Parlate chiaro, senza trasformare tutto in polemica però. Poi il Capricorno, undicesimo posto. Imprevisti e nervosismo sono in aumento quest'oggi. Concentratevi solo su ciò che potete controllare. E infine chiude la Bilancia in dodicesima posizione. I rapporti oggi sono impegnativi e ci sono dei possibili fraintendimenti. Meglio accordi chiari e condizioni scritte. Quindi andate con i piedi di piombo in questo caso. Guardo velocemente un messaggio. Ok, no, non è niente sul traffico, quindi continuiamo con la musica. Arrivano Tananai e Annalisa.

0: Intanto c'era la Ruby che diceva: ottimo, sono contenta per l'Ariete che siamo al primo posto e per essere gasata per lanciare la giornata io sto grigliando dei peperoni. Mamma mia, alle 6.31 è arrivato questo messaggio. 6.31 grigliare peperoni è da mettere sulla lista delle cose da fare almeno una volta nella vita.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
0: E questa canzone Shaggy e Riccardo, It Wasn't Me, funziona anche con la versione dialettale, ovvero su Mia Stai Mi. Provate.

0: Shaggy e Riccardo, It Wasn't Me. Allora è arrivato anche Luca con un messaggio. Buongiorno Ruben, con la colonna incomincia dopo l'area di sosta di Coldrerio, anche per chi entra da Mendrisio. Dopo Mendrisio va abbastanza fino al Ponte Digo, dove c'è un pochino di rallentamenti. Sì, oramai è così che funziona la giornata. Il martedì c'è sempre parecchio traffico, se devo essere sincero, lo noto anche dai vostri messaggi, è un pochettino ricorrente. Ci separiamo brevemente e torniamo tra poco per l'ultima parte della Moca.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez

0: Incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.iriz.ch.
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Qualità senza compromessi. Approfitta ora da Liber di 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Liber.
4: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
5: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
6: Volkswagen.
7: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
8: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
9: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
10: Hai del vecchio oro da vendere?

0: Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.

E sulle note di Nick Kershaw salutiamo anche Maurizio, che dice: beh, io ho finito il turno poco fa, adesso mentre la gente si sveglia, mentre la gente va al lavoro, io vado verso casa per godermi un pochettino di meritato riposo. Giustamente, sono in tanti le persone che lavorano di notte, che così tra l'altro noi ci abbiamo anche tutta una serie di servizi poi di giorno, e adesso andranno verso casa, quindi un caro saluto a voi che avete iniziato ieri sera quando tutta la gente andava a dormire, e adesso un po' di meritato riposo almeno dai fino a mezzogiorno, tutta la mattinata, anche qualcosina in più, perché alla fine se no dormi poche ore. Dopo, ognuno quando lavora a turni riesce a trovare la sua quadra fatta di sieste, di riposini, giustamente, perché sennò impazzisci e non riesci ad arrivare alla fine del turno senza addormentarti, immagino, quindi si sballa su un po' tutto. Continuiamo un grandissimo ritorno. Loro che insomma hanno abbondantemente superato gli 80 anni, i Rolling Stone qua in The Stars, l'ultima uscita in questo 2026 per Mick Jagger e compagni. Una carica questi qua, che sono ancora in giro. Ho visto Mick Jagger, era tra l'altro in vacanza in Italia, guidava tipo anche una Pecar, nel senso una cosa folle a pensarci.

E noi sulle note dei Rolling Stone siamo arrivati praticamente alla fine della moca. Adesso tra poco ci sarà l'informazione, poi torneranno gli amici in affitto a tenervi compagnia e poi via via tutta la squadra di Radio 3i che è sempre pronta qui per voi. Quindi dopo gli amici in affitto arriverà la Lolla, poi arriveranno i tenori, Luchi, insomma ci sarà tutto un passaggio in questa giornata, come sempre tenervi compagnia. A me non resta che augurarvi una splendida giornata in questo martedì. Faccio ancora un punto velocissimo sul traffico, che è intenso tra il raccordo di Mendrisio e Milide Bissone, tra Ponte Tresa e Agno, tra il Gaggiolo e la A24 a Stabio e anche a Bizzarrone, così come c'è ancora qualche disagio, almeno via Suisse segnala ancora qualche disagio tra Giornico e Bodio, diciamo all'altezza, poco dopo all'altezza della galleria della Biaschina in direzione nord, sempre sulla A2. A me quindi non resta che salutarvi, vi mando un bacione, vi lascio con un po' di musica di casa nostra perché arriva Sebalter. Ciao!

0: Questa è Radio 3i.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
5: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
8: Ah, la so. Il traffico.
7: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
8: Ah, la so. Il tramonto.
7: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
8: E vabbè, ma così è troppo facile.
7: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
8: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
7: Chiamala Trapletti pittori.
9: 2 minuti e sono le 7, buongiorno.
10: Ticino News.
11: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. La sessione di Gran Consiglio prosegue. Ieri, nel primo giorno di discussione, iniziato intanto il dibattito sul consuntivo del 2025. Le critiche non sono mancate da destra a sinistra. Sentiamo Alessandro Cocca.
12: Il consuntivo 2025 ha chiuso con un miglioramento rispetto al preventivo, 32 milioni di disavanzo e non 96. Merito, è stato detto più volte in aula, di entrate straordinarie come gli utili della BNS, non di un vero lavoro di contenimento della spesa, tanto che la maggioranza centro PLR Lega ha comunicato che prenderà una decisione solo a fine dibattito. Per il relatore Fiorenzo Dadò è giunta l'ora del risveglio di fronte ad una situazione finanziaria che qualcuno ritiene ancora gestibile, ma che presenta un mood sempre più evidente delle preoccupanti fragilità. Il socialista Ivo Duris, da parte sua, ha detto che il consuntivo va letto per ciò che è davvero, non un semplice documento contabile, bensì il risultato di anni di scelte di politiche sbagliate. Pollice verso anche dall'UDC, chiunque si ritroverà a guidare il DFE nel prossimo anno erediterà una situazione che definire impegnativa è probabilmente un eufemismo, ha sottolineato Alan Bühler. Tante critiche dunque, a cui il Consiglio di Stato ha risposto per voce di Claudio Zali, secondo il quale coerenza vorrebbe che la discussione si concentrasse sulle discrepanze fra il documento previsionale e le cifre consuntivo.
11: Sulle nomine dei magistrati, il Parlamento ha poi proceduto al voto sulle 11 funzioni messe a concorso, nonostante la richiesta poi respinta dei deputati MPS Giuseppe Sergi e UDC Tutto Rossi di rinviare appunto il voto. E con sorpresa poi in due occasioni il Parlamento ha sconfessato le proposte della Commissione Giustizia e Diritti. A Berna invece, dopo i dibattiti al Consiglio degli Stati, è stata data luce verde al controprogetto indiretto per regolare l'importazione di foie gras. Dunque in futuro il Consiglio federale dovrebbe poter adottare misure legate al benessere degli animali e ai metodi di produzione mediante precisazioni nell'etichettatura di questi prodotti. Lasciamo ora la politica. Incendi, alluvioni e grandi emergenze non conoscono confini. Per questo Ticino e Lombardia si sono ritrovati per 1-2 giorni di formazione congiunta. Polleggio, un'occasione per confrontare procedure diverse, rafforzare la collaborazione e approfondire la conoscenza del modus operandi. Sentiamo allora il capo aggiunto della sezione del militare della protezione della popolazione, Michele Fattorini.
0: In Italia chi conduce eventi di questa natura è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quindi le forze dell'ordine, chi interviene, la Protezione Civile, si interfaccia con unità di comando dei Vigili del Fuoco. Da noi invece è appannaggio della Polizia Cantonale, quindi la difficoltà può essere questa: io vado in Italia abituato al sistema svizzero, cerco di interfacciarmi con la polizia, ma in realtà dovrei interfacciarmi con i Vigili del Fuoco e viceversa.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
13: L'infotraffico.
11: Un minuto dopo le 7, traffico rallentato sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, traffico anche dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, disagio alla viabilità, poi nel Malcantone tra Ponte Teresa e Bioggio in direzione di Manno.
9: Allora Gianlu, sai che solitamente io non ho occhi che per te e per Maxi? Oggi mi avete messo un mezzo busto, mezzo nudo.
14: Sì.
9: Lì davanti capite che la tentazione è forte.
14: Chiaro. Che poi mezzo busto è un in realtà no.
9: Eh sì, un mezzo busto.
14: Ma manca il busto.
9: Scusatemi, è un quarto di... No.
14: È un quarto di bue.
9: È un mezzo etto. Quanto vuole, signora?
14: No, è una mezza chiappa, nel senso c'è la parte sotto, il busto di solito, quello che è il busto, in mezzo non c'è.
11: No, hai ragione.
9: Quindi,
11: ha ragione.
9: Per chi fosse in macchina e non avesse il teleticino accesa, mi sono ritrovato un mezzo busto rubato a qualche negozio, quindi se stamattina in vetrina non c'è, sapete dove venire a prenderlo.
14: Sì.
9: Che sfoggia con orgoglio il costume da uomo.
14: Da uomo.
9: Di Radio 3.
14: Sì, costume, sì, è il classico.
9: Pantaloncino. Allora, sì.
14: Bermuda?
11: Ci sono più bermuda.
9: No, raga, è costume, pantaloncino. C'è anche la versione da donna un po' più corta. Potremmo aprire una... No, posso aprire la parentesi? Gianni, abbassa.
14: Apri la parentesi.
9: Scusatemi, potete anche non rispondere, ma sapete che tanto ormai siamo una famiglia.
14: Sì.
9: E ci raccontiamo tutto, giusto?
14: Sì.
9: Onesti, una mano sul cuore e l'altra... Boh, l'altra dove volete, non mi interessa.
14: L'altra lì, proprio dove c'è il costume.
9: Quando andate al mare
14: a mostrare le chiappe chiare.
9: Sì. Che costume mettete? Tipo lo speedo attaccato in mutandina?
14: Quello.
9: Ah, quello?
11: Sì, qualcosa del genere.
9: A pantaloncino?
14: Sì. Mai messo il costume che invece mette mio papà. Quello degli anni 70.
9: Però i papà lo mettono e ho notato che al sud d'Italia tanti lo mettono. Perché dicono che sennò ruba centimetri di abbronzatura, che dico, quando mai andrei in giro...
14: Scocciato così. Posso dire inguardabile, però è un gusto personale.
9: Molto.
14: Poi ci sta bene.
11: Sono gusti, eh.
9: Scusatemi, sì. Non voglio addentrarmi nella vostra intimità, però un po' anche sì. Anche le mutande. Cioè.
14: Boxer.
9: Tu boxer, ma boxer morbido o boxer attillato? Perché il morbido? Adesso non faccio nomi qua, comunque qualcuno in famiglia da me lo usa. Io ogni volta dico...
11: Il morbido, dici?
9: Ma a parte che fa spessore sotto al jeans e no. E poi sballo.
14: Cioè, sballo?
9: Sballonzola.
14: È un sballo, dici? È uno sballo?
9: L'animo sballonzola. È un sballo. Non dà fastidio?
14: No, no, no, no. No, no, no.
9: Però tu... Morbido, quindi.
14: No, io da morbido ad attilletto.
9: Ah, ho capito.
14: Ho un ampio regno. Basta che non è mutanda, se no muoio.
9: Ah, neanche in intimo?
14: No, no.
9: Ah, no, no,
14: no.
9: Giallo,
14: veramente vetusto.
11: Ma io solitamente quelle che trovo vicino alla cassa prendo su.
9: Quelli in azione lì all'ultimo.
11: Sì, poi come sono.
14: Paghi che due, prendi 10.
9: Sì, è esatto. Tutto studiato.
11: Certo.
9: Cioè tu dici, a così poco cosa faccio? Lo lascio qui?
14: Ma infatti. Tra l'altro, scusate se interrompo questo bellissimo discorso iniziale.
9: Sì.
14: Mi è arrivata una lettera, neanche una mail, una lettera dall'associazione nonne di Pedrinate Alta per il nostro Gianluca.
9: Oh.
14: Allora, il nostro Latin lover, che tu sai, tu hai avuto le prove, no?
9: Ma tu te l'ho detto o non te l'ho detto?
14: Sì, l'hai detto.
9: Ah, ok. Che su Instagram sono impazzite per Gianlu.
14: Il problema è che le nonne in questione non hanno Instagram, però hanno sentito alla radio di questa cosa e hanno detto, ma ci siamo prima noi.
9: Certo.
14: Ci siamo innamorate prima noi.
9: No, chiaro,
14: di
9: chiaro.
14: Gianluca. Quindi chiaro. Poi ti consegnerò questa lettera. E tra l'altro, come ai vecchi tempi, se tu odori,
9: sì,
14: è profuma d'amore, c'è tutto un miscuglio di profumi meraviglioso.
9: O di saliva per chiudere la busta.
14: Quello non lo so, però c'è un buon odore.
9: Sapete che io sono sempre stata schizzinosa, perché ho sempre pensato che ci fosse qualcuno lì a leccare le buste.
14: Il
9: e quindi io non la tocco. Cioè io la taglio da sopra perché sennò mi fa schifo. Voi no?
14: Beh, ah, non mi sono pensavo che avessimo esaurito i tuoi problemi, invece vedo che se ne aggiungono.
9: Vabbè Giallo,
11: io aspetto la lettera, poi mandate.
9: Dai,
14: sì, sì, dopo te la mando.
9: Sì.
11: Ok.
9: E guarda, sono un'amica perché non abbasso il jeans per vedere se hai detto la verità sulle mutande.
14: Che amica?
9: Sì, lo so.
14: Quella.
9: Sì. Vabbè. Ricordatevi di chi è amico.
14: Una donna di altri tempi.
9: Va bene.
14: Bene.
9: Ciao Giallo, grazie. Ragazzi, io direi che potremmo anche dare ufficialmente inizio a questo show. Cosa ne dite voi?
14: Sì, però sono in... Sì, brava.
9: Però
14: no, no, capire chi va ancora di mutanda. Scusate, lo so, è una cosa becera,
9: sì.
14: Però capire il nostro pubblico, come è mutandato.
9: Però attenzione, noi non vi giudichiamo,
14: No.
9: Perché vogliamo capire di più.
14: Per capirvi, per...
9: Anche sì. Le donne, brasiliana, culotte, filo interdentale.

0: Esatto, filo interdentale. Esempio, intanto ciao, presentazioni, scusatemi, Marghe Zanatta, Maxi B, insieme facciamo Gli Amici in Affitto, siamo live fino alle 10. Punto.
1: Su Radio 3, siete.
0: Su Radio 3,
1: ok. È capitato per caso.
0: Sì, se volete interagire con noi, il numero non l'abbiamo cambiato nel frattempo, 079-449-9537. Ora mi addentro nella questione.
1: Qual è la questione?
0: Io parlo per le donne e tu parli per gli uomini, ok? Poi ognuno dice la sua.
1: Sì.
0: Ok. Per quanto mi riguarda, io ho passato un po' tutte le fasi, mutanda, mutanda normale, proprio mutanda, che adesso solo l'idea mi viene male.
1: Perché?
0: Perché mi dà fastidio quella roba sulla chiappa, devo tirarla via.
1: Copre troppo.
0: No, è proprio l'elastico che ti...
1: Ho capito.
0: In più, se hai un vestito un po' più attellato
1: attellato ce l'ho.
0: Un pantalone che segna un po' di più, quella roba taglia.
1: Taglia,
0: taglia.
1: Dove
0: taglia.
1: Non deve tagliare.
0: Dove non deve tagliare.
1: Cioè è già tagliato di suo, lascia stare.
0: Sì, ecco. Poi più passano gli anni più si taglia da solo perché si appoggia. Comunque, poi io sono passata alla brasiliana.
1: Che la brasiliana qual è quella?
0: La brasiliana ti lascia una fettina di chiappa sotto libera, ok?
1: Ho capito.
0: Però o hai le chiappe particolarmente sode o l'effetto non è proprio...
1: No, no, è più decadenza.
0: Poi, chi se ne frega, uno deve mettersi quello che ti fa sentire bene, non per forza, però... Poi sono passata al tanga normale. Ho amiche che da sempre mettono il filo interdentale. Gianni abbassa. È che Gianni non sta capendo più niente.
1: No.
0: Gianni!
1: No, no, è lì tutto invisibile.
0: Io non so come facciate.
1: Perché è fastidioso, dai.
0: Sì, io passerei tutto il giorno a rum, rum, e togli, dai, no, da fastidio. Da fastidio.
1: Immagine raccapricciante. Comunque ho capito.
0: E poi segna comunque. Cioè, o sei un pelle e ossa. O comunque il filo taglia, taglia lateralmente, taglia in mezzo, da dietro hai un fondoschiena pazzesco, comunque, vabbè.
1: Marco, comunque tu sei pelle e ossa, nel senso, non c'è niente attaccato, eh?
0: No, vabbè, ma non è quello, però il mio fondoschiena non è...
1: Non è pelle e ossa.
0: No, nel senso, no, non è la brasiliana, ecco.
1: Ah, ho capito, capito.
0: Vabbè.
1: Sentiamo,
0: sì.
1: Magari.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io ho il marito un po' retro.
1: Eccolo.
2: Tanda. E uso ancora anche la saponetta.
1: Oh mamma.
0: Scusa.
2: Quasi 44 anni.
0: Scusa.
1: Oh mamma, aspetta.
2: Mi avvalgo della facoltà di non commentare.
0: Scusa.
2: Giornata a tutti.
0: Intanto vi amo quando vi aprite così.
1: Però quanto lo ama.
0: Scusami,
1: quanto lo ama.
0: Che combo è mutanda e saponetta? Sono due cose separate?
1: No, sì, però è nella stessa persona. Cioè, cosa fa lui?
0: Sì,
1: va
0: sì.
1: In bagno in mutanda e si lava con la saponetta. Cioè,
0: ecco.
1: Sa di anziano all'ennesimo.
0: Allora,
1: capito?
0: Saremmo arrivati prima o poi a quella puntata. Ma a sto punto facciamo una combo e buttiamo dentro tutto.
1: Buttiamo tutto.
0: Oggi vale tutto. La saponetta. Io non ho mai capito quelli che usano la saponetta, perché mi sa di una roba che poi trattiene anche i germi.
1: Beh, ad esempio, faccio un altro esempio per farvi capire come un uomo può essere, comunque rimanere attaccato alle cose vecchie.
0: Sì.
1: Torno sempre su mio padre, così non insulto nessuno.
0: Vai.
1: Lui la barba la fa ancora con il, come si chiama, il barattolino,
0: la schiuma da barba.
1: No.
0: Ah, no.
1: No, barattolino.
0: Sì.
1: Pennello. Bagni il pennello nel barattolino, comincia a girare, si forma la schiuma e
0: cos'è quella roba dove gira il pennello?
1: È il sapone, però non è in schiuma, ma è in sapone. Si usava nel 61.
0: Ah, ho capito.
1: Lui
0: ho capito.
1: Ancora.
0: Sì, sì.
1: Saponetta, mutanda e il poker è cover a libro.
0: Ah,
1: questo
0: certo,
1: è il,
0: certo,
1: sì,
0: va bene, va bene.
1: Proprio.
0: Allora, buttami dentro un messaggio che vado in musica, poi torniamo.
1: Proviamo.
0: Vai a caso,
1: Proviamo che non sei
3: Mia nonna diceva: le donne di una volta non ci sono più. Una volta una donna quando peteggiava, adesso quando peteggia fischia. Mamma mia.
0: Scusa,
1: ma perché mi fa sta
0: fermi
1: poesia? Quanta
0: Gianni!
1: Poesia.
0: Ma peteggiava vuol dire quella roba che penso io.
1: Peteggiare in dialetto, diciamo in gergo ticinese, per dire, per
0: incomincia.
1: Guarda la noce in la...
0: Sta prendendo una brutta china questo programma.
1: Ma che poeti oggi.
0: Speriamo che il direttore non sia all'ascolto, se no è finì.

0: Non sono mai stato un amante del variegato come gelato, come
1: sai
0: dolce.
1: Che stavo per dirti, ma parli di gelato o di mutande?
0: No, abbino le due cose. Cioè, non sono mai stato un amante del variegato come gelato.
1: Sì.
0: E però vedo che il nostro pubblico è variegato, soprattutto a livello di intimo.
1: Quindi il gelato variegato non ti piace, ma il nostro pubblico variegato sì.
0: Sì, perché
1: va
0: è bello
1: bene.
0: Che siamo un po' tutti, ognuno c'ha le sue.
1: Sì,
0: sentiamo.
1: Sì.
2: Buongiorno Maxi, buongiorno Marco.
1: Giorno.
0: Buongiorno.
2: Uso un costume a mutandina taglia M,
1: sì,
0: strettino, quindi
2: un altro boxerino attillato taglia L
0: sopra
2: e poi un boxer più largo sopra taglia XL.
0: Ma è tanto.
2: Uso tre costumi perché nonostante i miei 44 anni ho ancora delle cose adolescenziali dentro che mi provocano certe reazioni. Dovendo evitare che spiaggia scatti lo scandalo,
1: certo,
2: mi tocca adottare questo rimedio.
0: Ho capito. Vedi?
1: Allora, per chi avesse acceso la radio in questo momento, uno, siete su Radio 3, questi sono i nemici in affitto, senza volerlo, perché spesso e volentieri senza volerlo lanciamo degli argomenti, nato tutto perché abbiamo il nostro costume di Radio 3i esposto qui davanti su Teleticino, che mutanda usate, mutanda normale, boxer attillato, boxer morbido, usate il sapone, la saponetta, vogliamo capire quanto vecchi siete dentro.
0: Sentiamo.
3: Allora ragazzi, io la mia la chiamo la mutanga, perché ogni settimana a fisioterapia, allora c'ho... posso mica andare là con i tanga, no? In terapia. Ci saranno anche quelle che lo fanno. Io no. Allora, mutanda con la gambetta, culotte, quindi.
0: La culotte.
3: E il mio fisioterapista, che ormai mi vede da quasi 6 anni, è l'unico che riesce a capire che c'ho sulle la mutanga nuova, quella nuova, nuova. Sabri, hai cambiato le mutande. No, quelle le cambio tutti i giorni. Però nel senso quelle nuove, no? Hai capito? Ok. Ciao.
0: Ciao.
1: Sabri! Ciao. No. Aspetta, ci hai regalato delle perle pazzesche. Dove vai? Quindi la mutanga la chiama?
0: La mutanga, sì.
1: Ok, che, quindi non ho capito. La mutanda con la gambetta e la culotte.
0: La culotte. La
1: culotte.
0: Mette la
1: una. E il suo personal, il suo fisioterapista si rende conto se l'ha cambiata?
0: Sì, se è proprio nuova. Ok, se le cambio tutti i giorni. No, ma questa è nuova.
1: Allora, la nonna della mia amica diceva sempre: non farti mai trovare con l'intimo sbagliato.
0: Brava.
1: Perché non sai mai cosa ti possa succedere. Metti caso che finisci in ospedale.
0: Sembra che mia mamma diceva.
1: Davvero?
0: Si è cambiata le mutande, ma non tanto per l'igiene, fregava niente, era per... E se ti succede qualcosa, ho capito.
1: Che figure mi fai fare in ospedale. Vabbè, andiamo avanti.
0: Sentiamo.
4: Ma buongiorno amici. E mentre si parla di mutanda, io istintivamente me la devo sistemare. Comunque il filo interdentale solo in bocca, poi per il resto ne ho di tutti i tipi, pure quelle da ciclo. E che noia,
0: quelle sono grosse.
1: Allora, non so le vostre mutande da ciclo, le mie sono una specie di paracadute. Eh sì, che ovunque vada a parare comunque copre. Sono quelle robe dove, che puoi sfoggiare dopo un po' di tempo che stai insieme, sì. E sai che c'è l'amore vero.
0: Sì, tra l'altro ho scoperto, lo so che non posso parlare dei vostri affari, però signori, giovane, alto, bello e il baffone e quant'altro, ma mi usa la saponetta e il Magnum P.I. Cioè, mi è caduto veramente di due tacche, il
1: però,
0: Magnum. Oh, prima era top, adesso...
1: Però aspetta, lo stai sottovalutando perché lui mi è vintage di stile. Hai notato che è un po' hipster?
0: Sì, però non mette il mutandazzo.
1: E non avrebbe... No!
0: Vedi.
1: No,
0: vedi.
1: Boxer attillato,
0: certo. Stiloso.
1: Però proprio perché mi è un po' hipster, la saponetta rientra nello stile, capito?
0: Capito?
1: Mi viene da giustificarlo. Ecco,
0: non ha comunque la cover a libro, quello.
1: No! No,
0: perché sennò non vi parlo.
1: Forse non ha neanche la cover. Quelli proprio wild and free.
0: Me ne frego del telefono.
1: Sì.
0: Si è rigato bene.
1: Sì, dai. Vediamo se cade, eh.
0: Qualcuno dice la mutandona, la Bridget Jones. Te lo ricordi il film con lei col mutandazzo?
1: Certo, beh, oh raga, ci sono i periodi, anche sempre, dipende, insomma. C'è chi tende ad avere la pancia un po' più gonfia, o i periodi in cui siamo più gonfie. La mutanda contenitiva che ti spinge la pancia è una figata.
0: Molto, sì.
1: Sì, sì,
0: sì, sì. Allora, adesso la mutanda la lasciamo un attimo in lì. Purtroppo ho notato che ieri forse ho esagerato con lo scricchia cervelli, perché mi sono stato fermato parecchio. Nessuno l'ha capito, nemmeno dopo la spiegazione.
1: Aia.
0: Infatti qualcuno scrive: Federica, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Io sto ancora ragionando sull'indovinello di ieri. Baci, chicca.
1: Allora, chicca, non adesso, ma ti prometto che entro questa mattina Più tardi, dai, tra poco. Provo a rispiegartelo io.
0: Tu?
1: Sì.
0: Cioè, tu che non hai il dono della sintesi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Bello,
1: perché se l'ho capito io, ma non è detto, se l'ho capito io,
0: se...
1: riuscirò a raccontarvelo, e se l'ho capito io ve lo racconto in maniera elementare.
0: Prima di andare in pubblicità,
1: vai.
0: No, che pubblicità, vabbè.
5: Mi state facendo morire dal ridere. Giornata un po' così, sto andando a lavoro, poca voglia, ma chi mi vede in macchina ride dice: ma quella è pazza.
1: Amore,
5: siete troppo forti. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Tanto non ha detto che mi
1: che carina. Smette, vabbè, ma quando ci mandano questi messaggi, guarda, io manderei un tweet di sostegno. Ti giuro. Oh, scusatemi, prima di andare in musica, l'hai letto?
0: Quale? Quello di 83 anni?
1: No.
0: No.
1: Sapete che ormai è diventato un tormentone, quindi non è roba nostra, Il nome del nostro direttore...
0: Sasha, aspetta, fammi... sulle mutande?
1: Sì. Viene storpiato, il suo nome originale è Sasha dal Col.
0: Sasha dalla culotte.
1: Sasha da culotte.
0: Ti prego, questa no però,
1: Se volevamo mantenere un lavoro, comincio a guardare un po' cosa potremmo fare quest'estate.
0: I giardinieri.
1: Ecco.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and boom.
1: No raga, adesso mi avete fatto venire in mente una cosa riguardo metti che ti succede qualcosa, vai in ospedale.
2: Sì.
1: Oltre all'intimo, la mutanda e via dicendo.
2: Sì.
1: Ma per noi donne. Solo per noi donne.
3: Ho paura.
1: Peli.
4: Ai peli.
1: Non ci pensate mai. Forse è il caso che mi faccio i peli, sia mai che mi succede qualcosa che mi in ospedale.
4: Ma davvero?
1: I peli. Terribile.
2: No, raga.
4: È vero?
2: Allora, io faccio parte del team depilazione definitiva.
4: Ok.
2: Perché per me era un incubo. Io passavo il silk peel, perché passavo il silk peel ai tempi e non il rasoio, perché col rasoio mi cresceva un prato inglese.
4: Ho capito.
2: Sì. Ve l'avevo raccontato del body shaming che avevamo fatto negli States? Sì. Sì.
4: Sui peli.
2: Quando ho avuto il gesso. Dai.
4: Sì.
2: Che a un certo punto aprono il gesso e sotto mi era cresciuto veramente un bosco. Di peli ispidi neri.
4: Ma dai.
2: Ma duri.
4: Porco spino.
2: Ma roba che contro pelo ti fai male. Sai quando passi la mano? Oh? E mi ricordo che già il medico tagliò il gesso. Puff. Si apre. A parte che c'è un odore di morto sotto al gesso.
4: Dai, basta.
2: Ma è vero.
4: Capito.
2: Raga, oltre all'imbarazzo, sotto vedo il bosco. Dico, vabbè. Il medico ha chiamato tutti i suoi sottostanti, come si chiamano?
4: Vedi, sì.
2: I suoi assistenti.
4: Venite a vedere.
2: You guys, come over! E venivano, grazie a Dio non c'erano ancora i cellulari, quindi non hanno fatto il selfie di fianco alla gamba pelosa.
4: Ma che brutta.
2: Sai, col simbolo della vittoria.
4: È arrivata donna, è uscita Orango.
2: Ragazzi, venivano a toccare, non sto scherzando, facendo avanti, ma per sentire il pelo. Per me, io ero giovane, ormoni a palla. Ragazzi, per me era stata una roba imbarazzante. Però da quando ho fatto la depilazione definitiva, sono rinata.
4: Ma ogni tot devi rifarla, però.
2: No, io no.
4: Basta?
2: Una volta ogni tot, 2 settimane, passo al volo il rasoio, perché se passa il rasoio non devi strappare.
4: Ed è andata.
2: Basta.
4: Quindi nel caso ti succedesse qualcosa.
2: Ma tu lo sai, lo vedi che sono fissata, non ho un pelo. Proprio sì.
4: Sì, è vero.
5: Ma perché io Twint ce l'ho. Sostienimi pure tutti i giorni. Io ti mando un messaggio così tutti i giorni. Dai. Ciao.
4: Ciao. Però.
2: Comunque sono simpatici,
4: È aperta a qualsiasi cosa. Allora andiamo a vedere. Stavo leggendo uno dove parlava del papà di 83 anni. Eccolo qua. Mio papà, 83 anni, si lava solo con le saponette.
2: Eccolo.
4: Perché è vecchia scuola, ma ci sta.
2: Però ho appena scoperto che il mio ragazzo in doccia usa la saponetta, non lo sapevo.
4: È vero. Però almeno porta i boxer, dice del papà.
2: Sì.
4: Io invece vado di mutanda della nonna, di cotone, che deve coprire tutto, perché dice che quando è a metà dà fastidi.
2: Però è vero, lì dipende proprio se ti dà fastidio o no.
4: Certo.
2: E poi ammetto che sono meglio di cotone, meglio, difficilmente le trovo come le voglio io, perché sintetiche, poi con sto caldo fai 2 passi.
4: Sì.
2: Raga, sintetico puzzicchia, c'è poco da fare.
4: Poi fa le scintille.
2: Sì.
4: Allora dice, dimenticavo, ho la cover a libro, ho 51 anni ma 80 inside.
2: Posso dirti che il fatto che tu ce l'abbia scritto con tutto questo orgoglio fa di te... È una donna?
4: È una donna, Cinzia.
2: Una donna matura e sicura di sé. Brava! Come si chiama?
4: Cinzia! E comunque è il primo passo per non migliorarsi, per magari, che ne so, cambiare o vedere un po'. Comunque, hola! Così scrivono Nicoletta.
2: Hola!
4: Ho acceso mentre parlavate di mutande, temi sempre più hot. È vero, oggi siamo hot.
2: Sì, oggi siamo particolarmente calienti.
4: Mi aspetto prossimamente una buona oretta di discussione sulle preferenze di depilazione, già fatto adesso. Sulla depilazione però laddove nessun uomo, vabbè, comunque grazie per le risate, buona fortuna, dice. Grazie a te.
2: Scusatemi. Poi, perché Sasha
4: Sasha dal coltè.
2: Dal coltè. Ah, De coltè.
4: Il dramma non è il Sasha dal coltè, è la foto sopra. guarda, l'aprila. Direttore, noi le chiediamo umilmente scusa.
2: Sentite, allora, devo fare una cosa. Dovrei andare in pubblicità, però abbiamo parlato un po'. Vi piazzo anche una canzoncina, così per tirare sugli animi. Vi va di ascoltare la nuova di Gabbani? Summer Funk?
4: Che c'era piaciuta, vero?
2: Non mi ricordo più.
4: Sì, ah! Sì, sì.
2: Sì, perché a te solitamente non fa impazzire. Però mi hai detto, vedi che a sto giro mi piace.
4: No, no, bella,
2: sì. È questa. Riascoltiamocela nel dubbio, così capiamo se ci piace o non ci piace.
4: Prodotta da Fascia dal Collo.

0: Non vi ricordo una canzone questa?
1: Sempre italiana però.
0: Sì, sì.
1: Sabrina Salerno?
0: No.
1: Lorella Cuccarini?
0: No. Amici, dai, aiutatemi, è recente.
1: Porto la mutanda. Oddio, chi è?
0: Vero che
1: Paolo Meneguzzi.
0: Sì. Secondo me Paolone Meneguzzi.
1: Paolone Meneguzzi.
0: Non ti ricorda un po' quella?
1: Adesso che me lo...
0: Sì, sì, sì. Allora amici, andiamo in pub perché lo sapete, altrimenti questa baracca chi la manda avanti, ma torniamo subito.
2: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
3: No, purtroppo no.
2: Abbiamo trovato solo loro.
3: La Marghe e Maxi B.
2: Amici in affitto su Radio 3.
4: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
7: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
8: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
9: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
8: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
9: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: spiego in che situazione siamo inciampati qui a 3i. È nato tutto ridendo e scherzando, sottovalutando la situazione, cioè dicendo: c'è un costume da bagno da uomo brandizzato Radio 3i qui davanti studio. A noi in un mezzo busto, e da lì è stata la fine.
1: Qual è l'intimo che usate?
0: Sì, che costume usate? Pantaloncino, mutandina? E allora l'intimo che cosa utilizzate? Donne, uomini, cosa vi piace di più? Cosa vi dà più fastidio? Esploso
1: WhatsApp. Però abbiamo notato che la mutanda, quella classica di anni or sono,
0: sì,
1: si abbina alla saponetta, si abbina alla cover a libro. È tutto un giro,
0: diciamo che è uno stile di vita.
1: Vero?
0: Sì.
1: Vero.
0: Sì.
1: Sentiamo.
0: Sì.
2: Ciao raga, grazie per i complimenti, vabbè, più o meno sicura da. No, comunque sì, è vero, vero che ti amo ancora.
0: Vero.
2: Ti ho tradita.
0: Falso.
2: Sì, è uguale, cavoli. Gabbani, c'è plagio?
1: No. Adesso non andrei proprio a puntare il dito.
0: Oh, quanto vi amo.
1: Però ci somiglia, non ci avevo mai riflettuto.
0: C'è
1: però,
0: del sospetto.
1: Si conosceranno il buon Paolo e Francesco?
0: Sai che non lo so. Beh, intanto lo salutiamo un po', che magari l'ascolto. Ciao Paolo, cos'è?
1: È osceno, ti prego. Lo vedi?
0: Sì, è un fotomontaggio con la tua faccia, con un costume intero?
1: Con una tipa in costume, un uomo in costume.
0: Non ti sta malissimo il costume intero, eh?
1: No.
0: Devo dire
1: pensarci,
0: che ti valorizza.
1: Dovrei pensarci per quest'estate.
0: Vai.
1: Comunque, tra l'altro, brandizzato Radio 3i.
0: Vabbè, come si può dire, griffato.
1: Allora, c'è

0: lungo.
1: Vai, vai, ci piacciono.
0: Un terrore.
2: Ehi, mamici, questa ve la devo raccontare. La domenica mattina faccio sempre 10 km di camminata barra corsa.
1: Che brava!
2: Stavo tornando a casa a Lugano lungo il fiume, zona stampa. In lontananza vedo un tipo pelato. Seduto su un sasso,
1: certo,
2: maneggia tra le gambe,
0: non maneggia,
2: si capiva, faceva su e giù, su e giù. Ho detto, oddio, mamma, sono qui da sola, non sarà un maniaco. Più mi avvicinavo, più sentivo
0: ma che è?
2: Ho detto, oddio, questo è un taser. Niente, alla fine si stava depilando in pieno giorno,
1: no,
2: con la vista alle gambe.
1: No,
2: hai capito? Cioè, ma ci rendiamo conto? E io poi mi faccio problemi se c'ho un pelo quando vado al mare?
1: Scusatemi.
3: Ma si depilava?
1: Lei, che pensava che fosse un pervertito, Tito, con tanto di... Cosa faccio qua da sola?
0: Eh sì, cosa faccio? Scappo.
1: Niente, vi amiamo, dai, dammi altri messaggi, mi state facendo volare. Oh, ma io devo volare a chiamarlo Carlo Monti. Oh, sono in ritardo! Mi licenziano!
0: Bon Jovi, have a nice day! Bye.

0: Sentite amici, sapete che a noi non piace raccontare le bugie, qua abbiamo un problema di linea. Io ho provato in lungo, in largo e di traverso a chiamare Locarno Monti, ma qui avevo un problema di linea.
1: Non va.
0: Quindi ai nostri tecnici all'ascolto, qualcuno viene per cortesia a darmi una mano, che c'è un problema.
1: Vuoi provare in diretta senza mettere il mute? Vediamo cosa succede.
0: Va bene, sì.
1: Proviamo, dai.
0: Vabbè,
1: proviamo.
0: Dai, tanto cosa avete da fare oggi? Aspettate,
1: Adesso sta componendo il numero con la nostra nuova linea telefonica.
0: Quello là non va bene. Vado di qua,
1: Sì, va di là.
0: Aspettate.
1: Quindi linea 2, da Madu. Sta digitando.
0: Sì, non volevo leggere.
1: Non mettere mute. Alza.
0: Alzo tutti e due i canali perché non ho ben capito su quale sono. Speriamo. No, raga, non funziona. Niente. Voi sentite suonare?
1: No.
0: Neanch'io.
1: Aspetta, magari un attimo. Devi prendere la linea.
0: No, lo sento.
1: Magari è una cosa ancora manuale.
0: No.
1: No, niente.
0: Vedi? Ma non c'è neanche un cenno di vita. Locarno Monti ci ha bloccato. Sai quando blocchi il contatto?
1: Secondo me è stata Lorenza Giannonica. Io non ce la faccio più, basta.
0: No, adesso rido e scherzo perché tanto cosa faccio? Piango in onda? Mi spiace un casino, ragazzi, però qua abbiamo proprio oggettivamente un problema di connessione. Quindi proviamo a metterci in contatto con un tecnico. Nel frattempo vi faccio ascoltare un pezzo. Non me lo fa mettere. Fastidio.
1: Alzalo e basta. Tiralo su. Scusate, è tutto dire, vai, lascialo andare.
0: No, metti.
1: Bravi.
0: Ah, ok.
1: Però aspetta, ora ti devi alzare perché
0: sì,
1: non è.
0: Sì, ho capito, ho capito. Voilà, così?
1: Speriamo.
0: Scusatemi, questo è bello di dieta. Vi facciamo ascoltare un po' di Tiziano Ferro, che secondo me, dai, piace a tutti. Sì, è come il nero, sta bene su tutto.
1: Sì, sì.
0: E provo a risolverla, dai.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: I drammi della diretta, però ci piacciono, che almeno ci tengono vivi.
1: No, rido perché tanto a questo punto salutiamo ufficialmente Vicina Fitto. È stato non bello, bellissimo stare con voi. Allora aspettate,
0: Qualcuno scrive: magari a furia di essere in ritardo vi hanno bloccato, il che ci sta,
1: Stiamo Oddio, stavo
0: di...
1: chiamando un certo Davide, ho sbagliato, scusatemi.
0: Il Davidone?
1: Non lo so. Vorrei avere un tastierino per chiamare, ma non ce l'ho. Ragazzi, mamma mia, che disagio. Sto sudando freddo.
0: Saltiamolo, Carlo Monti.
1: Sì,
0: spiegheremo poi la situazione. Non andiamo in panico per niente.
1: No, certo.
0: Non stiamo operando a cuore aperto, è radio.
1: Tu pensi che non stiamo operando a cuore aperto?
0: Ma
1: e invece.
0: No, ma no!
1: Niente, dai, amici, non so cosa dirvi. Peccato, peccato, perché volevo sapere un attimo come si potesse mettere la situazione.
0: A livello di meteo? Perché hai degli appuntamenti? Hai qualcosa da fare?
1: Allora, in realtà, stasera devo andare, però devo superare il confine, andare in quel di Milano.
0: Sì.
1: Perché un mio ex, che adesso è un caro amico,
0: sì,
1: ha scritto un libro.
0: Che si chiama?
1: Nicola Banfi, lui. Nicola, il libro non mi ricordo.
0: È parente di...
1: Di chi?
0: Tutto qui, nella chepa.
1: Chi è?
0: Lino Banfi. È parente di Lino?
1: Scusa. No.
0: No?
1: No, no. Anzi, lui è un po' milanese di quelli...
0: Ah, uè, allora, piace un la radio, compro. Cioè, non è più... Sono qui nella chepa.
1: Oddio. No, sei di quelli che d'estate vanno in giro con la ciabattina del Papa? Hai in mente?
0: Oh, mamma.
1: Hai in mente?
0: Sì, sì. E tu sei stato con uno.
1: Ah, grazie. Chi è che sta intervenendo a distanza? Grazie mille.
0: A Riccardo Bazzero, che salutiamo, il nostro...
1: Ricky, we love you. Sì. Aspetta,
0: Il nostro capo tecnico.
1: Ma no, me l'ha tolto la schermata.
0: Grazie, Ricky.
1: Aspetta, allora, stiamo calmi. Se non perdo 20 anni di vita, oggi non li perdo più, fermi, eh.
0: Ma che bella è sta radio di sussulti e singhiozzi.
1: Vabbè,
0: mi piace.
1: Ragazzi, cosa vi devo dire? Questo passa al convento. Chiama.
0: Chiama.
1: Lo provo da qua. Mamma mia, ma questo suono anni 90.
0: Ma chi è? Manca solo la saponetta.
2: Io svizzera, Luca Pantiera.
1: Oh, Luca, guarda, Luca, perdona, ci siamo in diretta. È successo un casino. Siamo in ritardo, siamo Radio 3i. Ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno,
1: tesoro. Scusaci, ma qualche disagino qua e là.
0: Ogni tanto ci capita.
2: Può capitare.
1: Senti, ritardissimo. Mando la sigla, eh. Arrivo.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Guarda, Luca, non ti portiamo via tanto tempo, che purtroppo non lo abbiamo neanche noi, ma giusto un resume da capire che china sta prendendo il tempo.
0: Sì, prego.
2: Allora, un resume. Beh, oggi giornata di difficile previsione, almeno per quanto riguarda i dettagli. Sappiamo comunque che la nuvolosità è presente, soprattutto lungo le Alpi, lo resterà tutto il giorno. Più a sud abbiamo anche qualche locale schiarita. In giornata si potrà sviluppare nuovamente qualche rovescio, magari a tratti anche un temporale isolato, però comunque gran parte della giornata passerà all'insegna del tempo asciutto.
1: Ah,
2: quindi,
1: super!
2: Sì, ecco, però nuvolosità ben presente, ecco, come dicevo in apertura. E per domani non ci sono grandi variazioni, ancora una giornata di per sé solo parzialmente soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno delle belle schiarite lungo le Alpi, perché entra un po' di vento da nord, invece più a sud avremo ancora a che fare con qualche locale rovescio nel corso del pomeriggio. Per passare a tempo asciutto su tutte le regioni dovremo attendere la sera, e poi appunto da domani sera quindi arriveranno anche le schiarite, e poi andremo avanti con un tempo stabile da giovedì praticamente fino a domenica. Temperatura in ripresa, infatti se oggi e domani siamo attorno ai 24 gradi, poi le temperature aumenteranno e nel fine settimana arriveremo a sfiorare i 30.
1: Beh, direi che, guarda, io sto... Cosa dici, Max Lins?
0: Stavo prima, figurati non adesso.
1: Sì?
0: Sì, sì, sto.
1: Guarda, Luca, breve ma intenso, grazie mille, scusaci, eh. Un saluto a tutto il team
2: di... Mi ci mancherebbe, una buona giornata
1: di Locarno Monti, buon lavoro!
2: Ciao,
1: ciao, ciao!
2: Ciao, ciao!

0: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro, La Marg e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
6: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
10: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Mag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavoro. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Sono le 8 in punto. Buongiorno.
4: Ticino News mattina.
5: Martedì 9 giugno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia oggi di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
6: Buongiorno anche da parte mia.
5: La sessione di Gran Consiglio è entrata nel vivo in attesa dei dibattiti che porteranno i deputati a fissare le date di entrata in vigore delle due iniziative sulle casse malati di Lega e PS. Ieri è iniziata la discussione sul consuntivo 2025 e le critiche, Gianluca, non sono mancate sia da destra che da sinistra.
6: Sì, consuntivo che ha chiuso con un miglioramento rispetto al preventivo, ricordo, 32 milioni di disavanzo e non 96. Merito, è stato più volte poi detto in aula, di entrate straordinarie come gli utili della BNS e non di un vero lavoro di contenimento della spesa, tanto che la maggioranza di centro PLR Lega ha comunicato che prenderà una decisione solo a fine dibattito. Per il relatore Fiorenzo Dadò è giunta l'ora, ha detto, del risveglio di fronte ad una situazione finanziaria che qualcuno ritiene ancora gestibile ma che presenta un mood sempre più evidente delle preoccupanti fragilità.
5: Il socialista Ivo Duris da parte sua ha detto che il consuntivo va letto per ciò che è davvero, non un semplice documento contabile, bensì il risultato di anni di scelte politiche sbagliate. Pollice verso anche dall'UDC, chiunque si ritroverà a guidare il DFE nel prossimo anno erediterà una situazione che definire impegnativa è probabilmente un eufemismo, ha sottolineato Alain Bühler. Tante critiche dunque a cui il Consiglio di Stato ha risposto per voce di Claudio Zali.
7: Io guardavo i rapporti e loro guardavano me con tono di sfida e mi sembrava di sentirli dire: cos'hai da dire adesso, razza di incapace? Una o due cose, seppure banali, le posso dire. Coerenza vorrebbe che la discussione si concentrasse sulle discrepanze tra il documento previsionale e le cifre al consuntivo. In tal caso si scoprirebbe che la parte preponderante delle maggiori spese è stata determinata da un'ulteriore marcata crescita della spesa sanitaria e dal riverbero di questa crescita sull'importante sostegno che il cantone accorda ad una vasta fascia della propria popolazione per sopportare questi costi.
6: Sulle nomine dei magistrati poi il Parlamento ha proceduto al voto sulle 11 funzioni messe a concorso e con sorpresa in due occasioni il Parlamento ha sconfessato le proposte della Commissione Giustizia e Diritti, una votazione che si è tenuta nonostante la richiesta del rinvio in commissione del pacchetto di nomine avanzata dai deputati MPS Giuseppe Sergi e UDC Tutto Rossi, sentiamoli.
8: Il problema è che questa concentrazione delle nomine in una sola tornata rafforzerà la percezione di una grande operazione di riequilibrio e compensazione politica tra i partiti, piuttosto che di una valutazione rigorosa e indipendente delle competenze dei singoli candidati. Se questo è stato il caso, il Parlamento, o perlomeno dei deputati che non hanno nessuna rappresentanza al Parlamento, avrebbero il diritto di sapere come e sulla base di quali ragionamenti avete applicato questo criterio che voi rivendicate.
9: Ed è ora che nel 2026 il Canzon Ticino finisca di essere il Giamburrasca, il bambino discolo, il zimbello, lo zimbello dei 26 cantoni che compongono la Svizzera. Questo cantone è ancora dominato dalla spartizione partitocratica dei posti dirigenti, magistrati compresi, non secondo il merito, ma secondo la tessera di partito. Una volta c'era il tavolo di Sasso, ora ci sono le botteghe oscure delle segreterie di partito, dove si distribuiscono le cariche fondamentali della Repubblica e Canton Ticino con la metodologia dello scambio delle figurine nell'album Calciatori Panini.
5: E Andrea Manna nel suo editoriale sulla regione torna sulla mancata elezione in particolare di Andrea Maria Balerna, sostituto procuratore generale alla carica di giudice del Tribunale Penale Cantonale. Nonostante fosse sostenuto dal PLR PNRR dalla commissione parlamentare competente, scrive il Gran Consiglio, lo ha bocciato per la seconda volta in pochi mesi dopo una precedente mancata elezione alla Corte d'Appello e revisione penale.
6: Secondo Manna, questi ripetuti insuccessi rischiano di indebolire la credibilità di Balerna come magistrato e dovrebbero spingerlo a riflettere sul proprio futuro professionale. Critiche anche verso il PLR, che lo ha sostenuto a discapito, dice, di altre candidate ritenute valide. Critiche infine anche più ampie al sistema di nomina dei magistrati in Ticino, giudicato poco trasparente e troppo influenzato da logiche partitiche e accordi politici.
5: Da Berna ora con il Parlamento, che sta discutendo se eliminare o meno il divieto di costruire nuove centrali nucleari, introdotto con la strategia energetica 2050 approvata dal popolo nel 2017. L'iniziativa Stop al Blackout chiede di utilizzare tutte le tecnologie disponibili per garantire la sicurezza energetica, incluso appunto il nucleare.
6: Il Consiglio federale propone un compromesso: non modificare la Costituzione ma cambiare la legge per consentire ancora la costruzione di centrali atomiche. Tuttavia il tema divide i partiti. Le principali aziende energetiche svizzere non si oppongono alla fine del divieto, ma sottolineano che oggi costruire nuove centrali non è una priorità né economicamente sostenibile, con l'attenzione che resta concentrata sulle energie rinnovabili.
5: Continua invece il faccia a faccia fra nazionali e stati su come finanziare la 13ª rendita via. Gli stati insistono su di una soluzione mista e permanente, aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali e dei contributi salariali di 0,3 punti a partire dal 2028. Secondo la Camera dei Cantoni, questa formula è più equa perché coinvolge sia i consumatori, compresi i pensionati, sia lavoratori e datori di lavoro, garantendo al contempo un finanziamento stabile nel lungo periodo.
6: Il nazionale preferisce invece finanziare la misura solo con un aumento dell'IVA di 0,5 punti senza toccare i contributi salariali. Questa opzione sarebbe meno onerosa per le imprese e i lavoratori, ma secondo il Consiglio federale darebbe origine a entrate sufficienti per coprire in modo duraturo il costo della 13ª mensilità.
5: Il dossier torna alla nazionale. Se le due camere non raggiungeranno un accordo, la decisione passerà dalla conferenza di conciliazione. In ogni caso, la 13ª VS sarà versata per la prima volta a dicembre. Qualsiasi aumento dell'IVA dovrà essere approvato dal popolo tramite referendum obbligatorio.
6: L'attualità giudiziaria, seconda giornata oggi del processo blindato nelle carceri della Stampa e 7 presunti membri dei Pink Panthers accusati della rapina alla gioielleria Taleda di Lugano del luglio del 2024, un colpo da oltre 312.000 franchi.
5: L'imputato principale, un serbo cinquantenne con numerosi precedenti per rapina, ha messo il proprio ruolo nell'assalto ma ha negato l'accusa più grave di tentato assassinio nei confronti di un agente di polizia. Durante la rapina aveva infatti puntato una pistola carica contro un poliziotto. Secondo l'accusa, avrebbe anche tentato di sparare, ma l'arma era inserita in modalità di sicurezza. L'uomo sostiene invece di non aver mai avuto l'intenzione di far fuoco.
6: Anche gli altri autori materiali del colpo hanno sostanzialmente riconosciuto le proprie responsabilità. Diversa però la posizione dei presunti complici autisti, che hanno dichiarato di non essere a conoscenza del piano criminale. Le loro versioni, tuttavia, sono apparse poco credibili alla Corte. Il dibattimento proseguirà oggi con l'esame delle prove e delle responsabilità individuali dei 7 imputati.
5: Il progetto Polume, che prevede il potenziamento dell'autostrada 2 tra Lugano e Mendrisio, prosegue ed è stato aggiornato dall'Ustra, accogliendo diverse richieste di cantone e comuni. Tra le principali modifiche figurano l'abbassamento del portale di Bissone, il riordino dello svincolo di Lugano Sud e nuovi interventi ambientali e paesaggistici, inclusa la valorizzazione della riva del lago tra Maroggia e Capolago.
6: Le autorità locali dal canto loro hanno chiesto di conoscere i primi risultati di uno studio federale sugli effetti complessivi delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nella regione. I principali cantieri saranno a Melano e Barbengo e dureranno circa 8 anni. La pubblicazione del progetto esecutivo è prevista invece entro il 2027, mentre una seconda fase riguarderà l'utilizzo della terza corsia nelle ore di punta per migliorare la fluidità del traffico.
5: Il progetto Cuore di Cornaredo, considerato uno degli interventi urbanistici più importanti del Luganese, è rallentato da un ricorso presentato dall'Associazione Traffico e Ambiente contro la licenza edilizia del comparto B1A. L'associazione contesta in particolare il mancato rispetto della quota minima di aree verdi prevista dal piano regolatore, così come il numero eccessivo di posteggi, circa 1.200, ritenuti superiori a quanto indicato dalla pianificazione comunale.
6: Nel dettaglio, il progetto prevede la trasformazione dell'area tra la Corner Arena e il Cinestar con la costruzione di 3 edifici alti fino a 60 metri, un nodo intermodale per il trasporto pubblico e un grande autosilo destinato a residenti, utenti del park and ride e frequentatori del quartiere. Secondo l'ATA, una tale disponibilità di parcheggi rischia di incentivare ulteriormente il traffico automobilistico, mentre l'obiettivo dovrebbe essere favorire il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile. Sarà ora il Consiglio di Stato a decidere sul ricorso e anche sul futuro dunque della licenza edilizia.
5: Chiudiamo con gli esteri. Donald Trump sta faticando a gestire la nuova escalation tra Iran e Israele dopo l'attacco missilistico iraniano e la risposta israeliana, scrive Osvaldo Migotto nel suo editoriale sul Corriere del Ticino. Il presidente americano ha cercato di ottenere una tregua temporaneamente accettata da entrambe le parti, tuttavia l'Iran ha avvertito che riprenderà le ostilità se Israele continuerà gli attacchi contro Hezbollah in Libano.
4: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
5: Traffico intenso come sempre a quest'ora, soprattutto sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla dogana di Brusazza di Novazzano a Ginestrerio, da quella di Gaggiolo a Stabio, sulla cantonale da Lamone a Vezia, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano a Manno.

0: siamo persone di parola, poi spesso volentieri i mezzi tecnologici non ci assecondano
1: e noi non siamo nemmeno così svegli da però
0: se vi facciamo una promessa, cosa stai facendo? Voi stai giocando con i microfoni?
2: Scusami, stavo cercando di capire come.
1: Allora fai così, abbassagli il microfono, abbassagli.
0: No, non glielo abbasso. Sai cosa faccio? Faccio questo.
3: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone perché? Che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto se potevo chiedertelo.
1: Sì, questa è la voce della nostra ospite.
0: Volevo dirvi che è tornata la nostra Cinzia!
1: Però, scusami Cinzia, vedi che è tutta storta. Se tu abbassi il microfono, lei se lo riaddrizza.
0: Ah, va bene, abbasso.
1: Tiratelo verso di te, Cinzia. Spingi.
0: Oddio. Maxi, vai tu, per favore.
2: Una mano per cortesia stamattina.
0: Sì, ma perché stamattina sta andando tutto storto? Cosa succede? In tutti i sensi, anche il microfono è storto.
2: È una mattinata lì un po' strana.
0: Va bene,
2: diciamo.
0: Allora amici, la nostra Cinzia ormai la conoscete come le vostre tasche.
2: Buongiorno a tutti.
0: Cinzia arriva da The Secret. The Secret ormai Cinzia è un'amica più che la mia unghiologa.
2: Assolutamente.
1: The Secret Lugano, diciamolo.
0: Sì, sì.
1: Lugano.
0: Vedete le mie unghie su Teleticino? Ecco, me la fate Cinzia. Ma Cinzia non fa solo le unghie, Cinzia fa le sopracciglia, fa le ciglia, fa i peli, fa.
1: Tra l'altro ho notato, Cinzia, che la Marghe mi ha allungato leggermente l'unghia.
0: Sì.
2: Hai visto che roba questa volta?
1: Di solito è corta.
2: Sì, nelle ultime volte voleva farle corte.
0: No,
2: ma poi...
0: ragazzi, avevo le calze contenitive a compressione graduata con l'unghia lunga, le avrei bucate, costano almeno 30 franchi al paio.
1: Ah, ma solo per quello?
0: Certo.
1: Non perché hai già le mani lunghe.
0: Ma
1: quindi...
0: figurati, io le voglio talmente lunghe che posso grattarti i capelli da qua.
1: Marche, dammi la grattata.
2: Maxi, ma quella scena quando lei è venuta in studio che gli ho tagliato la calza per fargli i piedi, l'hai vista?
1: No, non l'ho vista.
0: Oh, allora, sì, non potevo levare le calze a compressione graduata, sì, era passato tipo un mese.
1: Ti ho tagliato dove c'ho le dita?
0: Ne ho messe su un paio un po' più vecchiotte, ho tagliato la punta.
2: È stato fantastico.
0: È stato, guarda.
1: Sì.
0: Lì ho proprio detto alla mia vita sessuale va bene così. Guarda,
1: l'ho buttato
0: come se fosse stato.
1: Ho capito.
0: Abbiamo risvoltato, fatto il risvoltino e lei mi ha fatto le unghie.
1: Ho capito. Allora Cinzia, tu sei tornata. Uno,
2: sì,
1: perché ci fa piacere. Due, perché c'erano delle domande in sospeso rispetto all'ultima volta che sei passata a trovarci.
2: È vero. Allora, si parlava di allergie.
0: Si parlava di extension alle ciglia.
2: Esatto.
0: Quindi 079-449-9537 per sapere il colore che tira di più adesso, la forma, dubbi vari ed eventuali su depilazione, ciglia, sopracciglia,
2: laminazione ciglia,
0: tutto,
2: pedicure, tutto quello
0: tutto.
2: Che volete.
0: Chiedevano anche qualcosa se consigli di fare il gel o l'acrilico e che differenza c'è, ma dopo ne parliamo.
2: Ok.
1: Oggi tra l'altro mi si presenta con un azzurro pastello, possiamo definirlo così.
0: Bravo, azzurro pastello,
2: sì,
0: molto
2: diciamo.
0: Sì.
2: Vi piace?
0: Sì, è molto in tinta con lo sfondo micina affitto.
1: Sì, lei ha pensato allo sfondo.
0: Sì, sì.
1: È vero.
2: Mi vesto sempre in base all'ambiente dove sto.
0: No, ma è vero. Cinzi, non ha mai nulla a caso.
1: No,
0: mai.
1: Ho capito.
0: Sì, sì, ma andiamo avanti.
2: Allora, a proposito di allergie, io volevo parlare della laminazione ciglia e dell'extension ciglia. Allora, ci sono due cose che vorrei dirvi. A proposito della laminazione, i prodotti che vengono utilizzati non creano allergia.
0: Aspetta, cos'è la laminazione, così tutti lo sanno?
2: La laminazione è quel trattamento che fai sulle tue ciglia naturali che ti aiuta a ristrutturarle e te le gira tutte all'insù, così sembrano molto più lunghe.
0: Ah, è vero, infatti io non lo consiglio mai, cioè non lo consiglio. Mi rendo conto che sia un disagio per le mie amiche che hanno le ciglia troppo lunghe, perché ti sbattono, ti toccano contro la palpebra.
1: E poi se gli metti il mascara non si forma il nero anche sotto la palpebra.
2: Attenzione, è uscita la 3.0, che è quella che vi parlavo l'altra volta. Quella è molto più naturale come curvatura, quindi quando gira troppo l'insù non è fatta proprio bene.
0: Ah, ho capito.
2: Quindi, dovrebbe essere proprio, sì, curva, ma il giusto.
1: Quindi, cioè, è una rampa di lancio, ma non per i missili. Ecco,
2: esatto.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Diffidate da chi vi fa le ciglia
2: troppo
0: che girano su loro stesse,
2: esatto, mm, esatto,
1: infilate dalle imitazioni, cioè esatto. Se bravo, lui è appena uscito dal cantiere e vi dice che sta facendo le ciglia, non è vero,
0: sì,
1: ecco.
0: Così a naso, secondo me ananaso.
2: E comunque le allergie per quanto riguarda la laminazione non ce ne sono, a meno che appunto c'è la tintura, che quello può essere che crei una leggera allergia, allora, deve proprio andare veramente un po' di sfiga, ve lo devo dire. Però
1: e cosa si fa
2: succedere
1: nel caso che succeda?
2: Di solito sentono magari prurito, cioè, si toglie, si rimuove subito.
1: E quindi non si può pitturare? Ci sono delle pitture o delle tinte, più che pitture, che sono anallergiche, no?
2: Allora, di tinture proprio per le ciglia non saprei, però sì, se vogliamo parlare di prodotti, ci sono assolutamente dei prodotti come delle colle, eccetera, completamente
1: analergiche. Perché qualcuno può soffrirne. Sì.
0: Domanda, sì, quanto dura la tintura sulle ciglia? C'è tipo Maxi, che versione albino?
2: Maxi, io ti stavo ancora aspettando dall'altra parte, non sei più venuto.
1: Hai ragione, non sono venuto a farmi la curvatura 3.0.
0: No, non dovevi fare la curvatura, la tinta, la tintura alle ciglia bianche.
1: Ragazzi, adesso non so se verrò a farmi la tintura, anche se vorrei.
0: Quanto dura?
2: Allora, un 15 giorni sicuro.
0: Ah,
1: cioè io ogni 15 giorni mi devo tingere?
2: Sì, ti faccio una... Dai, 3 settimane possiamo resistere, Maxi, e poi te lo rifaccio.
0: Ma sopra poi puoi mettere il mascara o no?
2: Sì, assolutamente, certo. Sì, sì, diciamo che appena fatta la tintura è talmente bella che però te le annerisce il mascara, ovviamente.
0: Un po' più cicciona, sì, corposa.
1: Però ragazzi, scusate, adesso io già ho tirato la sveglia al limite. Dovrei tirarla indietro 10 minuti per mettermi il mascara tutte le mattine.
0: No, tu il mascara no, a te serve solo un po' di tintura per valorizzare l'occhio, perché esatto, le hai troppo chiare.
1: Che tintura mi faresti? Cioè, non nera sicuramente,
2: castana,
1: no,
2: scura.
1: Castana scura.
2: Sì.
0: Un bel testa di moro.
2: Assolutamente.
1: Pensavo testa di qualcos'altro, invece no, vedi, testa di moro mi sta bene. Mi sta bene.

0: Amici in affitto. La trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B.
1: Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Piccadilly presenta Storie on the Road.
6: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
5: Tipo?
6: Non so, provare qualcosa di nuovo.
5: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
6: Amore, sai sempre come sorprendermi.
7: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Penza. Piccadilly, la tua sosta on the road.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: qua con una domanda per la Cinzia. Io ho un problema di ferro sempre basso, per cui le mie unghie, i miei capelli mi risentono tantissimo. Ho soprattutto il pollice del piede che ha come una crepa che con gli anni non si rimargina. All'inizio pensavo che fosse un problema tipo di micosi, quindi sono andata in farmacia, ci ho messo un prodotto apposta, ma niente. Più l'unghia cresce, e quindi io poi taglio ovviamente il sopra, più comunque questa crepa rimane. Io, siccome non amo onestamente il semipermanente e il gel, comunque volevo capire se c'era un modo insomma che si può insomma aggiustare anche visivamente.
1: Ah, però senza
2: allora
1: curarle.
2: Intanto un applauso per la situazione condivisa. Non ho capito, una crepa nell'alluce, cosa vuol dire una crepa nell'alluce?
3: Io credo che lei parli che ci sia l'unghia un po' sfaldata. Io ti ringrazio tantissimo per questo, per averci raccontato questa cosa. Allora, io il consiglio che ti posso dare, secondo me, dovrei vederti innanzitutto, però potresti aggiungerci un pochino di gel o acrigel proprio su quell'unghia, perché secondo me questo è un problema di un trauma. Probabilmente hai preso un trauma nella matrice, di conseguenza ti cresce sempre un po' sfaldata.
1: Cioè trauma è, gli hanno pestato il piede, la
2: piccola. Una botta.
3: Anche semplicemente se tu metti una scarpa molto stretta, può essere che se vai a fare delle camminate in montagna, spesse volte succede, cammini e diciamo l'alluce prende un piccolo trauma, perché a furia di picchiare contro la scarpa poi possono succedere queste cose di rialzamenti dell'unghia o si sfaldano eccetera eccetera.
2: Raga, tipo goccia cinese. Sempre lì, sì, sempre sì, lì, sì. Sempre lì.
3: Esattamente, esatto, esatto. Proprio sì.
1: Però il dramma è che lei dice: non amo il gel e quelle cose lì.
2: Quindi, ho capito.
1: Restare in nature è difficile poi.
3: Lo so, però se vuoi veramente sistemarla a livello visivo, io ti consiglio di farci un pochino di gel sopra, giusto per renderla proprio omogenea.
2: Lei a un certo punto dice che pensava che fosse micosi, tipo un fungo, che e anche a me era successo, ma cosa aveva fatto Cinzia? Mi aveva tagliato l'unghia tutta intorno?
3: Esatto, sì, esatto, perché succede solitamente che quando appunto ci sono questi traumi, l'unghia si può sollevare, di conseguenza sotto c'è il rischio che si possono formare delle micosi, che vanno trattati con dei trattamenti specifici, proprio con delle gocce, sono fatte apposta. Quindi diciamo, dovrei innanzitutto vederti prima di valutare la situazione, questo sì. Però
2: a livello... da Cinzia.
3: Esatto. Se passi però, da me ti aspetto più che volentieri. Come si chiama questa?
1: Mary.
2: Mary.
1: Ciao, però
2: Mary.
1: Nella parola crepa io mi aspetto, immagino, l'unghia dell'alluce con in mezzo come una specie di...
3: In realtà, secondo me sarà un po' sfaldata.
2: Scusatemi, ha mandato il contributo fotografico. Non è l'alluce ma è il pollice.
1: Ah, il pollice.
2: Punto numero uno.
3: Ok.
2: Mi sa che ha disegnato col pennarello sulla zona interessata, quindi non sto capendo benissimo.
3: Ok.
1: Però proprio una crepa, proprio qui, come se si divide in due.
3: Sì, esatto. E quello succede proprio quando si prende un trauma all'unghia. Quindi l'unico modo per risolverla, diciamo, a livello visivo, sarebbe farci sopra un po' una ricostruzione.
1: Ho capito.
3: Da non vedersi più niente.
2: Quindi non è sfaldata, è piegata, tipo ha una piega fissa.
3: Sì, ho preso. Mi è successo di, purtroppo, sì, può essere proprio un trauma.
1: La famosa unghia libro. Dopo
2: unghia
1: la cover,
2: libro.
1: Certo.
2: Torniamo invece alla questione ciglia sopracciglia.
3: Sì.
2: Per le sopracciglia, come si interviene? Come si può farle più?
3: No, diciamo, io non faccio microblading o il trucco semipermanente, che io consiglio perché a me piace tantissimo, per la verità. Sì, noi diciamo ci occupiamo soprattutto della pulizia delle sopracciglia, oppure si può fare la laminazione delle sopracciglia. Però
2: ecco, laminazione sopracciglia,
3: anche
2: ecco.
3: Lì, la laminazione io la consiglio per esempio su chi ha già delle belle sopracciglia lunghe,
2: belle importanti
3: perché se mi arrivi con tre peli e vuoi fare la laminazione, io il mio consiglio ti dico lascia stare, perché il risultato non verrebbe un bel risultato.
2: Praticamente la laminazione delle sopracciglia, Maxolins, è quando le pettini in maniera,
3: esatto, rimangono tutte un po' all'insù, come sembrano super pettinate, che poi diciamo va anche tantissimo, e io non sono

0: magari capiamo se puoi comunque dare un consiglio. Perché l'hai vista?
1: Urca!
0: Eh sì, allora, questa
2: aspetta,
0: volta.
2: Maxi, fammela rivedere.
1: No, no, te la facciamo vedere fuori onda.
0: Non la vedi, aspetta, così non la vedi da qua, da lì. Però è abbastanza impressionante, sì. Magari, sì. Magari c'è un consiglio che si può dare, visto che è un annetto che va avanti con questo dramma.
1: Va bene, allora, musica maestro, poi torniamo con le richieste più assurde che sono arrivate alla nostra Cinzi per le unghie.
2: Prepara.

0: partiamo dal fatto che ho fatto vedere la foto, abbiamo fatto vedere la foto a Cinzia, dice giustamente, e per fortuna l'abbiamo fatto vedere fuori onda, qui si tratta proprio di una situazione dove il medico dovrebbe intervenire.
1: Esattamente, diciamo che questa è più una cosa medica che estetica, quindi secondo me è appunto da un dermatologo, per i piedi da un podologo, ci sono alcune situazioni che forse è meglio farle vedere da una persona. Sì. Diciamo che si occupa più di questi traumi.
0: Peccato che quando mezza unghia ti va via, secondo me è meglio farsi vedere, anche perché sì, infezioni, cose.
1: Assolutamente,
0: no?
1: sì.
2: Va bene, comunque su Dai Dai, che è il pezzo che ci accompagnerà per i mondiali da settimana prossima,
0: Di Shakira.
2: Sì. Scusatemi, continuo a toccarmi il naso perché ho qualcosa che mi fa allergia. Sto impazzendo, scusatemi.
0: Sarà il gel.
2: No. Quello per i capelli.
0: Quello per i capelli, intendevo.

0: Speriamo di no.
1: Va bene, ragazzi, io direi che è giunta l'ora di scoprire insieme alla nostra Cinzi.
2: Cioè, tu intendi...
1: Anzi, no, Gianni, cambia.
2: Tu intendi le richieste che ti fanno quando arrivano in studio, dicono vorrei le unghie così, quello intendiamo? Ma
1: perché limitarci a riportare un rosso, la richiesta di un nero, un rouge noir, quando...
2: Quando?
1: Le vere richieste sono quelle che non vengono svelate, tipo...
0: Allora... È vero che sono le 8:40 del mattino, ma vorrei dirvi una cosa. C'è questa richiesta che mi è stata fatta, esattamente non a me, ma a una mia collega, qualche tempo fa.
2: Ah, già un po'?
0: Sì, un annetto fa più o meno. Siete pronte?
1: Io sì, soprattutto allora, siete pronte.
2: Io sono pronta.
1: Amica!
0: C'è questa donna che praticamente voleva che gli disegnassimo il Kama Sutra stilizzato.
1: Su cavo, ho avuto paura,
2: Kama Sutra.
0: Su tutte le unghie.
1: Quindi, beh, ma posizioni diverse o?
0: Certo, diverse.
2: Beh, certo, per ricordarle. 10 posizioni, te.
0: Quindi abbiamo dovuto cercare, diciamo, tutte le varie immaginette per poter fare su ogni unghia un'immagine diversa.
1: Però scusami, viene a costare di più tutto quello sbatta lì.
0: Allora, ovviamente ci abbiamo messo 2 ore e mezzo a fare questo lavoro. Senso, sì. Però era già particolare come richiesta.
2: Ma posso dire, se fai una richiesta così non guardi il soldo, lì sei già andato, cioè.
1: Però scusami, io sapevo che ti avevano fatto anche un'altra richiesta, vero?
0: Sì, ti ho fatto anche una. Un giorno mi chiama questo tizio e mi dice sì, un uomo, e mi dice posso farti una domanda? Ma certamente, mi dice, ma tu sulle unghie fai tutti i tipi di disegni? Io dico sì, certo, no, ovviamente.
2: Ma figurati.
0: Mi dice no, guarda, perché volevo chiederti se potevo disegnare
2: cosa?
0: Aspetta,
1: quindi
2: maschile, il maschile?
1: P-I-S-E-L.
2: Sì, sì, ho capito.
0: Insomma, voleva che gli disegnassi su un'unghia se c'era la possibilità di fargli questo. Vi dico la verità, non me la sono sentita, ragazzi. Cioè, scusa, non me la sono sentita perché ho detto magari mi manda tutti gli amici.
1: Però scusa, scusa, solo su una tipo punto luce o su tutte?
0: La richiesta era su una.
2: Sai, la mano messa così, no? E di trova la differenza.
1: Sì.
2: Ma perché lo voleva? Te l'ha detto?
0: No, in realtà non me l'ha detto e non glielo neanche chiesto.
2: Forse
0: però,
2: era uno scherzo, era un gioco.
0: Ma oddio, non lo so, però secondo me se le avessi detto di sì sarebbe venuto, insomma.
1: Scusatemi, domanda, vengono tanti uomini a farsi le unghie?
0: Manicure.
1: Davvero?
0: Manicure ne abbiamo diversi, sì. Sì, sì. Ed è anche molto bello sapere che ci sono uomini che si curano. E quindi vengono, fanno le mani. Cioè, sai, anche chi lavora, per esempio, in ufficio, che ha molto a che fare con dei documenti, eccetera, è bello che abbia la mano ben curata, con le cuticole fatte.
1: Secondo me ci vuole una mano ben fatta anche per premere il pulsante per andare in pubblicità.
2: Ho capito, ma sei troppo frettolosa nella vita.
1: Lo
2: dai.
1: Sai che fra 2 minuti.
0: Oltre alla tintura.
1: Licenziano!
3: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3.
4: Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
3: 3 date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
7: Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
8: Volkswagen Veicoli Commerciali.

0: Torniamo dagli anni 80 grazie agli Spandau Ballet, torniamo appunto al 2026, Cinzia con noi, The Secret Lugano.
1: E dobbiamo salutarla.
0: Ma cosa, non hai detto niente?
1: Ragazzi, qui mi licenziano, non c'è più spazio neanche per sorridere. Cosa facciamo?
0: Ma io non so se è sta...
2: e basta.
0: Ma è stata la richiesta del Kama Sutra sulle unghie che ha dilatato il tempo?
1: Può essere.
2: Quella ha lasciato tanto spazio.
1: Allora... cose fondamentali per non perdervi la nostra Cinzioli, ok? Mm. Intanto, se andate a dare un'occhiata su Instagram, è proprio lì che vi fissa fra una posizione e l'altra. Come ti trovano su Instagram?
2: Allora, The Secret Lugano, vi aspetto, andate a vedere che c'ho un sacco di foto, di immagini, di lavori che ho fatto, sia di extension che laminazione che di unghie, e quindi non vedo l'ora di incontrarvi.
0: E ok, sulle foto che hai messo c'erano anche le unghie della tipa che ti ha chiesto le posizioni?
2: No, non le ho pubblicate.
1: Beh, io l'avrei pubblicato quando ho potuto quello sbatti.
2: Sì, è vero, però poi ho detto magari poi mi vengono più richieste di questo genere. Meglio evitare.
0: Che sia un unicum.
2: Esatto,
0: ho capito.
2: Esatto.
1: Va bene, allora ragazzi, cos'è che dicono? Il ritornello
0: resta in testa come il pulcino Pio.
1: Ecco, amici, volevo dirvi che magari da settembre la nostra Cinzielli tornerà a trovarci.
0: Beh, se la fai parlare due volte poi la mandi via.
1: Ma se mi licenziano non c'è tempo, cosa devo fare?
0: No, ma tranquilla.
1: Signore e signori, The Secret Lugano.
2: Vi aspetto, grazie a tutti.
1: Grazie Cinzi.
2: Sono super felice di essere stata qua con voi e mi diverto sempre un sacco, posso dire.
1: È proprio un cuoricino con le gambe.
2: Sì,
1: è vero. Ti vogliamo bene, ciao.
0: Ciao.

0: grandi contenuti, emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto e non aggiungo altro.
1: Amag Ticino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
4: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
12: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
13: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
14: Un minuto e sono le 9. Buongiorno.
0: Ticino News.
15: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Seconda giornata oggi del processo blindato nel carcere della Stampa e 7 presunti membri dei Pink Panthers accusati della rapina alla gioielleria Taleda di Lugano del luglio 2024, un colpo da oltre 312.000 franchi. Alessandro Cocca.
16: L'imputato principale, un cittadino serbo di 50 anni con numerosi precedenti per rapina, ha ammesso il proprio ruolo nell'assalto, ma ha negato l'accusa più grave di tentato assassinio nei confronti di un agente di polizia. Durante la rapina, infatti, aveva puntato una pistola carica contro un poliziotto. Secondo l'accusa, avrebbe anche tentato di sparare, ma l'arma era inserita in modalità di sicurezza. L'uomo sostiene invece di non aver mai avuto l'intenzione di fare fuoco. Anche gli altri autori materiali del colpo hanno sostanzialmente riconosciuto le proprie responsabilità. Diversa invece la posizione dei presunti complici, così come degli autisti che hanno dichiarato di non essere a conoscenza del piano criminale. Le loro versioni, tuttavia, sono apparse poco credibili alla corte. Il dibattimento proseguirà oggi con l'esame da un lato delle prove e dall'altro delle responsabilità individuali dei 7 imputati alla sbarra.
15: Ultima pagina, la Svizzera si unisce ad altri 19 stati e denuncia la situazione umanitaria a Gaza, definendola catastrofica. In una dichiarazione congiunta firmata dalla Confederazione, il DFE esorta Israele a rispettare il diritto internazionale umanitario e, citando l'ONU, ricorda che dei 36 ospedali dell'enclave palestinese nessuno è completamente operativo. C'è una novità intanto riguardo al caso delle casse pensioni della SNL. Come si legge in una nota del SEVI, il sindacato del personale dei trasporti, arrivata in mattinata, l'autorità di vigilanza delle casse pensioni di Zurigo ha confermato l'esistenza di gravi conflitti di interesse nell'attribuzione del mandato di gestione appunto della cassa pensioni SNL a Copernicus, dimostrando in altre parole, come si legge nella nota, quanto sostiene il sindacato da mesi. Locarno torna quest'anno con fierezza. Voltiamo pagina, teatro del Tour de Suisse come città di tappa. L'evento andrà in scena giovedì 18 giugno e presenterà diverse attrazioni. Claudio Francella è vice sindaco di Locarno e presidente del comitato organizzatore.
17: Sì, il ciclismo è sempre un evento popolare per tutte le fasce d'età, dai bambini ai più anziani, quindi è qualcosa che attrae molto. Noi avremo partenza e arrivo da Largo Zorzi e nel salotto buono della città, in Piazza Grande, ci sarà un bellissimo villaggio in cui ci saranno molte attrazioni per tutto il giorno che appunto, come dicevo prima, soddisferanno sia i grandi che i piccoli.
3: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
15: Ancora rallentamenti, 2 minuti dopo le 9 sull'A24 da Mendrisio a Stabio, dalla dogana di Brusatta di Novazzano a Ginestrero. Ancora traffico nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno, disagi anche nella direzione opposta da Gravesano a Bioggio.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
15: Lungo le Alpi più nuvoloso, altrove almeno in parte soleggiato, con sviluppo di locali rovesci o temporali, soprattutto però nella seconda parte della giornata. Le massime non oltre 26 gradi.

0: It's Life, grandi successi, c'è scritto, ed effettivamente.
1: Beh, è vero.
0: È vero, questo è un grande successo.
1: Sono quei pezzi che se vengono suonati, che ne so, sei in giro per il mondo,
0: sì,
1: sei in una discoteca dispersa nel cuore della Grecia,
0: sì,
1: va bene?
0: Sempre stai
1: insieme a un russo, a uno slavo e a un tedesco.
0: C'è anche il carabiniere nella barzelletta o?
1: Per il momento l'uomo compare dopo. Beh, mettono su questo pezzo, tutti la cantano perché tutti la sanno.
0: Vero, grande successo.
1: Ci sono dei pezzi che uniscono, questo volevo dirvi.
0: Uno di quelli è, secondo me, Life is Life degli Opus.
1: Non è Life is Life questa, la.
0: Quella la conoscono tutti.
1: Tu dici anche all'estero?
0: Sì, dai.
1: Sai che non sono così convinta. Beh, comunque non è di questo che volevo parlarvi nella terza e ultima ora di Amici in Affitto. Gianni, creami un po' di terrore. Sì, tipo così.
0: Bravo. Cosa vuoi parlare?
1: Gli anni passano. Gli amici spesso non restano.
0: Beh, positività nella terza ora.
1: Ma
0: mi piace.
1: Come saremo noi?
0: Quando?
1: Nel 2050.
0: E
1: aspetta, zitto, scusami, siamo nel 2026, più 4, 30, 74, arriviamo a 100.
0: Sono 24 anni, niente, 24 anni. Non c'è bisogno di fare gran calcoli e sottrazioni. Quindi allora 2050 meno 26, sottraiamo 4 per 6 diviso 4 radice quadrata 26, 24.
1: Volevo dire
0: sì.
1: Come mai stamattina sono così? No,
0: matte male però,
1: male.
0: Bene in italiano,
1: no,
0: matte male.
1: No, solitamente matematica va bene. Ma chissà dove stava andando la mia mente, infatti sono preoccupata. Ma andiamo, e sto anche prendendo delle pastiglie, raga, che dovrebbero, ve lo giuro, rendermi più lucida.
0: Le pastiglie per la matematica?
1: Forse ho sbagliato confezione.
0: Sì, era
1: dopo controllo. Beh, voglio dire, amici, il 2050 è veramente dietro l'angolo.
0: Sì.
1: Ok? E voi dite, ma in 24 anni come cambierà la nostra vita? Cosa vuoi che succeda?
0: Beh, ragazzi, dai.
1: Degli studi lo dicono. Ve lo riporto, non volete sapere? Volete uno spoiler o no?
0: Allora, vogliamo uno spoiler, ma soprattutto vogliamo la fonte. Perché se mi dici uno studio che poi so che ha fatto Gianluca Albisetti, vale poco. Con tutto
1: aspettate,
0: rispetto.
1: Sto cercando la fonte.
0: Certo, Fonte Viva, Fonte Fiuggi, qual è?
1: Alcuni,
0: hai già capito. Alcuni studi fatti negli asili vari del mondo.
1: Vabbè, insomma, non lo so, non è importante, ok?
0: Beh,
1: fidatevi di me.
0: Sì.
1: Comunque la fonte è: nasce, cresce, ignora.
0: Ma che è? Che fonte è?
1: È una pagina Instagram.
0: Ma... Vabbè, chiudiamo la radio che tanto abbiamo già capito che
1: sentite,
0: cos'è.
1: Però spesso ha riportato comunque notizie veritiere. Vado avanti o non volete spoiler?
0: Era meglio la fonte è Topolino. Sai che era più credibile?
1: Va bene, vi metto la base di Topolino. Dai, allora.
0: Dai, spoiler!
1: Grazie all'intelligenza artificiale, nel 2050 parleremo con gli animali. Cioè, l'intelligenza artificiale tradurrà il linguaggio delle balene, dei cani, degli uccelli nella nostra lingua, gli altri no.
0: Ho capito.
1: Che poi anche lì, perché le balene sì, gli squali no?
0: Perché, ma non sai che lo squalo è più è più riservato, una persona un po' più a modo.
1: Parlerebbe poco.
0: Lo squalo parla poco, sì.
1: La balena è più cacciottara.
0: Beh, ciao. E continua a fischiottare. Invece quell'altro capito?
1: Comunque, si tradurrà il linguaggio solo di balene, cani e uccelli.
0: Uccelli, tutti? Perché sai, si va dal corvo al pettirosso, nel senso c'è un'ampia...
1: Pare tutti, vado avanti,
0: Cormorano,
1: vado avanti che c'è il direttore che ascolta. Allora, ragazzi, brutta notizia per alcuni.
0: Sì.
1: Ve la siete cavata fino ad ora, quando dicevate il nome della vostra futura... amante.
0: Amante o fidanzata?
1: Amante.
0: Perché?
1: Sei con la fidanzata? Stai dormendo? Hai un mezzo inciuccio con una. Non è ancora scattato, ma lo sai che ci pensi in continuazione.
0: E scatta tipo Federica.
1: Samantha. Scusa?
0: Che Samantha?
1: Con lei. Boh, così. Lei che ti picchietta. Chi è Samantha? Samantha? No, io intendevo dire. Sa.
0: Salamandra.
1: Sono quelle situazioni. No, no, ragazzi.
0: Allora, capita, capita.
1: Io una sola volta, tantissimi anni fa, ho tradito.
0: Hai tradito.
1: Ah. Vabbè, ragazzi, ci raccontiamo sempre tutto, che siamo dei santi.
0: Pensavo che nella notte attaccavi con Paolo.
1: No. Ma era veramente tanti anni fa. Poi lui l'avevo raccontato. Insomma, comunque, avevo il terrore di addormentarmi. Intanto non sono capace di raccontare le bugie, quindi sono durata un mese.
0: Un mese.
1: Ecco, sì. No, poi mi smangiava viva. Ma quando ti. Buonanotte.
0: Buonanotte. E tu con gli occhi sbarrati.
1: Dai, è andata, siamo arrivati fino a qui. Non ha controllato il telefono. Il problema è poi quando. E se parlo di notte? E se dico qualcosa?
0: Tu sei una che parla di notte?
1: Parlicchio. Se sono sotto forte stress, ecco. No, rischio di. Stringo i denti.
0: Di grigni.
1: No, li stringo. Non faccio. Li stringo.
0: Bite, lo usi?
1: Lo sapete che faccio il botox al massetere?
0: È vero.
1: Alla mascella, perché avevo la mascella di riggia fuori di stringere.
0: Quando vuoi dirci un difetto tuo, dici.
1: Vabbè, comunque.
0: Questa perfezione.
1: Ragazzi. Quando si dice i sogni sono desideri, no, i sogni sono file video.
0: Ma andiamo al punto, che non ho capito.
1: Questo, diventeranno file video, i tuoi sogni, e stai sognando la tua amante o quello che ti è successo durante il giorno diventeranno dei file video e la tua fidanzata ti potrà dire, scusa, lo riguardiamo insieme? No, guarda, posso dirti che secondo me non è venuto girato bene, io lascerei. Mi fanno una paura ste cose. Non sono le uniche cose che accadranno nel 2050. Volete che vi spoileri le altre?
0: Guarda,
1: allora state
0: brividi.
1: Con noi. Tra l'altro questo sound un po' sibillino è Taylor Swift.

0: Notizia fresca fresca. Ariana Grande ha eguagliato Taylor Swift, visto che la stiamo ascoltando, come artista femminile con il maggior numero di debutti al primo posto nella Billboard Hot.
1: Ma va?
0: Sì, sì, sì, quindi complimenti a tutte e due, perché dai, grandi, grandi successi. E poi, nostra ascoltatrice Patrizia, oggi anniversario col marito, anniversario di matrimonio, 42 anni, tanti auguri.
1: Qual è il segreto del vostro successo?
0: Vedersi una volta all'anno.
1: Ah.
0: Quindi sono visti 42 volte.
1: Vabbè. Un giorno dovremmo fare una chiamata a capire il segreto del successo delle coppie che stanno insieme 40
0: così
1: qua.
0: Tanto eh?
1: Cioè non è una roba così scontata.
0: Storie d'altri tempi.
1: Ragazzi, qui si ride e si scherza, ma nel frattempo state sottovalutando quello che succederà nel 2050.
0: Tra 24 anni.
1: Tra 24 anni.
0: Mm.
1: Gli animali estinti torneranno sulla terra.
0: E adesso dai.
1: Sì sì.
0: Ma va.
1: Qui dicono che i mammut diventano il primo simbolo della de-estinzione.
0: Sì sì, li porteremo al guinzaglio, sì.
1: Beh, scusatemi, se ci pensate, Jurassic Park,
0: che è un film, una serie di film, lo diciamo per i ragazzi a casa, non è la realtà,
1: è un film però
0: che dà un sassolino di ambra dentro, c'era
1: ecco,
0: una zanzara,
1: ecco, era geniale, secondo me potrebbe anche succedere,
0: vabbè, Steven Spielberg permettendo,
1: però era geniale,
0: geniale, ecco. Sì, mammut, quindi torniate
1: ora
0: a noi.
1: Come torneranno non lo so, però ragazzi, se ci fate caso, il clima sta cambiando. Cioè, ci sta sfuggendo la situa di mano.
0: Sì,
1: tu ridi,
0: sì,
1: vedrai.
0: Sì. E che poi lo dici con quegli occhi spiritati. Per chi
1: fermi,
0: non ti vede in TV è... Vabbè.
1: Perché ci credo.
0: Ci credi.
1: Il vostro corpo si riparerà dall'interno.
0: In che senso?
1: E adesso ve la spiego. Praticamente ci sarà un nanorobot nel sangue.
0: Vabbè dai, nel 2050, tra 24 anni, non tra mille.
1: Senti, avete visto le evoluzioni degli ultimi periodi?
0: La chiami evoluzione?
1: Beh, dipende da cosa guardi, hai ragione anche tu.
0: Dai.
1: Beh, nanorobot nel sangue potrebbero prevenire malattie prima ancora che vengano diagnosticate.
0: Quindi loro sono dentro, guardano.
1: Sì, sì.
0: Ho capito. E tu hai dentro della gente.
1: Oddio.
0: Quando dici non
1: Gianni,
0: mi sento mai
1: chiudi,
0: solo.
1: Chiudi, chiudi, chiudi, chiudi. Ragazzi, avete mai visto quel film?
0: Ish, ma dillo.
1: Oddio, oddio, aiutatemi, aiutatemi. Era bellissimo. E gli veniva iniettato questo omino dentro in una navicellina, dentro nel corpo. E poi si bacia con quell'altra. Oh,
0: ma aspetta,
1: no.
0: Aspetta, aspetta, aspetta.
1: Dai,
0: Marghe,
1: allora.
0: Oh, mettiamo due verbi al posto giusto e cerchiamo di arrivarne.
1: Era bellissimo, ragazzi.
0: Di quanti anni fa? Titolo?
1: Tanti.
0: Attori?
1: Ma se sapessi il titolo non sarei qua a chiedervi di aiutarmi a trovare il titolo,
0: attore,
1: no?
0: Attore principale almeno, in inglese, in italiano, in bianco e nero.
1: Come si chiamava? Secondo me, aspetta, aspetta, aspetta, lo chiedo a Chatti.
0: Certo.
1: Ragazzi, dovete vederlo, era veramente era un po' il periodo di spruzza, sparisce e spara, vi ricordate?
0: Quindi,
1: che ne avevamo parlato?
0: Non proprio ieri,
1: Aspetta.
0: Non proprio ieri.
1: Amore, ciao, sono in onda con Maxi che ti saluta, anche gli ascoltatori.
0: Io non la saluto.
1: Sono disperata perché non mi viene in mente il titolo di quel film, anni 90 secondo me, 80-90.
0: Sì.
1: Dove veniva iniettato, non mi ricordo per quale esperimento, qualcosa nel qualcuno nel corpo di qualcun altro.
0: Beh, Chatti ci arriva.
1: Che poi lui aspetta, lui
0: cosa
1: secondo
0: fa?
1: Me c'era anche Meg Ryan,
0: sì.
1: Dentro.
0: Ah.
1: Sì, c'era Meg Ryan.
0: Ah.
1: Pensa un attimo, dai.
0: Pensa.
1: Raga,
0: va a prendere.
1: Ma lui
0: articoli.
1: Ha fatto un sacco di film. Adesso non me
0: Che film è?
1: Oh!
0: Il Re Leone?
1: Ragazzi, ve lo giuro, l'ha trovato!
0: Sì, me l'ha boiata!
1: Ve lo giuro, no, è bellissimo!
0: Me l'ha boiata!
1: Salto
0: dai.
1: Nel buio! Si chiama Salto nel buio! La trama è questa, ascoltate bene. Ovviamente nulla a che vedere con quella che ho detto io. Siete pronti? Vado, allora.
0: È dell'87.
1: 87, infatti ho detto 80-90.
0: Sì.
1: Ragazzi, la trama è questa. Un pilota collaudatore viene miniaturizzato per un esperimento, però ho detto che c'era un esperimento, e iniettato nel corpo di un'altra persona. Per errore finisce nel corpo dell'uomo sbagliato.
0: Sì.
1: E da lì parte una serie di avventure fra fantascienza e commedia esilarante.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Nel cast ci sono Meg Ryan. Ah, Dennis Quaid, ecco chi era.
0: Quello che era un po' gnocco a quei tempi.
1: Era gnocco. E Martin Short, che fa sempre ridere.
0: È un film commedia comunque.
1: Eh?
0: È un film commedia, dico. Si è bloccato.
1: Scusa.
0: L'hanno iniettato.
1: No, c'è Gianni che fa le battute.
0: Cosa dici?
1: Su di te.
0: Su di me. Ecco, ho detto che non la saluto.
1: Vieni miniaturizzato nel caso di Max, andava bene anche così. No, ma ragazzi,
0: brava,
1: ma è impazzita.
0: Però, allora, il film è talmente bello, signore e signori, che My Movie ha dato 1 su 5.
1: Perché secondo te My Movie è affidabile? Sai che secondo me no.
0: Vabbè, Film TV ha dato 2 su 10 e IMDb, vabbè, 5,8 su 10. Bel film.
1: Bello, ragazzi,
0: la storia.
1: Vi prego, se qualcuno ha visto Salto nel buio, mi deve mandare una recensione audio immediatamente, perché io adesso voglio di riguardarlo. Fabio, scusa una cosa, ma Dennis Quaid, quanti, dici un po' di titoli di film famosi.
0: Ma come?
1: Dimmi tu.
0: Di Dennis Quaid non li conosci? Vabbè, c'è il chat. Scusa, cosa vuoi da me?
1: Come primo film mette Salto nel buio.
0: Beh, pensa che, che filmografia che c'ha il Dennis.
1: Great Balls of Fire, certo.
0: Che in italiano.
1: Any Given Sunday, ogni maledetta domenica.
0: Ah,
1: vabbè, Great Balls of Fire è il film su Jerry Lee Lewis.
0: Sì.
1: Ed è rimasto così il titolo.
0: Sì.
1: Ogni maledetta domenica.
0: Con Al Pacino
1: e
0: sul football.
1: The Day After Tomorrow.
0: Oh, bellissimo! Quello è un bel film.
1: Dennis Quaid, ecco.
2: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Occupato!
6: Ancora?
5: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
10: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: Abbiamo aperto parecchie parentesi, vediamo di
1: troppe.
0: Chiuderle. Sei troppe. Allora, abbiamo parlato dei mammut che potrebbero tornare,
1: sì,
0: no? Entro il 2050. Qualcuno dice: hanno trovato delle zanne in Siberia con resti di sangue di mammut, e da quello stanno cercando di clonarli con gli elefanti. Quindi potremmo avere dei mammut diversi.
1: Ma vedete che tendete sempre a sottovalutare le mie fonti? In realtà è tutto vero.
0: Tu non hai fonti, tu hai Instagram.
1: Io ho fonte sorgente viva.
0: Sì, quelli. Ah. Tra l'altro quasi prosciugata.
1: Beh.
0: Poi parlavamo di Oltre il buio, se non sbaglio, questo
1: no,
0: film.
1: No, Salto nel buio.
0: Scusa, Oltre il buio.
1: Con Dennis Quaid, che tanto ci piace.
0: Descrivetecelo, tu hai chiesto, è arrivato un vocale, cioè
1: sì,
0: più vocali,
1: sì,
0: vediamo.
1: Sì.
2: Io sono quella una su due che l'ho visto e devo dire la verità, quando la Marche lo raccontava mi è venuto un flash, non mi ricordavo di questo film, però non mi ricordo se mi era piaciuto tanto o mi era piaciuto poco. Non ve lo so dire, però sono una su due.
0: Ecco, lei l'ha visto almeno.
1: Scusatemi, allora, avete commentato in tanti. Pietro dice: ragazzi, bellissimo il film Salto nel buio. C'era lui che si prendeva schiaffi davanti allo specchio, mi ricordo, perché voleva far uscire questo corpicino del pilota.
0: Ho capito, che aveva il corpo.
1: Mi ricordo anche che c'era una scena dove a un certo punto il pilota... Vabbè, spero di non spoilerare nulla a nessuno.
0: È, certo,
1: è un film dell'87.
0: Fa niente, se domani vogliono vederlo, no.
1: Posso dirlo?
0: No.
1: Dai.
0: No, devi tenere il finale, no.
1: Ma neanche quella cosa che ti ho detto fuori onda?
0: No, se no rovini il film. Oh, è dell'87, è nuovo quasi.
1: Dai, lo dico.
0: Non lo dire.
1: C'è una scena...
0: No, non
1: dai.
0: No, mando un vocale.
1: C'è una scena
0: mando
1: in cui...
0: Vocale, mando un vocale.
3: Ciao Marghe, io ho visto il film Salto nel buio.
0: No, ciao Marghe, no. Siamo in due, saluti tutte e due.
1: Ragazzi,
0: ma che cavolo?
1: Questa roba lo manda ai pazzi, per favore,
0: pazzi.
1: Piuttosto non salutate me, io non mi offendo.
0: No,
1: dai.
0: No. Ma salutate
1: tutti.
0: Vabbè.
3: Ciao Marghe, io ho visto il film Salto nel buio, è bellissimo, veramente. A me piace tantissimo.
0: A me non piace.
1: A un certo punto il pilota riesce a parlare con il corpo che lo sta trattenendo.
0: Cioè col corpo dentro
1: di quello che lo ospita.
0: Ok.
1: Sente la voce, impazzisce e tramite i suoi occhi vede la sua fidanzata Meg Ryan. E lui vuole andare un salto nel corpo di Meg Ryan, il pilota.
0: Grazie.
1: Ok?
0: Sì.
1: E quindi alla fine a un certo punto lui non sa come fare, Meg lo prende tra le mani.
0: E lo bacia, sicuro.
1: E lo bacia, ma si danno, si sganciano un limone di quelli proprio serissimi. Sì. E il pilota va a vagare nel corpicino di Meg Ryan.
0: Non dire cosa trova.
1: Ok, trova una cosa. Punto.
0: Nel corpicino di Meg Ryan. Vocale.
1: Sì.
0: Se non mi saluta me ne vado.
4: No, ragazzi, il protagonista era Meg Ryan.
1: No.
4: E il
1: coprotagonista,
4: diciamo, il tipo che
1: sì,
4: che gli succedeva tutte queste cose, si chiamava Jack Putter, però non era il nome dell'attore, ma il nome del personaggio.
0: Jack Putter.
4: E c'era poi un comandante dell'aeronautica che era lui che stava dentro il mini sommergibile.
1: Dennis Quaid.
4: Sì, me lo ricordo, ma non ricordo il titolo.
1: Salto nel buio.
0: Salto nel buio, no, si vede che ha scritto
1: vai,
0: prima.
1: Vai, no, certo, vai avanti, fammi sentire un po'. Condividi gioie e dolori.
0: Vocale.
1: Mm-mm.
5: Ciao Marghe. Che onore poter
1: scusa.
0: Maxi lascia lo studio.
1: No, ragazzi, per favore.
0: Maxi mi lascia lo studio. Cioè, ma scusa, ma tu entri in una stanza e saluti solo uno?
1: Scusa, no, lo fanno perché ha fatto la domanda io. Se l'avessi fatta tu avrebbero detto ciao Maxi, punto.
0: Non va bene uguale.
1: Va bene, senti, raga, per due favore,
5: Marghe, che onore poter salutare il pilota collaudatore del film che è lì in studio con te.
0: Quelle miniature, bravo.
5: Un saluto al pilota collaudatore. Il film l'ho visto, è divertente. È una gran cappellata di film,
1: no,
5: effetti speciali che si capisce lontano un miglio che non sono granché, però è divertentissimo, quindi è più una commedia che un film di fantascienza. Buona giornata.
0: Ciao.
1: Allora, intanto ti ha salutato alla fine, però scusatemi, sì, scusatemi raga, era l'87, anzi secondo me per l'87 erano già degli effetti speciali pazzeschi.
0: Dici?
1: Sì.
6: Ciao Maxi. Spero tu stia bene, volevo solo parlare con te. Ciao Maxi.
0: Vedi, questi sono, scusami, i messaggi giusti.
7: Scusami.
0: Oh, I love you.
7: Con anche il saluto finale.
0: Finale.
7: Ciao Maxi, eh. Finale.

0: Puoi non ucciderti con le cuffie, per favore? Allora, cioè, mi servi, non per altro.
1: Ci hanno mandato la colonna sonora, credo, del film.
0: Oddio, fermi, salto nel buio. Non mi ricordo come sia venuto fuori, però questo è un film storico dell'87 con Dennis Quaid, Meg Ryan e l'altro Ciccio Pasticcio che non ci ricordiamo. Vai con la colonna sonora.
1: Lei è un'altra di quelli Ciccio Pasticcio, no? Si saluta anche l'altro. Che si chiama?
0: Oh. Dai, non
1: Martin
0: metto la...
1: Shorts.
0: Martin Shorts. Shorts. Sì, vai, vai.
1: Colonna sonora. Oh yeah, baby. Sono nel tuo corpo, baby.
0: Aspetta che hai detto così. È vero. Oh, lasciala.
1: Le mani al cielo, baby.
0: Che bello, che sound stupendo.
1: Basta.
0: No, sì, ma dai.
2: Grandi contenuti, emozioni, risate. Delle altre trasmissioni, certo. Qui no, qui ci sono Amici in affitto. E non aggiungo altro. Amag Ticino presenta.
3: Che bonus e che promozioni.
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato. E a un tratto.
3: Che amore di affari.
2: Andiamo?
3: Adesso o mai più.
2: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: Eau de Toilette Davidoff Cool Water Uomo 125 ml a soli 32,90 franci invece di 107,90.
5: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta. Sempre vantaggioso.
7: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
8: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
9: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
10: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
9: Allora?

0: Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Stanco delle solite pareti?
1: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
0: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
0: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino, ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
4: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: sono un attimo sconcertata, amici, perché fuori onda sto facendo un po' un sondaggio. La Tizio non ha mai visto Salto nel buio. La Lollina non ha visto Salto nel buio.
1: La Lollina guarda poca tele, eh?
0: Beh, tu l'hai visto Salto nel buio.
1: L'ho visto.
0: Tanti anni fa, però l'hai visto.
1: Sì.
0: Sentite, noi dobbiamo fare un salto invece nel futuro, perché tra poco si chiudono i battenti, ma non prima di... Cosa volevi dire?
1: No, ho bisogno di più tempo, lo dico
0: no,
1: domani.
0: No, dai, ma spoilerala.
1: Mi sa che a breve, visto che parlavi delle cose che per il 2050, potremmo fare un regalo particolare usando a nostro piacimento il sole. Cioè,
0: cosa sei, il mago Telma? Che cosa sono questi indizi?
1: A parte che la risata superficiale a me.
0: Fammi capire di più, non ho capito. Usiamo provando. Il sole.
1: Allora, mettiamo che io voglio farti un regalo illuminante. Quindi,
0: scusatemi, chi trova sole non lo lascia. Me lo ricordate?
1: Hai notato che stai vedendo solo tu? Sì. L'hai notato?
0: È vero.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Faccio ridere, essere serio. Ah, rideva anche l'altra.
0: Vai,
1: no,
0: dimmi.
1: Allora, mettiamo che io ti invito una sera da amico, ovviamente, ti dico, ti invito a mangiare qualcosa fuori. Cala la notte e dico, voglio farle un regalo speciale. E riesco, anche se è notte, a direzionare la luce del sole e illuminarti per 30 secondi nel buio, usando il vero sole.
0: Ok.
1: Basta, questo è lo spoiler, te la racconto domani.
0: Vabbè, sempre mood fantascienza.
1: No.
0: Confronto Salto nel buio era i puffi.
1: No. Ragazzi, è già allo studio, c'è già la macchinazione, ora devono testarlo, ma entro il 2050 si può fare.
0: Penso a te. Vabbè, domani ne riparliamo, anche perché adesso lo sapete bene.
2: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto se potevo chiedere.
0: Fermi, siate onesti, ma adesso non vi fa strano sentire la voce perché sapete, cioè, collegarla a un volto, che è Cinzia, che è venuta a trovarci anche oggi? Non vi fa strano?
1: No, e soprattutto mi fa strano che era qua e non ce l'ha chiesto qua. Perché era dovuto registrare? Ce l'era qua, chiedilo qua.
0: E perché non gliel'abbiamo fatto riregistrare?
1: Non lo so.
0: Abbiamo sbagliato. Vabbè, ma tanto di errori ne facciamo tanti. Il bello è che voi siete sempre qua con noi. Chi la canta?
1: Beh, oggi la canta l'associazione Mammut per la vita. Torneremo presto grazie agli elefanti, a una zanna e al sangue.
0: Amici, torniamo anche noi domani mattina dalle 7. Vi vogliamo bene, ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
7: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
11: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
12: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
13: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono. L'accesso ai servizi essenziali rimane fortemente limitato. La Svizzera denuncia la situazione umanitaria a Gaza definendola catastrofica. Gianluca Albisetti.
15: In una dichiarazione congiunta firmata dalla Confederazione insieme ad altri 19 stati, il DFAE, il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, esorta Israele a rispettare il diritto internazionale umanitario e, citando l'ONU, ricorda che dei 36 ospedali dell'enclave palestinese nessuno è completamente operativo. In un comunicato in cui viene resa nota questa dichiarazione congiunta e il suo contenuto, viene poi menzionata l'inadeguatezza del sistema di gestione dei rifiuti per gli 1,7 milioni di palestinesi sfollati. Le famiglie sfollate, si legge, sono sempre più colpite da infezioni cutanee e altre malattie. Il documento chiede ancora poi alle autorità israeliane di non applicare il nuovo sistema di registrazione delle organizzazioni non governative internazionali nella sua forma attuale.
14: L'autorità di vigilanza delle casse pensioni di Zurigo ha confermato l'esistenza di gravi conflitti di interesse nell'assegnazione della gestione delle casse pensioni SNL a Copernicus. L'autorità ha inoltre rivelato risultati di investimento nettamente inferiori ai parametri di riferimento, con perdite che hanno penalizzato gli assicurati per diversi anni. Il sindacato SEVI, in una nota, sostiene che le proprie denunce trovano ora conferma ufficiale e chiede che la commissione amministrativa riveda la situazione valutando un nuovo gestore per garantire maggior trasparenza e migliori risultati per gli assicurati. Andiamo a Berna, dove ieri alcuni attivisti di Greenpeace hanno proiettato immagini sulla facciata di Palazzo Federale durante il dibattito del Nazionale sul possibile ritorno al nucleare in Svizzera. L'azione voleva richiamare l'attenzione sui rischi che, secondo l'associazione, deriverebbero dalla costruzione di nuove centrali atomiche. L'iniziativa si inserisce nel dibattito politico in corso sulla possibile abolizione del divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera. La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.279 punti, in flessione dello 0,31% rispetto a ieri. Gli investitori prendono atto del rinnovo della tregua fra Israele e Iran, cosa che ha fatto scendere il prezzo del petrolio in un contesto comunque sempre dominato dall'incertezza. L'attenzione è focalizzata sui dati dell'inflazione negli Stati Uniti che saranno pubblicati nel pomeriggio.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
6: L'infotraffico.
14: Problemi di traffico tra Giornico e la galleria della Biaschina a causa di un mezzo pesante in avaria che ha portato al blocco della corsia di destra.
1: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

eccoci qua, sigla finita, giornata ormai iniziata, eh? Abbiamo fatto anche il punto della situazione. Buona mattina a tutti voi, bentornati a Radio 3i, no, anzi a Lolly Day, perché siete già a Radio 3i da un pezzo. Vi accompagnerò anche oggi fino a mezzogiorno o alle 12, che dir si voglia. Spero che stiate bene. Questa mattinata coperta, devo dire mattinata fortunata, soprattutto per i bimbi che sono in qualche gita barra escursione, non hanno il sole a picco, sulla testolina. Tra l'altro ho mandato la mia stamattina solo con magliettine e pantaloncini, ma no, non prendere la felpa che fa caldo, e no, aveva la pelle d'oca. Però speriamo che camminando, insomma, possa riscaldarsi. Comunque buona passeggiata a tutti. È sempre divertente preparare lo zainetto, col pranzo al sacco, mi piace tantissimo. Questa mattina ho messo mezzo peperone tagliato a fettine, poi un po' di patatine al pomodoro, che a lei piacciono, e due panini con i pomodorini e, scelto da lei, il prosciutto vegetariano. Mai assaggiato, ma a lei piace, È affezionata, va bene, dai, partiamo con la musica da Lolly Day. Torniamo, per quanto mi riguarda, a un mio programma su Radio 3i tanti anni fa. Trasmettevo dalle 18 alle 21 e il programma si intitolava proprio Happy Hour.

piacere leggerti. Quanto tempo? Giustamente Barbara mi dice: ma la vera domanda è: di che squadra di panini è Bianca? Panino al latte, michetta o pane per il toast? Comunque è già bello impegnativo il suo zainetto. Allora, la Bianchina ha voluto i panini al latte piccoli piccoli, proprio quelli piccoli piccoli piccoli, molto piccoli, ne ha fatti due per oggi, saranno più che sufficienti insomma. Poi dice: non è la Sofì che è andata in passeggiata, giusto, anche perché credo che la felpa non gliela fai mettere da un po', è ormai 15 anni, figurati. Posso anche dirglielo, perché ovviamente glielo dico, ma poi se mi ascolta, quello è un altro paio di maniche. Un saluto da Ruvigliana, buon martedì, ciao Luchino. Si vede in questa foto, tra l'altro si nota in lontananza una micro mini melide col ponte, più che altro si vede quello, e cielo particolarmente velato anche dai nostri amici in Valle Maggia. Aspetta che riprendiamo il messaggino. Un saluto dall'osteria Cramalina di Lodano, un po' velato ma si sta bene, eh? Grazie Lorenz per questa foto molto bella, sembra un dipinto praticamente. E poi buona giornata Ricky, ciao Riccardo, il nostro autista dell'autopostale. Ma quello che volevo chiederti Ricky, poi se stai guidando non rispondermi, ma tutti gli autopostali fanno il suono dell'autopostale? Che tra l'altro avevo da qualche parte, perché anni fa avevamo fatto un gioco, mi ricordo, in collaborazione con Autopostale, e quindi c'era proprio il suono dell'autopostale che girava, tutto preso da YouTube, pensa un po', parliamo di tanti anni fa. Anche noi panini al latte, mi scrive Rossio, quanti panini al latte, questi però sono bellissimi, quelli della mia Bianca invece non li ho fatti io, ahimè, li ho acquistati. Comunque tutto bene, dai, comunque vada, sarà un

0: Volevo far partire il vocale, ma nada.
1: Invece mia figlia stamattina ha voluto come pranzo al sacco un couscous di verdure, un panino con i salamini, una mela e due pacchetti di caramelle.
0: Sai che se io le avessi dato le caramelle sicuramente avrei ricevuto un messaggio WhatsApp dalla maestra, perché non si possono dolcetti. Infatti volevo fare un mini pane del toast, cioè una fetta di pane toast piegata in due con dentro un filo di cioccolato. Ho detto no, che poi chissà, non si può, vietato, no. Comunque è buono questo pranzo, Giada, veramente, quasi quasi vado anch'io in gita con tua figlia. Comunque il pranzo al sacco è una grande sfida della genitorialità, vogliamo parlarne? Il pranzo al sacco per la gita, c'è chi lo prepara la sera prima. Io faccio sempre la mattina presto invece. E ti senti quasi uno chef stellato, panino perfetto, frutta tagliata, snack scelti con cura. E poi il bambino torna a casa e scopre che ha mangiato solamente le patatine del compagno che era seduto accanto a lui e ci rimani male, no? Perché magari le ciliegie, metti che hai messo le ciliegie, arrivano tutte schiacciate e non le ha mangiate, caldissime, bollenti. Poi c'è, secondo me, anche la gara tra genitori. Allora, non mi è mai capitato, anzi io prendo spunto dagli altri genitori, perché spesso vedo e dico ah, prossima volta lo faccio anch'io. Comunque c'è sempre la mamma che prepara il pranzo più bello, c'è il bimbo con il panino normale e quello che apre lo zaino e trova una lunch box che sembra uscita da un programma di cucina, vero? Ma una domanda che mi pongo è: perché i bambini tornano dalle gite, da queste escursioni, affamati come se avessero attraversato il deserto, anche quando nello zaino avevano cibo sufficiente per una spedizione sull'Everest? Sabrina.

0: Cosa ritornano i bambini nello zaino? Allora, a me è capitato di trovare: mamma, mamma, guarda che pigne strane. E praticamente erano dei noccioli, delle pesche erosi. Quindi cioè, non sono delle pigne, è qualcuno che ha mangiato la pesca e ha deciso di abbandonare il nocciolone qua. Saluto Yasmin che dice: ai miei tempi erano due amichette con il prosciutto, un pacchetto di chips e una bottiglia di tè freddo al limone della Migros, il migliore, dice Yasmin. Tornavo a casa affamatissima perché camminavamo dalla mattina alla sera e due miseri panini non bastavano. C'era lì Cetea famoso, non so se vi ricordate, noi lo chiamavamo i Cetea ovviamente alle elementari. Anche tu hai lì Cetea. Avevamo la borraccia con l'acqua, sì, ma poi una brick piccolina, un mini tetra pack di Cetea.
1: C'è la LOL, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Qualità senza compromessi. Approfitta ora da Liber di 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Liber.
3: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffori trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffori, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
10: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch,

0: cosa in più che si fa mettere i bambini rispetto a quando andavo all'elementare io allo spray antizecche, ci chiedono di sprayare le gambe con questi repellenti spusulenti la mattina. Ecco, quando ero piccola io questa roba non veniva richiesta. Ma non siamo mai tornati con le zecche, comunque. Sentite il messaggio di Barbara.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io mi ricordo che quando andavamo alla passeggiata delle scuole elementari, la mia mamma mi dava sempre il mezzo pollo freddo, che alla fine è diventato un pollo freddo perché dovevo dividerlo coi compagni.
0: Cioè, avanti la tua mamma, il pollo è tantissima roba. Poi, altro messaggio. Ciao Lolli, ma ti ricordi i granelli di tè freddo da sciogliere al momento nella borraccia? Mi hai sbloccato un altro ricordo del mio medioevo, praticamente. Ebbene sì, mi ricordo che c'erano sia quelli alla pesca che quelli al limone. Dicevamo prima con cosa ritornano i bambini dalla gita nello zaino. Magari partono con uno zainetto da 4 kg e rientrano con uno zaino da 8 kg pieno di sassi, foglie, rametti e oggetti che potrebbero servire per la pozione magica. Non so se vi è mai capitato. Tappi di bottiglie trovati chissà dove. Oppure un'altra cosa classica della gita dei bambini è quando chiedi, dopo aver terminato tutta l'escursione, com'è andata? La risposta è sempre bene. Quindi 8 ore fuori casa riassunte in 4 lettere, praticamente. Poi maestri, un applauso ai maestri e alle maestre che accompagnano i bimbi in gita perché riescono a contare 25 bambini che corrono in direzioni diverse. Io ad esempio perdo di vista il carrello della spesa dopo qualche secondo, quindi loro veramente avanti. Dai, stavamo parlando di gite scolastiche, pranzo al sacco. Io avevo panini normali con il cotto, il prosciutto cotto, quelli piccolini, no? Ovali, avete in mente, che vendono il pacchetto qua, in negozi qua sotto. Poi avevo licetea e non mi ricordo, ah sì, un frutto che ogni volta veniva spappolato e veniva poi consumato, una pesca spappolata, una mela piena di gibolli, insomma un po' di tutto, però la frutta c'era sempre. Tra l'altro, a proposito di frutta, c'è Giada che dice che da noi a Caslano dice possiamo portare anche una cosa tra virgolette non sana quando vanno in gita, ecco perché con il couscous c'è anche un pacchettino di caramelle. Caslano, tanta roba.

Saluto Lupo che mi augura buon caffè, grazie Lupone, buon caffè anche a te. Poi Lolli, noi italiani che vivevamo qui in Svizzera, avevamo Kinder Brioche che qui in Svizzera non c'era, sembrava sabbia del mare, quando la portavi in passeggiata si spappolava così tanto che per mangiarla dovevi respirarla perché era troppo spappolata. Beh, grazie Marie per questo ricordo, tanta roba la merendina comunque. Silvia dice: nel mio pranzo al sacco non sono mai mancate un paio di carote crude sbucciate da mangiare come snack, ottimo direi. Oggi a 57 anni non possono mancare nel mio zaino quando vado in gita, quindi questa salutare abitudine Silvia l'ha portata avanti nella sua crescita. Saluto la Mary, non so se mi sente, magari mi vede solo o mi sente anche, che sta per fare l'hummus. Tanta roba, l'hummus andrebbe bene in gita, con le carote di Silvia.

0: Bellissimo condividere i vostri commenti, scusate, o comunque le vostre esperienze inerenti alle gite scolastiche. Qualcuno dice: i bambini partono sempre con il nome scritto ovunque, sullo zaino, sulla borraccia, sulla felpa, insomma un po' dappertutto. Ma quando tornano a casa, ci avete fatto caso? Hanno la borraccia di Kevin e la felpa di Martina e nessuno sa ovviamente dove si è finita la loro. Questo è un classico post escursione. Vedremo questo pomeriggio.
1: Stai ascoltando La Lolli.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Nora.

0: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chiami Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Piccadilly presenta Storie on the Road.
4: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
3: Tipo?
4: Non so, provare qualcosa di nuovo.
3: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
4: Amore, sai sempre come sorprendermi.
5: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
6: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
7: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
8: Volkswagen.
9: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Questa è Radio 3i. Radio

0: Ciao cara. Sì, guardate. Oggi rischiavano anche che pioveva, è ancora andato, perché di solito quando arrivano le passeggiate scolastiche al Piuf.
1: Al Piuf.
0: Io mi ricordo la mia povera mamma quando andavamo in passeggiata. La mattina lì andava in cucina e ci preparava la scaloppa impanata.
1: Che lusso.
0: Adesso le trovi già pronte, no? A quei tempi non c'erano tutti quei paesi. Sta scaloppa, che era un bel momento, eravamo quasi stomacati perché cambia fra un po', no? Ma lei voleva che si mangiava, anche se eravamo. Allora si preparava l'impanata, se la metteva nel panino, che era poi un mappazzo, c'era un mattone, cara. Però ecco, il ricordo di quella impanata che mi faceva è indelebile.
1: È rimasto nel
0: Ciao
1: cuore.
0: Ciao Fede, buona giornata.
1: Ciao Sandra, sono Lolli, va che la Fede arriva il sabato, col caffè al volo. Comunque grazie per questo bel ricordo. A me piace un sacco condividere con voi, leggere le vostre condivisioni. La Mariella dice: quando siamo andati in gita allo zoo, mia mamma si è dimenticata di farmi il sacchetto del pranzo. Mi ha messo una scatola di piselli e un panino vuoto. Ero così felice della gita che non mi sono fatta problemi per il mio pranzo imbarazzante. Anzi, secondo me il tuo pranzo era più che affascinante. In quanti te l'hanno chiesto?

Crescono in fretta i nostri bambini e forse le gite scolastiche servono anche a ricordarci che i ricordi più belli nascono dalle cose più semplici: uno zaino sulle spalle, gli amici accanto e una giornata tutta da vivere.

0: c'è la Polly. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
2: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
3: No, troppo moscia, più convinta.
2: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
3: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
2: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
3: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
2: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
3: Dai, vi aspettiamo.
2: Per un bianco
3: o per un rosso.
4: Sono le 11.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Sorpresa al Consiglio degli Stati per un solo voto di scarto, 22-21 il plenum non è entrato in materia su un progetto di legge volto a consentire ai negozi di rimanere aperti per un massimo di 12 domeniche all'anno senza autorizzazione invece di 4 come adesso. La commissione preparatore raccomandava l'entrata in materia per rispondere alle esigenze dei consumatori e degli stessi negozi. Continua intanto il braccio di ferro tra Consiglio Nazionale degli Stati in merito alle misure per coprire i costi della 13ª AVS. La questione andrà ora in conferenza di conciliazione. Sentiamo Alessandro Cocca.
7: La Camera del Popolo ha nuovamente respinto la proposta dei senatori che prevede un finanziamento misto tramite IVA e contributi salariali, preferendo la via del solo aumento dell'IVA. Come per sedute precedenti, la decisione di non ricorrere all'aumento delle trattenute salariali è stata presa di misura, 101 voti contro 95. Il dossier va ora in conferenza di conciliazione. Se anche in quella sede non si troverà una soluzione, la 13ª AVS verrà versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata. Nella sua decisione odierna il Nazionale ha ribadito la necessità di risanare le finanze dell'AVS nel quadro della prossima grande riforma del primo pilastro chiamata AVS 2030. Il finanziamento adottato oggi è quindi da intendersi come soluzione transitoria. L'aumento dell'IVA più 0,4 punti per l'aliquota normale più 0,2 per quella del settore alberghiero, nessun aumento per l'aliquota destinata ai beni di prima necessità, infatti limitata al 2033.
6: Ancora da Berna, con una decisione adesso presa poco fa sulle pubblicità a sfondo politico da parte della stampa. Sentiamo Giorgio Doninelli.
8: La pubblicità a sfondo politico va consentita e può essere diffusa dalle emittenti radiotelevisive di programmi che dispongono di una concessione. Lo ha stabilito oggi il Nazionale, dando seguito a un'iniziativa parlamentare avanzata dall'UDC Thomas Matter. La sinistra e alcuni esponenti del centro si oppongono all'allentamento delle norme vigenti che vietano a tutte le emittenti di programmi concessionarie, sia quelle di diritto pubblico sia quelle di diritto privato, la diffusione di pubblicità politica. Un'attività invece ammessa nel settore online e in quello della stampa, disciplinati dal diritto privato. La destra ha chiesto più volte in Parlamento di abolire il divieto di pubblicità politica e religiosa sancito dalla legge federale competente. L'obiettivo, mettere le emittenti private concessionarie sullo stesso piano dei media online e della stampa scritta e consentire alle aziende interessate di generare nuove entrate. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
6: In chiusura, la Svizzera si è unita ad altri 19 stati e ha denunciato la situazione umanitaria a Gaza, definendola catastrofica. In una dichiarazione congiunta firmata dalla Confederazione, il DFAE ha infatti esortato Israele a rispettare il diritto internazionale umanitario e, citando anche l'ONU, ha ricordato che dei 36 ospedali dell'enclave palestinese nessuno è completamente operativo.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: L'infotraffico.
6: Via Suisse al momento non ci segnala particolari disagi.
10: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
5: Previsioni del tempo.
6: Giornata in parte soleggiata al sud con sviluppo poi di locali rovesci o temporali soprattutto nelle prossime ore, le massime sui 26 gradi.

0: Eccoci, sono le 11:11, mi raccomando ricordatevi di bere. No, ci stavamo idratando, è importante sempre rimanere più che idratati. Allora, un'altra ora l'abbiamo archiviata, abbiamo iniziato parlando delle vostre gite, delle gite dei vostri figli, se avete figli, dei nipotini o appunto dei vostri ricordi di quando andavate a passeggiare, a fare le escursioni in fine anno con la classe. Ci sono un po' di messaggini, non li ho preascoltati, ma della Miki mi fido. Ciao Miki, buongiorno.
1: Ciao, per me le gite scolastiche sono sempre stato un incubo, un momento
0: perché?
1: Di disagio.
0: No.
1: E mi sono sempre ripromessa che questo non l'avrei fatto vivere le mie figlie. E così sto facendo. Mia mamma si dimenticava che c'era la gita costantemente. si ricordava all'ultimo ed erano due fette di pane un po' rinsecchito e senza neanche metterci né burro né maionese, proprio a secco, due fette di pane con dentro quello che c'era, se mi andava bene era prosciutto cotto, se no del tonno, se no del formaggio.
0: Certo.
1: Ma il problema era un po' questa cosa, senza patatine, una bottiglia da 1,5 litri PET di acqua, perché non so perché non avevo mai avuto una borraccia.
0: Ok, fa niente.
1: Niente di dolcetto, eccetera. E considerato che c'era questa abitudine di scambiarsi i panini,
0: sì,
1: e chissà
0: vero.
1: Perché mai nessuno voleva scambiare il panino con me, io ci speravo di avere un panino decente e invece no. E niente, quindi poi un po' sempre avevo spanino e borraccia e a me era un po' triste, mi sono sempre sentita un po' in imbarazzo perché
0: no,
1: sono sempre stata un po' giudicata per questa cosa del mio pranzo al sacco. Alle mie bimbe ho deciso sempre nella semplicità ma con un occhio un po' più di attenzione.
0: Miki, mi dispiace che tu l'abbia vissuta così, però se ti fa piacere ti preparo io un pranzo al sacco, va bene? Te lo faccio ritirare in radio nei prossimi giorni. Un pranzo al sacco come te l'avrei fatto io. Saluto la Fafi che dice sempre panino al latte con burro, Lioner, scatoletta di tè freddo e non poteva mancare shock ovo sport. Ah, quello lì poi col caldo, cosa diventava? Buonissimo, veramente molto buono. Poi Sandra dice ricordi più belli dello zainetto, trovavi l'ovo sport, quello dei poveri. Perché quello dei poveri? Oppure shock ovo, quello dei ricchi, così lo nominavano. Ma veramente? Sai che non sapevo questa differenza? Non ne avevo assolutamente idea. Sentiamo questo messaggino che ci parla del suo panino.
2: Sì, il panino con la scaloppina. Me lo faceva sempre la mia mamma quando andavo in passeggiata scolastica. E io lo facevo a mio figlio quando andavo in passeggiata scolastica. E io adesso da adulta, quando andiamo in viaggio, panini al latte quelli lunghi con dentro la scaloppina. Che buoni! Che buoni, che buoni, che buoni, che ricordi.
0: È bella questa cosa, no? Che è rimasta comunque una tradizione della vostra famiglia, bellissima. Allora, attenzione perché Via Swiss ci dice in questo momento che tra Via Bioggio e il piazzale di Besso il traffico è congestionato. Sweet.

0: Buongiorno. Sinceramente non ricordo quello che mi preparava mia mamma quando ero piccola, però sicuramente saranno stati dei panini, mentre io con mio figlio, quando andavo in passeggiata scolastica fino alla seconda media, preparavo sempre dei panini al latte con la carne secca, un frutto, un pacchetto di patatine, ma non era la regola, e poi dei biscotti, una borraccia piena di acqua e un succhino. Questo più o meno era quello che preparavo lui. Ora è più grande, quando va in passeggiata scolastica mi chiede la pasta fredda e il riso freddo, l'insalata di riso. Quindi questa è un po' la mia esperienza.
1: Ma
0: ciao.
1: Ciao Francesca, grazie. Il pacchetto di cracker spappolato, no? Non ce l'ha nessuno. A me piacevano tantissimo, e più erano sbriciolati più erano apprezzati. C'è la Titti? C'è il messaggio della Titti, sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ho spedito un messaggio,
1: sì,
2: al 28 giugno.
1: Maggio.
2: Poi uno, no, al 28 maggio,
1: sì,
2: e uno al 2 giugno.
1: Sì.
2: Ma nessuno mi risponde,
1: ma
2: come mai? Ciao, Eleonora Soldono.
1: Eleonora, ma che brutti i miei colleghi che non hanno risposto. Gapensi mi. Eleonora, buongiorno, un bacio grande, buona mattina.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità.
1: La Lolla torna subito.
2: Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
3: Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
5: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
6: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
9: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
10: Solo?
9: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
10: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
11: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
13: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
14: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
15: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Salutiamo mamma Miki che dice: mia figlia all'ultimo anno di asilo durante la passeggiata è stata male con i panini e da lì solo orzo, pasta, riso, patate in insalata. Dopo 4 anni di paura di star male passata, adesso finalmente abbiamo riaperto la porta ai panini, anche perché sono un po' più comodi, no? Molto più comodi. La Miki, un'altra Miki dice: panini al latte con flash case, che alla fine è un po' come il Leoner, no? Il flash case, sono simili. Un pacchettino di Zweifel, bottiglietta d'acqua e cracker sbriciolati, grande Miki. Io adoro i cracker sbriciolati, ma ancora adesso che non ho più 5 anni, devo dire che quando li trovo sbriciolati sono più felice, Non sto lì a sbriciolarli apposta, ma mi piacciono. Io da piccola avevo sempre roba sana, ma mangiavo il non sano di altra gente, scrive Mau. Ci sta questo, eh? È una filosofia di vita e va benissimo. Abbraccio Christian invece che scrive: con un po' di vergogna mia mamma quando ero piccolo mi faceva sempre i panini al latte. Perché vergogna? È una cosa bellissima. Ora a 53 anni quando vado in montagna per passeggiate o per la caccia me li prepara ancora. Che dire, viva la mamma! A 80 anni, una super super mamma, veramente super. Poi, aspetta che mi sono persa, panino al latte, Laura dice, con burro e prosciutto cotto, piccola confezione di Zweifel alla paprika, quelle con dentro il regalino, avete in mente? Frutta secca, noccioline, ovette, icetea, detto proprio come si scrive, e certo, questo è un classico, l'icetea classico, oppure succo di mele e ovviamente borraccia con acqua, che bei ricordi. Prima diceva la Sandra, è già bello che oggi non piove, perché quando i bambini fanno le gite, le escursioni eccetera, a fine anno solitamente c'è la pioggia. La pioggia arriva anche quando iniziano i corsi di nuoto. No, ditemi se sbaglio.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

siamo d'accordo che il cioccolato militare svizzero è il più buon cioccolato al mondo? Questa è una mia idea, ma l'ho sempre apprezzato quando facevo gli scout, gli esplo. A merenda spesso c'era il cioccolato militare o i biscotti militari che intingevamo nel tè caldo. Insomma, tanta roba è quel cioccolato là. Chissà se è possibile acquistarlo, il cioccolato militare. Buonissimo. Salutiamo Luca che dice: io all'elementare avevo un compagno che mi dava sempre la sua merenda, tassativamente un flauto al cioccolato. Ma lo minacciavi o era spontaneo? Questa è la domanda che mi sorge. No, dai, Luchino è bravo, mica va.

0: sono la donna più felice del mondo perché grazie a voi ho scoperto dove si può acquistare il cioccolato militare, e tra l'altro si può anche pagare con Twint, quindi comodissimo. Adesso lo faccio e poi vi dico come ho fatto.
1: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
3: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
4: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria. Ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: Sul sito della Swiss Army trovate il cioccolato militare in vendita, oppure nel Sopraceneri, in una noto, si dice, azienda che produce cioccolato che conosciamo molto bene. Anche lì, a quanto pare, mi avete scritto che è possibile trovare il meraviglioso cioccolato militare originale. Sentite il messaggio di Jean-Claude invece.
1: Ella, buongiorno.
0: Ciao.
1: Adesso che parli di roba militare da mangiare, ai miei tempi a scuola reclute, 40 anni fa, facevamo una challenge, adesso si chiamano challenge, noi facciamo le scommesse. Allora, tu devi prendere un biscotto militare,
0: sì,
1: che sono quelli buoni, un po' salatini, una bomba calorica, sì, dalla Madonna, lo metti tutto in bocca, se riesci a mandarlo giù in un minuto, ti veniva offerta una birra, provare per credere.
0: Più che altro se sopravvivevi, ci ho provato anch'io quando andavo agli Esplo a fare sta roba, ma è impossibile respirare, parlare, muoversi con un biscotto militare, veramente ci vogliono delle doti pazzesche. Comunque grazie per questa bella mattinata, chiudiamo con il ricordo di Christian che dice: la mia mami ascoltava la segreteria che si chiamava Al Mattino nei giorni coperti, insomma al cielo nuvoloso, e solo dopo preparava i panini e, vista la fretta e il sacco uguale per noi gemelli, dimenticava sempre qualcosa, tipo mantellina, fazzoletti. Che ricordi, ormai 40 anni fa. Un saluto, caro Lol, cara Lolla. E vi ricordate la, esatto, era il 1600 il numero che diceva la sezione di, che poi io dovevo aspettare 78 ore per ascoltare se la mia passeggiata si faceva, perché andavo a scuola a Vezia e quindi era l'ultima, era in ordine alfabetico, e finalmente la sezione delle elementari di Vezia non andrà in gita. Bellissimo. Comunque grazie per questa mattinata, abbiamo risvegliato, rispolverato, riportato alla luce i vostri ricordi ed è stato un viaggio bellissimo. Vi auguro buon appetito, tra poco i Tre Tenori e io torno domattina dalle 10 con l'Holiday. Ciao a tutti! Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the four.

0: Competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
1: Date un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
8: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
9: Dentifricio Colgate, 75 ml, 69 centesimi solo con Fidelity Card. Assorbenti Line Seta Ultra, da 20, 22, 28 o 32 pezzi, 3 franchi e 30 solo con Fidelity Card. Linea Pantene, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 39.
8: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: 11:58.
1: Ticino News giorno.
2: Del finanziamento della 13ª VS se ne occuperà la conferenza di conciliazione. I due rami del Parlamento non hanno trovato un punto d'incontro e il primo versamento previsto a dicembre.
3: La sessione di Gran Consiglio è entrata nel vivo dopo la discussione sul consuntivo e le nomine dei magistrati. Il Parlamento è ora chiamato a fissare le date di entrata in vigore delle due iniziative sulle casse malati di Lega e PS.
2: Crescita di occupazione, fatturato e investimenti per il settore chimico-farmaceutico in Ticino nel 2025, non mancano però le sfide dovute al contesto geopolitico.
3: Meteo almeno in parte soleggiato oggi con sviluppo di locali rovesci o temporali soprattutto nella seconda parte della giornata, le massime sui 26 gradi.
2: Ticino News, giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta al mio fianco Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Continua dunque il braccio di ferro fra Consiglio Nazionale degli Stati in merito alle misure per coprire i costi della 13ª VS. La questione andrà in conferenza di conciliazione. Giorgio Doninelli.
4: La Camera del Popolo ha nuovamente respinto la proposta di quella dei cantoni che prevede un finanziamento misto tramite IVA e contributi salariali, preferendo la via del solo aumento dell'IVA. Come per sedute precedenti, la decisione di non ricorrere all'aumento delle trattenute salariali è stata presa di misura, 101 voti contro 95. Il dossier va ora in conferenza di conciliazione. Se anche in quella sede non si troverà una soluzione, la 13ª verrà versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata. Nella sua discussione odierna, il Nazionale ha ribadito la necessità di risanare le finanze della VS nel quadro della prossima grande riforma del primo pilastro. Il finanziamento adottato oggi è quindi da intendersi come soluzione transitoria. L'aumento dell'IVA più 0,4 punti per l'aliquota normale, più 0,2 per quella del settore alberghiero, nessun aumento per l'aliquota destinata ai beni di prima necessità, è infatti limitato al 2033.
3: Ancora da Berna, perché nelle scorse ore c'è stata una sorpresa al Consiglio degli Stati. Per un solo voto di scarto, 22-21, infatti il plenum non è entrato in materia su un progetto di legge volto a consentire ai negozi di rimanere aperti per un massimo di 12 domeniche all'anno senza autorizzazione invece di 4 come adesso. La commissione preparatoria raccomandava l'entrata in materia per rispondere alle esigenze dei consumatori e degli stessi negozi.
2: Passiamo ora ad una decisione presa poco fa sulle pubblicità a sfondo politico da parte dei media, ovvero la pubblicità a sfondo politico va consentita, può essere diffusa dalle emittenti radio televisive di programmi che dispongono di una concessione. Lo ha stabilito oggi il Nazionale, dando seguito ad un'iniziativa parlamentare avanzata dall'UDC.
3: La sinistra e alcuni esponenti del centro si oppongono all'allentamento delle norme vigenti che vietano a tutte le emittenti di programmi appunto concessionarie, sia quelle di diritto pubblico sia quelle di diritto privato, la diffusione di pubblicità politica, un'attività invece ammessa nel settore online e in quello della stampa, disciplinati infatti dal diritto privato. La destra ha chiesto più volte in Parlamento di abolire il divieto di pubblicità politica e religiosa sancito dalla legge competente. L'obiettivo è mettere le emittenti private e concessionarie sullo stesso piano dei media online e della stampa scritta e consentire alle aziende interessate di generare nuove entrate. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
2: Oltre 6,9 miliardi di franchi circoleranno invece tra Confederazione e Cantoni nell'ambito della perequazione finanziaria del 2027. Si tratta di 527 milioni in più rispetto a quest'anno, emerge dai calcoli dell'amministrazione federale delle finanze. Il più fortunato Berna con 1,7 miliardi di franchi, il Ticino riceverà oltre 112 milioni, i Grigioni ne incasseranno poco più di 220 milioni.
3: Da Berna Bellinzona, dove tra circa due ore inizia una nuova giornata di lavori parlamentari. Claudia Rossi.
5: Per le due iniziative di Cassa Malati è arrivata l'ora della verità. Oggi pomeriggio in Gran Consiglio, dopo l'archiviazione di un consuntivo senza gloria, si inizierà l'esame dei tre rapporti. Tre rapporti e alcune incognite. Il primo, sottoscritto da PLR, Centro, Lega e con riserva anche dal Partito Socialista, riguarda l'iniziativa leghista che rende i premi totalmente deducibili dalle imposte. 18.000 franchi all'anno per i coniugi, 9.000 per gli altri. L'entrata in vigore è prevista dal 1 gennaio del 2028. Sono previste anche misure di copertura finanziaria. I soldi verranno trovati unicamente grazie a risparmi su svariati settori. Il secondo rapporto, invece, riguarda la 10%. A sottoscriverlo sono stati Partito Socialista e Verdi, mentre PLR e Centro lo hanno fatto con riserva. L'entrata in vigore definitiva è il 2029. I prossimi due anni sono una sorta di prima tappa. Il parametro è il premio medio di riferimento e non quello effettivo, che permetterebbe di dimezzare i costi, ma alcuni emendamenti potrebbero ribaltare la situazione. Lo stesso vale per le ricette della sinistra, che prediligono un aumento delle entrate. C'è infine la terza via proposta dall'UDC. L'entrata in vigore di entrambe le iniziative è fissata al 1 gennaio 2027. Per la copertura viene proposto un tetto massimo alla crescita delle spese su personale, su beni e servizi e su spese di trasferimento, esclusi sussidi.
2: Si è conclusa poco fa la conferenza stampa di Farmaindustria Ticino, un'occasione per fare il punto della situazione dell'industria chimico-farmaceutica ticinese. Sentiamo il presidente Piero Poli al microfono di Francesca Facchiano.
0: Sicuramente un comparto forte, stabile e che continua a crescere. Chiaramente ci sono delle incertezze dovute alla geopolitica e al tasso di cambio così forte per quanto riguarda il franco, che potrebbero darci delle difficoltà in futuro.
6: Sappiamo che la questione dei dazi ha tenuto banco in tutti questi ultimi mesi. Al momento la situazione qual è?
0: La situazione è da dividere su diversi settori. Allora, ci sono i farmaci originali, quindi chi produce, i grossi gruppi che producono verso Basilea, che hanno una situazione totalmente a loro favore, nel senso che hanno deciso di investire capitali importanti sul territorio americano, quindi al momento sono esentati. Ci sono poi i farmaci generici che da sempre sono stati reputati non papabili di dazi, quindi siamo a dazi zero. Poi ci sono invece quelle piccole e medie imprese, di cui il nostro cantone è pieno, dove invece i dazi hanno un impatto importante, perché non abbiamo la forza per andare a costruire nuove fabbriche sul territorio americano e quindi dobbiamo tutti i giorni confrontarci con quello che è un innalzamento di quelli che sono i nostri costi e quindi una minore competitività per le aziende.
3: Il turismo del Locarnese del 2025 cresce intanto del 5% rispetto all'anno precedente, una tendenza rispettata anche nei primi mesi del 2026. Dietro questi numeri, una stagione estiva favorevole e investimenti importanti sul territorio. Sentiamo allora il commento del presidente dell'organizzazione turistica di Locarno e Valli, Aldo Merlini.
7: Ma è stato un ottimo anno, su un trend che ci segue da diversi anni, e la dimostrazione è anche il 2026, che si sta prospettando come un anno più che ottimo. I primi dati alla fine del mese d'aprile parlano di un più 20% per gli hotel e di un più 37% per i campeggi, quindi siamo sull'onda buona.
8: Come guardate il futuro?
7: Molto positivamente.
1: Infotraffico.
2: A Lugano su via Besso in direzione del centro, traffico fortemente rallentato, 1 chilometro di colonna invece al portale sud del Gottardo, ritardi di 10 minuti.
1: Previsioni del tempo.
3: Almeno in parte soleggiato, con sviluppo di locali rovescio temporali soprattutto nelle prossime ore, le massime sui 26 gradi.
1: Radio 3 presenta. Tre tenori a pranzo.
9: L'appuntamento della pausa pranzo torna con i tre tenori al completo. Ciao ragazzi.
10: Buongiorno.
9: Alessandro, Gianluca, Boris e Riccardo. Benvenuti.
11: Riccardone. Aspetta che qua fa tutto da solo. Adesso gira. Ci sta.
10: Buongiorno.
11: Perché Riccardone? Cos'hai fatto?
10: No, sono sempre one. Non è che mi sono diminuito tantissimo. Cioè, un po' sì, ma sono sempre.
9: Però adesso viene difficile chiamarti Leone. Riccardone.
10: Dai. Come no, il Davidone.
9: Davidone.
10: Noi infatti lo chiamiamo Davidone. Davidone.
12: Buon appetito con i tenori sul Giorduì.
11: Ecco, va bene.
12: Sulla 2 in cantonale, al grotto in campagna in città.
11: I tenori sono qua.
10: Qua.
11: Sì.
10: Allora.
11: Ma perché cambi sempre le parole?
10: Perché è bello improvvisare.
11: Sì, no, ci sta, è bello.
10: Freestyle.
11: Ma non ci azzecchiamo mai.
10: No, comunque.
11: Cioè, perché anch'io invento.
10: Ci sta. Con i tenori o giurdui.
11: Giusto.
10: Sulla 2 in cantonale.
11: Sì.
10: Al grotto
11: in campagna, in città.
10: I tenori sono qua.
11: Perfetto, quella è la versione
10: dopo
11: ufficiale. No?
10: Però oggi la mettiamo un'ora più tardi.
11: Sì, giusto. È vero. Oggi siamo fino alle 15. Allora, oggi non ci sono giornate particolari, sono andato a fare un giro qua e là.
10: C'è una particolare che dobbiamo fare dopo però, eh?
11: Sì, lo so che hai mai messo qualcosa di nascosto dentro qui, non ho ancora capito di cosa si tratta, però staremo a vedere. Cosa trarirarirà?
8: Cosa sta tramando? Non capisco.
11: Non lo so, ha fatto una cosa tutta lui.
10: E sarete utili non solo a me, ma all'intera nazione.
8: Oh, finalmente
11: addirittura.
10: Dobbiamo fare un'opera nazionale. Quando è che la facciamo? Metti una canzone, la facciamo dopo o la vuoi fare subito?
11: Non lo so, adesso volevo fare un giro gastronomico tra le case del cantone e di cucina, però teniamolo dopo il giro gastronomico, tanto ormai
8: ci questa è una cosa importante, da come
10: però devo invece fare un'operazione prima, allora.
11: Se c'è una cosa importante,
10: vediamo.
8: Un attimo. Allora, e tu cosa pensi che possa essere, Boris?
11: Non lo so, qualcosa che ha a che fare con forse anche della, e non devo guardare, come faccio a non guardare?
10: Allora, aspetta,
8: vediamo cosa sta trabando Ricky, sarà sicuramente
10: Riccardo. Ecco qua.
11: Va bene, Riccardone, prendi la base. Aspetta, che mi fai cadere dal trampolo qua.
10: Aspetta, certo. Dov'è che è la nazionale? Avevo scritto.
11: Che poi non è un trampolo, è un trespolo.
10: Rito nazionale. Sentirlo, lo metto qua.
11: Ok. Ecco. Rimettimi le cose a posto, però, scusa.
10: Aspetta un attimo, devo spiegare una cosa. No, perché questa mattina mi sono un po' preoccupato.
11: Sì.
10: Allora, quando la nazionale è partita per l'America, c'è stato il problema Embolo.
11: Sì.
10: No, che non l'hanno fatto partire. Sta bene, adesso si è
8: tutto risolto,
10: o è
8: credo.
10: L'Embolo. No, è a posto.
8: È a posto, tutto ok, sì.
10: Poi ho sentito la notizia che sono arrivati là e c'erano i serpenti.
8: Ok.
10: L'avete sentita la notizia? Sì. No? I serpenti. Stamattina guardo Ticino News e vedo che lì vicino dove c'è la nazionale c'è stato un incendio.
8: Ok.
10: E quindi anche la zona dove c'è la, com'è che si chiama, la casa svizzera, come l'avranno chiamata. Quindi
8: bisogna
10: intervenire.
8: Ma è una mano con le corna questa.
10: Allora io ho chiesto a Rubens se mi dava una corona d'aglio o di peperoncino. Non
11: la corona d'aglio è antivampiri, ci mancano anche i vampiri, quindi, però dopo siamo a posto.
10: Ecco, perché adesso entrate in gioco voi. Perché devi alzarti. Ah no, tu non puoi tanto alzarti in piedi, però farai così.
11: Devo far così. Ecco. Fai la danza macumbosa.
10: Certo. Togli la base, togli la base.
11: Allora, togliamo la base, va bene.
10: Vediamo. Anche voi a casa, mi raccomando.
8: Dobbiamo fare la stessa cosa.
10: Per allontanare i problemi di Embolo, per allontanare i problemi dei serpenti e per allontanare quelli del fuoco.
8: Qualsiasi
10: altro problema. Sei pronto, Pifaretti?
11: Mi dica.
10: La mossa da fare è così.
11: A casa pensateci, se siete in automobile alzate un braccio, tenetelo sull'avambraccio e muovetelo. Ecco.
10: Questa è bella vista.
11: Vado?
10: Bella vista, perfetto.
11: Vado?
10: Vai!
11: Vado!

0: sera, occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Va bene, la RSI ha materiale per giocare
1: dopo
0: con questo.
1: Cosa
0: va bene.
1: Certo, adesso tutte le partite, vedrete.
0: E credi in the USA, guarda caso. Appunto, è tutto in tema, signor Pellegrini.
1: Amico,
0: ci sta, dai.

0: in Serpentelandia, allora, in questo caso, no? Vedi che c'è chi dice bravo Pellegrini, hai ragione. Bravo,
1: cosa
0: bravo.
1: Mandato anche?
0: Sì, cosa mandato Ivana?
1: Anche Svizzera tra tifo e superstizione, con questo qui che gli gira la testa.
0: Beh, sì, decisamente.
1: Al contrario, con la testa gli gira la testa.
2: Comunque sono San Diego, la nazionale
1: San Diego. San Diego, cioè, bellissimo. Sai, cioè, che non vorrei dire cose, però a San Diego c'è il porto più grande di tutta l'America.
2: Questo è uno non dei... però si è fatto.
1: Dovremmo chiedere a Michele.
2: Michele
1: Casanova, perché lui è stato lì per un periodo a,
2: sì,
1: San,
2: vero,
1: Diego.
2: È vero, è vero.
1: E poi c'era Diego Zorro, no? Non era mica San Diego Zorro.
2: Don Diego della Vega.
0: Ma ah, no, ce l'hai con, sicuro, con, eh? Con... erano a San Diego? No, ma no, no, Diego era il nome di chi era Zorro.
1: Era Diego.
0: Vabbè, era Diego.
2: Don Diego della Vega. Cioè.
1: Comunque, bello, ci sarà. Sono là in un bel posto, indubbiamente. Caldo.
0: Caldo, soprattutto. Beh, sì, caldo. Caldo. Vabbè, certo, cioè, insomma, vedremo cosa succede.
1: Quando è la prima partita?
0: Io non sono dimentichiamo
2: sabato 13, sì, sì.
1: Alle
2: 21, aspetta, dovrebbe essere alle 21 orario nostro,
1: sabato
2: credo. 21.
1: Sera,
2: sabato sera alle 21,
0: sì,
2: contro il Qatar.
0: Poi
1: sei le carbonelle accese.
2: Contro il Qatar.
0: Carbonelle accese, poi c'è il Lido di Bissone, si può dire?
2: Certo, assolutamente.
0: Si può già dire? Sì,
2: sì,
0: ok.
2: Certo,
0: no,
2: sì,
0: non so,
2: sì,
0: magari
2: è
0: una sorpresa.
2: No, c'è un DJ set dove praticamente prima della partita ci sarà intrattenimento con la musica di Radio 3, credo che ci sia Luchino.
0: Sì.
2: Poi c'è la partita e dopo la partita ancora intrattenimento.
0: Dunque praticamente Luca
2: musica.
0: Lo facciamo star lì.
1: Sabato sera. Quindi prima regola, non Qatar.
0: Bene,
2: non catarne.
0: Dopo posso andare con la reclama.
3: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Tiffaretti e Valerio Ventura. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
4: Volkswagen.
5: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
6: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
11: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
12: Amag Ticino presenta...
13: Che bonus! E che promozioni!
14: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
12: E a un tratto...
13: Che amore di affari!
12: Andiamo?
13: Adesso o mai più!
12: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
15: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Grande Ricca!
1: Ciao!
0: Sono contento che
1: ciao,
0: mi dai fiducia su San Diego. Comunque sì, il porto di San Diego è bello trafficato, anche perché c'è la marina lì, e quindi fanno un sacco di esperimenti. Nella baia, proprio dove c'è il porto, c'è anche il Cabrillo Point.
1: Cabrillo.
0: Dove Juan Rodriguez Cabrillo nel 1500 toccò per la prima volta la costa degli Stati Uniti.
1: Hai capito.
0: O della California, in questo caso.
1: Grazie.
0: Soprannominato El Conquistadores.
1: El Conquistadores.
2: El Conquistadores.

0: uomini militari americani.
1: Certo, allora andiamo a farci un giro anche.
2: Ti saresti in marina? Se aveva i pantaloncini corti il cabrillo.
1: Non so. Adesso, prima dei pantaloncini corti, ti arruoleresti in marina? Ma come fanno i marinai? Tante belle cose.
2: Non lo so, da una parte mi affascina, perché comunque sei sempre nel mare.
1: Però... una donna in ogni porto. Una situazione, sì, no, è vero, è quello che si racconta, no?
2: Marinaio,
1: anche,
2: lì.
1: Sempre dalle De Gregori raccontano anche questo, sì, cioè, insomma, sì, sì. No? Forse viene, c'è qualche marinaio, qualche capitano all'ascolto, dice che non è vero.
2: Affascinante che avevo sentito su, in questo caso l'isola di Procida, era Procida si dice,
1: sì,
2: no?
1: Certo,
2: Che i marinai, cioè i pescatori, quando uscivano con le barche, ma ancora adesso fanno così, che rientrano a Procida, se c'è una delle caratteristiche bellissime è che le case sono tutte colorate, uh-huh, e loro dal largo del mare riconoscono la propria casa, perché uno sa la mia è viola, la mia è rossa, e quindi si sentono,
1: quindi sono tutte diverse,
2: sì. È affascinante se ci pensi, sì. Se tu fai una ricerca, le case di Procida viste dal mare su Google,
1: che sono tante, stato però. Io ci sono arrivato dal mare a Procida, certo, no?
2: È vista questa roba,
1: certo, bellissima, eh? Davvero,
2: andate
1: un colpo d'occhio
2: e la vedete,
1: bello, bello. Ecco. Fatto anche il mare fuori Procida, il bagno fuori Procida,
2: bello, l'acqua lì è pulita,
1: magnifico, fai veramente un bel giro.
2: Hai mangiato i calamari lì? I calamari, le cozze,
1: tra l'altro, che calamari e le cozze,
2: eccoli qua, hai visto?
1: Tutte cose, le vedi? Sì, sì, bellissimo.
2: Bello, anche mare, anche acqua.
1: Spettacolo, allora, dai. Tra poco prepariamoci per l'estate, eh?

0: Albero di limone, tutto quello che posso vedere in una domenica un po' strana girando in macchina. Ma non ci sono solo gli alberi di limone che sono strani da vedere. Girando in questo periodo, soprattutto complice il grande caldo, inizi a vedere qualche ometto.
1: Con cosa?
0: Il sottoscrivere, non riesco a
2: col pantaloncino.
0: Con il pantaloncino,
1: le temperature che abbiamo adesso.
0: Certo, sai che c'è una cosa magnifica. Ci sono dei ragazzi in Inghilterra, dei ragazzini, che proprio la scorsa settimana, complice il caldo incredibile che ha fatto, hanno chiesto a scuola di andare in pantaloncini,
1: certo,
0: no? E a scuola gli hanno detto no, perché sai che in Inghilterra, sapete, si usano ancora le divise, bisogna essere vestiti in un certo modo.
1: Sono molto ligi al dovere.
0: Esatto, e allora loro che cosa hanno fatto? Va bene, si sono fatti prestare la gonna dalle ragazze della divisa, e sono andati tutti in divisa ma in gonna. Li vediamo l'immagine su Teleticino e sono bravissimi e bellissimi.
2: Se c'è una cosa che invidio alle colleghe donne, colleghe nel senso di non quelle che lavorano qui, in generale alle donne, è proprio quella lì della gonna.
1: La gonna.
2: Sì, mi piacerebbe tanto portare la gonna.
0: Ma scusa, poi
3: adesso mi viene.
2: No, se mi viene. Guarda che bello, io.
1: Ah, certo.
2: Mi ricordo d'estate quando mettevo il pareo oppure il vestito da senegalese.
3: Scusate,
2: no?
3: Non possiamo presentarci in gonna un giorno qua.
0: Ma perché no? Scusa, però. Ma se lo fanno gli scozzesi, perché non possiamo farlo noi?
3: Scusa, però proprio come gli scozzesi, senza niente sopra.
2: Come dipende, respira tutto.
0: Dipende dalla libertà di movimento.
2: Senza mutande, senza niente.
0: Certo, gli scozzesi. Devi fare attenzione a non passare sulle grate come Marilyn Monroe.
3: Quando lo facciamo? L'ultimo giorno dei tenori?
0: In gonna. Perché no? Dovremmo trovare tre belle kilt.
2: Vado dove c'è il guardaroba di mia mamma. E la trovo una gonna della mamma.
0: Ma dobbiamo mettere non il gonnone, quello coso.
2: Qualcosa
3: che sia.
0: No, scusate.
2: Non ho delle belle gambe.
3: Ma i peli sulle gambe fa niente?
0: Certo, ma che se ne frega.
2: Fino alle ginocchia almeno, dai.
0: Il kilt. Prendiamo il kilt che arriva appena sopra le ginocchia.
2: Lo compriamo.
0: Ecco. No, ma magari qualcuno ce li ha, magari c'è qualche sarto che cuce per gli scozzesi.
2: Se qualcuno ci sta ascoltando, ci servono tre kilt.
1: Ok,
0: verde e nero o rosso e nero. I ragazzini qua ce l'hanno verde e nero.
2: Però il patto è che non solo andiamo in onda, ma tu da casa esci così.
0: Capito?
2: Così.
0: Basta che non mi fermano qua sotto.
2: Qua certo, in macchina così che se
3: io
2: ti
3: sulla
2: ferma
3: moto la vedo, sulla moto la vedo un po' dura.
2: Che ti fa il posto di blocco e ti dice scusi lei dove sta andando
3: a lavorare.
0: No, vabbè, ma sai, allora in Scozia è normalissimo.
2: Ma
0: normalissimo, cioè, ma poi in Scozia dovrebbe diventare normalissimo più o meno ovunque, perché siamo radicati lì.
2: No,
0: allora,
2: d'estate
0: al
2: comunque,
0: 1950
2: d'estate è una cosa bellissima perché respira veramente tutto,
0: E allora non potendo, tra virgolette, non volendo, magari per vergogna, noi andiamo e pariamo sui pantaloncini.
2: Pantaloncini.
0: E se ne vedono veramente tutti i colori, perché adesso è uscita l'idea di quanto deve essere lungo il pantaloncino, perché ne vedi veramente tutti. C'è quel pantaloncino che tu mettevi negli anni 80 quando facevi ginnastica, che arrivano praticamente così,
2: quei
0: bordini, quelli sono
3: tipo di raso, una roba del genere.
0: Quelli secondo me
2: dipende molto da che fisico hai. Un bel atleta con due gambe muscolose giuste può mettere anche quelli corti che si vede il muscolo.
0: Ho capito, ma vai a fare la spesa così, cioè.
2: Ma guarda che ne vedi di peggio,
0: ma chi è quello lì con le cosce?
2: Infatti, no, io volevo arrivare proprio lì, perché tu, cioè, giustamente
1: qui c'è una misura
2: fuori,
1: effettivamente,
2: tirato fuori la cosa dei pantaloncini.
0: Sì.
2: Però se tu ti guardi in giro in questi due mesi che adesso abbiamo da qui a settembre, ne vedi peggio di robe,
0: Dove vuoi arrivare?
2: No, nel senso di gente che va in giro con la scusa del caldo, proprio semi nuda.
0: Ah, beh, no, quello sì.
2: Quando le trovo, se l'occhio balla via e ti è tutto bello, tutto qua, tutto là.
1: Sì, poi bisognerebbe avere un po' il senso del decoro.
2: Come insomma, quelle persone che vanno in giro che non hanno addosso niente, e se tu cade l'occhio, perché è normale, no? Guardano come di cosa guardi.
1: Cosa guardi?
2: Quello che mi fai vedere.
1: Partiamo dal presupposto che ognuno è libero di andare in giro come vuole, però se tu
2: però
1: poi guardi, non devono arrabbiarsi.
2: Perciò il pantaloncino che
0: dai,
2: sia corto o lungo c'è, però.
0: Dobbiamo chiedere pantaloncino sì, pantaloncino no, pantaloncino sì,
2: ci sta,
0: sicuro.
2: Però,
0: sì, ci sta.
2: Sì,
0: però come? Come? Come vedi le gambette lungo piccole?

0: sì, ragazzi. Strada facendo, Claudio Baglioni, 1981. Quanti anni avevamo nell'81, Boris? 15, 16, 16, 16, forse 17.
1: 5 ricordi belli.
2: 5, 5, 3.
1: Io 17.
2: Facevi allora.

0: Adesso che ci sono le telecamere, un po'
1: poi
0: meno,
1: ci hanno detto con le telecamere sta po' mia.
0: E ma allora... chi l'ha detto?
1: C'è anche la. Beh, io il ricordo più bello che ho è di un amico, Angelo Raimondo. Lui lavorava in una televisione di Alassio ed ero andato a trovarlo ad Alassio e a un certo punto eravamo in spiaggia e di colpo fa: "Ah, oh, devo dire il telegiornale, no?" Mi ricordo, ci siamo corsi dietro.
0: Era in costume?
1: Era in costume, okay. Siamo arrivati là, nel giro di 20 secondi ha messo camicia bianca, giacca nera, costume sotto,
0: non,
1: ed è andato a leggere.
0: Sai che non è necessario andare ad Alassio? Basta restare in casa, senza andare alla, basta restare in casa.
1: Verissimo.
0: Messaggio.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Come sapete sono australiana. E quindi ti posso dire che in Australia ognuno si veste come cavolo gli pare, gli piace, gli altri lo sanno, sì. Nessuno guarda. Cioè in Australia trovi le donne con i bigodini in testa che fanno la spesa, piuttosto che i banchieri d'estate portano il bermuda con la camicia e la cravatta,
0: certo.
2: Ma voglio dire, non è un problema. Purtroppo in Europa c'è ancora tanto la cosa che il rispetto, queste cose legate al decor, legato al tutto, e quindi uno si sente spesso legato a
0: come vestirsi, insomma,
1: forse
0: sì,
1: proprio,
0: no?
1: Che cioè, guardiamo,
0: è vero,
1: di altri,
0: ci sta,
1: che non è tanto, lei ha detto giustamente molto raffinatamente rispetto, no?
0: Certo.
1: Secondo me è proprio un'abitudine che c'è invece di guardare gli altri. Questa cosa io l'ho avvertita negli Stati Uniti tantissimo. Nel senso che lì veramente non guardano come sei vestito, non guardano se la coppia è lui e lei, o lui e lui, ognuno si fa i fattacci suoi.
0: Ma gente che va a fare la spesa anche in accettatoio,
1: certo,
0: per esempio.
1: E tu stai meglio, perché avverti.
0: Però,
1: questa roba qua, sei in giro tranquillo, senza nessun timore di nulla. È vero?
0: Da noi, però, effettivamente è un dato di fatto che è completamente diverso.
1: Il contrario.
0: Vedi da un paio di pantaloncini corti dove si arriva.
1: Certo.
0: Riprendiamo tra poco. Cioè, a proposito di pantaloncini corti, qua ne vedo un paio qua davanti. Di costumi.
1: Dobbiamo regalare quelli, no? Quelli sono per fare il bagno.
0: Certo, ci diranno anche come regalare.
1: Ma l'ha fatto l'XXXL?
0: Non lo so, Reclam, ci troviamo tra poco.
1: Sì.
0: 079 449 9537.

0: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
1: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
0: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
1: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
6: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno. Fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati.

0: con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
3: eau de toilette Davidoff Cool Water uomo 125 ml a soli 32,90 francs invece di 107,90.
2: Otto's a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: Il grande Francesco De Gregori e questa Titanic. Beh, una volta era abbastanza normale il fatto di andare in America a sposarsi, no? Inizio del secolo, fine del secolo scorso, no?
1: Ma ancora c'è chi lo fa, Las Vegas.
0: Sì, ma molte volte andavi là, non sapevi neanche chi ti sposavi, no? Combinavano tutto le varie famiglie.
1: Ah,
0: parlo
1: sì,
0: del
1: sì, sì,
0: fine Ottocento,
1: su commissione, certo. Ah, sai, anche più tempi.
0: Sì,
1: ci sono delle zone che lo fanno ancora in tempi
0: soprattutto
1: più
0: con
1: recenti.
0: L'Australia c'era questa cosa, ho visto un documentario. 1982 usciva tra le altre cose Titanic, dunque oggi ricorre, fate il calcolo, dal 1982 al 2026 siamo alla bellezza di 44 anni, giusto?
1: Sì.
0: 44 anni fa, che brano, ancora adesso è bellissimo da ascoltare. Ci sono tanti messaggi per quanto riguarda il modo di vestirsi, il modo di essere, il modo di apparire, partendo dai pantaloncini corti che così fanno tanto discutere, vedere questi ometti oltre i 50, si dice in questo caso. Solitamente
2: voi li preferite lunghi sopra il ginocchio, sotto il ginocchio?
0: Non lo so, però dicevo la cosa che fa sorridere.
2: Voi dicevo.
0: Io sopra il ginocchio.
2: Sopra il ginocchio.
0: Sì, sotto il ginocchio mi dà fastidio. Sì.
2: 5-6 centimetri sopra.
0: Che è poi la moda che gira, no? Tu sei
1: io sopra il ginocchio, ma non troppo, perché comunque la cosciazza me la voglio coprire. Ecco.
0: Quelli invece che arrivano giù qua, cosa sono i pinocchietti?
1: I pinocchietti
0: si usava tornando indietro.
1: Beh,
0: un po'
1: lì, se sei un po' robusto viene fuori un
0: diventa una cosa un po'
1: una botte.
2: Mi piacciono i versi che fai in casa. Un
1: mi ricordo, no, mi viene in mente questa cosa perché una volta li volevo comprare, mia moglie mi ha guardato, mi ha detto anche no dai, tienili sul punto.
0: No, poi comunque il discorso era quello che vedi, si dice sempre, e qui da dove parte poi anche la cosa che ho trovato in rete, quando ci sono gli ometti che sono un pochettino, sai, un po' di pancia arriva con gli anni, no?
2: Chiama cuscino dell'amore.
0: Quando c'hai il cuscinone dell'amorone, sì. Cioè, e poi c'hai le gambettine sottili così, sì. E c'hai i pantaloncini corti, magari anche le calzette bianche.
1: Aiuto!
0: Allora, esce una cosa strana, lì ci vuole il decoro.
1: Però quando parli di gambettine e panzolone, non è più il cuscinone dell'amore, ma è il cuscinone della birra.
0: Anche. Diciamo che è vita ben vissuta, no?
2: Diciamo che ognuno ha il suo di cuscino.
1: Dell'amore tutto in proporzione,
0: dai,
1: no?
0: Dopo torniamo sui messaggi, tra poco c'è invece l'informazione, adesso Lou Reed.

0: tenore con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
1: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Amag Ticino presenta.
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
6: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un

0: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorla.ch.
2: 12:58.
3: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
4: Ticino News.
2: Alessandro Cocca al microfono per Equazione Finanziaria. Grigioni e Ticino tra i beneficiari. Il nostro cantone riceverà oltre 112 milioni. Gianluca Albisetti.
5: Poco meno di 7 miliardi di franchi circoleranno tra Confederazione e Cantoni nell'ambito della perequazione finanziaria del 2027 e si tratta di circa 527 milioni in più rispetto al 2026, come indicano i calcoli dell'Amministrazione Federale delle Finanze. Più nel dettaglio, sono 8 i cantoni, proprio come quest'anno, chiamati alla cassa. In cima alla lista Zugo e Ginevra, con rispettivamente 529 e 497 milioni da versare. Gli altri 18 cantoni beneficeranno invece della perequazione. Il più fortunato è Berna, che riceverà circa 1,7 miliardi di franchi, seguito dal Vallese ed Argovia. Il Ticino riceverà oltre 112 milioni grazie a quasi 14 milioni aggiuntivi rispetto a quest'anno. Aumento anche per i grigioni, che incasseranno poco più di 220 milioni. Il rapporto viene ora sottoposto ai cantoni per un loro parere dopo l'estate, se ne saprà di più. Le cifre dunque potrebbero ancora cambiare.
2: Continua il braccio di ferro fra i due rami del Parlamento in merito alle misure per coprire i costi della 13esima VS. Oggi il Nazionale ha nuovamente respinto la proposta dei senatori che prevede un finanziamento misto tramite IVA e contributi salariali, preferendo la via del solo aumento dell'IVA. Il dossier va in conferenza di conciliazione. Se anche qui non si troverà una soluzione, la 13esima verrà versata a partire da dicembre senza essere finanziata. Il Tribunale federale invece ha respinto un ricorso che chiedeva di rinviare la votazione sull'iniziativa dell'UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Il ricorrente sosteneva che uno studio pubblicato dalla Confederazione influenzasse in modo unilaterale gli elettori. Dopo il rifiuto del governo zurighese di intervenire, il caso è arrivato al Tribunale federale, che ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile senza esaminarlo nel merito. Il Gran Consiglio Vallesano ha infine approvato oggi ulteriori crediti per un totale di 13,2 milioni di franchi destinata alla ricostruzione della strada cantonale per la località di Blatten, nella Leucenthal sepolta poco più di un anno fa da una frana, e misure urgenti di manutenzione e protezione. Il Parlamento cantonale ha approvato entrambi i progetti all'unanimità.
4: L'infotraffico.
2: Andiamo sulle strade, traffico intenso soprattutto al portale sud del Gottardo, un chilometro di colonna, ritardi fino a 10 minuti.

0: Ci eravamo lasciati con pantaloncini, gambette, pancettine, insomma tutto quello che succede. A proposito di questo discorso che è nato grazie anche a questi ragazzi che in Inghilterra sono andati a scuola in gonna, perché la direzione non gli ha permesso di recarsi appunto a lezione in pantaloncini corti.
1: Esatto.
0: E allora si diceva: ma i pantaloncini corti vanno bene, in che occasione, come, dove, quando? Vedi, sdoganati anche per l'età. È arrivata una foto, senti cosa dice?
2: Sentiamo. Che problema c'è? 58 anni quasi.
0: Ha mandato una foto della sua gamba con il pantaloncino. Ci sta bene.
3: La stessa età, ma li mettiamo.
0: Certo, ci sta. E come? Io non mi faccio assolutamente nessun problema.
3: E noi
0: avevamo detto che
3: avremmo magari fatto una trasmissione in kilt. Qualcuno dice che eventualmente ne avrà qualche banda di carnevale, magari qualcuno
1: il
3: che
1: kilt.
3: Ha fatto il kilt da prestare.
1: Però mi viene anche un'altra idea a me. Perché è arrivato questo messaggio qua che dice: la cosa che non si può vedere sono gli slip da bagno, non intesi come quei pantaloncini lì che adesso usano tutti.
3: Proprio,
1: no?
3: Lo slip, quello corto.
1: Io parlo del... Sì, esatto, sì. Lo slip, il costume da bagno, quello proprio tradizionale.
0: Bianco.
3: E magari poi dici dolci in capanna.
0: Esatto.
1: In effetti,
0: esatto.
1: Se tu vai in spiaggia adesso, non li hanno in pochi, no?
0: Sì, magari qualcuno che vuole prendere il sole.
1: Magari. Io devo dire che io ancora sono così.
0: Cioè, tu vai con lo slipino, ma io lo trovo scomodo.
1: Ho il pantaloncino, anch'io. Ma quando scendo giù lo tiro via, perché se entro in acqua, no, che si bagna il pantaloncino, che oggi tutti chiamano costume, ma si attacca sui tutti, no? Ma piasmia.
0: Ma guarda che sono fatti di un tessuto che dopo tre minuti sono asciutti.
3: Si asciuga subito.
1: Sì, no, ma anche dentro l'acqua non mi sento libero. Invece il costume, a parte che io, cioè, quando vado a fare il bagno, che nuoto al largo...
0: Tu togli il costume.
1: Sì.
0: Vuoi notare il libero e bello?
1: Sì.
0: E poi dopo vai a pesca.
1: Vai, pesca?
0: Certo, perché vai in alto, c'è il pesce sotto. E dice: guarda cosa. No. Prepari il fritto misto la sera.
3: Il costume dove lo metti mentre nuoti?
1: Tengo in mano.
3: Ah, lo tieni in mano mentre nuoti? Ah, ok.
1: No, lo infili una patacca di qua, no? E lo metto su.
3: Ma ti è mai capitato di uscire dimenticandoti il costume nel braccio?
1: No, okay. Beh, ma è bello, non so, senti libero.
3: Sì, è questione di gusto, insomma. Ecco,
0: sì, ma anche perché se nuoti poi a livello d'acqua...
3: Non ridere sotto i bassi.
0: Sì, no, perché immagino...
1: fuori.
0: Appunto, se dalle montagne uscire... Cioè,
1: ma io vado fuori.
0: Poi è bianco, perché c'è il costume, non prendi il sole, no? Dunque, vedi, la montagnetta bianca... Non so quanto può essere.
1: Mamma,
3: c'è anche la canzone che dice: tutti al mare, tutti,
0: esatto,
3: al mare.
0: Esatto, chi ha pecchiato.
1: Ma se non le scopri, come fanno a scurirsi?
0: Ma quello, cioè, ci può stare, dipende.
3: Però sai, per la bronzatura ha ragione Riccardo, va bene, sì, quel costume lì, perché quello, il pantaloncino hai sempre.
0: Adesso non ci sono le spiagge, quelle chiappe sì, chiappe no. Cioè,
3: parli di spiagge,
0: perché ci sono le spiagge nudiste che vai un po' come vuoi, sì, e poi cioè, magari
1: vi è mai capitato a voi di andare in una spiaggia nudista? A me sì,
0: mai più.
3: Sì, io sì, ma per sbaglio, sinceramente.
1: Anch'io per sbaglio, però mi sono adeguato,
3: certo,
1: però erano tutti così.
0: Io te l'ho già raccontato, credo di averla già raccontata, forse l'anno scorso eravamo forse su questo stesso argomento, nel senso nudisti o meno. Cioè, ero più giovane, cioè ero piccolo, ma no, piccolo per dire 14-15 anni, e mi hanno portato a trovare i ticinesi in Croazia, noi andavamo anche noi in Croazia, e questi amici di mia mamma erano in questo campo
1: nudista.
0: Cioè, tu non è che per entrare però dovevi sbiottarti, potevi entrare vestito
3: come
0: tranquillamente col tuo costume, no?
3: Però
0: e quando la signora, la signora mi ha dato l'acqua minerale, servita a altezza tavolino con il bicchiere,
3: okay,
0: capisci, no?
3: Molto, e il tavolino
0: ecco, cioè, e dopo non era molto bello, devo dire la verità, cioè, scusami, non è molto igienico, non credi?
1: No.
3: Ma sai, è una questione anche lì di modo di vedere, insomma.
0: Sì,
3: loro
0: certo.
3: E quelli che lo praticano pensano che sia la cosa,
0: capito,
3: sono convinti che sia la cosa più bella, giusto? È giusto che sia così, eh?
1: Dobbiamo andare tutti in Australia.

0: I poliziotti di Sting. Mandiamo un saluto alle forze dell'ordine, perché comunque qualcuno ci ascolta, perché certo, io vedo tanti. Quando li incrocio che mi fanno anche ciao Pellegrini.
1: Sto pensando se nelle divise che sono in maglietta, perché sono le divise con la maglietta a maniche corte,
0: c'è il pantaloncino corto, no?
1: Perché io mi ricordo a Chiasso che a un certo punto c'era la polizia che girava in bicicletta, forse c'è ancora,
0: erano il pantaloncino
1: mi
0: corto.
1: Sembra che l'estate fossero col pantaloncino corto, mi sembra, perché così eviti per i pedali, no?
2: Beh, certo,
1: se,
2: certo.
1: Se non sbaglio, mi sembra che sia una cosa del genere, però non so se c'è ancora in Ticino una forza.
0: Beh, però avranno la divisa estiva più leggera di
1: sì, adesso
0: normale,
1: cantonale
0: no?
1: Non credo, non mi sembra, mi ha visto agenti della cantonale in pantaloncini corti,
2: però
1: neanche,
2: magliettina corta,
1: neanche in dogana,
2: sì,
1: magliettina, però magliettina sì, sì. Comunale, magari c'è qualche comune che lo fa, non lo so, magari sarebbe interessante anche
2: quindi
1: saperlo.
2: Costumino sì o costumino no?
1: Costumino, vedi Simo
0: allora,
1: cosa scrive?
0: C'è Simo che scrive che ecco. È concesso solo se hai 25 anni oppure puntini.
1: Oppure 25 misura, ecco, la questo misura per i maschietti.
0: Ok. No, i maschietti è vero, così. Cioè io sono il primo a dire che non è un bel vedere, perché poi su addosso a me che viene giù tutto questo robo qua.
2: Che però posso dire una cosa?
0: Posso dire una cosa?
2: Sì. I ragazzi giovani non hanno quasi mai lo slippino, hanno sempre
0: il pantaloncino. Sì.
2: Magari gli uomini che hanno già una certa età come noi, per esempio, optano per il slippino così o no?
0: No, è vero, ma io in questo mi sento indietro tantissimi anni.
1: Comunque
0: rispetto alle mode e tutto, perché ci provo, ma non.
1: No, ma lo slippino però è un po' assurdo quando anche lì sei una questione di pancia che copre tutto lo slippino. Cioè, non si capisce bene,
0: non si vede
1: cosa succede. Cioè, uno dice, vedi una piega unica, tutta un po' così, no? Cioè, non lo so, perché tu sei così. C'è la piega. Ah sì, ma no, ma non è quella pancia là.
0: Scusa, te l'avevo fatta vedere la foto di quando mi si è ribaltato.
1: Ho capito, ma ieri anche 35 kg fa.
2: Un po' di anni
0: fa. Sì, 35.
1: Però quello da una parte è giusto, perché vuol dire che te ne freghi di quello che pensa la gente.
0: Ma io assolutamente.
1: Cioè, dunque, se vuoi andare con lo slippino o meno, va bene.
0: Io me ne sono sempre
1: fregato. Io non lo so, non so se riuscirei, per ogni caso. Uno, perché li trovo scomodi.
2: No, io non lo metto. No, io non lo metto, cioè nel senso che
0: sembra che non lo so, confermano polizia intercomunale del piano presente con la sezione bike.
1: Ecco, vedi, allora forse per le sezioni che girano in bicicletta sì, si va anche, che lo trovo anche giusto, perché quando sei in giro di giorno, sei sull'asfalto, sei a agosto, muori, cioè stanno lavorando, e secondo me il fatto di, poi magari un poliziotto può anche scegliere, magari qualcuno non vuole, non deve essere imposto, cioè vederli tutti uguali è chiaro che dà l'idea di uniforme, però questa situazione qua ci sta, ma anche in molti lavori, cioè io capisco la banca, capisco chi è con l'aria condizionata, ci sta, ma chi è fuori,
2: certo,
1: a un certo punto dovrebbe,
0: allora, ma qua tu mi sfondi delle porte aperte, poi risulto antipatico agli ascoltatori, ma soprattutto in questo caso alle ascoltatrici,
1: perché
0: allora tu adesso giusto hai detto questa cosa qua, giusto, ci sono dei lavori dove apparire col pantaloncino corto anche non fa molto bello, no? Però ci sono anche dei lavori dove apparire con quelle camicie lì che sapete i rop.
1: Dici per la signorina che...
0: Lo so che è comodo perché fa caldo qui e lì, però stia sempre lì, poi non dovete lamentarvi se il balalecce, perché se me lo metti sul vassoio tutto quel locci lì,
2: ma anche per loro è la stessa cosa.
0: Esatto, no, però quindi, c'è questa differenza,
2: parità.
0: Se io devo mettere la maglietta per forza o quelle robe lì, non posso anche andare a torso nudo quelli che corrono, che fanno sport, ci sono delle località anche al mare dove è vietato, no? Cioè tu a torso nudo ci vai in spiaggia,
2: giusto,
0: ma non sul lungomare.
1: Sì. Vabbè, ma in città qui, cioè,
0: eppure
1: nelle nostre città non mi sembra che non puoi andare a torso nudo.
0: Eppure tanti, questa è la regola qua, e allora lì bisogna dare le multe. E lo so che poi è antipatico da dire,
1: quello
0: ognuno
1: giusto,
0: dovrebbe
1: trovo
0: fare
1: che sia
0: quello
1: giusto.
0: Che, però un limite alla decenza, no?
1: Ma sì, vedi, sul lungolago,
0: giardino,
1: sul lungolago di Lugano, il lungolago di Locarno,
2: sei
1: a Ascona, sei in posti magnifici, a vedere certe situazioni, non perché sono brutte, perché
0: no,
1: lì cade il discorso di fregarsi.
0: Sì, che è questione di
1: però
0: rispetto.
1: È una questione di essere tutti simili, ci sta, quello
0: rispetto,
1: ci sta.
0: No?
1: Bisognerebbe guardare un
0: però
1: po' la legge.
0: Però la stessa cosa, perché si tende appunto, per chiudere, no? L'uomo così, dorso nudo, no, quelle cose che abbiamo detto noi adesso. Le donne invece, con la scusa che hanno la possibilità di avere dei vestiti diversi anche dai nostri, a volte gefören purtroppo.
2: Va bene, questo no, ci forse per noi, ma magari loro non la pensano.
0: No,
2: così.
0: Però per loro è normale. Perché uno può avere anche 60 anni, ma, certo. ma
1: pensiamo,
0: è sempre un uomo.
1: Pensiamoci, pensiamoci.
3: Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amagriccino presenta
4: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
4: Tipo?
5: Non so, provare qualcosa di nuovo.
4: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
5: Amore, sai sempre come sorprendermi.
4: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Penza. Piccadilly, la tua sosta on the road.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla, c'è!
9: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
10: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
9: Allora?
10: Vado a comprarlo!
11: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: Evviva! Bisogna fare gli auguri a questo disco che oggi compie gli anni, perché nel 1988 oggi usciva questo disco importantissimo per la carriera di Gianni Morandi, in modo particolare perché veniva rilanciato al grande pubblico attraverso questa produzione di Lucio Dalla, e dentro c'era Vita, mi ricordo che c'era anche Animale, che era molto bello, poi c'era...
1: Che era quello che dicevi, che comunque è stata una reunion che ha fatto del bene ad entrambi. Soprattutto
0: certo,
1: a Gianni Morandi.
0: Soprattutto
1: era un po'...
0: Morandi, perché Morandi era stato... Allora, Morandi quando ha fatto... C'era un ragazzo che come me è stato escluso dallo show business, sì, perché lì aveva osato attaccare gli americani con Vietnam, c'era quel casino lì, no? Poi è riuscito a fare ancora Sei forte papà, un paio di cosettine, però non era... Dalla a un certo punto lo ha coinvolto in questa produzione e lo ha rilanciato a pieno, perché poi la sua carriera è ripartita alla grandissima e ancora adesso è in pistissima. L'inesauribile Gianni, detto anche Manona.
2: Manona, è vero. A proposito di Manone, sì, attenzione, sì, Manone a casa, perché dicono qua che ti sei infilato in un discorso,
0: sì,
2: signor Pellegrini.
0: C'è chi scrive, ecco, spegnete il microfono a Pellegrini. Pellegrini, occhio dove ti stai infilando. Però
2: mancano le signore.
0: C'è un però.
2: Le signore
0: mancano,
2: sono arrabbiate,
0: le signore, come adesso.
2: Vabbè, ci sarà una signora che dice: signor Pellegrini, io mi vesto così perché mi piace
0: non
2: vestirmi così.
0: Hai visto il messaggio di Ambra?
2: Sì, leggilo.
0: Leggilo tu, Vale, se no sembra che l'ho scritto io.
1: Io sono d'accordo con Riccardo. Ormai in nome della libertà non c'è più decenza. Ecco. Sono dell'idea che a scuola non si va come in spiaggia e tantomeno al lavoro. Mio nonno è sempre andato in giro con la camicia a maniche corte d'estate, altrimenti tutto è lecito e tra un po' non ci sarà più il limite a nulla. Lo dice Ambra, appunto.
2: È vero fino a un certo punto, lo dice subito nella frase: mio nonno è sempre andato in giro con la camicia. Dunque sono tempi, vero, secondo
1: sì,
2: me,
1: diversi,
2: in un certo senso passati.
0: Ma allora
2: passati.
0: I nostri nipoti come andranno in giro?
2: No, non per quello, perché adesso da nonno devi andare con quello e adesso tutto è lecito. C'era un rigore diverso, adesso questo rigore, ti immagini una forza dell'ordine in giro in pantaloncini corti? Parlare nel 1900, anche solo nel 1950, sarebbe stato impensabile.
0: Però mi chiedo, nei
2: adesso
0: paesi
2: sono cambiate tante cose. Certo, adesso col benessere, insomma, che si vuole dare anche a chi lavora per un'istituzione, è giusto che d'estate, come ad esempio gli orari per i muratori, per chi lavora sulle strade, per chi fa questo tipo di opere, cioè lavorare al mattino d'estate e iniziano alle 5, magari a qualcuno danno anche fastidio perché c'è il martello pneumatico, ma a mezzogiorno come fai a lavorare sull'asfalto a 50 gradi? Prima i 50 gradi non c'erano 30 anni fa.
0: Bisogna
2: è un po' diverso
0: a questi tempi,
2: è vero,
0: che cambiano
2: nel modo giusto, però nel modo giusto,
0: sì, però quella di prima era una provocazione che fino a un certo punto, perché comunque è una realtà che vediamo in giro, no? Che poi io abbia detto balalece e via dicendo, d'accordo, perché si provoca, ma di fatto c'è che c'è tanta leggerezza, non solo chi porta i pantaloncini, ma chi è in giro in generale.
2: Quello però forse dipende un po' tanto dal singolo, cioè dalla persona singola, che cioè il singolo se stesso, che dice: cosa mi interessa, se al lavoro te lo permettono. Cioè, capisci che se tu lavori in banca, se adesso lo sportello in banca non ci sono quasi neanche più, no?
1: No.
2: Però
1: beh,
2: comunque lo sportello in banca è l'esempio classico, e c'è la signora così che se la banca glielo permette, lei lo fa. Dopo magari arrivano le letterine, la sua signorina era vestita in questo modo.
0: Hai mai provato
2: c'è il bacchettone, no?
0: Laddove c'è un duomo, dove ci sono dei posti anche sacri, in questo caso.
2: Giusto?
0: Fuori da questi posti ti fanno coprire
1: le spalle.
0: In queste giornate calde, cosa non vedi entrare? E se gli dici lei deve coprirsi,
1: non ti fanno entrare in alcuni.
0: Fanno bene perché comunque un minimo. Poi io sono tutta la vita da parte degli australiani e della serie, per citare quei messaggi di prima, no? Ognuno deve farsi i fatti suoi e ognuno deve essere in grado di... Però ci sono dei luoghi dove non sei solo tu e quindi ci sono anche altre persone, piuttosto non ci andare se devi andarci in certi modi, no?
2: Giusto
1: sottoscrivo.
2: No, ci sta. Questa chiusura è perfetta.

0: auguri a tutti i nostri ascoltatori che quest'oggi compiono gli anni.
1: Auguri, oggi è una giornata strana perché nel mondo della musica, ieri abbiamo avuto un sacco di personaggi incredibili, oggi il mondo della musica è tutto tranquillo, si parla allora, più di cinema.
2: Proviamo a fare due calcoli, vero. Oggi siamo al 9 giugno. Mese 6, sì. Quindi per tornare indietro di 9 mesi andiamo a settembre, dicembre, no? Ottobre, 6 okay. Ottobre. Ottobre è un mese un po' così, eh.
1: Cosa c'è?
0: Non l'ho capita.
1: Quando c'è stata la copulazione, giusto? Vabbè. Quello intendi, no? Okay. Cioè, la copulazione dopo 9 mesi.
2: Sai, ci sono quei giorni.
1: Ma cosa c'entra quei cantanti?
2: Più pullulosi di altri, no?
1: Ma scusa, ma anche ieri era più pulluloso.
2: Un sondaggio, vediamo quanti ascoltatori ce ne sono. Chi compie qualcosa oggi, anni.
1: Potrebbe essere un anniversario.
2: Vediamo quanti sono. Perché ci sono quei giorni che appena dici auguri, ti scrivono più persone che dicono: ah, compie gli anni. Vedi che nessuno ha scritto, perché il 6 ottobre.
1: Nasceva col Porter nel 1891, musicista, ragazzi, musicista, ci stiamo
0: tra i numeri uno.
1: Poi, attori: Michael J. Fox,
0: grande,
1: lui nel 1961.
2: Beh, Johnny Depp, tanta roba.
1: Come
0: sta Michael J. Fox?
1: Johnny Depp, mettiamo.
0: Johnny Depp.
1: Facciamo il Depp, è bello mettere il Depp.
0: Michael J. Fox come sta?
1: Sembrerebbe di no. Comunque una forza incredibile,
0: sì,
1: veramente una forza incredibile. E poi nel 79 nasceva un cantante, Roberto Casalino. È l'unico che ho trovato nel mondo della musica.
2: Sì, produttore, un po' di robe.
1: Voi sapete cosa ha fatto Roberto Casalino? Cosa ha cantato?
0: Ha scritto Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri.
1: Bello.
0: Poi ha scritto Cercavo amore per Emma Marrone, poi ha scritto Distratto di Francesca Michelini, Magnifico per Fedez, L'essenziale di Mengoni. Insomma, ha scritto diverse cose.
2: Comunque 6 settembre.
1: Sono
2: tutti stanchi che sono appena tornati dalle vacanze.
1: Ti porto a cena, che cos'è?
0: Ti porto a cena? Dove?
1: Sì, c'è un cena mix Roberto Casalino con tanto di video.
0: Questo non lo
1: Poi c'è Ti porto a cena con me. Allora, aspetta che facciamo una cosa, così voglio proprio sentire com'è questo Ti porto a cena. Vediamo un po' se è lui.
0: Magari non è lui.
1: Roberto Casalino, ti porto a cena con me. Senti un po'.
3: Ti porto a cena con me.
1: Dove?
3: Il tuo passato.

0: Comunque ha scritto anche per Tiziano Ferro, quindi insomma.
1: Beh, ma ci sta, come sì, senti? Sì.
2: Come se fosse il mio compleanno.
1: Immagina cantata da Tiziano questa canzone, sì, o cosa, cioè ci sta, ci sta come autore.
3: Ma sai che mi sta venendo
1: un dubbio?
3: Sì, sì, sì. Potrebbe aver scritto anche per artisti cinesi.
0: Sì, potrebbe essere.
1: Beh, ci pensiamo. Tra poco la gara.

0: Allora, aspetta, perché c'è il compleanno, senti?
1: Ciao tenori, Minko io 42. Non sono del cinema, non sono musicista, ma sono me stesso. Ciao.
2: Giovanni 42, auguri. Sono musicista, ma sono me stesso, è tanta roba.
3: Per me è la cosa più importante.
2: Oggi, con i tempi di oggi, essere se stessi è veramente tanta roba.

0: eccolo qua. Allora, ci sarà un solo vincitore. Siamo nelle canzoni dell'estate.
1: Sì,
0: anzi, sì, sono le canzoni più vendute il 9 giugno.
1: In diversi anni, ovviamente.
0: In diversi anni. Adesso ascoltiamo tre canzoni, però ad esempio nel 62 c'era anche Adriano Celentano.

0: qui c'era il mondiale, no?
1: Mondiale dei 90.
0: Esatto.
1: Sì,
0: 90.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
0: Allora, se volete ascoltare Elton John, canzone numero 1.
2: La la la la la. Canzone numero 2.
1: E se volete la 3 è questa.
3: Notti magiche.
0: 079-449-9537.
4: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Pifferetti e Valerio Ventura. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
9: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
10: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
11: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
13: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: È impossibile, sì. È impossibile ascoltare questa canzone.
1: Mi viene in mente Speedy Gonzales.
0: Sì, è vero.
2: Senza
0: fare. Ma è impossibile ascoltarla senza fare la la la la la.
1: Vero.
2: Cioè, l'avete visto Elton John, il suo arrivo in Sicilia? Sì. Sofferente,
1: Sì, un pochino.
2: Però è sempre meraviglioso. Ecco, vedi, ad esempio, bello vedere un personaggio del calibro di Elton John in tuta.
1: Sì.
2: Che arriva all'aeroporto come, come una persona normalissima, senza menarsela.
0: Ho visto il quando è andato via, che l'hanno pubblicato ieri.
1: Sì.
0: Non so quando è arrivato, ma quando.
2: Ah, io ho visto quando
0: ha finito i festeggiamenti. Elton John torna a casa ed è accompagnato prima da una guardia del corpo, poi il suo marito. Sì, suo marito che dice: no, faccio io. Lo prende per manina e vanno belli tranquilli. Però poi gli hanno tranciato il video
1: e
0: finisce lì. Però,
1: ma avete visto la foto che sta facendo il giro di Dua Lipa, che praticamente si è fatta fotografare con una scritta sul muro dietro, che c'era scritto: bastardo, mi hai fottuto 5 euro, ti troverò e ti prendo a schiaffi.
2: Ah, ecco, lei non lo sapeva.
1: No, chiaramente si è fatta fotografare, ha fatto un po' il giro di tutto il web.
2: Beh, devo dire che ci sono stati dei giornali che sono andati giù pesanti sulla Sicilia in merito a questo matrimonio, dicendo: ah, Dua Lipa si sposa nella capitale, c'è stato chi ha scritto nella capitale della mafia. E sono, cioè, quindi come giù pesantissimi, insomma, vabbè. Comunque è stata una bella festa, perché poi ha coinvolto anche le persone del posto, quindi non era blindato, ma li lasciavano guardare, li lasciavano avvicinare. Secondo me non è stata una roba.
0: Forse, se non potevi guardare, ci arrivava la bomba.
2: No, non è vero. Comunque,
0: quando c'è quell'attaccamento particolare al personaggio pubblico, cioè della gente che arriva veramente a fare
2: sì,
0: tutto.
2: Però sono stati. Abbiamo visto matrimoni. Mi vengono in mente, com'è che si chiamavano quei due là, il Fedez e l'altra, la Ferrucci.
0: Ferrucci.
2: Eccole. Dove se solo ti avvicinavi alle strisce lì veniva fuori invece loro la Dua Lipa mi pare che ha lasciato un'immagine molto molto positiva di se stessa, no? Sempre sorridente, anche hanno fatto arrivare lì le bandelle che suonavano, cioè carino,
0: tutto
2: carino,
0: ci stava. Ciao, ole
1: visto che si avvicinano i mondiali, ormai ci siamo, giovedì si parte, questo è l'inno dei mondiali scritto da Shakira.

0: Mi sembra quando c'era il campionato del mondo e c'erano le vuvuzela.
1: Vuvuzela 2000, cos'era? 2000? Mi ricordo.
0: Lì attorno, no? Cioè, diventerà una cosa di questo tipo, Waka Waka.
1: Cos'era? 2010 mi sembra, una roba
2: però,
1: del genere.
2: Waka Waka, ammettete che era un'altra roba.
1: Sì,
2: il
1: problema erano le vuvuzela.
2: Immediato come approccio.
1: Vero, hai ragione. Confronto a questa, sì.

0: song. Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Con Xpeng il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone con maxi schermo e musica live direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
2: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
6: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: eau de toilette Davidoff Cool Water uomo 125 ml a soli 32,90 franci invece di 107,90.
8: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
11: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
12: 13:58.
0: Ticino News.
13: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Pene comprese tra i quasi 4 e 15 anni di carcere, la richiesta formulata durante il processo ai membri della banda dei Pink Panthers che 2 anni fa rapinarono la gioielleria Taleda di Lugano. Sentiamo Alessandro Cocca.
14: Gli imputati sono stati estremamente omertosi e reticenti, hanno fornito versioni discordanti o si sono rifiutati di rispondere, affermando di aver improvvisato tutto e di essere degli scappati di casa. Su di un punto però hanno ragione, ha dichiarato in aula il procuratore pubblico Simone Barca. Per loro quel giorno la sfortuna ci ha messo lo zampino. Riassumendo, nei confronti del capobanda, accusato anche di tentato assassinio, Barca ha chiesto 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera. Per i complici, un 37enne serbo, un 48enne croato e un 36enne anch'esso serbo, pene dagli 8 ai 10 anni con annessa espulsione dal paese. Per i presunti correi, 8 anni e 3 mesi di carcere per il 51enne austriaco, 8 anni per il 34enne albanese e infine 3 anni e 10 mesi per la 30enne albanese.
13: La politica sorpresa da Berna alla seduta del Consiglio degli Stati. Per un solo voto di scarto, 22-21, il plenum non è entrato in materia su un progetto di legge volto a consentire ai negozi di rimanere aperti per un massimo di 12 domeniche all'anno senza autorizzazione invece di 4 come succede adesso. La commissione preparatoria raccomandava l'entrata in materia per rispondere alle esigenze dei consumatori e degli stessi negozi. Da Berna Bellinzona, dove tra circa in questo momento, in realtà scusate, inizia una nuova giornata di lavori parlamentari. Sentiamo Claudia Rossi.
15: Per le due iniziative di Cassa Malati è arrivata l'ora della verità. Oggi pomeriggio in Gran Consiglio, dopo l'archiviazione di un consuntivo senza gloria, si inizierà l'esame dei tre rapporti. Tre rapporti e alcune incognite. Il primo, sottoscritto da PLR, Centro, Lega e con riserva anche dal Partito Socialista, riguarda l'iniziativa leghista che rende i premi totalmente deducibili dalle imposte, 18.000 franchi all'anno per i coniugi, 9.000 per gli altri. L'entrata in vigore è prevista dal 1 gennaio del 2028. Sono previste anche misure di copertura finanziaria. I soldi verranno trovati unicamente grazie a risparmi su svariati settori. Il secondo rapporto, invece, riguarda la 10%. A sottoscriverlo sono stati Partito Socialista e Verdi, mentre PLR e Centro lo hanno fatto con riserva. L'entrata in vigore definitiva è il 2029. I prossimi due anni sono una sorta di prima tappa. Il parametro è il premio medio di riferimento e non quello effettivo, che permetterebbe di dimezzare i costi. Ma alcuni emendamenti potrebbero ribaltare la situazione. Lo stesso vale per le ricette della sinistra, che prediligono un aumento delle entrate. C'è infine la terza via proposta dall'UDC. L'entrata in vigore di entrambe le iniziative è fissata al 1 gennaio 2027. Per la copertura viene proposto un tetto massimo alla crescita delle spese su personale, su beni e servizi e su spese di trasferimento, esclusi sussidi.
13: Dopo mesi di rincari, gli automobilisti svizzeri possono tirare un sospiro di sollievo perché i prezzi del carburante negli ultimi tempi stanno infatti scendendo, seppur lentamente. Gli ultimi dati diffusi dal TCS indicano che il costo medio di un litro di benzina senza piombo 95 si attesta a 1,88 franchi, mentre il 98 costa 1,99 franco.
16: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
17: Infotraffico.
13: Buone notizie, al momento via Suisse non ci segnala particolari disagi.

0: Signor Pellegrini,
1: arriva l'acqua,
0: signor Ventura. Beh, però arriva anche un weekend
1: bellissimo, sì,
0: certo, magico, certo, magico sembra.
2: Comunque nel 90 oggi usciva questa canzone di Francesco Bacini, La bicicletta, che tutti abbiamo cantato.
1: Ecco,
2: volta, eh?
1: Ecco, sabato sera metto la mia televisione fuori sotto il portico.
2: Sì.
1: Mi metto lì sulla macca,
0: porta l'antizanzare e tutte quelle cose lì, perché se no ti mangiano, cioè dopo vai tranquillo a guardarti la partita.
1: E guardo la,
2: dipende dall'umidità che c'è.
1: Speriamo, no, ma è bello, dovrebbe, no?
2: Sì, sì, sì, bello, bello.
0: No, no, ma danno però. Al momento Locarno Monti da due giornate magnifiche, sabato, cioè, e domenica.
1: Ieri dunque, sera stavo guardando
0: tutte le grigliettine, vedi che magnificenza.
2: Pronte, pronte.
1: Adesso che è venuto fuori tutto il verde, no?
2: Sì.
1: Con mia moglie è già 2 o 3 anni che abbiamo questa roba qui del portico, che abbiamo fatto il nostro angolino, e metti una piantina qui, una piantina là, adesso è tutto diventato verde, praticamente ho una siepe a metà giardino.
2: È bello,
1: che copre per quelli che passano via, no?
0: Uh-huh. Così non ti spia nessuno.
1: Ieri sera ero lì alle 6, devo citare un'altra radio però,
0: perché stavi ascoltando un'altra radio?
2: È necessario dirlo. Un'altra radio.
1: Alle 7:15 e ascoltavo il Cruciani.
2: Okay.
1: No? E avevo su un po' alto e si sono messe delle signore fuori dal cancello per sentire cosa diceva. Me ne sono accorto.
0: Beh, allora vuol dire che comunque è un programma che funziona.
2: Evidentemente
0: sei così.
2: Sì.
0: Cioè.
1: Beh, insomma.
0: Io ascolto ogni tanto in repliche la notte.
1: Mi diverte, mi diverte.
0: Più che altro diverte.
1: Diverte.
0: Credo,
1: ti fa pensare, ti fa capire come siamo messi in generale.
0: Dunque, quando arrivate dall'aeroporto, cioè quando arrivate in aereo, questo è quello che succede classico, però anche se vai in automobile o situazioni del genere, la valigia, la valigia, questa cosa che c'è chi mette la casa dentro perché devi partire con tutta la casa.
2: Scusa, qui ci porta l'Iglesias però,
0: la valigia, beh, certo, sì, sì.
1: Certo.
2: Vabbè, quindi dicevi della valigia.
0: No, dicevo la valigia perché è uscito un nuovo trend che vedevo in internet, e adesso le valigie, quelle che vanno di più, sono quelle in alluminio. Tant'è che c'è anche un noto marchio, che è Louis Vuitton, che l'ha fatta, e adesso va a Aruba, decisamente.
1: Quindi
0: Aruba
1: costa 3 volte di più delle altre.
0: Si chiama Horizon Aluminium, già che solo il nome.
1: Quanto costa?
2: Beh, il peso?
1: Non lo sai.
0: Alluminio dovrebbe essere, no, dovrebbe essere leggero.
1: Leggera.
2: Resta plastica.
0: No. Beh, sì, dipende. Ma di che cosa sono fatte quelle normali?
2: Ma no,
1: plastica
2: le pura.
1: Plastica dura,
2: plastica
1: sarà,
2: dura,
1: no?
2: Sì.
0: Che,
2: sì.
0: Perché deve essere una plastica comunque resistente.
2: Sì, l'alluminio è leggero, comunque, effettivamente.
0: Sì,
2: hai
0: sì,
2: ragione,
0: sì,
2: però
0: sì.
2: Beh, fondamentalmente non è tanto quello. Ma parliamo di costi, invece?
0: E costi non lo so. Se prendi quella di Vuitton, probabilmente avrà un costo. Se ne trovi delle altre.
2: Quindi vuoi dire che andrete in giro tutti con le valigie di alluminio come gli idraulici?
0: La danno in questo senso. Uno, anche perché, vabbè, è leggera. Due, è resistente.
2: Sì.
0: E tre è da capire.
2: Sai, cioè, che queste
0: non
2: cose
0: so
2: qua
0: se...
2: io le uso già sulla moto?
0: Sì.
2: Le valigie d'alluminio.
1: Ma chi costa una valigia in alluminio?
2: Ma devi specificare.
0: Cioè, adesso... Marta,
2: forse devi dirgli di marchio o qualcosa.
0: Allora, aspetta, prendiamo le vacanze, perché Pellegrini c'ha la Marta. Allora, aspetta. Non funziona Marta, aspetta, Cosa ti dice?
1: Allora, vogliamo sentire cosa hai detto? Ha risposto,
0: Sentiamo un po'.
2: Non parla.
0: Non va.
2: Basta. Si rifiuta.
0: Va bene, va bene. Andiamo in vacanza, dai. Facciamolo davvero.
1: Ma perché non
3: ciao,
1: parla?
3: Charlie.
1: Ciao Charlie, ha detto.
0: Ecco, vabbè.
2: Ha detto solo quello.
1: Ciao Charlie.
2: Ah, vabbè.
0: No, ma sta continuando a parlare?
1: Sì, però adesso qua c'è l'intro e non c'è più
0: va bene,
1: tempo.
0: Ma cosa deve parlare per 1 ora e mezza? C'erano 27 secondi.
1: Comunque dice 100-150 franchi.
0: Però
1: poi
0: senza...
1: dipende dalle dimensioni, certo, chiaramente.
0: Certo. Senza il marchio.
2: Secondo me di quel marchio costa veramente tanto.
0: Qualche zero in più di sicuro. Vabbè. Holiday, ci andiamo in compagnia di Madonna.

0: Poi comunque c'è la solita cosa, no? Quando arrivi ad esempio in aeroporto e tu hai speso, in questo caso abbiamo scoperto che costa più o meno 3.000 franchi, abbiamo scoperto, cioè tu arrivi con 3.000 franchi di valigia e qualcuno ti picchia dentro, ti arrabbi quell'attimo.
1: Poi quando tu la consegni, chissà cosa succede dopo.
0: Ma infatti, cioè, tu dai 3.000 franchi così a chi ti carica sul rullo e va, e non sai dove va. No.
1: No, questo 3.000 franchi perché costa 3.000 franchi.
0: Questa firmata da Louis Vuitton, certo.
2: Esatto. Diciamo che io non spendo 3.000 franchi per una valigia.
0: Però
2: per principio,
1: scusami,
2: dai.
1: Io neanche il contenuto che ho dentro vale.
0: Ma no, no, poi devi assicurare tutto. No, magari se vai in macchina per farti vedere quando arrivi in albergo, che
1: cioè, anche magari. Però va bene anche un trolley normale.
0: Dipende anche in quel caso. Non so se qualcuno magari che ci sta ascoltando ha questo, ma sono dei trip questi qua, sono delle cose per qualcuno.
2: Ci sono le persone che, ma è anche giusto,
0: comunque
2: ognuno
0: in ogni caso
2: ha le sue di fisse, no?
0: Certo, però in ogni caso hai la qualità e lì sei,
1: quello è sicuro,
0: quello è sicuro. Hai un certo tipo di qualità, hai un certo tipo di situazione, se ti cade sopra qualcosa si apre in due la valigia,
1: certo.
0: No? Sai quando resti lì con i vestiti che ti vanno da tutte le parti, poi devi correre in aeroporto a comprare un'altra valigia che costa 8 volte di più e non è di marca, dunque,
2: è imbarazzante, eh? Quando tornavo dall'America mi hanno fatto la perquisa proprio dettagliata di una valigia e mi hanno tirato fuori tutto, no? E io sono andato iniziato a sudare perché non riuscivo più a rimettere le cose.
1: Ma aspetta, possiamo raccontare quella dei pantaloni, ti va? Della cintura?
2: Che sono caduti.
1: No, che avevi paura che ti cadessero e quindi.
2: E camminavo così.
1: E hai perso il documento.
2: Sì.
1: Ricordi che ci avevi mandato l'audio e l'avevamo fatto ascoltare in radio? Ecco.
2: È stata quella volta lì.
1: Sì, esatto.
2: Perché mi hanno fatto la perquisa, sono andato in panico. Poi...
0: Ma la perquisa però è un'altra cosa.
2: Mi scusi,
0: ho capito. Allora hanno controllato in dogana se avevi
2: quando tu arrivi,
0: se fai la perquisa perché sei sospetto, signor Pellegrini.
2: Sì, perché poi me l'hanno anche fatto vedere perché c'era la bomboletta della schiuma da barba.
1: Sì.
2: Che li ha insospettiti,
1: certo.
2: Poi me l'ha fatta vedere il tipo, no? Però cos'è successo? Che nell'agitazione tra il fatto che non avevo la cintura e mi cadevano i pantaloni, la valigia che era andata nella corsia del dettaglio piuttosto che in quella che vai via, alla fine sono partito che non avevo più
1: il passaporto,
2: il documento. E lì è stato molto bravo perché ho denunciato la cosa al signore che c'era lì e a un certo punto è arrivato e me l'ha ridato.
1: Vedi, l'avevi solo appoggiato.
2: Non uscivo,
1: No, certo.
0: Perché c'è un messaggio della Susa, dai, andiamo sul. Andiamo, vediamo.
3: Ragazzi, 3.000 franchi per una valigia.
1: Sì?
3: Ma sapete che cosa? Io li traduco in crociere. Se io la crociera la pago 400-500 franchi,
2: bravo.
3: Diciamo. Poi dopo vado su, vedo se voglio bere o mangiare, cosa voglio fare di pacchetto dentro. Mi immagino quante crociere potrei fare con 3.000 franchi.
2: Allora,
3: mamma mia, ma sono matti.
1: Però 400-500 franchi mi sembra un po' poco.
2: Una ennesima provocazione / proposta.
1: Sì.
2: Voi preferite, avete a disposizione 3.000 franchi.
1: Mm.
2: Preferite comprare una valigia super lusso che quando andrete poi nelle prossime vacanze vi fa vedere è uguale a quello lì, più freddo, c'è la valigia di Louis Vuitton, oppure andare a fare con quei 3.000 franchi una crociera e portare i sacchetti di vestiti nei sacchetti della Denner? Io 3.000
0: posso anche andare senza i sacchetti della Denner,
2: esatto,
0: cioè prendo una valigia.
2: La valigia però.
0: Non ho la valigia da 3.000 franchi, però ho una di plastica che costa 10.
2: Ecco, no, mettiamo che non ce l'hai.
1: Cioè, quindi tu per forza devi andare con i sacchetti.
2: Io vado 3.000 volte con i sacchetti, però mi faccio la crociera.
1: Giusto.
2: No.
0: Sì, io non sceglierei né uno né l'altro.
1: Il ragionamento fila. Però perché i sacchetti?
2: Scusa. Ma no,
0: perché non ti lasciano salire con i sacchetti. Perché scusi, un sacchetto di plastica costa di più se tu ordini su internet, poi dopo dipende cosa arriva, quando e perché,
1: esatto.
0: No? Però ci sono i trolli, quelli delle misure degli aerei.
2: Beh,
0: che normalmente
2: perché non ti devono far salire? Non, cosa c'è di non bello?
1: Però aspetta, c'è un messaggio, scusate, che dice: buongiorno ragazzi, io uso i sacchetti dell'IKEA, quelli grandi,
2: quelli robusti,
1: quelli grandi,
0: vai, ma quando vai in cruciera crociera che sali
1: forse quando vai in vacanza
0: quando vai in vacanza in auto
2: quando tu l'hai portato nella tua cabina che l'hai messo lì in un angolino ti metti sul vestitino che c'è nel sacchetto e sei uguale agli altri,
0: però attenzione perché nel sacchetto poi se metti il vestitino deve essere magari un po' stirato perché vuoi andare a cena col capitano quando vai in crociera.
1: Però scusami, quando vai in crociera comunque tu il bagaglio lo consegni al personale che poi te lo fa avere direttamente in cabina.
2: Graffetti
1: in sacchetto. Ma deve esserci il nome, deve esserci qualcosa.
2: Lo scrivi su con la...
4: questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
4: Tipo?
5: Non so, provare qualcosa di nuovo.
4: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
5: Amore, sai sempre come sorprendermi.
6: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
7: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
8: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
9: Direi di sì e
8: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
9: Certo, ma
8: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
9: Sì, va bene, e
8: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
9: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
8: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
9: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
8: Davvero?
9: Sì, chiama la Trapletti Pittori.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, in questa che è l'ultima ora dei tre tenori di oggi.
1: Evviva, evviva, buon pomeriggio. A sto punto bisogna dire buon pomeriggio, sono le 2.25.
2: Oggi i tenori
0: fino alle 15.
2: Esclusiva appunto sino alle 15. Poi
0: alle 15
2: arrivano...
0: poi ci sarà Danny, sì.
1: Non c'è Michele?
0: No, c'è Michael. Aiuto, aspetta, mi sto perdendo.
1: Danny,
0: no,
1: sono
0: andato a guardare i turni e non mi ricordo.
2: Credo venerdì ci sia...
0: Danny e Michael confermati.
2: Sì, okay. Loro due.
1: Il
2: oggi
1: Daniele
2: e domani.
1: E il Michele.
2: E invece venerdì c'è il Michelino da solo.
1: Ecco.
2: Giusto?
1: Come mai? Perché
2: mi sembra che
1: non c'è venerdì.
2: No, non c'è. Cioè,
1: fai vacanza.
2: Non so se va a fare un giretto.
1: Ah, ok.
2: Quei quattro giorni, tre giorni, no? Che stanno,
1: va bene.
2: Che stanno sempre bene. Allora,
0: possiamo salutare Mauro, scusatemi. Sì? Perché dice, ciao ragazzi, vi sto vedendo dal cardiocentro, vi posso chiedere un brano dei Duran Duran per alleggerire il pomeriggio? Mauro.
1: Ciao Mauro. Sì. Salutiamo tutte le persone che ci
2: Mauro è in forma. È in forma perché dal cardiocentro ci dice grazie di cuore.
1: Vedi?
0: Ecco,
2: hai visto? Dai,
0: grande,
2: bravo Mauro.
1: Bravo. Salutiamo tutti quelli che ci guardano dall'ospedale, dagli ospedali che ha lì la televisioncina. Mettiamo su una canzone che fa una ronfatina, no?
2: Ma perché devi fare la ronfatina? Sei già in ospedale lì così, cioè almeno
0: già ronfi tutta la notte, dai, almeno di giorno.
2: C'è Alex Britti.

0: E allora va bene, allora in vacanza con la valigia d'alluminio. Se non c'è la valigia d'alluminio, andiamo con i sacchetti dell'IKEA, quelli
1: se
0: colorati.
1: Non abbiamo la valigia, andare in vacanza.
0: Ecco,
1: se invece non abbiamo sacchetti d'alluminio, la valigia, andiamo in vacanza, ma ci mettiamo nella vasca.
0: Ma scusa, quando vai in auto, cosa porti? Fai tutto con le valigie, metti da là, ma perché in auto sei più libero, no? Cioè, nel senso, se tu parti, puoi mettere dentro. Non vedi ci sono in giro ogni tanto quelle macchine.
2: Dipende se hai bambini o no. Perché
0: chiaro.
2: Avere il baule.
0: No, però io vedo appunto delle automobili quando vanno in vacanza che non si capisce più neanche. Cioè, a malapena vedi quello che guida, poi prendono un miliardo di multa perché c'hai tutte le cose che passano sopra.
2: Non so se vi siete mai imbarcati su una nave che va verso il Nord Africa. Ecco, lì sì che sono pieni di tutto. Non si vede l'auto perché è talmente piena di qualsiasi cosa. Mi è capitato una volta di imbarcarmi non per Nord Africa ma per Barcellona e poi la nave continuava per Tangeri e non si vedevano le auto, cioè nel senso erano talmente coperte di oggetti che portavano via di tutto.
0: Fare anche quando vieni in su, no?
2: Sì, esatto.
0: Se compri un po' di souvenir quando vai in Africa, poi vieni qua, fai il mercatino, li vendi.
1: Beh, ma adesso certo. Ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando da Zurigo, da quelle parti lì, no? Quando gli italiani che stanno a Zurigo scendono in Calabria, in Puglia, in Sicilia, in quei posti lì, in sud Italia, la mamma gli dà tutto da riportare su. Loro hanno il contrario.
0: Appunto, parti vuoto e torni con le casse di pomodori.
1: Con tutte le cose.
0: E dopo c'è il prosciutto nascosto, arrivi in dogana e te lo sequestrano.
2: Però adesso ci sono anche i pacchi da un
1: Come fai a dimostrare, però, in dogana che la salsa te l'ha data la mamma e non l'hai comprata?
0: Ma anche se te l'ha data la mamma, se c'è il contingente,
1: c'è il limite.
0: Certo. Cioè, dico, compro 10 kg di carne, dico, ma me li ha macellati il mio papà.
1: E la mia mucca personale.
0: E la mia mucca.
1: No, non è così.
0: Va bene, dai, facciamolo questo regalo. Che bello essere così anche con i nostri ascoltatori. Quando c'è possibilità di accontentare qualcuno, lo facciamo sempre volentieri.
1: Poi, quando c'è di mezzo il cuore, non si scherza. E quindi siamo al cardiocentro. Un abbraccio a tutte le persone lì. Sai che io.
0: Allora, uno c'è già stato. Due c'è già stato.
1: No, aspetta, fammi toccare ferro, ragazzi. Aspetta.

0: E intanto abbiamo visto una bella carrellata su Teleticino proprio dei Duran Duran dell'epoca e non dell'epoca, perché adesso anche loro sono di quelli che fanno un po' sorridere ogni tanto, no? Perché non so se hai visto Simon Le Bon, che ormai che cosa hanno, 70 anni fra un po', siamo lì, e va bene i capelli tinti, va bene quello, va bene quell'altro, però insomma...
1: Ma ti fanno sorridere il loro osare, insomma, pensare di essere ancora giovani.
0: Qui non è neanche più osare, è proprio esagerare, è proprio esagerare.
2: Però. Sto vedendo adesso che tu sei però quello che ha i colori, i capelli li ha più colorati di tutti noi, li mantieni bene, li hai tutti?
0: No, ma sono tutti qui, sono...
2: Tu li hai tutti,
0: Sì, li ho tutti, ma sono tutti qua, vedi?
2: Beh,
0: sono tutti,
2: roba,
0: sono tutti blanche. Invece sopra io credo, ma lo dico sempre, no? Uso lo shampoo alla camomilla da tanti anni, da sempre.
2: Quello,
0: no?
2: Rende un po' marroncino.
0: No, se vai al mare diventi arancione.
2: Giallo.
0: No, arancione.
2: Se mi ricordo.
0: Dopo ogni tanto devo dire, cioè, ma basta, non usarlo, perché cioè. Però no, se li lascio normali, sono normali. Cioè, sono, ecco.
2: Ecco, io
0: devi
2: sono
0: usare,
2: in piazza.
0: Cioè, e metà
1: ma non sei in piazza, solamente un pochino qui, ma niente,
2: ma in effetti sono in radio,
1: hai solo la fronte un po' alta.
2: Ho la fronte alta.
0: Oh, vabbè, comunque i capelli sono una cosa importante, e guarda che è incredibile, perché io ho avuto sia la mamma che il papà anche in età avanzata con tutti i loro capelli.
2: Cavolo.
0: E vedi, invece ci sono, io ho degli compagni di classe come tutti, io ho visto un mio compagno di classe che ha 23 anni è diventato totalmente, neanche grigio bianco.
2: Anch'io,
0: è incredibile, cioè, come le cose, come siamo diversi, no?
2: Però ve la menate?
1: Dunque, no,
2: ve la menate?
1: Ma di che cosa? Ma
2: chiediamo agli ascoltatori, quarantenni, quelli dai 50 in su, voi il fatto di perdere capelli che diventano bianchi vi creano problemi? Li tingete?
0: Il diventare bianco personalmente non mi crea fastidio, mi crea più fastidio il fatto di arrivare un giorno a doverli perdere. Perché non mi vedo, cioè, ma poi è natura,
1: sì, okay,
0: dunque il grigio, vabbè, uno non gli piace,
2: anche perché
0: diventi nero corvo,
2: voi
0: che si vede lontano,
2: una pettinatura bella folta, no? Cioè tu con la cosa che va di lì,
0: va di lì che io faccio così.
2: Sì, nel senso, il capello è anche lungo.
1: Sì.
2: Io mi ricordo, io da quando avevo 30 anni, ma anche prima, che li tengo rasati, di conseguenza soffro meno
0: perché abitudine
2: del,
0: vero,
1: sì, credo
0: vero,
1: che sia un po' genetica, un po' anche il capello, la struttura del capello un po'
2: invece
1: più sottile,
2: chi li ha
1: magari
2: folti,
1: sì,
2: è chiaro che ne risente di più,
1: chissà.
0: Vabbè,
2: capelli bianchi dico sempre che mi sono venuti perché mi sono sposato.

0: Diego, non si
1: mai. Ma
2: le suona. Questa è Radio 3i. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen. Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
8: Tesoro, che fai?
9: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
9: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
8: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
9: Non vedo l'ora di partire!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Nessuno ha visto fuori la, il tempo? Cioè, che cosa è bello, è brutto?
1: Non lo so, perché davano un possibili temporali.
0: No,
1: però
0: perché
1: non lo so,
0: vedo dalla Valle Verzasca, ci hanno mandato la stufa accesa.
1: Ah sì, ho visto, ho visto. Salutiamo Mac che
0: stufa,
1: ce l'ha
0: stufa accesa e il calda le mie in sci. Sì, ecco, va bene, d'accordo. Bellissimo.
2: Allora, guardando qua, dovrebbe iniziare a piovere un po' in serata e domani danno una giornata abbastanza piovosa, però nel pomeriggio di domani dovrebbe poi migliorare la situazione, perché poi inizia l'estate giovedì.
0: Giovedì? Okay.
2: Giovedì, questo... guarda, vedi l'estate.
1: Sì, beh, intendi dire, beh, già un po' che inizia, cioè
2: sì,
1: dire,
2: nel senso
1: temperature.
2: Che dovrebbero finalmente salire anche queste temperature, okay. Dai.
0: Ma cosa, ma arriviamo da 40 gradi? Abbiamo avuto 10 giorni con 40, come dovrebbero finalmente salire? Signor Pelle, lei dimentica, eh.
2: No, cioè, vero, cioè... allora ha fatto 2 giorni di caldo.
0: No, 10 giorni ha fatto, 10 giorni di...
1: Sì, di la scorsa è stata bella tosta.
2: Guarda che oggi,
0: cioè,
2: è,
0: anche ieri
2: è
0: siamo
2: 9
0: usciti,
2: giugno.
0: Guarda, ieri siamo usciti e ti ho detto, c'è l'aria calda, e tu mi hai detto, è vero, signor Pifaretti?
2: Sì, ieri c'era,
0: ieri
2: l'aria,
0: c'era l'aria calda. Ma dai, sì, ma non è l'aria calda l'8
2: però
0: di giugno?
2: Però che 9 giugno, quanti giorni mancano a Natale?
0: Fai il calcolo, non manca tanto, per fortuna. Allora, Massagno sta gocciolando,
1: ecco,
0: ci
1: vedi,
0: dicono. Vedi? Ecco, bene. No, perché siamo entrati con quasi sole, quasi, c'è un po' di nuvoletta quella. Dopo 3 ore non sappiamo che tempo fa, vedi?
2: 199 giorni a Natale, eh?
0: Ecco.
2: 199, siamo sotto i 200.
0: Metà strada.
2: Sì.
0: Va bene. Allora, tu avevi forse una notizia?
2: Sì, qualcosa, no, stavo
0: sull'intelligenza
2: questa notizia qui che domina la scena.
0: 2 minuti.
2: In questo momento
0: condensa,
2: sul
0: condensa
2: Corriere
0: per 2 minuti.
2: Del Ticino.
0: Vai.
2: Aspetta, dov'è che è finita? Eccola qua.
0: È già diventato un minuto e mezzo.
2: Allora,
0: condensa.
2: A quanto pare anche l'intelligenza artificiale si schiera politicamente. In particolare qui vengono presi 2 motori di ricerca. Grok,
0: sì,
2: che è un motore dietro il quale ci sta Musk, quello lì della Tesla,
0: sì,
2: che viene considerato di destra. Claude di sinistra. Questo per dire che le risposte poi te le deve dare, dovrebbe dartele giuste sia Grok che Claude. Però se tu chiedi dei pareri c'è un'influenza, e allora ci si chiede da dove arriva questa influenza. Nel caso di Grok spiegano che insomma dietro c'è Musk, di conseguenza anche i suoi ingegneri, tutte queste cose qui possono influire in un certo modo. Ma guarda che è preoccupante come cosa questa qui, perché
1: sì,
2: se anche l'intelligenza artificiale,
1: sì, anche su questa roba qua bisogna schierarsi.
0: No, no, no, ma dipende come vengono istruite le intelligenze artificiali, non è che parlano così da sole. Dunque vuol dire che questa cosa qui è voluta, cioè nel caso è voluto, di conseguenza.
1: Ma tu vuoi dire che uno come Musk voglia quella roba lì?
0: No, neanche un po', no, no, non ci pensiamo,
2: ecco,
0: assolutamente, guarda.
2: Le altre sono di centro.
0: Le altre sono di centro, perché
2: di
0: vuol
2: centro
0: dire che sono istruite in modo, diciamo, poi le istruisce anche la gente con il loro,
2: sì,
0: pensiero, no? Con
2: ecco, quello... ma questo qua te la dice tutta, perché comunque, no, se tu guardi, l'intelligenza artificiale dovrebbe essere una sorta di biblioteca, di enciclopedia. Dove
0: no, non confonderla con un motore di ricerca,
1: No, l'intelligenza è un archivio.
0: Sì, cioè l'intelligenza
2: però
0: artificiale cambia la situazione.
2: Dovrebbe limitarsi a darti dei dati. Tu fai delle domande e ti dà dei dati, no?
0: Sempre sul,
2: e
0: sull'istruzione che gli viene data.
2: Invece, esatto, c'è
0: utilizzandola, perché
2: c'è
0: lei
2: impara. Un'influenza che è manovrata in base alle basi dalle quali arriva.
0: Sai, il motore di ricerca secondo me è diverso, perché tu su Google cerchi e in base a quello che tutta la gente cerca trovi.
1: Ti dà.
2: Ma vedi che allora è affidabile Google a questo punto?
0: Dipende.
2: Perché
1: sono due cose leggermente diverse.
0: Dipende.

0: Ma
1: noi non siamo artificiali, anzi, vedi?
2: A proposito di Rolling Stones, avete visto il filmato di Mick Jagger su un'ape?
0: Sì, l'ho visto.
2: Incredibile.
0: A proposito, questa sera, di sera, di notte, dalle 21, non dalle 22, con me partiremo proprio da lì. Con i Rolling Stones. Stasera faccio l'angolo del rock
2: da
0: duro.
2: Da non perdere. Tra poco Danny e Michael.
0: Sì.
1: Per augurare la buonanotte.
0: Esatto. Alle 9.

0: i tenori vanno a ca.
1: Ecco, ecco. Okay. Andiamo però.
2: Andiamo, sì, andiamo, sì.
1: Via, perché arriva l'acqua.
3: Arriva l'acqua,
1: piove,
3: vero, così
1: attenzione. Oh. Sì, sì, sì.
3: Domani saremo qui a mezzogiorno.
1: Ciao, dalle 12.
3: Ciao, ciao.

0: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
8: Volkswagen Veicoli Commerciali.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Le 14:58.
13: Ticino News.
14: Buon pomeriggio, ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. L'Unione Europea ha varato nuove sanzioni contro la Russia, il 21esimo pacchetto dall'inizio della guerra. Samuele Quadri.
15: La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, ecco allora che oggi proponiamo il 21esimo pacchetto. Lo ha detto oggi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, mettendo nel mirino l'energia, la finanza e introducendo un divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre vengono proposte misure contro il settore ittico. Nonostante i bombardamenti quotidiani sulle città ucraine e le violazioni dello spazio aereo europeo da parte dei droni, ha sottolineato von der Leyen, a 4 anni dall'inizio dell'invasione la Russia non è riuscita a sottomettere l'Ucraina. Al contrario, ha ricordato, ha comportato un prezzo molto alto per la stessa Russia. Perdite umane, un'inflazione vicina al 6%, tassi di interesse al 14,5% e un aumento generalizzato delle tasse.
14: Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Farmaindustria Ticino, un'occasione per fare il punto della situazione dell'industria chimica farmaceutica ticinese, ma anche svizzera, un comparto come molti altri confrontato con le incertezze geopolitiche, con il Francoforte e anche con i dazi americani, con effetti in quest'ultimo caso non uguali dappertutto, spiega il presidente Piero Poli.
16: La situazione è da dividere su diversi settori. Allora, ci sono i farmaci originali, quindi chi produce, i grossi gruppi che producono verso Basilea, che hanno una situazione totalmente a loro favore, nel senso che hanno deciso di investire capitali importanti sul territorio americano, quindi al momento sono esentati. Ci sono poi i farmaci generici che da sempre sono stati reputati non papabili di dazi, quindi siamo a dazi zero. Poi ci sono invece quelle piccole e medie imprese di cui il nostro cantone è pieno, dove invece i dazi hanno un impatto importante, perché non abbiamo la forza per andare a costruire nuove fabbriche sul territorio americano e quindi dobbiamo tutti i giorni confrontarci con quello che è un innalzamento di quelli che sono i nostri costi e quindi una minore competitività per le aziende.
14: Il Tribunale federale ha respinto un ricorso presentato nel Canton Zurigo contro l'imminente votazione sull'iniziativa popolare che vuole evitare una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Un cittadino aveva chiesto il rinvio dell'appuntamento alle urne, sostenendo che la Confederazione influenzasse in modo unilaterale gli aventi diritto di voto, violando il diritto alla libertà di formazione della volontà. Il Tribunale ha però deciso di non prendere nemmeno in esame il ricorso perché è considerato manifestamente inammissibile. In chiusura, l'Ufficio Prevenzione Infortuni ha lanciato oggi una campagna per la sicurezza dei bagnanti denominata Mai senza la mia boa. Con l'arrivo dell'estate torna infatti la voglia di nuotare nei laghi e nei fiumi svizzeri, ma quasi il 40% dei nuotatori si tuffa privo di aiuti al galleggiamento, che potrebbero aiutare a prevenire i 25 annegamenti che si registrano ogni anno nei corsi d'acqua del nostro paese.
17: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
18: L'infotraffico.
14: Ci sono problemi di traffico sulla A2 in direzione sud all'altezza della galleria della Collina d'Oro a causa di un veicolo in avaria. Infatti la corsia di destra è chiusa al traffico. Un veicolo in avaria causa problemi di traffico anche tra la galleria del Piottino e Quinto, in questo caso in direzione nord, e sempre in direzione nord all'altezza della galleria autostradale del San Gottardo c'è un chilometro di colonna con ritardi stimati in circa 10 minuti.
17: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
18: Previsioni del tempo.
14: Giornata quella odierna, che a sud delle Alpi è almeno in parte soleggiata, con sviluppo però di locali rovesci o temporali. Lungo le Alpi invece tempo maggiormente nuvoloso, a basse quote temperatura massima sui 26 gradi.
18: Tandem è offerto da Banca Stato.
19: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
20: Con loro si ride,
21: si scherza, si canta e si gioca.
19: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
22: Defendemos la.

0: Michi, sei molto più gioioso rispetto a ieri, eh?
1: Sai perché?
0: Hai ottenuto quello che volevi, giusto?
1: Chiedimi se sono felice.
0: Sei felice? Chiedimi se sono felice.
1: Sei felice?
2: Sei felice?
1: Sono felice, sai perché, caro Danny?
0: Siete riusciti a iscrivervi al campionato?
1: Ah no, questo non lo so. Ormai il calcio non ne parliamo più di.
0: E allora perché sei felice, Michele? Sentiamo.
1: Perché stasera ti do tre opzioni e vediamo se indovini cosa devo fare stasera.
0: Vai, prego.
1: Me le sono segnate. Allora.
0: Perché sennò te le dimentichi, cioè se non le sei te.
1: No, una è giusta.
0: Ah, una è giusta, una
1: e
0: è
1: altre
0: giusta.
1: Due.
0: Ah, già un gioco, metto il clima.
1: Allora, caro Danny, questa sera.
0: Sì.
1: Andrò a fare un massaggio col bambù.
0: Bambù chi è il nome del massaggiatore?
1: No, massaggio col bambù che.
0: Sì, sì, sì, no.
1: Lo sai come funziona?
0: A voglia i panda e a voglia le fanno i massaggi col bambù.
1: B. Andrò a una cenetta.
0: Sì.
1: Messicana, tacos e mariachi.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Con GGD.
1: No. Oppure C. Andrò a vedere il concerto di Eros.
0: Eh? Io la so.
1: Vai?
0: Io la so.
1: La sei già?
0: Posso?
1: La sei già?
0: Posso?
1: Massaggio col bambù.
0: Uno.
1: Due.
0: Tre. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, perché so che la tua mamma piace l'Eros.
1: Era un regalo che ho fatto.
0: Sì.
1: Dovrò portare mia mamma e una sua amica, perché loro non sanno arrivare a San Siro, quindi farò da taxi.
0: Ah, San Siro? Quindi... In questi giorni è stato occupato da Tiziano Ferro, San Siro.
1: Esatto,
0: sai, no?
1: Stasera a San Siro io andrò, le porterò. Io mi ascolterò il concerto da fuori.
0: Ah, non hai il biglietto tu?
1: Starò fuori dallo stadio a sentirlo da fuori. Fuori lo stadio.
0: Vuoi allora,
1: no, anch'io.
0: E ci mancherebbe.
1: Sai, qualche contatto.
0: Sì. Sarei lì vicino a Cardinale, devi vendere. Vattene. Ah, quindi questa sera sei di concerto, Michele.
1: Sì.
0: Eccolo lì perché
1: sì.
0: Feliciotto, felicino.
1: Sperando che non ci sia coda sulla 2 in direzione sud.
0: No, dai.
1: Alle 18.
0: Qualcosina. Tu parti subito alle 18?
1: No.
0: Ma che era il concerto?
1: Alle 20:30.
0: Vabbè,
1: però vai. Non torno a casa.
0: Appunto, fatti andiamo venire a prendere. Ma neanche con la tua macchina li porti?
1: No, con la mia, porto io, ho già fatto benzina anche.
0: Ah, hai già fatto benzina?
1: Si è abbassata la benzina, ragazzi. Il Mendrisio è 87 centesimi, cioè, no, forse 1,87.
0: 87 centesimi, ma neanche, no. Neanche in Iran dove lo producono, cioè, scusa.
1: No, 1,87 centesimi.
0: È già qualcosina di diverso.
1: Ho fatto proprio il pieno, ho portato le taniche, ho riempito anche le taniche.
0: A proposito di benzina, io l'ho fatta 3 giorni fa.
1: Sì.
0: E sai che c'è la doppia pompa di distribuzione,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E al di là c'era una signora con la bambina all'interno che stava facendo un po' di casotto. Lei aspetta che finisco con la pompa inserita. Mi guarda e mi dice: ero rimasta, era 1,29 la benzina. Guarda, ti faccio, negli anni 80, signora, era 1,29. Lei proprio scendeva dal pero, faceva la benzina e sotto chi è che la fa sta macchina? Il marito, probabilmente.
1: Comunque si è abbassata, eh?
0: Sì,
1: oggi
0: sì,
1: si è abbassata,
0: sì,
1: abbassata perché pare che ci sia una tregua. Pare ci sia una tregua.
0: Sì.
1: Medio Oriente, ma non parliamo.
0: Non è compito nostro.
1: Però si è abbassata.
0: Allora, Michele, se a proposito di abbassare i prezzi, devo dire che ieri ha portato bene. Mettere la sveglia all'1:45 di notte.
1: Ah, è vero.
0: Michi,
1: hai prenotato i voli?
0: In pratica non ho pagato il bagaglio estiva. Tiè, andiamo!
1: Veramente?
0: Eh sì.
1: E quanto sarebbe costato il bagaglio estiva?
0: 60, 30, 70, 35 andare, 35.
1: Mia.
0: Quello con tutto l'inghippo fatto per niente, ne ho pagato.
1: Quindi
0: niente.
1: Stanotte, ripetiamolo per chi non avesse ascoltato ieri, Danny Morandi ha seguito le indicazioni di persone.
0: Gli amici, colleghi, parenti.
1: Sono dentro il sistema.
0: Sì.
1: Se si prenota di notte, lunedì notte,
0: tra le 2 e le 3,
1: tra le 2 e
0: in
1: 3,
0: quell'oretta lì qualcosa scende.
1: Per i voli, diciamo,
0: certo,
1: solo i voli.
0: Per i voli, sì. Quindi è andata, vedi che qualcosina è servito. Il problema è dopo che non mi sono più riaddormentato, mi. Vedi che c'ho gli occhi che sembrano un panda.
1: No, vedo che sì.
0: Sembro quello lì dell'intelligenza artificiale. Oh, ma! Vedi come sono.
1: Se vuoi ti posso. Guarda che il massaggio col bambù c'è veramente. Non lo farò stasera.
0: Beh, sì,
1: ma
0: no,
1: nei prossimi giorni lo farò. È interessantissimo perché ti massaggiano con le canne di bambù.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Ah, è proprio un metodo.
1: Sì, sì, tu ti sdrai sopra un lettino fatto di bambù, ovviamente, tutto bambù. E poi con delle canne, te ne mettono una sotto l'ascella sinistra e una sotto l'ascella destra.
0: Una in bocca, te la accendono.
1: Sì. E poi il massaggiatore con la canna di bambù sopra la schiena o sulle gambe, dipende
0: sì.
1: di dove preferisci.
0: Di dove il sì.
1: di massaggio.
0: Di
1: massaggio. Con come una prima una canna, poi due, poi
0: col
1: tre.
0: Mattarello come quando devi spianare la pasta della pizza, una roba del genere.
1: Come la pasta.
0: A proposito di massaggi, invece, ultimamente a me salta fuori, non so perché. massaggi fatti coi piedi. Che non fatti nel senso fatti male.
1: Che camminano sulle tue.
0: Sì, proprio che ti camminano sopra. Cioè, posso usare le mani, usano i piedi.
1: E perché sfruttano la forza di gravità.
0: Impressionante questa cosa. Infatti, sono attaccate dei nastri, delle coperte.
1: Quello è, diciamo, un po' più famoso del massaggio col bambù, ecco. Sì. Lo vedi spesso nei film.
0: Invece, Migi, l'altra opzione che hai dato, che era quella della cenetta.
1: Con mariachi.
0: E avevi detto anche un'altra cosa.
1: Cos'è che avevo detto? Una pietanza messicana.
0: Sì, te lo dico fuori onda perché potrebbe anche essere parte di una cosa che quest'oggi succederà. Posso dire di più, Michele, perché oggi abbiamo cappelli da regalare.
1: Sì, capito? Ieri non abbiamo regalato neanche un cappello.
0: Non hai voluto fare il gioco del Pirellone. Oggi doppio cappello. Iniziamo, buon pomeriggio, lo facciamo con i Negramaro. Si sente l'odore

0: fare quel shoot-down che
1: mi piace.
0: Mi piace. Allora 079-449-9537, stanno arrivando un po' di vostri messaggi. Bastonate di bambù, scrive qualcuno?
2: Sì, allora è effettuato con canne di bambù di diverse dimensioni. Tu puoi scegliere anche il diametro del bambù che ti mettono. Possono mettere sia sulla schiena ma anche sotto la pancia. E quindi poi sei anche tu con la forza di Newton, quindi la forza di gravità.
0: La forza di Newton, la forza dell'alzabandiera. Di Newton, la chiamiamo di Newton adesso.
2: No, assomiglia molto al massaggio con le capanne tibetane, però quella è un'altra cosa.
0: Come con le capanne tibetane? Che massaggio?
2: C'è un'altra tipologia di massaggio, che è quello con le capanne tibetane, che usa le vibrazioni sonore e le risonanze. Io l'ho già fatto un massaggio con la capanna tibetana.
0: Sì, ma cosa vuol dire con la capanna? Campana tibetana,
2: no,
0: o capanna?
2: No, capanna tibetana.
0: Ah, capanna,
2: cioè,
0: capanna.
2: Cosa devi fare? Ti mettono sotto una sorta di capanna, uh-huh, che pare, a detta loro, fa confluire il triangolo, fa confluire le energie, un po' come le piramidi egizie. Okay? E tu sotto questa piramide ti rigeneri, ti ritrovi sostanzialmente, ritrovi te stesso.
0: Da lì il famoso film Sette anni in Tibet, no?
2: Bravo, giusto.
0: Dalle capanne tibetane.
2: Esatto.
0: Ma quindi di andare in Tibet fa sta roba?
2: No, se ce n'è uno bravo, cioè, se c'è un tibetano è bravo,
0: sì,
2: qua.
0: Sì, immagino che pura di tibetani.
2: Ultimamente.
0: Migli, aspetta. Talebani, un conto tibetano.
2: No, comunque si voterà anche per. No, beh, non parliamo di queste cose.
0: Oh, amico, ma stiamo parlando di politica noi. No, ma non parliamo
2: invece di quello che hanno parlato durante Ticino News. Ticino News, che hanno, sì, detto, sì, hanno detto praticamente che lo slogan di quest'estate è "Mai senza la mia boa", che è lo slogan per evitare appunto di annegare, tutte queste cose qua. Quindi potrebbe essere anche una frase da dire alla propria compagna, al proprio compagno: tu sei la mia boa, cioè tu
0: attaccati a sta boa.
2: Cioè, comunque la boa, sì, è un concetto positivo,
0: sì.
2: Io l'ho sempre visto negativo. Il boa, no, fa paura il boa.
0: Boa serpente, sì, la, sì, boa, quella lì in mare, no.
2: Sì, ma anche
0: famoso qualcuno... giro di boa, amiche, vuol dire che è metà andato.
2: Sì, però se qualcuno ti dice sei come una boa, non è che
0: quello non
2: ti fa un complimento, sia fisico ma anche, cioè la boa sembra quasi un peso, capito?
0: Sì.
2: Invece,
0: però per esempio boa in portoghese, boa short, è qualcosa di buono.
2: Ah sì?
0: Eh sì.
2: Ah, è vero, questo
0: non sbaglio. Sandro, tanto in continuità, ci starà ascoltando. Boa sorte, mica una roba tipo buona fortuna, una roba del genere.
2: Scrivicelo sopra in sovraimpressione.
0: Sì, siamo Sandro, detto bene, me lo scrivi qua. Buona sorte,
2: Paoli.
0: Allora, 15:15, scrivo un'autostrada già bloccata. Pippo, Mandova, Indova. Sicuramente verso sud.
2: Ah,
0: poi...
2: no, è vero, volevo raccontarvi questa cosa che mi è successo sulla 2, venendo in qua.
0: Sì.
2: In autostrada 2, all'altezza della galleria.
0: Attenzione con le gallerie, Michel.
2: Collina d'Oro. All'altezza della Collina d'Oro c'è un'auto ferma nella galleria della Collina d'Oro, perché non si sa perché. Era lì ferma.
0: Non è quella lì famosa che...
2: No, era ferma.
0: Poi c'è quella cassettina nera a fianco.
2: No.
0: E quello lì segna Ticino 312, no?
2: No, era ferma perché penso che si fosse bloccata, avesse dei problemi.
0: In avaria, si chiama, in pan, classico.
2: Era in,
0: no?
2: Pan. E c'era già però anche il tour, il Ticino Tour. Ma è vero?
0: Chi è il Ticino Tour?
2: Il Tour in Tour, come che si chiama?
0: Il Tour in Tour,
2: come che si chiama?
0: Fish and Peach.
2: Ticino Tour si chiama, no?
0: TCS, Michi.
2: Touring Club. Touring Club Ticino. Non ci sono solo loro, ci sono anche altre.
0: Tipo?
2: C'è neanche un'altra di società.
0: Tipo?
2: Non mi ricordo più come si chiama.
0: Se intendi la Wölfi lavora per loro. Quelli che devono andare a raccattare sono quelli che lavorano per loro.
2: No, però
0: non sbaglio.
2: Non tutti. Quando devi schiacciare il pulsante alarm in macchina, adesso c'è il pulsante alarm, lo sai. C'è il pulsantino rosso alarm che tu clicchi e chiama direttamente Total Mobile. Chiama direttamente la Total Mobile.
0: È vero.
2: E ti vengono a prendere.
0: Però è dell'auto, della marca della. Ogni marca di auto ha la sua chiamata d'emergenza, se non sbaglio.
2: Credo di sia dipendenza dei contratti che vengono stipulati.
0: Ovvio, anche dell'auto.
2: Sì.
0: Cioè, se sei con una Fiat Panda in mezzo al deserto, schicci allarme.
2: No, ho scoperto questa cosa: che se tu però non hai fatto il controllo, tipo, non so, dei 60.000 km, sì, e tu chiami la Total Mobile, non ti viene a prendere.
0: No.
2: Una volta mi è capitato, hanno controllato: e signor Casanova, lei è fuori dai
0: chilometri,
2: non veniamo a prenderla.
0: Non ne vale la pena, non ti avranno detto.
2: Esatto, non veniamo a prenderla.
0: Allora, confermano che boa sorte e buona fortuna. Qualcuno conferma il concerto di Eros. Partiamo alle 16, qualcuno scrive. Anche noi andiamo da Eros, partiamo alle 16. Chissà quando si tornerà, e domani si lavora alle 4:50 inizio. Però per i concerti si fa questo ed altro, no?
2: Sì,
0: Vedi?
2: Sì. Ho scelto i biglietti quelli giusti,
0: Fila 6. Allora, parterre, sei parterre.
2: No. C'erano le due curve libere.
0: Ma anche al concerto scegli le curve. Hai scelto quella dell'Inter?
2: No.
0: Perché si vede meglio.
2: No,
0: meno.
2: Ho ancora scelto la curva del Milan.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Nonostante tutto.

0: Si intitola Man in Me, è il singolo di Benson Boone. Miki, ma toglimi una curiosità, è tutta una bufala, pare.
1: Ah,
0: quella
1: sì,
0: caduta all'esterno dell'impianto di sportivo dove alloggia la Svizzera, il
1: noi
0: calcio.
1: Vogliamo smentire,
0: pare che sia una bufala, una fake, quella dei serpenti assonali.
1: Allora, in realtà la zona adiacente al campo di allenamento della Svizzera è proprio una Snake Area, questo è confermato, che è soprannominata Snake Area.
0: Però credo, suppongo, sapendo che arriva la squadra, qualche disinfestazione l'abbiamo fatta, no?
1: Non so se hanno fatto disinfestazione, però i giocatori hanno detto che non hanno ancora visto un mezzo serpente. Le hanno intervistate.
0: Vuol dire che il lavoro che stanno facendo all'esterno è buono.
1: No, è che hanno fatto una battuta. Per esempio, pare che in conferenza stampa un organizzatore, per evitare che i giornalisti stessero sulle colline, abbia fatto una battuta dicendo: attenzione perché ci sono in giro i serpenti qua. Ma era una battuta. E da lì poi
0: è nato tutto.
1: Però è vero che si è incendiata la collina, ne parlava prima Riccardo Pellegrini.
0: Sì, ne abbiamo anche qualche immagine stampata.
1: Cioè, diciamo che la Svizzera è un po' nell'occhio del ciclone in generale, anche in funzione delle dichiarazioni di Sciacca.
0: Ieri leggevo qualche post.
1: Se l'è presa con i compagni dicendo che non si stanno
0: impegnando. Il post diceva, brutto secondo tempo, e sei riuscito a vedere la partita con l'Australia?
1: Ma a me non è piaciuto neanche il primo tempo.
0: E poi appunto dichiarazione
1: appunto, lui praticamente ha detto: dobbiamo darci una sveglia, perché sennò torniamo a casa dopo tre partite.
0: Ma cosa, questo qua è un leader, sono dichiarazioni da leader.
1: È un leader, però il leader deve dare anche il buon esempio.
0: Lui non ha giocato bene.
1: Non è che non ha giocato bene. Poi la sera sono andati a vedere il baseball e li hanno inquadrati sullo schermo gigante. Lui cosa ha fatto? Ha fatto il gesto dell'aquila. Così, il gesto dell'aquila. E ha innescato altre polemiche su polemiche su polemiche.
0: Scusa, magari sono andati a vedere gli Eagles.
1: No,
0: non giocavano gli Eagles.
1: Non credo.
0: Drammatizziamo un pochettino. Sempre con sto gesto.
1: Ha fatto il gesto dell'aquila e questa cosa. Anche Rodriguez l'ha fatta, che non c'entra niente.
0: E di là cosa hanno risposto? Io so fare il corvo.
1: Poi c'è uno che ha detto: io so fare il paperino. Tra l'altro, compleanno di Paperino oggi.
0: Davvero?
1: Oggi sì.
0: Quanti?
1: Esordio di Paperino 92 anni fa. Quindi 92 anni per il papero
0: più famoso del mondo.
1: Esatto. Dopo, beh, c'è anche Daffy Duck che è famoso.
0: Sì, però secondo me è prima lui,
1: Sì, certo, Paperino.
0: Daffy Duck arriva dopo.
1: C'è qualcuno all'ascolto che sa imitare bene Paperino?
0: Sì, dai, se riuscite fatecelo. Dai, quello lì è
1: Dai, al più bravo regaleremo un cappellino.
0: Oggi, guarda, siamo proprio in vena.
1: Sì, oggi vogliamo regalare i cappellini di Radio 3.
0: Quindi,
1: e banca stato.
0: Però aspetta. Stavo andando sotto. E tra l'altro, allora, però ecco qua, visto che comunque ci lavori, allora io non è venuto e continuo. Robin, se sei all'ascolto, probabilmente ti chiameranno fra due settimane quelli di Banca Stato, che sono tutti in vacanza.
1: E beh, ma dopo lo sforzo.
0: Tutte le risposte automatiche, non siamo in ufficio, rientriamo.
1: Ma che tu non sai cosa
0: fai. Sì, ma guarda che il giro è passato 20 giorni e è finito.
1: È passato veloce, tra l'altro. È passato veloce. E no, però c'è stato un dispendio energetico di energie psicofisiche.
0: Sì, no, vero.
1: Da parte di tutta la banca, che è giusto che adesso prendano almeno
0: due o tre anni di pausa. Quindi per chi vincerà con noi alle sottutte domani, perché ieri hanno vinto.
1: Dove vincono ancora?
0: Per chi vincerà, se si vincerà.
1: Perché se lo faccio, sembra una combina.
0: Lo faccio kids, perché è l'ultimo domani.
1: Domani è l'ultimo, dobbiamo svuotare la cassa.
0: Dobbiamo svuotare la cassa. Aspettatevi qualche settimana di attesa per la chiamata e il rimborso. Cioè, rimborso.
1: Cioè, non fate affidamento per le vostre vacanze a questo budget, ecco.
0: Vinco
1: E poi vado in vacanza.
0: Usufruisco.
1: No.
0: Aspettate prima la chiamata.
1: Anche perché il capitale immobilizzato, gli interessi.
0: Immobilizzato?
1: Sì, se hai un capitale fermo, sai con gli interessi.
0: E la borsa? Si impenna.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
5: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
9: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
8: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
9: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Da Risparmio Casa fino al 20 giugno.
11: Lavapavimenti e aspirapolvere Necchi, 99 franchi. Detergente per lavapavimenti Necchi, 1 litro, 3 franchi e 99.
10: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
12: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Thunder. Defendemos l'allegria
15: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: coming 15:34, forse mica abbiamo già un vincitore, direi.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, allora abbiamo un vincitore sul concorso di Paperino che ormai facciamo ogni anno al compleanno di Paperino.
0: Ogni anno, è vero, ogni anno.
1: E allora vediamo, magari è sempre lui che vince alla fine. O lei.
0: Aspetta,
1: perché non sappiamo se è un lui.
0: Impe73CH. Ah, il nomignolo del profilo. Vado io?
1: Vai, fallo sentire te.
0: Sentiamo che... le Paperin Paperengi.
1: Cioè, ma è lui, il doppiatore di Paperino è lui.
0: Questo finale gargarismo, eh. Allora, complimenti, adesso sì. Ci scriverai i dati. Se riesci a mandarci un vocale con i dati alla Paperino e noi interpretiamo.
1: Dai, è vero.
0: Se scrivici nome e cognome, abbiamo bisogno del nome e cognome, basta, giusto Mighi?
1: Sì,
0: nome e cognome alla Paperino. Giusto?
1: Sì, sì, come hai parlato un attimo fa.
0: Poi Dani scrive: anch'io stasera San Siro per Eros, partenza 16:50 con bus organizzato.
1: Ah,
0: quindi
1: c'è, hai
0: capito?
1: C'è anche il bus organizzato
0: per Ramazzotti. Ciao Dani, poi scrive: non vogliamo infiltrati nella curva nord, manda due cuori, uno nero e uno azzurro. Ma la Alexandra dice: ciao Dani e Michael, io ricordo ancora quando ero andata da ragazza a Locarno in Piazza Grande al concerto di Eros.
1: Anch'io ci sono stato.
0: Bravo Michael, fedele ai colori rossoneri nonostante tutto. Buon pome Alexa.
1: Ero
0: ciao Alexa.
1: Anch'io a Locarno ed era il concerto dove ricordo che il disegno sul disco era il numero 69.
0: Ah, che ricordo.
1: Ricordo questa cosa qua.
0: Oggi tra massaggi al bambù e 69 sui dischi, che ricordi. Quanti anni potevi avere, Mighi?
1: No, avrò avuto più di 18 anni.
0: Ah.
1: Sì, più di 18.
0: Hai dimezzato quelli che è adesso, dice, forse
1: la... sai che dimezzandoli non...
0: neanche,
1: 18
0: così...
1: e mezzo.
0: 18 e mezzo. No, quasi 19. Buon pomeriggio anche alla Gabri, ciao Gabri. Poi, no, mancavo io come Paperino, ma se vuoi farà lo stesso. Ma
1: ormai
0: lo stesso
1: è fuori concorso.
0: Perché lui è quello che manda sempre il... capito? Questa è già un'altra
1: lui.
0: Cosina.
1: Lui grande milanista.
0: Comunque non era 69 ma 9, scrive Priscilla.
1: Sono 9.
0: Te guarda che tu mi sa che hai caldane su caldane che vanno. Incredibile, eh? Grazie Priscilla per il dettaglio, era un 9. Il 6 l'ha inventato lui. Buon pomeriggio anche alla Vani, piano piano lo state scrivendo
1: a cascata
0: i vostri messaggi, sta arrivando anche il nome.
1: Aspetta, andiamo a sentirlo. Andiamo a sentire il nome.
0: Ha già mandato, sentiamo. Io l'ho capito, eh.
1: Come che si chiama?
0: Il nome l'ho capito.
1: Vai, vediamo se indovina, vai. Vediamo se
0: il nome io l'ho capito, il nome. Allora. A chi indovina il nome? Un altro cappello. A chi indovina il nome alla Paperino, il cappello.
1: Ok, io non l'ho capito, ti dico che non ho capito come si chiama. Lo rifacciamo sentire.
0: Sentiamo,
1: vai.
0: Sentiamo. Buon pomeriggio anche a Jamming, scrive: anche se sono tre... Senti, Jamming, vedi che fa l'offeso così, guarda. Anche se sono tre giorni che non mi rispondete, mi fate un punto traffico direzione Lugano Sud, per favore, grazie. Va bene, fiorellino. Adesso Miguel si attiva e va su Via Swiss. Prego, Miguel.
1: Cioè,
0: abbiamo
1: sono
0: qualche...
1: punto traffico per Jamming solo, giusto? Cioè, è alla carta oggi, non è buffet, è alla carta.
0: Oggi è alla carta. Prego, sentiamo, forse qualcuno ha azzeccato, aspetta.
2: Amici, scusate, ma il traffico
0: ancora?
2: Ce l'abbiamo già in
0: ancora?
2: Autostrada 2 o è libero?
0: Tutto
2: no,
0: libero.
2: Così sono da capire.
0: Tutto libero, sta a posto.
1: Allora, il traffico ce lo può dire il mister Paperino? Se lo capiscono, no. Allora, direzione della galleria della Collina d'Oro, ci sono dei problemi, quello che dicevo prima, per un veicolo in avaria, corsia di destra chiusa, quindi direzione Chiasso. Se siete in coda sulla 2, zona galleria della Collina d'Oro, è perché c'è ancora quest'auto. Ma mi sorprende che ci sia ancora quest'auto, che c'era già quasi un'oretta fa quando sono passato io. Poi in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, c'è un chilometro di coda, ritardi calcolati fino a 10 minuti. Coda anche tra la galleria del Piottino e Quinto per un veicolo in avaria. Quindi
0: va bene?
1: Io non capisco, sai che io non capisco?
0: Ah, perché io ho tutto il discorso, guarda. Francesco Gabari, il nuovo si chiama Summer Funk.

0: poco.
1: Radio 3.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: Qualità senza compromessi. Approfitta ora da Liber di 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Liber.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: anche la musica dei Backstreet Boys, Radio 3. Allora, un po' di messaggi che riguardano la viabilità. Salutiamo Luca, a due direzione sud, tutto fermo, un disastro. Saluti ragazzi, grazie per la compagnia. Poi c'è Nadia, sentiamo.
1: Confermo, sono entrata adesso in autostrada, direzione Chiasso, tutto bloccato. Ciao.
0: Quindi c'è già casino quest'ora. Poi buon pomeriggio anche a Roberta.
2: Io sono all'entrata dell'autostrada Lugano Nord, verso Chiasso. E sono tutti bloccati, quindi non so se è per i semafori o per la macchina.
0: E poi giustamente dici.
2: Rettifica, penso fosse il semaforo perché adesso l'autostrada è liscia.
0: Autostrada deserta, potremmo mettere l'Antonello, no? Autostrada deserta.
3: Che canzone era quella?
0: Amici mai, credo che era Amici mai, sai?
3: Ecco, Antonello Venditti da un po' che non lo sentiamo.
0: Quindi
3: il nostro appuntamento non l'ho più sentito, Antonello.
0: Se non sbaglio Amici mai, la canzone che poi canta Autostrada deserta.
3: Beh,
0: o Ricordati di me, no? Ricordati di me, no? Ricordati di me della tua bella. Aspetta che c'è Jamming, cosa c'è?
4: Traffico difficoltoso anche dalle 5 vie di Lugano a scendere in giù verso la stazione.
0: Aspetta, chi più ne ha più ne metta, poi sentiamo, aspetta.
5: Grazie ragazzi che mi avete detto che è tutto bloccato. Io prendo la cantonale, tranquilli. Ci vediamo a Chiasso.
0: Ciao, buona cantonale. Quindi qual è, amiche, che la mettiamo subito?
3: Alta marea.
0: Alta marea. Alta
3: è il verso iniziale di alta marea.
0: Alta marea. Vediamo, alta marea.
3: La canzone è contenuta nell'album Benvenuti in Paradiso ed è l'adattamento italiano di Don't Dream It's Over.
0: Ah, davvero?
3: Scritto da Neil Finn.
0: Chi?
3: Vabbè.
0: Scritto da Neil Finn. Vabbè, dai, va bene così.
3: Oh, che bel regalo che mi hai fatto, bravo Danny.
0: Vedi che bella questa? Cantatela in mezzo al traffico, l'autostrada deserta, che sia di buon auspicio.
3: Dopo però mi metti anche un bel Eros che faccio un po' di riscaldamento.
0: Sì, quello volevo già mettertelo prima, devi scegliere tu però qual è.
3: Va bene, va bene.
0: Intanto alta marea.

0: Tandem, defendemos la alegría. Let's go! Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
3: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
6: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
7: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
8: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
9: Sono le 15:58 minuti.
10: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La politica in apertura, nulla di fatto per ora al nazionale sulle centrali nucleari. Il dibattito riprenderà la prossima settimana. Robert Kretschmer.
13: Non si è ancora concluso il lungo dibattito in Consiglio nazionale sull'iniziativa popolare Energia elettrica in ogni tempo per tutti, denominata Stop al Blackout, e il relativo controprogetto che prevede l'abolizione del divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera. Le discussioni riprenderanno lunedì prossimo, quando alla Camera del Popolo sono previste le ultime prese di posizione di singoli oratori, l'intervento del consigliere federale incaricato Albert Rösti e le votazioni finali. Durante le prime due giornate di dibattito UDC e PLR si sono schierati a favore del controprogetto proposto dall'esecutivo, mentre PS, Verdi e Verdi Liberali hanno ribadito la loro ferma opposizione alla possibilità di edificare nuovi impianti. Gli esponenti del centro appaiono invece divisi sulla questione. Non a caso l'unico fra gli 8 ticinesi a non far parte della novantina di oratori che si sono annunciati per dire la loro è Giorgio Fogno.
12: Il turismo nella regione del Locarnese cresce, lo ha fatto lo scorso anno registrando un più 5% rispetto al 2024 e lo sta facendo anche nei primi mesi del 2026, una tendenza frutto anche di importanti investimenti sul territorio, illustra il direttore dell'organizzazione turistica di Locarno e Valli, Fabio Bonetti.
14: Beh, diciamo che questi sono i risultati di anni in cui si è lavorato molto in maniera specifica e precisa sulla promozione, sui mercati, sulle scelte fatte all'interno dei mercati su segmenti specifici di clientela. Sono stati fatti anche molti investimenti dagli operatori turistici, l'albergheria, c'è stato un enorme sviluppo negli anni di quello che tutti considerano gli famosi Airbnb, quindi gli appartamenti di vacanza. I campeggi stanno performando molto bene da diversi diversi anni. Ecco, i risultati di oggi sono il grande lavoro che tutta la regione, anche i comuni, insomma tutti gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi anni stanno portando a dare dei risultati che porteranno risultati positivi anche nei prossimi anni.
12: A quasi due mesi dal suo licenziamento da allenatore della nazionale per aver falsificato un certificato Covid in modo da poter partecipare alle Olimpiadi di Pechino, Patrick Fischer ha rotto ufficialmente il suo silenzio. Il cinquantenne lo ha fatto in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Per me è sempre stato chiaro che non mi sarei vaccinato, ha sottolineato Fischer, ma volevo assolutamente andare ai giochi con la squadra e la quarantena era solo teoricamente fattibile. Mi sono ritrovato in una situazione difficile, aggiunto, la più difficile nei miei 10 anni alla guida della Svizzera. Come coach ho tradito il mio ruolo di esempio, ho sbagliato, non c'è niente da dire, però a livello personale sono rimasto fedele a me stesso. In chiusura, un'informazione di servizio: a causa di uno sciopero nazionale in Italia, dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì, i Tilo R80, S10, S30, S40 non circoleranno al di fuori dei confini svizzeri. Tra Stabio e l'aeroporto di Malpensa saranno attivi dei bus sostitutivi senza fermate intermedie. Saranno inoltre in vigore le fasce orarie di garanzia durante le quali circoleranno i collegamenti presenti nella lista dei servizi minimi garantiti, consultabile sul sito di Trenord. I collegamenti Tilo in territorio svizzero invece non saranno coinvolti.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
15: L'infotraffico.
12: Via Suis segnala code o forti rallentamenti tra Gravesano e Bioggio in direzione di Agno e a Lugano sulle principali vie del centro.
16: Defendemos l'allegria
15: con Michael Casanova
17: e Danny Morandi.

0: Da poco è uscita con Vito Salamanca la nuova canzone di Noemi, ma questa è quella che forse è la penultima del suo album, estratta dal suo album Bianca, bianca come una bugia. 16:09 minuti, quasi 10, la coppia di tandem Defendemos l'Allegria è presente per accompagnarvi altre due ore.
1: Allora,
0: due ore.
1: C'è tanta coda perché? Perché in tanti state andando a vedere Eros Ramazzotti.
0: È pazzesca questa cosa, eh?
1: Sì, sì, c'è proprio una migrazione verso San Siro per andare a vedere Eros Ramazzotti. Caspita, io speravo che con un nuovo stadio, adesso non voglio fare polemica, qui a Lugano si organizzasse o si potesse organizzare un concerto.
0: Ma a fianco faranno un qualcosa apposta per concerti ed eventi.
1: Sì, però il palazzetto, il polo sportivo.
0: Ma sei a fianco, Michi?
1: A fianco sta massimo 5.000 persone.
0: Cosa vuoi? Va benissimo. Siamo in Ticino.
1: Ma tu pensi che Eros Ramazzotti viene a cantare per 5.000 persone?
0: Infatti è venuto allo stadio alla Resega.
1: E non per 5.000.
0: Se saranno stati qualcosina meno, Michi,
1: molto
0: neanche
1: di più, era molto di. Ma stai scherzando?
0: Ma se allora se ne stanno 7.000 circa la Resega durante le partite pienone, ma metà veniva occupata dal palco, Michi.
1: Sì, c'è il parterre. Il parterre
0: Sì, ma una curva intera non poteva essere e doveva essere libera perché c'è tutto il palco, tutto il palcoscenico e quant'altro, Miguel.
1: Ma io ho forti dubbi, però ecco, io farei una petizione per.
0: Qualcuno scrive: perché rovinare un campo da calcio per uno che canta? Le vera anche sta roba chi è?
1: Sì, però dai, se fai lo stadio devi farlo non solo per il calcio. Io che comunque sono uno che ama particolarmente il calcio, ma devi farlo anche per dei concerti importanti.
0: Per schivare la coda e andare da Eros sto facendo tutto il giro del lago, scrive Priscilla, bene, bene. Poi, aspetta, altrove vince, senti, aspetta, forse il traffico.
2: Ciao, salita a Ceneri, tutto tranquillo, Vincenzo.
0: Oh, però una buona notizia. Strada completamente bloccata all'altezza dell'entrata dell'autostrada Manno in entrambe le direzioni, non penso che l'autostrada la troverò deserta, Donata, no, pensi bene. Poi, buon pomeriggio anche alla Carla.
3: Ciao Danny. Noi siamo in partenza per San Siro, però per qualcosa di bello. Andiamo a vedere Eros, dopo Tiziano, la doppietta. Buon pomeriggio, ciao!
0: Ciao Carla, ciao Ale, un abbraccio! Capito, loro sono juventini. Se non veniamo a San Siro, ma per qualcosa di bello, non per guardare il football. Allora, Michael, hanno già detto che concerti non ne faranno.
1: No,
0: scordiamocelo.
1: Lo so. Però sai, magari, cioè, non è che è sempre tutto definitivo, Magari riesci con.
0: Ma scusami, ma se fanno apposta a fianco un palazzetto per eventi, concerti, quant'altro, perché devono andare a rovinare uno stadio?
1: Ma il palazzetto.
0: Se non era pensato quel palazzetto, allora uno poteva anche capire.
1: Ma il palazzetto lo fanno per il judo. Per il judo.
0: Jiu-jitsu.
1: Per lo scherma. O la scherma, come si dice poi.
0: Ma non è vero.
1: Ma certo.
0: Ma scusami, che è un polo sportivo ed eventi.
1: Un polo sportivo che tra l'altro avrà un campo.
0: PSE e sta per eventi.
1: Hai visto che ci sarà un campo.
0: Poi c'è tramezzi ci sta per concerti.
1: Il campo è sempre lo stesso, solo che con un pulsantino cambiano le luci del campo.
0: Ah, tipo Allianz Arena di Monaco.
1: E si trasforma il campo da basket diventa campo da pallavolo. Uh-huh. Campo da pallavolo diventa ring per il box. È tutta una cosa.
0: La box. Il box è dove metti dentro la macchina.
1: Scusa, lo schermo.
0: La scherma, infatti. con gli articoli ci siamo.
1: Comunque, allora, il Zurigo è una squadra fortissima.
0: Sì, il Zurigo. Sì. Tra l'altro, io c'ho un male alla spalla. Che non so, oggi sono andato a passeggio, il zaino mi pesava. Allora, signori, palesatevi. Quanti in questo momento all'ascolto di Radio 3i che fanno giro del lago, prendono cantonali, prendono elicotteri per evitare l'autostrada, che stanno andando in direzione San Siro per il concerto di Eros Ramazzotti questa sera? Palesatevi anche solo con un. Sai cosa possiamo fare? Vediamo se siamo veramente fan. Fan. Un mini, ma una cosa veloce, 3-4 secondi con un brano a vostra scelta.
1: Pensavo chi imita. Prima abbiamo fatto chi imitasse Paperino, adesso devono imitare Eros.
0: È un pezzettino, tipo che so. E ci sei, sei una del genere.
1: Sì,
0: oppure
1: sì.
0: Fuoco nel fuoco, no?
1: Sarà l'aurora.
0: Palesatevi su qualsiasi canzone vogliate. 079-449-9537. Noi quella abbiamo scelto.
1: Noi abbiamo interrogato ChatGPT.
0: Sì, cosa disse?
1: Anzi, no, non dico ChatGPT.
0: Internet.
1: Tutto meglio, perché il supervisor si rigidisce quando dici ChatGPT.
0: È un po' troppo sulla bocca di tutti.
1: Abbiamo chiesto a Internet. Quale canzone di Eros Ramazzotti è più famosa al mondo?
0: Al mondo.
1: La risposta è sorprendente perché è Cose della vita.
0: Sono cose della vita.
1: Esatto, perché l'ha duettata questa canzone con Tina Turner.
0: Ecco perché
1: è diventata una hit internazionale. La seconda canzone più famosa nel mondo di Eros Ramazzotti è Più bella cosa.
0: Sì, quella che abbiamo scelto noi è in classifica o no? O è la più brutta?
1: Terza posizione, Se bastasse una canzone.
0: Niente, neanche sul podio siamo andati, Michi, con quella che hai scelto, bene.
1: No, quarta posizione, Adesso tu.
0: Ah, eccola finalmente.
1: Adesso tu.
0: Oh, canta voi che siete andando da Eros, questa dovete cantarla

0: 54 Ultra, si chiama Talk to You, nuovo singolo bello, ci piace, estivo, fresco. 16:21 minuti, Michi.
1: C'è chi si è emozionato, su Adesso Tu, sì, di Eros Ramazzotti, qualcuno che ci ha mandato la maglietta, c'è chi verrà e si presenterà stasera con la maglietta di Eros Ramazzotti. Io addirittura ricordo che andai a un concerto di Eros al Forum di Milano anche, e misi la bandana, perché per me il concerto senza bandana non è un concerto.
2: Dici che sono non va bene.
1: E perché al mio primo concerto andai a quello dei Luna Pop, in realtà
2: l'abbiamo già detto, credo.
1: Sì,
2: ci siamo beccati anche
1: io
2: lì.
1: Io mi ricordo che avevo la bandana, cioè, ma anch'io avevo acquistato la bandana
2: con la rana stampata proprio in
1: bravissimo,
2: fronte.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Te lo ricordi ancora il nome dell'album?
1: Era Squarez.
2: Sai cosa vuol dire Squarez?
1: Cacca.
2: Diarrea.
1: Ah no, così, veramente?
2: Sì. Ma tipo Square House, presente?
1: E tu pensa che con un titolo del genere sono riusciti ad avere un successo incredibile, che poi ovviamente ha dato la carriera di Cesare Cremonini. Gli altri dove sono finiti?
2: Allora, Ballo, che era il suo bassista,
1: sì,
2: penso che faccia altro.
1: Ah, Ballo però penso che abbia fatto qualcosa
2: con lui, ha fatto qualcosina ancora, tipo sì, forse o viene a vedere perché?
1: Sì.
2: Che c'è lui, non che canta ma sempre col basso, sì. E forse Latin Lover anche, forse sì. Poi l'abbiamo Cesare Cremonini sempre in programma. Gli altri, ti dico la verità, gli altri componenti del Luna Pop non lo so che fine abbia fatto.
1: Sì, poi ha contribuito a una categoria d'Amici Neri e Filippi.
2: Cioè?
1: E c'è la categoria ballo. Canto e ballo, no?
2: Tra poco ti canto io.
1: A proposito di programmi gossipari, il 24 di giugno, non vogliamo dirlo, che torna Temptation Island.
2: Ah, è vero! È vero!
1: Che comunque fa parte dei programmi di Maria De Filippi.
2: Vero.
1: È lei, eh?
2: L'entourage è suo, sì. Quindi torneremo con sane, grasse risate dall'isola. Se non sbaglio, in Calabria il villaggio. Dalla scorsa stagione in Calabria, non più in Sardegna.
1: Allora, lo staranno già registrando adesso?
2: Sì, secondo me sì.
1: Sarà già finito.
2: Io ho già visto l'intervista alla prima coppia, quella che mi hai fatto vedere tu.
1: Sì.
2: Cioè, dai. Ma lei l'ha vista o...
1: No, io non l'ho guardato, non so.
2: No, sai che si devono presentare? Ciao, sono Gianluca, 25 anni, lei è Anna, la mia ragazza, la 25. Sì, ma ne dimostro 20. Sì, ma stai calma, Cioè, così lei, eh? Dimostro 20.
1: Ma se ti chiamassero adesso...
2: A chi?
1: Adesso, se ti chiamassero...
2: Io vado a fare il tentatore, Michi.
1: Lo faresti
2: il tentatore? Certo.
1: Ma manderesti all'aria...
2: Che cosa?
1: La tua famiglia.
2: Ma te lascia stare, che tanto lì è tutto truccato lì. Cosa pensi che sia vero Temptation Island? Dopo li trovi uno a fare il tronista, sempre dalla De Filippi,
1: sì.
2: L'altro dopo un po' lo ributto dentro la casa del grande fratello VIP, perché ha fatto due settimane di isola,
1: sì,
2: di Temptation Island.
1: Sì, ma guarda che non è più come prima, quando c'era Signorini.
2: Perché dici così, sciocco?
3: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
4: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
5: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Qualità senza compromessi. Approfitta ora da Liber di 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Liber.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
11: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
12: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
13: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
14: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
15: Sco, scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
16: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
17: Defendemos l'allegria
18: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Segva.
1: E il disco di Asaf Avidan si chiama One Day Recording Song. Su Radio 3i, caro Miguel, siamo arrivati a quel momento lì tanto atteso, visto che ieri l'abbiamo saltato.
2: Sì.
1: Oggi è giusto riprenderlo, perché sono in tanti a volerlo, il nostro cappello reversibile.
2: Esatto, il cappello reversibile che da una parte è rosa e dall'altro è arancione. Per tutta l'estate vi porteremo l'estate in testa.
3: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
1: Come sempre i numeri da chiamare gli stessi, 091 6 462 462, oppure l'altro, il 6 463 463. Chi azzecca la falsa tra le opzioni, curiosità scelte da Miguel, come detto, potrà ritirare il cappello di Radio 3i presso la nostra recepzione.
2: Allora, oggi c'è la fila A e la fila B, un po' come a scuola sostanzialmente. Potete decidere, una volta si poteva decidere in classe se fare l'esperimento della fila A o
1: sì,
2: della fila B.
1: Potevi scegliere.
2: Sì, oppure dipende se dove eri seduto anche.
1: Ah sì, è vero, cioè, la fila, è vero, è vero.
2: La fila B per evitare di
1: si copiava, ovviamente.
2: Che se
1: sì,
2: poi alla fine poi si riuscivano in qualche modo, perché quello che era nell'altro banco di fianco a te aveva la fila, vabbè, comunque ce la facevamo. C'erano delle strategie che non stiamo qui adesso ad elencarvi, anche perché c'è da rispondere alle telefonate.
1: No, non ancora, Michi.
2: Non ancora.
1: Almeno qua non si illumina.
2: Cioè, ma allora questo cappello non lo vuole nessuno sostanzialmente.
1: Non so se funzionano le... Allora, su WhatsApp non ricevi nulla? Magari chiamano su WhatsApp.
2: Allora, su WhatsApp
1: Evitiamo.
2: Su WhatsApp non sta chiamando nessuno. Allora io farei così.
1: Aspetta, subito lui per maloso.
2: Scelgo io la fila.
1: Pronto?
2: Quella più difficile.
4: Ciao, sono Lara.
1: Ciao Lara. Puoi avvicinare?
4: Bene, state bene?
1: Sì, ti sentiamo un pochettino maluccio. Se puoi magari avvicinare il telefono.
4: Sono in automobile.
1: Ah, ecco perché. Ecco. Noi bene, grazie, anche tu?
4: Sì, benissimo.
1: Allora, fila A o fila B scegli?
4: Fila B.
1: Fila B, Michi. Andiamo con la fila B, quindi la fila da questa parte.
2: È più lunga.
1: Sì,
2: buona opzione in più.
1: Allora, ascolta bene le curiosità, se azzecchi la falsa vinci il nostro cappello. Prego, Miguel.
2: Esiste una specie di rana del Sud America che depone le uova sulla schiena della madre. I piccoli crescono letteralmente dentro minuscole cavità della sua pelle prima di uscire completamente formati. B. Nel XIX secolo alcune persone benestanti pagavano per assistere alle operazioni chirurgiche dagli spalti degli ospedali. C. Alcuni pipistrelli pescatori riescono ad individuare le increspature lasciate dai pesci sulla superficie dell'acqua e catturarli al buio completo. D. Nel galateo aristocratico inglese era considerato poco elegante salare il cibo prima di averlo assaggiato. E nel Medioevo esistevano scarpe con punte talmente lunghe che in alcuni casi venivano legate alle ginocchia per poter camminare. F. Nel Guinness esiste il record per il maggior numero di persone che hanno fatto contemporaneamente l'angelo sulla neve. G. Nel Rinascimento europeo alcune persone usavano piccoli libri tascabili appesi alla cintura per annotare immediatamente idee, debiti e pettegolezzi. H. Alcuni comuni francesi hanno sperimentato attraversamenti pedonali profumati al cioccolato per incoraggiare le persone a usare percorsi a piedi nei centri storici. Oppure I. Le lontre marine hanno una tasca naturale sotto una zampa anteriore dove conservano la loro pietra preferita per rompere i gusci.
1: Qual è falsa secondo te? Qual è?
4: La F.
1: La F di Figino?
4: Sì.
1: Nel Guinness esiste il record per il maggior numero di persone che hanno fatto contemporaneamente l'angelo sulla neve. Questa è vera, è vera. Un momento poetico ma anche molto freddo, direi.
4: Appunto.
2: Ti si girano le chiappe.
1: Sì. Quindi la F è vera. Grazie per aver giocato, buon pomeriggio.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie a te. Ciao. Andiamo alla linea Zvoi. Pronto, vedi qua chi c'è? Pronto.
5: Ciao, sono la Fra.
1: Ciao la Fra. Abbiamo già
5: per me la E.
1: Nel Medioevo
5: abbiamo scartato una.
1: La E dici? Per te falsa la E, che dice: nel Medioevo esistevano scarpe con punte talmente lunghe che in alcuni casi venivano legate alle ginocchia per poter camminare. La fra è vera anche questa.
2: Sì.
1: È vera anche questa.
5: Ok.
1: Direi
5: ciao,
1: un
5: ragazzi.
1: Moda 1, buon senso 0, però è vera. Ciao, grazie a te la fra per aver.
5: Ciao, fra.
1: Andiamo da questa. Qui è difficile, con prendere tutte le chiamate. Pronto, chi c'è di qua?
0: Pronto, ciao, sono il Peppi.
1: Ciao Peppi.
0: Per me è l'ultima.
1: Le lontre marine hanno una tasca naturale sotto una zampa anteriore dove conservano la loro pietra preferita per rompere i gusci. Peppi, le vera anche questa, le vera anche questa.
0: Niente. Ciao.
1: Ciao Peppi, grazie per aver giocato. Ciao.
2: Anche perché ogni professionista, come le lontre,
1: giusto.
2: Ogni professionista tiene i propri attrezzi a portata di mano.
5: Ciao.
1: Pronto, chi c'è di qua?
6: È ancora Lara.
1: Ciao Lara.
2: Lara.
1: Giusto, Lara lo vuole vincere. Sì.
6: Certo.
1: Quindi qual è falsa?
6: Quella dei pipistrelli.
1: Alcuni pipistrelli pescatori riescono ad individuare le increspature lasciate dai pesci sulla superficie dell'acqua e catturarli al buio completo. Lara, provaci ancora.
6: Richiama perché è vera. Ciao.
1: Ciao Lara, grazie. Quindi eliminiamo anche la C dei pipistrelli.
2: Hanno un radar biologico di precisione.
1: Sì, bisogna dirle tutte. Allora prendiamo un'altra chiamata. Chi c'è da questa parte? Buon pomeriggio, pronto?
7: Ciao Mario al telefono.
1: Mario, buon pomeriggio a te. Hai sentito tutte le curiosità lette da Michael?
7: Sì, anche se non mi ricordo la lettera di quella che vorrei dire.
1: Allora, io ti dico le lettere che sono rimaste.
2: No, lui non si ricorda la lettera.
1: Ma io ti dico quelle rimaste. Magari lui si ricorda una che è già stata detta.
2: Ah, ok.
1: Capito, almeno la evita.
2: Sì, però lui adesso si ricorda la curiosità. Magari facciamogli dire la curiosità.
1: Qual era la curiosità? Ti ricordi qualcosina?
7: Allora, io ricordo una con gli spalti degli ospedali.
1: Ah! Quella è bella. La B nel XIX secolo.
2: XIX.
1: Alcune persone benestanti pagavano per assistere alle operazioni chirurgiche dagli spalti degli ospedali. È vera.
2: Non mollare mai.
1: È vera.
7: Ok.
1: Grazie Mario.
7: Grazie a voi.
1: Buon pomeriggio, grazie per aver giocato. Diciamolo, Netflix non era ancora stato inventato, quindi.
2: E quindi giusto.
1: Giusto.
2: Il trattenimento era anche negli ospedali.
1: Live dagli ospedali. Abbiamo un'altra chiamata? Sì, anzi, ne abbiamo due, quindi direi di stare sulla linea 1. Pronto?
8: Abbiamo un'altra chiamata?
1: Pronto?
8: Sì, anzi, ne abbiamo due, quindi direi.
9: Pronto?
1: Ciao, sei tu, puoi abbassare un po' la radio, per favore?
9: Certo.
1: Grazie mille, con chi parliamo?
9: Con Manuela.
1: Manuela, ciao. Allora, sono rimaste ciao. Poche lettere, Manuela.
2: Non dimentichiamo che stiamo giocando per il cappellino, sì, di Radio 3 e Banca Stato,
1: Allora, Manuela, ti dico le lettere rimaste?
9: Penso che quella della lontra che ha il taschino col sasso.
1: È già stata detta, per quello che ti dicevo. Ah. Ti faccio un riepilogo di quelle rimaste e poi ti lanci, va bene?
9: Va bene, d'accordo, grazie, scusate.
1: Ma scherzi, ci mancherebbe. È rimasta la A, è rimasta la D, è rimasta la G ed è rimasta la H. Quindi ne sono rimaste 4.
9: Boh, mi butto con la B, non mi ricordo cos'era, ma mi butto con la B.
1: La D. Nel Galateo...
9: La D.
1: Nel Galateo aristocratico inglese era considerato poco elegante salare il cibo prima di averlo assaggiato. Questa è vera.
9: Questa è vera.
1: Perché in poche parole era come un insulto al cuoco. Che non aveva magari salato bene, quindi non era ben vista la cosa. Grazie mille per aver giocato.
9: Grazie. Ciao.
1: Di qua c'è qualcuno in attesa. Pronto? Sì.
10: Ciao, sono Gino.
1: Ciao Gino.
10: Ciao, allora vado diretto con la G di Gino io.
1: Adoro. Nel Rinascimento europeo alcune persone usavano piccoli libri tascabili appesi alla cintura per annotare immediatamente idee, debiti e pettegolezzi. La G di Gino ti ha portato sfortuna perché è vera. È vera questa, è vera. Gino, grazie lo stesso per aver giocato.
10: Grazie a voi ragazzi.
1: Buon abbraccio, buon rientro. Quindi ne abbiamo.
2: Sono rimaste due, ragazzi.
1: È rimasta
2: la A e la H.
1: La A e la H, quindi testa coda. C'è un testa coda, è rimasta la A e è rimasta la H.
2: C'era anche la I.
1: Ma è vero, è vero. Beh, però adesso. Qual è, secondo voi, la falsa tra la A e la H? Chi c'è in linea, pronto?
9: Pronto?
1: Sì, ciao, sei tu.
9: Sono ancora Manuela.
1: Ciao, ancora Manuela, non sbagliare, ne sono rimaste due, Manu.
9: L'H.
1: Manuela. Alcuni comuni francesi hanno sperimentato attraversamenti pedonali profumati al cioccolato per incoraggiare le persone a usare. La senti sotto lei? Dai, forza! Allora, eh? È H. Falsa! È falsa! Brava Manuela, proprio falsa quella! Perché è falsa, Miguel?
2: Urbanistica, cacao e marketing territoriale, simpatico tutto questo, ma falso.
1: Falso, non esiste, non esiste. Complimenti, Manuela, brava. Rimani in linea, prendiamo due dati.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da... Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
0: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada.

0: chilometri di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: il singolo di Sia dal titolo Candelabro, dico bene, Michi?
1: Candelabro, sì.
0: Candelabro, se non sbaglio, no, chandelier, no?
1: Sì. Sì, sì, è un candelabro, un bel candelabrone.
0: Un bel candelabrone di quelli potenti.
1: E non ne si vedono più tanti.
0: No.
1: Delle dimore, non vanno più di moda i candelabri.
0: No, era un pezzo d'argenteria ai tempi che furono. Di solito il candelabro era così, un pezzo di argenteria. Chiudiamo un'altra ora insieme, lo facciamo con Raff, e tra poco ultima parte e si continua a giocare.

0: l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: Eau de Toilette Davidoff Cool Water Uomo 125 ml a soli 32,90 franci invece di 107,90.
7: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
9: Sono le 16:58.
0: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Giorgio Duninelli. Dopo due giorni di dibattito, il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza sul consuntivo 2025 del Cantone. I dettagli con Francesca Facchiano.
11: Nonostante le frizioni emerse durante il dibattimento tra esecutivo e legislativo, i conti cantonali dello scorso anno hanno infine superato l'esame del Gran Consiglio. Il Parlamento ha infatti approvato con 40 voti favorevoli, 28 contrari e 13 astenuti il rapporto di maggioranza sul consuntivo 2025, che ricordiamo ha chiuso con un disavanzo di 32,5 milioni di franchi. Come detto, però, non sono mancate le critiche durante la presentazione dei tre rapporti portati in aula dalla commissione, uno di maggioranza targato Centro, PLR e Lega e due di minoranza rispettivamente di PS Verdi e UDC, e negli interventi dei vari capogruppo al governo è stata imputata in particolare l'assenza di una politica finanziaria chiara e sostenibile sul medio-lungo periodo, accuse rispedite al mittente dal Consiglio di Stato secondo cui l'attuale contesto economico rende complesso, se non impossibile, volgere lo sguardo su un orizzonte più lontano.
10: Dibattimenti in Gran Consiglio, su cui ci si focalizzerà anche nell'edizione odierna di Ticino News Sera. Ci collegheremo infatti con Claudia Rossi da Palazzo delle Orsoline per tutti gli ultimi aggiornamenti. Fra gli altri temi in scaletta, la situazione dell'industria chimico-farmaceutica ticinese, ma anche svizzera, un comparto come molti altri confrontato con le incertezze geopolitiche, con il Francoforte e anche con i dazi americani. Si parlerà anche di turismo nel Locarnese, della stagione 2026-2027 del LAC di Lugano e, tornando alla politica, anche di quanto sta succedendo a Berna nella sessione delle Camere. In Consiglio nazionale, ad esempio, riprenderà lunedì prossimo il lungo dibattito sull'iniziativa popolare Energia Elettrica in ogni tempo per tutti e il relativo controprogetto che prevede l'abolizione del divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera. Durante le prime due giornate giornate di dibattito, UDC e PLR si sono schierati a favore del controprogetto proposto dall'esecutivo, mentre PS e Verdi e Verdi Liberali hanno ribadito la loro ferma opposizione alla possibilità di edificare nuovi impianti. Gli esponenti del centro appaiono invece divisi sulla questione. In chiusura, al Museo Olimpico di Losanna oggi sono stati presentati alcuni cimeli raccolti durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, nel corso dei quali, lo ricordiamo, la Svizzera ha ottenuto un nuovo record di medaglie, 23 di cui 6 d'oro, e tra questi cimeli si trovano oggetti donati da 4 atleti elvetici capaci di conquistare la medaglia del metallo più prezioso: gli sci di Mathilde Grémaud, il casco di Franjo von Almen, la tuta di Loïc Meillard e l'equipaggiamento di Marianne Fatton, medaglia d'oro nello sci escursionismo.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
10: La circolazione è intensa e crea code e forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore, sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, e infine a Lugano sulle principali vie del centro.
0: Il meteo è offerto da
13: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
0: Previsioni del tempo.
10: Questa sera e nella notte nuvoloso con locali rovesci o temporali, domani mattina lungo le Alpi nuvolosità estesa con rovesci sparsi, nel pomeriggio passaggio a tempo più asciutto, mentre più a sud variamente nuvoloso con a tratti qualche rovescio temporale, anche qui nel pomeriggio cessazione delle precipitazioni e diminuzione della nuvolosità, a basse quote la temperatura minima sarà attorno ai 16 gradi, la massima sui 24.
14: Thunder. Defendemos l'allegria
15: con Michael Casanova
16: e Danny Morandi.

0: Sugar Free con Kleptomania. 17 e 10 minuti, l'ultima ora di Tandem, difendiamo l'allegria. Senti bene in cuffia, Michi?
1: Sì, sì, ce le ho wireless.
0: Sì, molto belle, file. Molto belle. Poi bianche ti donano. Ti bianche, bianche sono estremamente belle.
1: Non fischiano neanche, guarda. Sentiamo? Non fischiano.
0: Ah, zero, vedi, non fischiano. Quelle altre prova, senti se fischiano. Ma neanche quelle.
1: Queste, ma come mai?
0: Fantastica sta roba. No, no, sei attivo, sei attivo.
1: Bene, bene, sono contento che hai apprezzato. Tra l'altro abbiamo appena parlato con il nostro Giorgio Dolinelli.
0: Sì.
1: È andato molto bene il torneo che si è svolto a Losone
0: sabato scorso, sì.
1: Esattamente, e ho visto anche un Sciarini in panchina davvero
0: mister, lui va già al mister.
1: Sì, sì, con hai visto la maglietta che
0: sì,
1: aveva?
0: USA 25 7.
1: Sì, ma il problema è che dietro c'era scritto your name 00. Perché? Perché
0: deve farla stampare.
1: Eh sì, lui ha fatto ordinare la maglietta, doveva scrivere il suo nome, ma ha lasciato your name 00.
0: Doveva scegliere anche il numero. Oltre
1: assurda sta cosa. No, comunque complimenti a loro. Dovremmo riproporla proprio quasi come se fosse una sorta di obbligo, secondo me, cioè che gli speaker devono presenziare, nel senso che dobbiamo essere.
0: Ma io se non avessi avuto il turno quel sabato lì, io volentieri presenziavo. È che ero qua di turno, mica.
1: Capito.
0: Te eri impegnato con i bimbi a Mundial Camp, no? Avevi qualche altro camp
1: no,
0: in chi?
1: No, io non.
0: Perché non sei andato
1: non
0: allora?
1: Sai perché non sono andato?
0: Tu che sei sportivo.
1: Sai perché?
0: Perché?
1: Non sono andato perché non mi sentivo fisicamente pronto.
0: Ah,
1: no,
0: okay.
1: È vero, avevo paura che qualcuno mi entrasse da dietro, mi spaccasse tibia, perna, già rotto.
0: Sì, ho capito, guarda che è un torneo.
1: No, ma in quei tornei lì.
0: Sì, ma era un torneo tranquillo, Miglia.
1: In quei tornei
0: di beneficenza, mica ci si va a spaccare.
1: Io te lo dico per esperienza.
0: Il torneo dei bar è diverso.
1: Nei tornei, questi qua, beneficenza, ci si fa male. Lo dico da sportivo d'élite. Io ero sportivo d'élite.
0: Ma per favore.
1: No, è vero, mi dicevano sempre, attento a quei tornei lì, perché è lì che poi c'è il problema.
0: E poi l'altro, invece l'altro dice, gioca quelli perché qua non giochi.
1: Esatto.
0: Ti conviene giocare quelli perché qua non giochi.
1: Allora abbiamo l'album delle figurine.
0: Allora finalmente Miguel al termine del mondiale in pratica ha comprato anche lui l'album. Comprato, penso che viene va dato in dotazione, no? Alle figurine.
1: In dotazione, poi ci sono delle figurine. No, più che altro io mi ero fissato, ho detto non voglio fare l'album e mi è stato portato a casa.
0: Ah, quindi non l'hai preso. Malgrado,
1: ho l'album, ma più che altro visto e considerato che settimana prossima ci sarà una trasmissione sul mondiale al mattino
0: 15.
1: Esatto, lunedì 15 inizia.
0: Ma lo possiamo dire?
1: Vabbè, quando è che lo diciamo? Sennò
0: infatti, sombrero.
1: Al mattino, e poi dopo, appunto, gli speaker
0: cambieranno un po' a cascata.
1: Col passare
0: delle settimane.
1: Dei mondiali, delle settimane, esattamente. Sombrero, e quindi mi sono detto. Sull'album c'è scritto tutto. C'è il tabellone con le partite, poi c'è chi gioca contro chi, poi c'è la possibilità di inserire i risultati, capito, a mano. E quindi riesce a riorganizzare un po' le idee se sei confuso. E in redazione mi diceva Giorgio Dolinelli che stanno facendo una scorta di Coca-Cola.
0: Sì. L'altra sera. Siamo accorti l'altra sera che effettivamente c'era una scorta, una bottiglia, cioè bottiglie.
1: Sì, una cinquantina di bottiglie sulla scrivania di Gianluca Albisetti.
0: Di tutte le grandezze, solo di Coca-Cola.
1: Senza etichette.
0: Che tu dici, boh.
1: Perché?
0: Perché all'inizio era senza etichette, ci siamo arrivati. Io pensavo inizialmente che staccando l'etichetta c'era un gratta e vinci dietro che riguardava i mondiali.
1: Invece
0: in realtà.
1: C'è la zona, diciamo, nell'album ci sono due pagine, le ultime due pagine che sono
0: dedicate
1: alla Coca-Cola. Figurine Coca-Cola che dicono essere difficili da ottenere.
0: Cioè, quindi non è neanche sicuro che ogni bottiglia che acquisti abbia una figurina.
1: No, lì sì, mi sa di sì.
0: Ah.
1: Mi sa di sì. Ah no, questo non lo so.
0: Ti ricordi che una volta facevano anche i concorsi nei tappi delle tappi delle birre. Che giravi, non hai vinto, cioè non si vinceva mai. Quindi quello che volevo arrivare, dico, ma è sicuro che tutte le bottiglie hanno la figurina?
1: Ma, allora, secondo me
0: anche
1: sì.
0: Anche lì è marketing e devi spendere migliaia di franchi.
1: Ma è tutto
0: lo
1: marketing.
0: Lo so, però dico lì ancora di più.
1: Idati che è marketing sempre. Secondo me ci sono sempre le solite figurine e le rare è un po' più difficile. Per esempio vedo che c'è Lautaro Martinez, sarà molto popolare. Non l'avranno messa rara.
0: Ah, c'è Lautaro Martinez nella Coca-Cola?
1: Sì. C'è anche Raul Jimenez. Cioè Raul Jimenez.
0: Chi è Raul Jimenez? Quello del Milan?
1: No, con la J.
0: Ah, con la J.
1: Poi c'è la Miglia Mal. Edoardo
0: Bennato. Chi è che è? Chi è Edoardo chi?
1: Edoardo Camavinga.
0: Ah, Camavinga. Beh, Camavinga è del Real Madrid, Miglia.
1: E poi c'è Harry
0: Potter. Styles.
1: Harry Kane.
0: Harry Kane.
1: E c'è Federico.
0: Chiesa.
1: Valverde.
0: Valverde, Valverde. Invece ricordiamo l'unico italiano presente ai mondiali, chi è? Mamma Claudia Volpata, no?
1: Sì. Attenzione. L'unico italiano che parteciperà ai mondiali è
0: proprio lui.
1: Cristian Volpato del Sassuolo.
0: Come fai a saperlo questa notizia, caro Miguel? Vogliamo dirlo, snocciolare ai nostri ascoltatori?
1: Tanto non ci sta ascoltando.
0: Tanto non ci sta ascoltando sicuramente. Pensa un po' cosa è capitato a Miguel. Prego, Miguel.
1: Ieri mi ha contattato la mamma di Cristian Volpato.
0: Sì.
1: Che sembra la mamma, avete presente in American Pie la mamma di Stifler?
0: Io sì, sicuramente.
1: È come la mamma di Stifler?
0: Sì.
1: Uguale,
0: però
1: mi ha contattato, no, è uguale, solo che è Volpata.
0: Ah, ok, capito?
1: È la mamma Volpata e mi ha chiesto se fossi interessato a collaborare per suo figlio, nel senso collaborare con suo figlio per evidenziare il fatto che è l'unico italiano che parteciperà ai mondiali.
0: E ricordiamo, lui doppia cittadinanza, sì. australiana e italiana.
1: Ha scelto di giocare per l'Australia.
0: E chiamalo scemo. Tre mondiali che sono, non chiamalo scemo, no?
1: Sì, vabbè, comunque andate a seguirla, ecco, la mamma di Volpato, non per forza Cristian, ma andate a seguire Claudia
0: signori,
1: Volpato.
0: Andate a seguire Claudia Volpato, sì. Poi date voi consigli a Michael se collaborare o no. Andate a farvi un giretto e poi...
2: Ciao ragazzi, le bottiglie Coca-Cola non in tutte, deve avere il logo del mondiale, se no non c'è niente. Raul Jiménez,
0: Chico.
1: Sì, ma guarda che adesso bisogna calmarsi un attimo, perché guarda che a Lugano c'era un giocatore, Cristian Jiménez, un altro,
0: sì,
1: Cristian,
0: lo ricordo,
1: che era un goleador bomber.
0: Bomberissimo.
1: Io ho avuto la fortuna poi di giocare con lui nel Locarno, quando lui era in conclusione di carriera, è venuto a Locarno.
0: Ricordiamo anche il forte attaccante del Milan, se non sbaglio, no? Jiménez. Non è, no quello biondo.
1: Vedrai che farà bene nel Messico.
0: Sicuro?
1: Nel Messico farà bene.
0: È messicano lui?
1: Eh sì, giovedì.
0: Andale!
1: Aprirà lui le danze con la partita inaugurale allo stadio Azzeca.
0: Sì.
1: Ricordiamolo, alle 21 ci sarà Sudafrica-Messico. Messico-Sudafrica.
0: Qualcuno scrive giusto perché Ancelotti è norvegese. Perché? Cosa c'entra?
1: Ah, è l'unico italiano.
0: Ah, ok, è vero. Bravo,
1: adesso
0: bravo Cristiano.
1: Allora, io scrivo subito alla mamma Volpato.
0: Bravo Cristiano.
1: Alla Sciura Volpato e le dico no, non è vero che suo figlio è...
0: Perché vogliamo parlare di Fabio Cannavaro che allena l'Uzbekistan.
1: E siamo già in tre.
0: E allora, sì. Mamma Volpata,
1: però
0: sei sicura che l'aggancio era per via di tuo figlio unico italiano? O volevi per esempio pararti il nostro Michael Casanova?
1: Allora, magari lei ha scritto è l'unico italiano che gioca.
0: Ah! Scritto che gioca, però. Vai a rivedere.
1: Andiamo a
0: rivedere
1: Claudia Volpato cosa mi ha scritto.
0: Pare ci sia anche la terna arbitrale italiana, Michi. Può essere?
1: Ah, sì, un arbitro solo l'hanno portato italiano, però.
0: Sì?
1: No, vedi che ha sbagliato.
0: È gradito Marotta o no?
1: Lei mi ha scritto: vorrei che facesse una collaborazione con Cristian Volpato.
0: Proprio con questa voce gliel'ha detto.
1: E io le ho scritto: ma che tipo di collaborazione?
0: Ah.
1: E lei: qualcosa per il mondiale. Lui è l'unico italiano che va al mondiale.
0: Che va.
1: Questa è una balla.
0: Mamma Claudia è una palla gigantesca.
3: Aspetta, non diciamo eresie perché lavoro con la Coca-Cola. In ogni bottiglia c'è la figurina e se mancano le potete avere dal sito, massimo 3 figurine.
0: Hai capito?
3: Per poter finire l'album.
0: Ah, questo è interessante.
1: Massimo decimo meridio 3 figurine.
0: Potete avere
1: No, grazie.
0: Ma vogliamo parlare Montella con la Turchia? E siamo a 4.
1: E siamo a 4. Infantino, che è il capo della FIFA.
0: Ma lui non è mica metà.
1: È italiano lui.
0: È italiano, non certo è metà. Ma metà Fantino e metà Inf, no?
1: Infame.
0: Comunque siamo già 4, eh?
1: Sì, sì.
0: E allora vedi che l'aggancio era un altro.
1: Adesso le scrivo una mail. Adesso le scrivo una bella mail.
0: Adesso stasera, secondo chi ti scrive? Cristian Volpato. Dice: guarda che mia mamma ti vuole panare. Non è niente che vuole collaborare con. Mandate Claudia Volpato. Andate a cercarla e poi diteci.
1: Seguitela perché in questo momento quanti follower ha? 50.900.
0: A 60.000.
1: Più del figlio.

0: tuo traffico.
1: Siamo pronti per il traffico, giusto?
2: Siamo pronti per il traffico. C'è Danny che ha appena seguito. No, possiamo dirlo, no. Vabbè, tanto è la mamma, eh?
1: Cosa? Togli il segui subito.
2: Subito. Andiamo sul traffico.
1: Andiamo,
2: perché
1: andiamo.
2: Ci sono auto che si seguono le une con le altre.
1: Sì.
2: E si susseguono anche. Per cui andiamo sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti, che registra forti rallentamenti. Così come sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso. A Lugano, sulle principali vie del centro, abbiamo anche qui forti rallentamenti, così come sull'A24 da Mendrisio verso la dogana del Gaggiolo. Ricordiamo inoltre, così, con una piccola infarinatura su quella che è la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria ci sono code di 1 chilometro in direzione di Lucerna con attese di circa 10 minuti. Se avete altre segnalazioni potete contattarci whatsappandoci allo 079 449 9537 oppure con il metro alternativo 939, parola chiave di diretta.
1: Sì, che neanche loro delle SMS si ricordano di averlo questo numero. Attenzione, incidente ad un tornante del Ceneri cantonale.
2: Ah, okay.
1: Segnalato, sì, in questo momento, quindi mi raccomando, Ceneri vecchio, quindi cantonale, c'è stato un incidente ad un tornante, la massima prudenza. È davvero tutto, buon viaggio.
0: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
9: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
10: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
11: Volkswagen.
12: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
13: eau de toilette Davidoff Cool Water Uomo 125 ml a soli 32,90 francs invece di 107,90.
12: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
0: Thunder. Defendemos l'allegria
14: con Michael Casanova
0: e Danny Morandi.

0: A proposito di Cesare Cremonini, Mighi, c'è Christian che venderebbe due biglietti. Altro penso che dormi in albergo con Cremonini, sì, con quel prezzo lì, credo una roba del genere. O no, Cri, per quel prezzo lì dormi con Cremonini.
1: Christian,
0: Cri. Ciao Danny, sono il Cri, non riesco più ad andare al concerto di Cremonini a Milano domani, all'ippodromo, domani sera. Sono due biglietti, senti un po', VIP Early Pit Gold.
1: Early vuol dire...
0: Scritto è Harley.
1: Early vuol dire subito.
0: È Harley.
1: Early. O quelle Harley. Magari puoi guardare il concerto sulle Harley.
0: Subito non è so forte.
1: Ah, in inglese si può dire tante volte.
0: Allora, devo dire i prezzi, mica io facciamo finta di niente.
1: No, allora, il prezzo
0: pieno.
1: Dammi una forchetta, un intervallo.
0: Oh, una forchetta, allora, di quello che lo ha pagato o di quello che lui gli dà?
1: Quello che lui li ha pagati.
0: Lui li ha pagati, pensa un po', mi dico quello esatto, o una forchetta?
1: Dammi una forchetta.
0: Allora, va tra i 300 e i 432 euro. Cioè, pagati 431 euro.
1: Cioè, incredibile questa cosa. E lui
0: due,
1: non può andare.
0: Due, lui non può andare, quindi li cede anche a meno. Quindi se c'è qualche interessato... che è un rene da vendere.
1: Andatevi avanti qualora. Comunque, nel caso in cui lui non riuscisse proprio a venderli all'ultimo minuto, non è che li regala.
0: No, no, li vende.
1: Allora, se non li riesce a vendere.
0: Ma non penso proprio che per piuttosto non va. Credo, è così a sensazione.
1: Ma non andare non va sicuro. Quindi a maggior.
0: Tu dici che alla fine molle. Fine
1: ma più passa il tempo, più il prezzo dovrebbe abbassare.
0: Sì, fai cosa, fai una cosa, vai fuori dall'ippodromo domani sera e vai a bagarinaggio.
1: Se non può andare, cosa?
0: Proprio non può del tutto, dici. Ma manda qualcuno, avrà qualche scagnozzo. A quanto li vende, signora, meglio non saperlo. Allora, giro il messaggio, l'ultima che è arrivata è interessata potenzialmente, giriamo il messaggio.
1: Ma sì, oppure allora, possiamo inserire il messaggio nelle nostre chat, mentre quelle gold.
0: Appunto, VIP Gold Pit.
1: Sì, nelle nostre chat.
0: Tra l'altro quelle... early vuol dire presto, ma fa niente.
1: Early?
0: Ma tu a San Diego, di preciso, quando è che ci sei stato? Quanto tempo?
1: Ma early io cosa ho detto? Subito?
0: Sì, in realtà è presto, non subito. Vabbè. Noi l'abbiamo detto, chi vuole i biglietti di Cremonini, sì. VIP Early. Tra l'altro, tradotto è VIP su presto Pit Gold.
1: Pit con. Ti ricordi che c'era un giocatore del Bellinzona che si chiamava Pit? E lui si mette a disposizione per portarti a casa eventualmente. Ti porta al concerto.
0: Ha detto che puoi entrare prima degli altri quando vuoi. Tipo, vai già adesso. Adesso. Con quel prezzo vado già adesso, no? Entro, sto lì.
1: E ti guardi anche il concerto di Eros Ramazzotti stasera. Cioè tu arrivi a San Siro. È vero che dov'è che è? In mezzo ai cavalli lo fanno.
0: L'ippodromo.
1: Sì, coi cavalli lo fanno. Vedi la differenza. Eros ha scelto San Siro, Cremonini ha scelto i cavalli.
0: Sì, ma tu hai visto Cremonini cosa ha fatto quest'anno in giro per il mondo.
1: Tu vai a San Diego.
0: Ancora
1: vai a San Diego e chiedi se conoscono Cesare Cremonini. Conoscono tutti, o Laura Pausini o Eros Ramazzotti. Questa è la verità.
0: Ho capito, Michi, è conoscere i ricchi e poveri, Andrea Bocelli, andiamo avanti. Chiaro che lo so che conoscono quelli lì, ma rinnovarsi un pochettino, Secondo me conoscono anche Clementino, così a sensazione.
1: Clementino?
0: Clementino. Michi!
1: Secondo me anche Charlie Brown.
0: È arrivato il momento di... Charlie!

0: Allora, qualcuno scrive: con il biglietto VIP incontri il cantante e fai foto assieme per quello che costa. Poi Stefi, che era interessata ai biglietti, a quanto li vende? Gli ho scritto il prezzo, Miguel. Stefi ha abbandonato la conversazione. Poi aspetta, che Cri, cosa c'è? Senti,
1: Michael, non te li regalo a te.
2: Io allora io speculerò. Passa il tempo. Più sì, passa sì. il tempo, scorrono le lancette, più deve abbassarsi il prezzo. Te lo dico perché io l'ho studiato in scienza comunicazione. Abbiamo fatto anche 2 ore a settimana di economia. E c'era un esempio sulle banane in Africa. Quelli che vendevano le banane, e più passava il tempo, più la banana maturava, e più dovevano abbassare il costo della, il prezzo della banana. Capito? Vai.
0: Amico Charlie. No, ci sta il discorso comunque.
2: Sì, perché
0: ci sta.
2: Più matura.
0: Sì.
2: Più diventa nera, tra virgolette,
0: sì.
2: E più il prezzo deve abbassarsi.
0: Che tra l'altro è più buona nera. Sì, cioè, ti piace più matura.
2: Dopo un po' non puoi più venderla.
0: Allora, la Stefi dice: ci sono, sto cercando un accompagnatore. Quindi attenzione, lei potenzialmente potrebbe prendere questi biglietti. Attenzione. Stefi, sì.
2: Stefi, quanti anni? Quanti anni ha Stefi?
0: Accompagnatore.
2: Ore.
0: Ah, te vuoi. Magari... Stefi, Michael vorrebbe andare.
2: Sì, ma voglio capire Stefi. Sì, ma... Voglio capire Stefi chi è, cosa fa, che qualifiche ha. Ha delle qualifiche, ha studiato qualcosa.
0: Io penso, adesso sta scrivendo. Michael sicuramente più di te.
2: Allora, devo...
0: Ah, anni troppi, scrive. Troppi.
2: Ma è qualificata?
0: 43. Ah, Michi, 43 va benissimo, Michi.
2: Chiedile se è qualificata.
0: Sono biologa.
2: E allora?
0: Dai, così me lo sfiletti tutto. Così me lo sfiletti tutto. Signori, Charlie Brown di oggi cosa vuol dire? Che dovete azzeccare? Che cosa si mangia una ragazza tramite ASMR?
2: Sì. Allora, dovete capire esattamente dai suoni di questo ASMR.
0: Sì.
2: Che cosa si sta mangiando questa ragazza?
0: Il Chris scrive: io ne ho 44. Ma cosa vuoi? Non puoi andarci tu. Hai presente? Ha sentito.
2: Sta ritrattando.
0: Dice: quasi quasi. Allora, dicevamo, bisogna azzeccare quello sì. che sta mangiando questa ragazza tramite ASMR. Lei mastica bene bene bene. Se azzeccate il cibo,
2: La prelibatezza,
0: bravo, non mi veniva prelibatezza, sì. Vi riceverete il nostro
2: sì,
0: cappello.
2: Il più veloce su WhatsApp, il dito più veloce, sì. Si porta a casa il cappello di Radio 3 di Bancastato.
0: Allora, vogliamo sapere cosa mangia questa ragazza. Andiamo, Michi?
2: Vai.
0: Aspetta che alzo un pochettino così lo sentono sì. bene. Sentiamo, vai.

0: cos'è?
1: Andate in pausa un attimino, adesso riprende.
0: C'è pubblicità.
2: No. Hi guys, period tacos today.
3: Capito?
1: So 079 basta 079 449 9537. Cosa mangia la tizia?

0: Quindi mi dici che l'ha detto a un certo punto, non mi sono accorto.
1: Sei capito cosa diceva.
0: Sei capito? Ma senti un pochettino.
1: Comunque rilassa, eh.
0: Ti rilassa?
1: Rilassa tantissimo questo.
0: Comunque è ASMR, giusto? Io ho detto pensieri per sbagliato. Giada mi ha. Sì, basta adesso, davvero sei un ruminante di quelli.
1: Cos'è che c'è scritto sui tombini? Sui tombini.
0: Valchisa c'è scritto.
1: No, sui tombini a Roma.
0: C'è scritto SPQR.
1: Ah, non è SRM.
0: No, no. Allora, senti qua il Danilo cosa dice, aspetta.
1: Sì, cosa
2: una
1: mangia?
2: Ragazza che mangia o è un cavallo che rumina?
0: Allora, fai cito adesso. Allora, qualcuno scrive o il sedano o i broccoli. Poi
1: vi ricordiamo che la signora che mangia è ovviamente la signora Volpato, che ci ha mandato i contributi e direttamente dagli Stati Uniti, sì. In questo momento ci sta mandando il tutto.
0: Allora c'è Nadia che ama tantissimo questo genere di suono e scrive continuate vi prego, ci rilassa tantissimo. Nadia, per te questo qua, senti. È vero, in realtà Nadia ha detto non rilassa, basta, basta, ciao.
1: Sai
0: Nadia,
1: stai nervosendo anche lo sponsor, eh? Lo sponsor ha scritto nervous.
0: Chi è lo sponsor?
1: Lo sponsor ha scritto nervous.
0: Ma no, lui di suo sarà nervoso. Ah. Sponsor, tra l'altro, rispondiamo, la gente ieri ha vinto 500 franchi e voi non rispondete all'email. È una cosa seria secondo te?
1: No.
0: Perché siamo pronti a cambiare sponsor noi, eh?
1: No.
0: Io te lo dico già.
1: No, parla per te, io mi dissocio da quello che ha detto Danny Morandi.
0: Io possiamo fare un'ora con uno sponsor e un'altra ora con un altro sponsor.
1: Io mi dissocio da quello che ha appena detto
0: allora,
1: Danny Morandi.
0: Non sono né carote né broccoli né sedano. Poi qualcuno scrive: Danny, è il tuo cane che sta slappando il mangiare della ciotola? No.
1: Poi chiederemo allo sponsor di non mandarci sempre lo stesso gol di testa.
0: Sì, esatto.
1: È sempre lo stesso gol di testa.
0: E dall'88 sembra quello di Tardelli che ha segnato contro la Germania il 4-3 famoso.
1: È sempre lo stesso,
0: sempre
1: video.
0: Sempre lo stesso. Non sono patatine triangolari messicane. Non sono patatine, non sono nachos.
1: Non è l'anguria.
0: Non sono chips, non è l'anguria. Credo che all'inizio lei lo dice, giusto Michi? Tu mi hai ripreso un attimino.
1: L'ha detto, sì, l'ha detto.
0: Se non sbaglio lo dice in questo punto. 3, 2, 1.

0: Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Amag Ticino presenta...
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
2: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Date un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
4: Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
4: Tipo?
5: Non so, provare qualcosa di nuovo.
4: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
5: Amore, sai sempre come sorprendermi.
4: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market con la qualità di

0: Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
1: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
2: Ah, la so. Il traffico.
1: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
2: Ah, la so. Il tramonto.
1: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
2: E vabbè, ma così è troppo facile.
1: Dai, di là.
2: Tra... Tram...
1: Trap...
2: Trapez...
1: Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
2: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
1: Chiamala Trapletti pittori.
0: Radio 3i. Dove batte il cuore.

0: 7 della notte, giovanotti su Radio 3, siamo quasi in chiusura, quasi sì. Saluti finali. Dobbiamo ringraziare la Jessie. Ciao,
1: esatto,
0: Jessie!
1: Ciao Jessie!
0: Ci scrive: oggi la diretta in TV finirà alle 17.54 e 46 secondi, mica abbiamo ancora qualche minutino, poi scompariremo dalla TV.
1: Vi salutiamo oggi,
0: Sindora,
1: la Patti
0: grazie.
1: Non c'è,
0: no.
1: Diciamo, la Patti oggi non c'è, ci sarà Luchino,
0: sì,
1: in sostituzione della Patti.
0: Dalle 18.40 alle 21.
1: Che tornerà domani comunque, Patti.
0: Tornerà domani al comando di sera. Di notte, no, cosa che comanda
1: di
0: lei? Di sera e basta.
1: Punto, di sera.
0: Poi di notte interviene Riccardino Pellegrini. Detto questo, complimenti ad Anna Maria, la più veloce a capire che era un tacos, giusto Mighi?
1: Esatto.
0: Quindi ritirerà il nostro cappello. Prima dei saluti abbiamo ancora spazio per Mary J. Blige, questa è Family Affair.

0: Family Affair. Mary J. Blige a chiudere il nostro appuntamento di oggi, Miguel. Siamo arrivati così in conclusione. Tra poco l'appuntamento con l'informazione radio televisiva fino alle 18.40.
1: Esatto.
0: Puoi dire qualcosa, il microfono è aperto.
1: Sì, ci ha raggiunto in studio anche il nostro Luca Ventura.
0: Sì, che vi accompagna, come detto, dopo le news.
1: Vestito da Patti a scatti.
0: Vedere il taglietto lì, taglietto.
1: Che bel taglietto.
0: Sam, oggi... Beh. Andate una sbullonate. No, abbiamo lo stesso parrucchiere, capito?
1: E sta mangiando un bello yogurtino. Credo che sia un Müller.
0: Fate l'amore con il sapore.
1: Fate l'amore con il sapore.
0: Ah, quello è fit.
1: Cos'è che è?
0: High protein.
1: Ah, vabbè, complimenti a Luchino allora per la sua dieta.
0: Domani torniamo come sempre dalle 16 per il penultimo appuntamento di Tandem 20-25-20-26, giusto?
1: Sì.
0: Da piangere. A domani, ciao!
2: Tandem è stato offerto da... Banca Stato. La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
5: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Stanco delle solite pareti?
9: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.
11: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
12: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
11: Allora?
12: Vado a comprarlo!
8: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino, ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
2: Ticino News Sera.
13: In Gran Consiglio è iniziato il dibattito sulle iniziative di Cassa Malati, nessun problema sulle date di entrata in vigore, non c'è però accordo sulle coperture finanziarie. Critiche trasversali al Consiglio di Stato. E anche a Berna problemi di finanziamento, il Parlamento non trova un'intesa sui fondi per la 13ª AVS, si dovrà andare in conciliazione. Oggi intanto è proseguito il maxi dibattito sulla revoca del divieto di costruzione di centrali nucleari in Svizzera, favorevoli a destra, contrari a sinistra. Un 2025 in positivo per il settore farmaceutico ticinese, crescono aziende, dipendenti, fatturato e investimenti, ma non mancano le incognite future, le preoccupazioni per i dazi statunitensi e anche per il Francoforte. Infine, preoccupazione anche per la carenza di personale qualificato. Il turismo nel Locarnese non accenna a fermarsi, anche il 2025 fa segnare numeri da capogiro, più 5% rispetto al 2024 con 2,9 milioni di pernottamenti, dati positivi anche nei primi mesi del 2026, attendono l'estate con i grandi eventi fiore all'occhiello della regione. Dal Teatro Nazionale Croato ad Ale e Franz, ad Arisa ancora alla Cronaca Nera, poi tanto teatro, danza e musica. Sarà d'impatto e variegata la stagione 2026-27 dell'HAC dedicata all'inciviltà, presentata oggi, con uno sguardo alla stagione attuale annunciando un nuovo record di spettatori. Il futuro del Bellinzona rimane appeso a un filo. Dopo il deposito dei bilanci avvenuto nelle scorse ore, è giunta la convocazione del pretore per giovedì 18 giugno. O verrà dimostrata la possibilità di risanamento o la CBE fallirà. Per guadagnare tempo, intanto, l'avvocato Brenno Martignoni ha chiesto un rinvio dell'incontro. Infine il tempo di domani sarà variamente nuvoloso con qualche rovescio e andrà a schiarirsi in serata. A basse quote le minime saranno di 16 gradi, le massime di 24. Martedì 9 giugno, ben ritrovati a Ticino News Sera. Prima di iniziare con la cronaca, però, cosa ci sarà dopo di noi? Detto tra noi, come ogni martedì, e questa sera ospite di Andrea Leoni sarà Michele Foletti, un sindaco di Lugano a tutto campo. Parlerà di AL Arena, ma anche di abbattimento del macello, dell'inchiesta che va avanti ormai da 5 anni. E gli è stato chiesto anche dell'alleanza UDC-Lega per le cantonali, ci sarà o meno, sentiamo cosa ne pensa.
14: Quando vedi che ci sono queste tensioni, devi mettere al primo posto il bene del tuo movimento, dell'ideale per il quale fai politica. Poi viene il bene personale o le ambizioni personali.
15: Ma scusa, perché se no ci stai girando intorno, è un consiglio a Claudio Zali?
14: Ma io non so se è un consiglio a Claudio Zali, un consiglio a Norman Gobbi, un consiglio a Daniele Piccaluga.
15: No, lo
14: ragazzi,
15: sai.
14: Discutete, ma discutete su dei temi, non perché quell'altro mi ha detto che io non devo esserci, allora ci sono, no? E anche quell'altro. Cioè, e poi non è che da una parte c'è tutte le ragioni.
15: No, beh, ma l'UDC l'ha messa la linea rossa, l'ha tracciata.
14: Ma se l'UDC traccia una linea rossa è perché sa benissimo che quella linea rossa per loro è invalicabile, per noi è inaccettabile. No, mettere i veti sulle persone non è mai stato, nel mio punto di vista, un buon modo di fare politica.
15: Non ho capito come la pensi.
14: Qual è la tua soluzione? Alla fine andremo separati, perché questo è quello che alla fine. Perché nessuno ha voluto andare uniti.
13: Questa però sarà la musica della prossima legislatura, mentre in apertura abbiamo l'attuale legislatura. Andiamo quindi a Palazzo delle Orsoline, perché nel tardo pomeriggio è iniziato il dibattito sulle iniziative di Cassa Ammalati. Sul tavolo ci sono tre rapporti. Per aggiornarci da lì però c'è Claudia Rossi. Ciao Claudia.
16: Ciao Filo, buonasera. Hai detto bene, tre rapporti. Il primo, del Partito Socialista, si concentra sulla 10% e fissa l'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio del 2029, e su questo c'è accordo in Parlamento. Un po' meno sulle misure di copertura finanziaria proposte dalla sinistra, che si concentrano per lo più sul lato delle entrate. Qui è difficile che passino. Questa mattina invece, all'ultimo minuto, si è trovato un compromesso sul premio di riferimento. Al posto di quello medio, come voleva il Partito Socialista, si utilizzerà quello effettivo, se tutto andrà come previsto, che dovrebbe permettere di dimezzare i costi. Questo in cambio però di una seria analisi presentata dal Consiglio di Stato. Ascoltiamo il relatore, il capogruppo socialista Ivo Duric.
17: La nostra scelta di fondo si discosta da quella del governo su un punto sostanziale. Noi vogliamo fissare una data certa di entrata in vigore a regime, il 1 gennaio 2029, iscritta nella legge. Chi ha votato l'iniziativa non ha votato contemporaneamente degli sgravi, ha votato maggiori risorse. Il finanziamento non è un dettaglio, è anche questa una condizione di credibilità dell'intera operazione. Sarebbe assurdo effettuare dei tagli alle persone disabili, agli anziani, per finanziare un aiuto a un'altra fascia di persone che hanno bisogno. Per cui dal nostro punto di vista resta necessario anche un'equilibrata maggiorazione delle entrate. Guardando avanti, restiamo aperti a valutare per l'attuazione a regime anche un modello alternativo a quello votato. A una condizione irrinunciabile però, che allarghi davvero il sostegno al ceto medio e che soddisfi nella sostanza il più possibile gli obiettivi dell'iniziativa.
16: Il secondo rapporto invece si concentra sull'iniziativa della Lega, che rende i premi di cassa malati completamente deducibili dalle imposte. A partire dal 1 gennaio del 2028 i coniugi potranno dedurre fino a 18.000 franchi, 9.000 franchi tutti gli altri. Anche in questo rapporto ci sono delle proposte di copertura finanziaria che si concentrano però su risparmi in svariati settori. Ascoltiamo uno stralcio dei due relatori, Natalia Ferrara e Fiorenzo Dadò.
18: Vi vediamo, vi ascoltiamo e vi capiamo, ticinesi, che pagate questi salassi. Non siamo ciechi, non siamo sordi, non siamo muti. Lo vediamo, lo capiamo e cerchiamo di fare il possibile. Ma questo possibile non basta e non potrà mai bastare senza dei cambiamenti radicali e strutturali e senza che ognuno nel suo piccolo, tutti i giorni, faccia la sua parte. È vero, oggi non risolviamo il problema dei costi alla radice e siamo qui per votare delle misure a sostegno della popolazione. Non possiamo però neanche nasconderci dietro un dito. Dobbiamo dire e dobbiamo cogliere l'occasione per riflettere e per portare un cambiamento nella nostra società, perché alcuni che beneficiano dei sussidi per pagare questi premi, alcuni, lo sottolineo, sono anche gli stessi che consumano molto più della media e non sempre per necessità.
19: Se da un lato dobbiamo prestare fede al nostro mandato adoperandoci per adempiere e al volere popolare, dall'altro non possiamo prescindere dal prestare attenzione alle finanze cantonali in profondo rosso, per le quali la popolazione ha comunque dato indicazioni chiare, sia anni fa con l'approvazione dell'articolo costituzionale del freno al disavanzo, che più tardi con il decreto finanziario per il contenimento della spesa. Sono troppi anni, colleghe e colleghi, che siedo tra questi banchi. Ho visto, sentito più o meno di tutto e ho partecipato a diverse operazioni di risanamento finanziario. E ho anche avuto il privilegio di osservare come i diversi tenori della politica cantonale di tutti i partiti sapevano trovare delle soluzioni. Per oggi illudermi ancora che si possa affrontare la difficile realtà in cui ci troviamo solo con le facili ricette dei tagli agli sprechi e ai dipendenti e chi ha più ne metta, o dell'aumento delle imposte ai cosiddetti ricchi benestanti.
16: C'è poi la terza via proposta dall'UDC, qui l'entrata in vigore per entrambe le iniziative è il 1 gennaio del 2027 e la copertura finanziaria si trova tramite un contenimento della spesa su personale, su beni e servizi e sui trasferimenti esclusi i sussidi. Ascoltiamo il relatore e il capogruppo Alan Bühler.
20: Con il voto di oggi stabiliamo una data, dopo 6 anni da raccolta firme, mettiamo la parola fine a un'ingiustizia. I ticinesi non dovranno più pagare le tasse sul premio di cassa malati. Per quanto riguarda invece l'iniziativa del PS, riconosciamo che evidentemente ha pari dignità perché altrettanto è stata votata dal popolo, ma presenta molte più complicazioni. Oggi il nostro compito è un altro, si tratta semplicemente di fare quello che il Consiglio di Stato non ha fatto e avrebbe dovuto. Non c'era bisogno della rapporto Glaser per dirlo, era abbastanza evidente. Quello che facciamo dunque è stabilire una data, o meglio due date, di entrata in vigore.
16: Questo era il capogruppo leghista Boris Bignasca, non Alain Bühler, capogruppo leghista che, come avete sentito, non ha risparmiato dure critiche al Consiglio di Stato, reo di non aver fissato delle date chiare di entrata in vigore delle iniziative. Adesso quindi ascoltiamo il capogruppo Bühler e la sua ricetta per l'implementazione delle due iniziative.
1: E credo proprio che in fondo questa grande e grossa decisione che andiamo a prendere e che da una parte va a sollevare tutta la nostra popolazione, dà un mandato chiaro al Consiglio di Stato e a tutti noi che dobbiamo avere molto più coraggio nell'affrontare la struttura dei costi e capire in che modo intervenire a livello cantonale e, quando non è possibile, intervenire in modo massiccio a livello federale.
16: Neanche questo era Alain Bühler, era la co-coordinatrice dei Verdi Samantha Burguin, ve ne sarete accorti. Adesso dovrebbe essere pronto il contributo del capogruppo DC.
20: So già benissimo che il mio rapporto non avrà vita facile in questo Parlamento, ma mi permetto anche di spiegarne già il motivo, perché ritengo che i cittadini abbiano il diritto di saperlo e di comprenderlo. Il problema non è mai stato l'obiettivo, e su quello più o meno sembrano essere tutti d'accordo, a parole. Il problema è sempre stato solo chi paga il conto. E quando si arriva a quella domanda, le certezze evaporano. Ogni settore diventa prioritario, ogni sussidio diventa intoccabile, ogni contratto di prestazione diventa sacro, ogni spesa diventa indispensabile e ogni mandato inviolabile. Le scuse per non agire sono molteplici: non c'è tempo, non abbiamo tempo di mettere mano alle leggi. Insomma, ridurre la spesa pubblica crea inevitabilmente alcuni scontenti. E gli scontenti, ce lo ricordiamo tutti, raramente portano voti. Ma il nostro compito non si riduce a rendere tutti felici. Il nostro compito è quello di gestire lo Stato facendo in modo che sia soprattutto efficiente, sostenibile e che non venga meno ai suoi compiti.
16: Se il Gran Consiglio, alcuni deputati non hanno risparmiato critica al Consiglio di Stato, ebbene neppure il Consiglio di Stato è rimasto a tacere. Il Presidente Claudio Zali ha detto è bello ordinare quello che si vuole al ristorante se poi c'è qualcun altro che paga il conto, come a dire: voi votate l'entrata in vigore ma non trovate delle coperture finanziarie chiare, in particolare per la 10%, visto che verranno bocciate presumibilmente le proposte della sinistra. C'è tempo fino al 2029 per discuterne, ma il Consiglio di Stato dice: alla fine il lavoro dovremmo farlo noi. Intanto qui il dibattito sta continuando e continuerà fino a tarda sera, perché si prevede una seduta in notturna, si prevede che i battenti verranno chiusi alle 10.30, ma per il momento da Palazzo degli Orsolini è tutto. Io vi saluto e vi ricedo la linea.
13: Grazie Claudia, per il prossimo collegamento vedremo di aggiustare la scaletta. Noi spostiamoci virtualmente a Berna, perché anche per le Camere federali è tempo di sessione. Per parlarcene mi ha raggiunto in studio Robert Kretschmar.
21: Buonasera a tutti. Esatto, il tema del giorno di oggi, e non solo di oggi, è legato alle centrali nucleari. Infatti oggi è proseguito il lungo dibattito in Consiglio nazionale sull'iniziativa parlamentare denominata Stop al Blackout, il relativo controprogetto del Consiglio federale che prevede l'abolizione del divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera. Durante le prime due giornate di dibattito, quindi ieri e oggi, il dibattito è stato intenso. Andando a vedere gli schieramenti, UDC e PLR si sono schierati a favore dell'abolizione del divieto, come possiamo sentire come esempio in un estratto dell'intervento del democentrista Piero Marchesi.
22: Questo divieto ha già prodotto abbastanza danni, ha indebolito la nostra libertà tecnologica, ha aumentato la dipendenza dall'estero, ha contribuito all'instabilità della rete e ha persino reso più care le bollette ai cittadini e alle imprese. E nessuno si è sinora preso la responsabilità politica di questo disastro. Se non produciamo abbastanza in Svizzera, importeremo dall'estero. Importeremo proprio ciò che qui facciamo finta di non volere: nucleare francese, gas tedesco, energia prodotta altrove, con regole che non controlliamo a prezzi che definiscono gli altri. Questa non è virtù, è dipendenza. Per questo sostengo sia l'iniziativa che il controprogetto.
21: Tra gli altri partiti, il centro per il momento rimane diviso sulla questione. D'altra parte, PS, Verdi e Verdi Liberali hanno ribadito la loro ferma opposizione. Sentiamo allora l'ecologista Greta Ghisin.
0: L'iniziativa Stop al Blackout è un progetto del passato. Guarda indietro mentre le sfide della politica energetica sono chiaramente davanti a noi. La Svizzera deve sviluppare energie rinnovabili, ridurre le proprie dipendenze e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento. Per nessuno di questi obiettivi le nuove centrali nucleari rappresentano una risposta giusta. Non contribuiscono ad aumentare la produzione di elettricità invernale. Non creano capacità di accumulo supplementari, non rafforzano né la sicurezza dell'approvvigionamento né la stabilità della rete.
21: Ecco, le discussioni, i dibattiti riprenderanno lunedì prossimo, quando sono previsti ulteriori interventi degli oratori, ma anche la presa di posizione di Albert Rösti e infine le votazioni finali.
13: Roberta, non era comunque solo questo il tema di cui si è discusso oggi a Berna, cos'altro? È un tema importante.
21: Esatto, come abbiamo anticipato dai titoli di copertina, un altro tema affrontato è quello del finanziamento della 13ª VS voluta dal popolo. Le due Camere infatti non hanno trovato un'intesa sul dossier che dovrà ora andare in conferenza di conciliazione. Lo ricordiamo, il Nazionale vorrebbe un finanziamento tramite aumento dell'IVA, mentre i senatori propendono per un finanziamento misto, quindi aumento dell'IVA ma anche un aumento dei contributi salariali. Se anche in sede di conciliazione non si troverà una soluzione, la 13ª AVS verrà versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata. Infine, se ci spostiamo agli stati, nelle scorse ore c'è stata una sorpresa. Questa mattina, per un solo voto di scarto, il plenum non è entrato in materia su un progetto di legge volto a consentire ai negozi di rimanere aperti per un massimo di 12 domeniche all'anno senza autorizzazione rispetto alle 4, di quanto è in vigore adesso. Progetto, come detto, respinto e si è votato, è stato un 21-21, alla fine ha pesato il voto del presidente, il presidente degli stati, Stefan Engler del centro, quindi come detto progetto respinto.
13: Grazie Robert, noi torniamo a sud delle Alpi. Fatturato, occupazione e investimenti sono in aumento, il settore farmaceutico ticinese conferma il suo peso nell'economia cantonale. Dietro i numeri positivi però si nascondono diverse preoccupazioni che arrivano dall'estero e dal mercato del lavoro. Il servizio è di Francesca Facchiano.
3: È tutto positivo il bilancio tracciato da Farmaindustria Ticino dello scorso anno. Sono aumentate le aziende associate, il numero dei dipendenti, il fatturato globale che si attesta a 2,7 miliardi e in particolare gli investimenti. La direttrice Daniela Bürig.
4: Hanno di nuovo investito in maniera importante nel nostro territorio, sono negli ultimi 3 anni 630 milioni investiti e sicuramente una diminuzione della difficoltà di reperimento delle materie prime. Probabilmente le aziende hanno diversificato i propri fornitori, nel 2025 erano anche diminuite le difficoltà nel trasporto internazionale, poi invece negli ultimi mesi ci sono di nuovo delle difficoltà.
3: Infatti, nonostante la crescita del settore, le difficoltà non mancano, così come le sfide, a partire dalla situazione geopolitica internazionale e non da ultimo i dazi imposti da Trump che colpiscono in particolare il nostro cantone. Il presidente di Farmaindustria Ticino, Piero Poli.
23: I grossi gruppi che producono verso Basilea, che hanno una situazione totalmente a loro favore, nel senso che hanno deciso di investire capitali importanti sul territorio americano, quindi al momento sono esentazzi. Ci sono poi i farmaci generici che da sempre sono stati reputati a dazi zero, poi ci sono invece quelle piccole e medie imprese di cui il nostro cantone è pieno, dove invece i dazi hanno un impatto importante perché non abbiamo la forza per andare a costruire nuove fabbriche sul territorio americano e quindi dobbiamo tutti i giorni confrontarci con quello che è un innalzamento di quelli che sono i nostri costi e quindi una minore competitività per le aziende.
3: Difficoltà non solo per i dazi, ma anche per il Francoforte. L'85% del fatturato infatti è destinato all'esportazione, il 45% verso l'Europa e il restante nel mercato globale.
23: Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, rimane in quell'altro 40% di export che va verso il resto del mondo, che è impattato in duplice modo. È impattato sia dai dazi, per quello che si è detto prima, per le piccole e medie imprese, ma anche dal tasso di cambio. Con un franco così forte si perde competitività.
3: A creare ulteriori sfide al settore anche la difficoltà nel reperire manodopera specializzata, dovuta anche all'attuazione del nuovo accordo fiscale per i frontalieri.
4: Probabilmente si stanno cominciando a vedere i primi impatti del nuovo accordo fiscale per i nuovi frontalieri, quindi se l'anno scorso questo lo vedevamo meno, diciamo con i dati del 2025 questo si comincia a vedere. Circa un terzo delle aziende segnalano una difficoltà di reperire manodopera specializzata.
3: Un quadro non proprio roseo, ma il trend è positivo, in particolare legato agli investimenti passati, vuole essere l'approccio anche al futuro.
23: O si chiude o si guarda al futuro. Noi preferiamo guardare al futuro e preferiamo quindi continuare ad investire sia in termini di capitale umano che in termini di nuove produzioni, nuovi siti produttivi, e si guarda avanti.
13: Il 2025 è stata un'annata positiva per l'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli, un'annata favorita dal bel tempo, da un'offerta turistica variegata e dagli immancabili grandi eventi. Sguardo poi al futuro con il potenziamento delle attività outdoor e lo sviluppo dell'offerta fuori stagione. Sentiamo i dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
5: Dalle rive del Verbano ai sentieri della Verzasca e della Valle Maggia, un territorio, quello del Locarnese Valli, che attira sempre più turisti. Ne è testimonianza il 2025, crescita del 5% rispetto all'anno precedente, grazie ai 2,9 milioni di pernottamenti, 6,7 se contiamo le case secondarie. Un anno eccezionale, afferma il vice direttore dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, Benjamin Frizzi.
6: Venivamo da un 24 complicato, un 24 difficile. Il 25 invece ci ha sorriso, la meteo è stata buona, soprattutto la seconda parte di stagione, perché i primi 4 mesi non sono stati un granché, però poi abbiamo recuperato la grande, i turisti ci hanno dato fiducia, sono venuti, e quindi un anno veramente soddisfacente per tutti, per tutte le categorie di alloggio, quindi ci rallegriamo veramente, veramente tanto.
5: Tendenza positiva confermata anche nei primi mesi del 2026, ruolo fondamentale svolto dai grandi eventi, dal Locarno Film Festival a Moon and Stars. Sono 800 le piccole manifestazioni della regione, il territorio però non offre solo eventi.
6: Stiamo lavorando molto per portare nuovi eventi, soprattutto legati allo sport e alla musica, e questo ci aiuta. E poi stiamo lavorando molto sulla valorizzazione del territorio, quindi quello che noi chiamiamo l'outdoor Eldorado, quindi proprio mettere in evidenza le bellezze del nostro territorio, sviluppando delle attività sportive, ludiche, turistiche, che permettano appunto sia alla popolazione locale ma anche ai turisti di venire a visitarci anche al di fuori della stagione classica. Quindi questo ci permette anche di sviluppare un po' quel discorso di destagionalizzazione.
5: Parte integrante dell'offerta ora anche gli Airbnb, con dati simili ai campeggi. Focus sul mercato americano, in crescita, in calo quello dei paesi del Golfo dovuto alle tensioni geopolitiche. Sicurezza svizzera tedesca, Germania e Benelux. Notizie certamente positive, l'overtourism però è dietro l'angolo. Il direttore Fabio Bonetti smentisce.
7: Non credo che l'overtourism toccherà la nostra regione, uno per le dimensioni, quindi l'overtourism lo vediamo nelle grandi città, quindi geograficamente zone molto più ristrette. Inoltre noi stiamo cominciando a fare delle flessioni, vogliamo puntare piuttosto sulla qualità che sulla quantità, visti i numeri che abbiamo già raggiunto. C'è sempre un margine di miglioramento, assolutamente sì, ma vogliamo un turismo di qualità, ecco.
5: Un tema poi è l'intelligenza artificiale.
7: Sull'intelligenza artificiale stiamo lavorando in un progetto a livello nazionale, dove sono partner i grossi enti turistici della nazione. Si sta lavorando molto su quelli che sono gli agents, quindi delle intelligenze artificiali specializzate, degli agenti specializzati in determinati ambiti, vuoi nel promozionale, vuoi nello sviluppo di offerte speciali, piuttosto che sui social media. Il futuro passerà molto dall'intelligenza artificiale, molto interessante per la segmentazione del mercato per poter capire cosa vuole il mercato e offrire loro quello che stanno cercando.
5: Un 2025 da sogno, e con la stagione estiva alle porte, il Locarnese non può che leccarsi i baffi per proseguire nel solco della positività.
13: E rimaniamo a Locarno, dove proprio in questi istanti è in corso il secondo appuntamento del CDT Forum. Colleghiamoci allora con l'Hotel Belvedere, dove c'è Gianfranco De Santis che ci racconta tutto. Ciao Gianfranco.
8: Ciao Filippo, buonasera a tutti. Sì, è iniziato proprio pochi minuti fa qui all'Hotel Belvedere di Locarno il secondo appuntamento CDT Forum organizzato dal gruppo del Corriere del Ticino. Protagonista è naturalmente Locarno e i suoi grandi eventi. Eventi, pensate, per darvi qualche numero, che sono stati 82 organizzati lo scorso anno, e questo direttamente o indirettamente con il contributo della città. Eventi che hanno generato anche 225 giorni di occupazione sul suolo pubblico. Beh, sono tutti contenti? Forse no, anzi, qui a Locarno è proprio una festa che spacca, no? Prendendo il titolo dell'evento che è attualmente in corso. Insomma, questo è un tema che divide, che spacca. L'accezione positiva naturalmente c'è, sono eventi che portano moltissime persone, sono eventi anche che generano molti disagi, e questo è il punto. Il dibattito è moderato, lo ricordo, dalla collega Laura Zucchetti, tra i relatori c'è anche il sindaco Nicola Pini, che abbiamo incontrato proprio un attimo prima di questo collegamento, Filippo, e al sindaco abbiamo chiesto per iniziare quali sono le principali criticità, secondo lui, che vanno ad impattare, insomma, negativamente a causa di questi grandi eventi. Sentiamo cosa ci ha risposto il sindaco.
9: Beh, in primis direi la crescente complessità che l'organizzazione di un grande evento comporta in termini di sicurezza, di ordine pubblico, di logistica. Evidentemente grandi manifestazioni che si stanno ingrandendo portano sempre più necessità organizzative, evidentemente sta principalmente nei promotori, ma come città, come amministrazione pubblica, come polizia siamo lì accanto a loro e dobbiamo vigilare che tutto vada bene. E poi c'è il tema perenne e costante dell'accettazione, della sostenibilità all'interno della società, della comunità e del territorio di questi eventi. Evidentemente l'evento funziona se c'è una partecipazione e un'accettazione della città stessa e della popolazione che lo abita, e questo è un elemento che va veramente sempre curato.
8: Naturalmente gli aspetti positivi sono anche molti.
9: Beh, naturalmente è un'offerta in più, sono un'offerta in più per i nostri cittadini, per la nostra cittadinanza, ma poi sono soprattutto visibilità, una grande visibilità per la nostra città, direi a livello internazionale, sono opportunità economiche, turismo, perché sono persone che vengono da fuori, ma soprattutto sono opportunità, sono nuovi sguardi, sono nuove opportunità che si aprono sul nostro territorio, e questo è forse la ricchezza più grande.
8: Ringraziamo naturalmente il sindaco Nicola Pini, e gli argomenti fanno discutere, fanno dibattere. Vi ricordo brevemente anche chi sono i relatori che in questo momento stanno discutendo: il direttore dell'organizzazione turistica Lago Maggiore Vali Fabio Bonetti, Rafael Brunschwig, presidente della direzione del Locarno Film Festival, e Catherine Canalga, presidente di Gastro e Commercio Locarno.
13: Grazie Gianfranco, godetevi la serata a Locarno. Per noi è il momento di cambiare rubrica, passiamo a Click, oggi curata da Giorgio Doninelli. Stasera iniziamo tornando a Palazzo Federale con un'azione intrapresa ieri sera dagli attivisti di Greenpeace.
10: Buonasera anche da parte mia. Gli attivisti hanno proiettato delle immagini sulla facciata posteriore di Palazzo Federale, per intenderci quella rivolta verso il fiume Are, mentre il Consiglio nazionale iniziava ad affrontare la discussione, la lunga discussione, come abbiamo sentito, sul ritorno al nucleare, disegnata in modo da rappresentare il simbolo della radioattività. La prima immagine richiamava il celebre urlo di Munch, che ha spiegato l'organizzazione ambientalista in un comunicato. La seconda invece era un disegno che raffigurava il volto del presidente russo Vladimir Putin con una torre di raffreddamento. Secondo Greenpeace, aprire la strada a nuovi reattori prolunga l'esposizione della popolazione al rischio di incidenti, aumenta la quantità di scorie altamente radioattive che lasciano alle generazioni future, non da ultimo rende la Svizzera dipendente da paesi terzi per l'importazione di combustibile nucleare, in particolare quindi appunto i regimi autocratici e citiamo poco raccomandabili come Russia e Kazakistan.
13: Cambiamo ora tema, parliamo di una novità introdotta da Swiss per rispondere a una richiesta sempre più frequente da parte dei viaggiatori.
10: Esatto, parliamo di aviazione e ristorazione. Probabilmente anche a voi è capitato prima di andare in un ristorante di cercare in internet il menu in modo da arrivare già, tra virgolette, preparati al tavolo e sapere già in anticipo quali piatti vengono serviti in un determinato ristorante. Ebbene, una tendenza sempre più in voga alla quale la compagnia di bandiera svizzera ha deciso di adeguarsi proponendo ai propri passeggeri la possibilità appunto di poter consultare in anticipo fino addirittura 6 settimane prima i piatti e le bibite che verranno poi servite a bordo sia sull'applicazione sia sul sito internet per tutte e 4 le classi proposte da Swiss. A seconda della classe i viaggiatori possono inoltre scegliere i loro piatti in anticipo, quindi prima di mettersi in volo, fra quelli proposti o persino fra alcuni fuori menù.
13: Infine, a pochi giorni dai mondiali, un post su Instagram dell'Associazione Svizzera di Calcio è diventato velocemente virale, dando vita a un curioso malinteso.
10: Esatto, il post in questione è questo che vi mostro anche, che mostro chi ci segue in televisione, lo descrivo per chi ci segue in radio, insomma mostra il campo d'allenamento della nazionale diviso fra terreno da gioco, gli spogliatoi, l'area per la ginnastica, l'area per l'allenamento dei portieri e più in là c'è un'area snake, insomma un'area infestata da serpenti. In effetti nella regione sono presenti almeno 4 specie di serpenti a sonagli velenosi e diverse testate si sono poi affrettate a riprendere la mappa, arrivando addirittura a dire che la nazionale svizzera avrebbe potuto lasciare il ritiro di San Diego perché non si sente al sicuro. In realtà tutto nasce da uno scherzo, come confermato dalla stessa ASF in conferenza stampa. Avevamo detto a suo tempo che i giornalisti non sarebbero potuti stare nel centro dopo i primi 15 minuti di allenamento a causa dei serpenti. In realtà, come spesso accade, i giornalisti vengono fatti allontanare per mantenere la segretezza su formazioni, tattiche di gioco, schemi e quant'altro. Era insomma una battuta che è stata travisata, la nazionale ha assicurato la federazione, molto contenta di dove si trova e non ha alcuna intenzione di spostarsi altrove.
13: Speriamo non troppo contenti, speriamo si allenino con un po' di, come si dice, freccicorio. Grazie Giorgio. Noi cambiamo tema, cambiamo rubrica, eventi. Ma continuiamo a parlare di sport perché dopo un anno di stop la grande atletica torna a Bellinzona, non si chiamerà più però Gala dei Castelli, bensì Gala Athletics. Per parlarne do il benvenuto a Beat Magyar, presidente del comitato organizzativo. Buonasera.
2: Buonasera.
13: Allora, partiamo proprio dal nome. Una storia grande, quella del Gala dei Castelli, ce l'hai ancora sulla maglietta. Perché cambiare nome? Un po' un tradimento per sposare l'inglese?
2: No, assolutamente no. Per fortuna nostra il Gala dei Castelli ogni anno è cresciuto tantissimo. Nel 2024 eravamo dal vivo in 23 paesi nel mondo, vari milioni di persone hanno visto il nostro meeting e onestamente i castelli di Bellinzona sono bellissimi, ma il nome Gala dei Castelli dice qualcosa ma dice niente. Da lì è venuta l'idea di tenere la base Gala e poi di aggiungere Athletics perché rappresenta più un touch, sì, inglese, internazionale.
13: Anche perché ormai il Gala è sulla mappa mondiale dell'atletica, leggevo dal vostro comunicato siete al 23° posto al mondo, in pratica appena dopo la famosa Diamond League.
2: Sì, assolutamente, eravamo nel 24 ranking altissimi, non c'è un meeting in Germania, per dirvi. Berlino nel 24 mi pare era 25esimo ed erano in 45.000 persone all'Olympiastadion. Vuol dire la piccola Bellinzona ha battuto Berlino, il meeting di New York ci ha battuto per 50 punti, per rendere conto l'importanza dell'evento a livello mondiale.
13: Ci saranno delle novità quest'anno dal punto di vista organizzativo, dopo un anno dove è mancata l'atletica?
2: Sì, ci saranno tante novità. Adesso non so quanti minuti ho, ma...
13: Diciamo le più importanti.
2: Le più importanti. Quello che mi fa molto piacere che non abbiamo il street event a Locarno quest'anno e metteremo una pedana tipo street event per il salto dell'asta dentro nello stadio per creare un street event nel meeting normale. Questa è una cosa che nessun meeting ha provato e noi è per avvicinare ancora di più il pubblico proprio agli star mondiale. Un'altra novità, e di questo siamo molto orgogliosi, Zurigo Weltklasse Atletissima fanno una gara di wheelchair racing in carrozzella, c'è un Marcel Huck che probabilmente è uno degli atleti più importanti di tutta la Svizzera, pluricampione olimpico eccetera. Loro in Diamond League non possano metterlo nel programma principale. Noi volevamo veramente fare tipo, non l'inclusione handicap, ma l'inclusione dell'inclusione all'handicap, perché pensiamo che veramente anche questi atleti meritano di essere sul palcoscenico.
13: Quindi nella stessa, diciamo, manifestazione degli altri e non,
2: esatto,
13: e non a côté. Parliamo allora di atleti. Ci sono già i primi nomi svizzeri. Vorrei vedere se dalla regia me lo mandano, un ospite che ha fatto una sorpresa, ha mandato la sua partecipazione e poi le è andata di lusso questo weekend. Vediamo Audrey.
11: Hello everyone, it's Audrey and I'm happy to invite you to Bellinzona for the Gala Athletics meeting. It's going to be a fantastic day of athletics with great performance, an amazing atmosphere and athletes from all around the world coming together to compete. I can't wait to share this special night with you, so see you soon on 30 August in Bellinzona.
13: Allora, il 30 agosto a Bellinzona ci sarà anche lei. Per chi non segue l'atletica, chi è e cosa ha fatto questo weekend?
2: L'Audrey ha appena fatto alla Diamond League di Stoccolma, ha quasi battuto il record del mondo sugli 800 metri, battendo la campionessa olimpica di 5 a 6 metri, è vice campionessa indoor, ma è il record del mondo più vecchio dell'atletica leggera. E questa ragazza dal canton di Fribourg, come lei ha detto, Bellinzona, è incredibile che noi in Svizzera abbiamo degli atleti di questo valore internazionale ed è per quello che abbiamo deciso di mettere sul nostro manifesto una Veron, perché è una delle star mondiali. Abbiamo messo anche la Ditaji Kambunji, è la prima femmina campionessa del mondo dell'atletica leggera svizzera. Vuol dire l'atletica svizzera per noi è immenso e parliamo del top del top. Abbiamo ingaggiato l'Angelica Moser, salto dell'asta. L'Angelica è campionessa europea sia indoor che outdoor. Abbiamo la Mujinga Kambunji,
13: la sorella
2: che ritorna dopo gravidanza. Abbiamo sentito il Chico due giorni fa, il suo allenatore, il Florian, che è anche il suo manager. Sta viaggiando a dei ritmi molto elevati. Ce l'aspettiamo veramente già di nuovo in finale agli europei. Abbiamo firmato ieri il Timothée Mumenthaler, 200 metri, svizzero, campione europea in carica. C'è la Simone Weil che viene, 1500 metri, pena dell'ultimo Diamond League, quinta. Poi non dimentichiamo ovviamente Laila Del Ponte che sta ritornando alla grande, ha partecipato adesso a certi meeting della Diamond League e vediamo il Ricky come...
13: Petrucciani.
2: Il Ricky Petrucciani che lui inizierà le gare mi pare questo weekend.
13: Quindi grande programma, appuntamento 30 agosto a Bellinzona, in bocca al lupo.
2: Ringrazio, se posso ancora, sì. C'è una grande novità anche dove siamo fieri. Tutti quelli che avranno un biglietto per venire al Galai Castelli, abbiamo trovato un accordo con l'Arcobalena e tutti i mezzi pubblici saranno a gratis. E questo speriamo veramente che la gente, le famiglie vengono, perché facciamo il meeting a posto la domenica tardi pomeriggio per proprio dare accesso a tutti i bambini, alle famiglie di venire allo stadio. E se andate sul nostro sito internet, che è galleriecastelli.ch, abbiamo aperto adesso tramite Ticket Corner tutta la prevendita, prezzi molto molto popolari. Abbiamo delle promozioni, adesso non mi dilago di più, basta andare sul sito.
13: Andate sul sito galadeicastelli.ch, esatto. Grazie Beat Maggia, presidente dell'organizzazione, buona serata.
2: Grazie.
13: Questo era la nostra ultima rubrica, ma non chiudiamo se non con le tre da ricordare. Il Gran Consiglio è iniziato, in Gran Consiglio è iniziato il dibattito sulle iniziative di Cassa Malati, nessun problema sulle date di entrata in vigore, i deputati però sono in disaccordo sulle coperture finanziarie, tra i rapporti sul tavolo, intanto le critiche al Consiglio di Stato sono trasversali. Anche a Berna problemi di finanziamento, il Parlamento non trova un'intesa sui fondi per la 13ª VS, il nazionale vuole puntare tutto sull'IVA, gli stati chiedono la formula mista, si dovrà allora andare in conciliazione. Il turismo del Locarnese non accenna a fermarsi e anche nel 2025 ha fatto segnare numeri da capogiro con un più 5% rispetto al 2024, 2,9 milioni di pernottamenti, dati positivi anche nei primi mesi del 2026. Grazie.

0: Pirelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
4: Detersivo liquido per lavatrice Ace, 80 lavaggi, 5 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Candeggina profumata Ace Aipo, 4 litri, 2 franchi e 39 solo con Fidelity Card. Sedia in plastica, colori assortiti, 9 franchi e 90. Offerte valide fino al 20 giugno.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
8: Volkswagen Veicoli Commerciali.
9: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
11: Gorla, c'è!
12: E in questo momento telesuoniamo, sì assolutamente lo facciamo fino alle 21 di questo martedì 9 di giugno. Non c'è la Patti, quest'oggi magari l'avete già sentito dai ragazzi di Tandem, ma non per motivi di salute, ma proprio perché oggi c'erano altre cose da fare e quindi ci sono io al suo posto ad accompagnarvi appunto per le prossime due orette. Ce la raccontiamo un pochino, cioè ce la raccontiamo di sera, perché il programma si chiama Di Sera e quindi deve essere una cosa un po' più leggera, un po' meno tirata rispetto al pomeriggio e più di accompagnamento in qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento, sia in preparazione della cena sia per il rientro a casa.

che vita, Samuele Bersani. Andiamo sulle strade e lo facciamo dicendo che tra Mendrisio e Stabio il traffico è fortemente rallentato, anche tra Grumo di Gravesano e Bioggio, e poi tra Lugano Sud e la galleria di Grancia, anche qui un qualche macchina che sta transitando e quindi più congestionato del solito, insomma, non a quest'ora perché a quest'ora ormai è un abitué, però in ogni caso vi teniamo aggiornati anche su quello. E poi via Besso, tra l'entrata di località e via Moncucco, traffico congestionato. Questo è il bollettino letto testualmente da parte di Via Swiss. Se voi avete altre segnalazioni, comunicatecele allo 079 449 9537. Io vi faccio ascoltare la nuova di Teddy Swims, In Ain't Easy.

Il sound è dettato in questo caso da Teddy Swims, omone incredibile ma con una voce molto delicata, molto particolare, che secondo me era adattissima questo martedì sera che stiamo trascorrendo insieme. Lo faremo fino alle 21 per quelli che hanno acceso la radio in questo momento. Mi presento, perché magari non ascoltano il pomeriggio, sono Luca Ventura e ora vi regalo una canzone del passato della KC and the Sunshine Band.

0: Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Ama Grigino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
6: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Hai del vecchio oro da vendere?

0: Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Sono le 19 in punto.
3: Infotraffico.
2: A causa del traffico intenso ci sono ancora code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: tra Manno e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso e sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo.

Alanis Morissette, quella di Crazy. Questo era un disco del 2002 che riconosciamo molto bene perché l'abbiamo ascoltato un sacco di volte, però è sempre bellissimo ritrovato nel martedì sera, quello di Radio 3, non di Mix, ma dobbiamo in realtà dare una denominazione un po' differente rispetto a Di Sera, che è condotto dalla nostra Patty, e Mix, che conduco io il pomeriggio. Quindi possiamo chiamarlo Dix, va bene? Che non è un detersivo, eh? No, no, no, no. È il nome del programma di questa sera. Va bene a tutti? Vabbè, anche se non vi va bene, non ci sono tante persone qua a dirmi la loro. Però posso dirvi la mia, nel senso che nella vita di tutti i giorni tu, diciamo che puoi incontrare diverse persone, no? E da qui nascono diversi spunti per qualsiasi argomento, di qualsiasi tipo, no? E oggi con delle persone che ho visto in palestra, sono andato in palestra sostanzialmente, e una ragazza ha lasciato il finestrino aperto dell'automobile, ok? E le ho detto, ma perché non lo chiudi da qua? Eravamo distanti dall'auto, no? Lei mi dice, ma in che senso? Come fai a chiuderlo da qui? E questa cosa vi svolta, questa cosa vi svolta veramente la vita. Lo sapete che se voi avete una macchina più o meno di nuova generazione, se cliccate sul telecomando dell'automobile il tasto per aprire le portiere, voi aprirete anche i finestrini. Dovete tenerlo premuto, però, al contrario di quando aprite solamente la macchina, quindi tuc tuc, si apre. E la stessa cosa anche per chiuderlo. Oh, basiti tutti, non lo sapeva veramente almeno la metà della palestra, sta roba non la sapeva. Quindi io immagino che su 75.000 ascoltatori che abbiamo, almeno 30.000 non lo sanno. Però vi può svoltare la vita, perché? Perché quando fa caldo d'estate, al posto di arrivare fino alla macchina, quindi aprire le portiere, aspettare un attimo che esce tutto il caldo, voi schiacciate il tasto, quindi lo tenete premuto, si aprono i finestrini, tutto il caldo esce e poi potete entrare in macchina senza sudare 7.000 camicie. Poi ditemi se vi ho veramente cambiato la vita. E la stessa cosa se magari ti sei dimenticata di chiudere i finestrini quando ormai sei già a 30 metri dall'auto, non c'è proprio voglia di tornare indietro, clicchi il tasto e bam, in un attimo si chiudono. Questo è il primo trick della sera, da qui fino alle 21 solamente life hack, va bene? Intanto il disco di Nu Genea.

0: I Ten Sharp, gli olandesi che negli anni 90 comunque ci hanno regalato questo discone che era intitolato You. Radio 3, la nostra serata insieme alle 19.15. Abbiamo praticamente parlato, per quelli che si sono collegati pochi minuti fa, di una cosa che vi può cambiare letteralmente la vostra entrata in macchina in estate, per esempio quando ci sono 800 gradi. Voi sul telecomando della vostra automobile, se cliccate il tasto di apertura, aprirete i finestrini, se lo tenete premuto, quello della chiusura, chiuderete i finestrini. Non tutti lo sapevano, infatti mi sono arrivati un botto di messaggi su WhatsApp di gente che mi ha scritto: ma sai che non lo sapevo, ma grande, grazie mille. Qualcuno dice: ciao Luchino, grande trick, ma possibile che nessuno lo sapeva? No, tante persone non lo sapevano, è circa 20 anni che esiste questo trucco, possibile che nessuno lo sapeva, ma ci sta. Ciao, buona serata. No, ci sta, perché sai, io per esempio sono uno smanettone, quindi per me ci sta, per gli altri invece che non gliene frega niente, può starci come cosa. Noi spezzavamo una lancia a favore di questo utilizzo, no, del telecomando dell'automobile, per dire che si evita il caldo estremo quando si entra in macchina d'estate. Però un nostro amico ci dice:
1: ben
0: questo
1: detto, Luca, questo trucchetto forse non tutti lo sapevano. Io quello che conosco, seguendo la natura che ci insegna tanto, basta parcheggiare nel senso contrario al sole, in modo che il sole picchia sul retro della macchina,
0: sì,
1: e praticamente quando si entra non si ha l'ondata di calore diretta, ad esempio sullo schienale o sul volante.
0: Che grande!
1: E praticamente lo si impugna e quindi ci si brucia inutilmente, diciamo. E oltretutto da tenere presente sempre l'orario in cui si vuole partire. Ad esempio, se io vado al lavoro oppure mi fermo per tanto tempo,
0: sì,
1: devo calcolare che al momento della ripartenza dove sarà il sole, in modo da parcheggiare possibilmente nel senso contrario, in modo da non ustionarmi.
0: Grande.
1: Semplice ma efficace.
0: Super efficace, ma tu sei un calcolatore, sei incredibile. Grazie per la tua testimonianza, grazie per il tuo consiglio. Questa è Radio 3, Samurai J ora.

0: con Xpeng. Il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria. Ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
4: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
5: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Vedi, te lo dicono anche loro. Sciallo, dai, tranquillo. In realtà era Shallow, A Star Is Born, discone di Lady Gaga e Bradley Cooper. Su Radio 3 alle 19:29 minuti c'è poi chi ha proprio il livello successivo della comodità. Senti Deborah che dice.
1: Ciao Luchino.
0: Ciao cara.
1: Io guido un'auto elettrica, perciò col telefonino a distanza, che sia stato inverno, posso avviare il climatizzatore.
0: Ma bellissimo.
1: Non importa che stagione sia, trovo la temperatura gradevole dentro l'auto. Buona serata da Deborah.
0: Ciao Deborah, buona serata. Bellissimo, secondo me è cosa che ti svolta letteralmente il modo di utilizzare l'auto e il concetto di entro in macchina in inverno e per 10 minuti fino a che l'aria non diventa calda, congelo. Però una volta, quando le macchine non avevano nulla, come facevamo? Sai che ogni tanto mi fanno questa domanda, però io rispondo, vabbè, adesso ci sono, godiamoceli, perché effettivamente una volta era tutt'altro, le macchine erano molto meno coibentate, quindi il freddo lo sentivi di più, il caldo lo sentivi di più, non avevi l'aria condizionata che hai adesso, che ti calcola i 21 gradi, appena supera i 21 gradi si abbassa, cioè robe fuori di testa. È vero che c'è anche la tecnologia sulle auto, quindi bisogna saperle utilizzare. Poi c'è qualcuno che sicuramente non le utilizza proprio per mantenere i comfort di una volta, perché non ha bisogno dei comfort attuali, però ci sono, perché non utilizzarli. Noi alziamo il volume perché c'è Taylor Swift, questo è un bel disco, si chiama The Fate of Ophelia.

sulle note di Robbie Williams. Questo era Millennium 1998. Voi cosa facevate nel 1998? Non lo so, dai, se avete voglia, magari in questo martedì sera un po' così siete da soli, non è ancora magari arrivato vostro marito, vostra moglie dal lavoro, oppure letteralmente siete da soli, potete condividerlo con noi al nostro numero di WhatsApp e ascoltare della buona musica sempre insieme a noi. Vi regaliamo Rather Be.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Piccadilly presenta Storie on the Road.
3: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
2: Tipo?
3: Non so, provare qualcosa di nuovo.
2: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
3: Amore, sai sempre come sorprendermi.
2: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Esiste uno

0: Estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

Each Time You Break My Heart, la voce è quella di Nick Cayman, ritrovato nel martedì sera, un po' diverso dal solito perché non c'è la nostra Patty, tornerà domani, sta benissimo, sta molto meglio di me, questo sicuro, ci metto la mano sul fuoco, però non è ancora andata in vacanza, perché in tanti mi state scrivendo, ma Patty già partita, già in vacanza? No, ma figurati se Patty poi non ti saluta prima di partire, no. È tutto ok, sta super bene, aveva solamente bisogno di un giorno di stop. Ma domani torna qui con Di Sera, che è il programma che conduce lei solitamente. Questa sera, mischiando le due cose, diventa Dix, da Di Sera e Mix.

0: Grande voce quella di Amery ad accompagnare lei, Cool J, che poi è diventato successivamente anche un ottimo attore. Quindi diciamo che si diletta tra entrambe le cose, fare il cantante e fare l'attore. Gli riescono molto bene. Era Paradise.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Sono le 20.
3: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
12: Infotraffico.
0: Sulle strade della Svizzera italiana al momento si circola senza particolari disagi. Se così non fosse, vi invitiamo a mandare un SMS WhatsApp allo 079 449 9537.

Adele, canzone perfetta, anche lei a livello vocale, vabbè, del resto è una delle regine della musica degli ultimi anni su Radio 3i. Ora tre canzoni in fila, quindi dobbiamo interrompere questo parlato, dobbiamo farle cantare. Ritroveremo Noemi e Vito Salamanca con Cosa tu cosa fai questa sera, anche Guns N' Roses con Sweet Child of Mine, subito il nuovo di Sabrina Carpenter, si chiama House Tour.

0: titolo è Orchestra di questo disco dei Servant del 2004. Vi ricorda qualcosa? Magari no, però vi ricordo io qualcosina di questo disco. Questo gruppo, che era un gruppo rock alternativo britannico che si forma nel 1998, fa principalmente questa come grandissimo successo e tante tante altre, ma che noi non suoniamo. E il frontman era il cantante Dan Black. Dico era perché è ancora con noi, cioè tutto ok, ma ha iniziato una carriera da solista nel 2007. Tra l'altro lui ha collaborato anche con i Planet Funk, che è questo duo italiano che probabilmente conoscete molto bene anche voi, cioè era diciamo un gruppo musicale però fondato dai due tastieristi Baroni e Neri. C'era anche Sergio Della Monica. Tutto questo perché appunto mi vengono in mente cose mentre le racconto. Questo è un po' il bello della diretta, è un po' il bello della musica che vi suoniamo. E grande classico comunque, ritrovato nel martedì sera 9 di giugno. Vuol dire che tra pochi giorni per noi scatta l'estate. Per voi anche la stessa cosa? Sì, magari per voi sì, però per noi c'è un palinsesto modificato ad hoc, no? Per accompagnarvi durante l'estate. Pensavate mica che vi accompagnassimo così con lo stesso vestito che utilizziamo tutto l'anno? No, no, no. Ne mettiamo l'infradito, costumino, eccetera, eccetera. E a proposito di costumino, se voi accendete la nostra applicazione, accendete il video sulla nostra applicazione, potete notare un bellissimo costume arancione sul fronte tavolo che abbiamo qua in studio. Costume che potreste vincere già a partire dal 13 di giugno in quel del Lido di Bissone, dove ci trovate a mettere un po' di musica, qualcuno della nostra radio, per seguire anche la prima partita della Svizzera contro il Qatar nel mondiale che sta per partire. Mancano pochi giorni, pochissimi giorni, e parte anche il mondiale per la nostra Svizzera.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
3: Piccadilly presenta Storie on the Road.
4: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
3: Tipo?
4: Non so, provare qualcosa di nuovo.
3: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
4: Amore, sai sempre come sorprendermi.
5: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

passa il tempo per noi, passa il tempo anche per Nio, che però noi ci ricordiamo dal 2010 con questo successone che dà anche un po' di movimento al nostro martedì sera, con questa Beautiful Monster. Bello, bello, un po' di R&B, un po' di pop, un po' di dance, ci sta tutto. Beh, la stessa cosa possiamo dire di The Weeknd. Lui, grande artista, da ormai 5-6 anni, beh, è sicuramente nell'Olimpo di quelli forti, di quelli che nei prossimi anni saranno davvero i maestri per i futuri cantanti, per i futuri creator, eccetera, eccetera. The Weeknd, appunto, lo riascoltiamo con il singolo più forte in assoluto 2021, come detto. Questa è Take

One More Time, bello questo disco di Britney Spears. Lo localizziamo nel 1998, questo perché almeno a livello temporale abbiamo una partenza, no? Dal quale siamo ripartiti. Magari se avete acceso la radio in questo momento, ancora buonasera, benvenuti, questa è Radio 3i, la mia compagnia ancora per una mezz'oretta a sostituire la nostra Patty. Lo so che non sono all'altezza, c'era questo a disposizione, quindi domani tornerà, tranquilli. Sai che è stata pubblicata la classifica degli artisti italiani più ascoltati di tutti i tempi su Spotify, che è avvezzo a fare queste cose ultimamente, a pubblicare sempre classifiche su classifiche di dischi internazionali e non solo, e lo ha fatto questa volta con gli artisti italiani. 15° posto per Gigi Dag con 3.4 miliardi, comunque qua si vola, i numeri sono veramente tanto tanto alti. Stessi numeri anche per Tedua, 13° posto per Salmo con 3.5, sempre miliardi, Laura Pausini 12° posizione con 3.7, Gabri Ponte addirittura più di Gigi D'Agostino, però sì, probabilmente si contano tutti i dischi, anche quelli nuovi, quindi ci sta, ci può stare. 4.2 miliardi per Gabri Ponte, Shiva 4.4, e ci avviciniamo sempre di più alla vetta della classifica con Marrakesh 4.7 miliardi, ottavo posto per Capo Plaza con 4.9, settimo per Lazza con 5 miliardi, Gue con 5.3, quinto posto per Geolie con 5.4. Si parla di numeri incredibili, se ci pensate sono tantissimi, tanti. Ludovico Einaudi, inaspettato questo quarto posto, ma che dimostra in realtà che la gente non è che ascolta solo musicaccia, come dice qualcuno, ma ascolta anche musica di un certo livello, raffinata, e 5.4 miliardi per lui sono un ottimo numero. Terzo posto, quindi si sale sul podio con i Medusa, 5.7 miliardi, secondo posto per Sfera Ebbasta con 9.5, e al primo posto, signore e signori, ci sono loro, i Maneskin, 9.7 miliardi. Keep my hands up.

0: ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

0: Time After Time, Cyndi Lauper dall'84. Questa è Radio 3, la vostra radio, la vostra compagnia. Ma lo sai che mi ha scritto un'ascoltatrice che dice: grazie per la compagnia serale durante le faccende quotidiane di casa. Vedi? C'è gente che mangia, c'è gente che fa le faccende, c'è gente invece che sta ancora lavorando, e quindi è bello perché noi arriviamo a tutta questa gente qui. Gente che deve però rimanere all'ascolto, anche perché tra poco comincerà il nostro Riccardo Pellegrini con Di Notte, e dunque sarà un bel viaggio musicale da fare tutto con lui. Lui è una macchina incredibile con un sacco di posti, e quindi c'è spazio veramente per tutti, tutti, tutti, tutti. In sottofondo invece è già partito lui, Bruno Mars. Sai perché? Perché ti vuole presentare la sua nuova canzone. Magari non l'hai mai sentita e può diventare la tua canzone preferita. Per me è un grande disco, da ascoltare tutto d'un fiato. È anche molto morbido. Si chiama Risk It All.
1: Faccia

di là, Blind White Is, dal 2007. Questo disco molto carino, leggero, adatto, adattissimo a questo martedì sera che tra poco continuerà. Passiamo il microfono nelle mani di Riccardo Pellegrini, che con Di Sera Di Notte vi coccola fino alle 24 di questa giornata, che è quasi arrivata alla fine, eh? Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani. Ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo.

0: lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
6: Di sera, di notte.
7: Eccoci, bentrovati di sera, di notte. Questa sera un'ora prima, quindi dalle 21 a mezzanotte, vi accompagno verso il nuovo giorno che sarà mercoledì 10, io sono già avanti ancora di uno, 10 giugno, mercoledì 10 giugno. Bentrovati anche a tutti quelli che di solito non sento, perché a quest'ora c'è la Patti e quindi mi presento, magari non ci si conosce ancora. Sono Riccardo Pellegrini. Allora, detto questo, io questa sera parto un po' controcorrente, perché Di sera, di notte è il programma dove si ascolta la musica tranquilla, la musica per sognare, rilassante, e invece in questo caso no. Questa sera mi sento rock.

In the Stars, i Rolling Stones, con questo singolo che hanno pubblicato recentemente, annunciando anche l'uscita di un album che arriverà, un album che uscirà in vinile. Insomma, c'è grande attesa per questa nuova pubblicazione dei Rolling Stones, ne abbiamo già parlato qui a Di Sera Di Notte. In the Stars dei Rolling Stones, perché questa sera voglio aprire in modo rock questo nostro viaggio. Ieri stavo ripensando all'angolo rock che c'era nelle discoteche negli anni 80. Spesso parliamo dei lenti, no? Di quando si abbassavano le luci e si mettevano i super lentoni in mezzo alla disco music, c'era queste pause, questi cambiamenti di programma. Ma in diverse discoteche c'era anche il momento rock. Le luci non si abbassavano, ma diventavano stroboscopiche, e ognuno di noi che ha frequentato le discoteche in quegli anni avrà dei ricordi. Ieri mi si sono passati davanti tutti i pezzi che arrivavano in quell'epoca. Io avevo 15 anni, quindi ci sono tanti gruppi storici che ho conosciuto proprio in quelle situazioni lì. Ad esempio, in primis, primi fra tutti, i Deep Purple.

cocaine. La riflessione che ho fatto ieri sull'angolo rock in discoteca è partita proprio da qui, da Cocaine di Eric Clapton, che poi insomma si è fatto conoscere per tantissime altre cose. Però se io dovessi proprio dire Eric Clapton, come hai conosciuto l'artista Eric Clapton? L'ho conosciuto per Cocaine, che era veramente un classico nell'angolo del rock in discoteca. Quindi Deep Purple, Eric Clapton, e non mancava neanche David Bowie, naturalmente.

Duca Bianco, David Bowie con Rebel Rebel nell'angolo del rock di sera, di notte. Andiamo a chiudere questo momento di super classiconi rock con un'altra che viene considerata un'opera d'arte, no? Another Brick in the Wall. Ci sono i Pink Floyd.

0: Pink Floyd di The Wall su Radio 3 di sera di notte. Questa sera abbiamo dato veramente una sterzata di quelle forti a quella che è la programmazione abituale di questo nostro viaggio verso un nuovo giorno con del sano rock. E tra poco torna la musica per sognare.
1: Di sera, di notte.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci.

bossa nostra, la canzone di Gaia ci riporta un po' nelle dimensioni di sera di notte, dai. E allora vai di bossa!

Brizza Morena Bungaro con il suo nuovo album che è veramente farcito di tante belle cose, compreso questo sound molto molto brasilero che appunto si sente molto in questa canzone che abbiamo ascoltato su Radio 3i di sera di notte. Tutto l'amore che ho, versione bossa, Jovanotti.

0: tutto l'amore che ho a Jovanotti nella versione bossa di questa canzone, che è molto molto bella e che abbiamo ascoltato nel viaggio di sera di notte. Rimanendo nella musica italiana, ecco un grande classico di Lucio Dalla, che insomma con questa canzone ha denunciato già tantissimi anni fa il modo in cui l'essere umano tratta male il mare, questo mare profondo, anzi profondissimo.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

fino in fondo, fino all'ultima nota, com'è profondo il mare. Pensa che questo pezzo è stato fatto nel 1977. L'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di Com'è profondo il mare. Ricordo

0: entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci.

love you, I love you. E qua si va avanti ancora con la bossa, dopo il rock che ha dato uno scossone all'inizio di questo nostro viaggio di questa notte, la bossa ha fatto tornare un po' tutto regolare, in questo caso un classico come Sunny. Entriamo invece in cose più recenti. Una delle voci più belle degli ultimi anni è sicuramente quella di Harry Styles. Andiamo a recuperare questo pezzo che risale oramai a 7 anni fa, visto che è del 2019. Sembrano artisti nati ieri, questo è già 7 anni che se la canta in giro. Adore You.

Adore You, che meraviglia questo pezzo di Harry Styles. Se adorate una persona e non sapete come dirglielo, potrebbe essere un'idea quella di dedicare questa canzone, molto molto bella, anche elegante se vogliamo, no? Di sera, di notte, questa sera non c'è la Patty, quindi ci siamo trovati un'ora prima. Io vi accompagno fino a mezzanotte comunque, e tra poco apriremo anche una parentesi dedicata alla musica dei grandi cantautori della musica italiana. Prima però un paio di pezzettini che ci portano nel genere funk, tipo questo che è estratto da un album bellissimo dei Delegation, album che si chiamava Eux de Vue. Dentro c'erano successi come You and I, Put a Little Love on Me e anche questa elegantissima Darling.

Darling, i Delegation, con questo pezzo bellissimo da un album stupendo. Poi loro non hanno fatto ancora tantissime cose, bisogna dire, perché forse hanno tirato fuori ancora un paio da album che hanno avuto un po' di successo, ma questo è stato sicuramente quello più importante. One Way All Hudson, beh, questa è Now the Fire.

questa è una canzone tradizionalmente power, se vogliamo usare questo termine, qui a Di Sera Di Notte, visto che proprio sorprendimi, ti mando un bacio, mi ricordano proprio le prime trasmissioni di Sera Di Notte, erano tra le canzoni più richieste in assoluto, perché poi qui a Di Sera Di Notte spesso si accontentano le richieste di chi ci ascolta. C'è Niccolò Fabi.

0: L'anno prossimo Niccolò Fabi festeggerà i 30 anni di attività, perché Capelli è un pezzo del 97, faceva parte del primo disco, del primo album, e arrivava dopo il successo di Dica, che è stato il primo singolo in assoluto che abbiamo conosciuto di Niccolò Fabi. E l'epoca è proprio quella lì, è 1997, quindi l'anno prossimo sono 30 anni. Mentre quest'estate è in giro con il suo tour, che si chiama proprio Estate 2026, nuove date che arrivano dopo la pubblicazione di Libertà negli occhi, il disco che è uscito oramai un annetto abbondante fa, e c'è stato il tour autunnale, adesso è in giro. Stavo vedendo le date e ce n'è una che mi intriga particolarmente, perché è ad Arenzano, vicino Varazze, il 24 luglio. Comunque vabbè, lui parte dopodomani, parte da Jesolo l'11 giugno, poi vedo Caserta, Roma, Verona, Firenze, Porto Rotondo, poi ancora Renzano, Braga, Rottaglia, non c'è una data in Ticino, Agrigento, no, per questo giro no, fino a settembre non la vedo. Comunque la più vicina, c'è anche Gardone Riviera al Teatro del Vittoriale, bellissima, il 31 luglio. Anche quella lì sarebbe da tenere d'occhio, perché è bellissimo vedere al Vittoriale, l'anfiteatro del Vittoriale, ho visto Lou Reed ed è stata una cosa fantastica, tra l'altro era una sera d'estate. Che bei ricordi. Comunque, se vi capita di vedere in giro Niccolò Fabi, sicuramente è una serata da non perdere, perché lui è fantastico.
1: Te ne sei accorto?

la verità è che Brunori, visto che stiamo parlando di cantautori, è sicuramente uno dei nomi più interessanti degli ultimi 10-15 anni, no? Se pensiamo un po' ai nomi che, ai nuovi cantautori che si sono affacciati alla scena, prima si diceva di Nicolò Fabi, tra l'altro io dicevo 30 anni dal suo 30 anni dal primo disco, perché poi lui non è che ha fatto il primo disco così dal niente, aveva, era già un po' che suonava, quindi 30 anni li avrà già superati. Comunque se guardiamo la scena degli ultimi 20 anni, 15 anni, non è che sono venuti fuori tutti sti grandi nomi, no? Brunori è sicuramente uno di quelli che attirano l'attenzione. E la verità è stato forse il primo pezzo proprio popolare. Mi ricordo che quando andava questo pezzo, io ho conosciuto Brunori con questo pezzo qua, 2017, poi a un certo punto un collega mi ha detto: ma guarda che Brunori riempie già i palazzetti. Sono andato a sentire i dischi precedenti che non hanno avuto, non aveva ancora il supporto che ha adesso, ed erano forse addirittura più posso usare, belli? Va bene, ok. A proposito di cose belle, andiamo a recuperare Burattino senza fili di Bennato. Poche sere fa abbiamo ascoltato La Fata, questa sera invece questo pezzo con l'armonica bellissima, poi un bel testo. È stata tua la colpa.

è stata tua la colpa. E allora adesso che vuoi, eh? Pinocchio, protagonista di Burattino senza fili, la storia di Pinocchio raccontata in canzoni bellissime, indimenticabili, un album fantastico di Edoardo Bennato, che ci riporta indietro di tantissimi anni. Qui siamo negli anni 70 e beh, insomma, l'era proprio dei veri cantautori, no? I cantautori degli anni 70, Bennato, Dalla, De Gregori, Guccini.

0: musica per sognare. I grandi classici della storia della musica. Di sera, di notte.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
4: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emilfrey a Noranco.
6: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.

viajando por el mundo, l'ho detto bene? Viajando por el mundo, viaggiando per il mondo, dedicata a tutti i viaggiatori. Karol G con Manu Chao, sicuramente sarà una delle canzoni dell'estate questa qua, prepariamoci perché ci accompagnerà, almeno io mi sa che la porto nella mia lista delle canzoni da viaggio per quando mi muovo per le vacanze, quando si va al mare, insomma, no? Che voglia che ho di andare al mare, sto facendo il conto alla rovescia. Beh, insomma, visto che abbiamo creato l'ambiente spiaggia, Bob Marley.

Trouble in the World, dall'album Survival, penultimo album di Bob Marley in vita. Poi uscirà Uprising, due dischi secondo me fondamentali della storia di Bob Marley, Survival e Uprising, perché sono anche dischi registrati meglio. In quei dischi lì c'era proprio un'evoluzione a livello tecnico, a livello proprio di suoni, fantastico. Questa è Radio 3i, di sera di notte, il nostro viaggio verso un nuovo giorno. Vi accompagno fino la mezzanotte. Se ancora non abbiamo avuto occasione di conoscerci, piacere, io sono Riccardo Pellegrini e adesso vi presento un altro grande classico in una versione però diversa dall'originale. Apriamo la nostra parentesi dei grandi classici in versioni diverse dall'originale. Questa è Never Can Say Goodbye nella versione di Isaac Hayes.

Never Can Say Goodbye. Isaac Hayes riprende questo pezzo, e chiaramente quando parli di questi pezzi qua ti viene in mente la disco music, perché nelle versioni originali questi pezzi qua ti riportavano proprio la disco music. Quindi Never Can Say Goodbye, un altro pezzo che mi viene subito spontaneamente pensando quei tempi lì era Can't Take My Eyes Off of You, altro pezzo del quale sono state fatte tantissime versioni. A Di Sera Di Notte ascoltiamo quella fantastica di Mina. Sì, proprio lei. Io.

Cosa faresti al posto mio se ogni pensiero fossi io? Cosa faresti tu? Vasco, sto pensando a te. E i pensieri erano indirizzati lui, a lei. E quindi, visto che non sapeva cosa fare, chiedeva a lei: ma tu cosa faresti? È un bel casino, eh? Cosa fare? Ma forse la cosa migliore in questi casi è sempre quella di seguire l'istinto, no? Glielo dici?

Nel nostro viaggio nei vari generi musicali e nel tempo siamo ancora una volta ritornati nel 1997, lo stesso anno che avevamo già citato prima per Niccolò Fabi raccontando il suo primo disco, quello dove c'era Capelli, tra le altre cose che abbiamo ascoltato. Ecco, nel 1997 usciva anche Snow on the Sahara di Angun, che abbiamo ascoltato qui a Di Sera Di Notte in questo momento molto morbido, ma

innamorata musica che ci porta proprio all'estate, alle notti d'estate, e prepariamoci perché le prossime notti saranno meno umide di questa, che ci porta a mercoledì 10 giugno e la musica di Radio 3 ti accompagna fino a mezzanotte con questi grandi classici, da Enamorada a La Flavia.

Di sera, di notte, su Radio 3, ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Con Riccardo Pellegrini. Con Riccardo Pellegrini.

10,000 Maniacs. Siamo nel 2000 quando hanno ripreso questo Because the Night, grande pezzo scritto da Bruce Springsteen ma portato al successo da Patti Smith. Qui siamo veramente nei grandi classici, ancora una volta in versione diversa dall'originale. E allora ve ne faccio ascoltare qualcun altro, ad esempio The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, no? Celebre e bellissima la versione dei Disturbed.

questi Sound of Silence, versione Disturbed su Radio 3, prima Because the Night, versione 10,000 Maniacs, e il nostro viaggio continua con un altro grande classico. Entriamo nel mondo dei Tear for Fears, ricordate Mad World? Questa è la versione di Michael Andrew e Gary Jewel.

Mad World, Michael Andrew, Gary Jewel in questa versione di Mad World, grande classico dei Tears for Fears. A chiudere questa parentesi di grandi classici in versioni direi decisamente particolari, Personal Jesus, pezzo dei Depeche Mode. Anche di questo pezzo ci sono delle versioni davvero incredibili. Una delle più recenti l'ha fatta Trevor Horn, mettendo insieme Iggy Pop e Phoebe Lani, e ne è venuta fuori una versione davvero unica nel suo genere. All right.

Antonello Venditti de Roma con Alta Marea, e così torniamo un po' da dove eravamo rimasti, no? Da dove siamo partiti più che altro, perché siamo partiti con i cantautori questa sera nelle nostre due ore insieme: Brunori, Bennato, Guccini, Niccolò Fabi. Poi adesso Venditti, ma non è ancora finita, perché avremo anche un finale con altri grandi nomi della musica d'autore italiana. Adesso invece Billy Joel con questo pezzo che ci riporta ancora una volta negli anni 90. Questa serie degli anni 90 dominano, 1993, River of Dreams.

In the middle of the night, ci stiamo avvicinando alla mezzanotte, eh? In the middle of the night, Billy Joel con Rivers of Dreams ci ha accompagnato in questo modo così dondolante, così morbido, eh? Questa è la musica per sognare, la musica per rilassarci dopo una giornata che magari è stata invece tesa, di corsa, snervante. Adesso Redemption Song.

l'album si chiamava Night at the Opera, perché in effetti questo non è un pezzo musicale, questa è proprio una vera e propria opera d'arte, no? Bohemian Rhapsody, c'è anche il film che si intitola Bohemian Rhapsody e che racconta la storia dei Queen. È stato un enorme successo, chi non l'ha visto dovrebbe vederlo, perché questi sono quei documenti davvero storici dove ci sono le radici di tante altre cose, no? Siamo nel 1975, anno importantissimo per la pubblicazione di diversi dischi che davvero hanno fatto la storia della musica, quella che continuiamo a raccontarvi, no? Un altro grande disco di quell'anno, del 1975, è stato sicuramente Wish You Were Here, il disco dei Pink Floyd, e il nostro viaggio di sera di notte continua.

la lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

quando ti siedi non ti alzi più. Puoi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu.

magia di Lucio Dalla. Lucio Dalla che canta, Lucio Dalla che suona, perché qui il sax l'ha suonato lui, Starter, che poi questo brano è il brano postumo, è stato pubblicato poco dopo la scomparsa di Lucio Dalla, scomparsa, che poi insomma Lucio Dalla è sempre comunque tra noi in un modo o nell'altro.

0: Tony Esposito, qui siamo nel 1982 quando usciva Pagaia all'interno di un album dove c'era dentro la famosissima Kalimba de Luna, visto che lui è stato davvero uno dei protagonisti dell'estate 1982. Tony Esposito, celebre percussionista napoletano, fratello artistico di Pino Daniele insieme a tutti gli altri, Gian Senese, Tullio De Piscopo e via dicendo, tutta la scuola napoletana che ha rivoluzionato il modo di far musica in un certo senso, con questi suoni molto mediterranei, molto belli. Il viaggio di Sera di Notte si avvicina alla conclusione, così come si avvicina appunto il nuovo giorno, no? Mercoledì 10 giugno, tra poco il disco Buonanotte, vado a scegliere una canzone che ci possa far sognare, e se non sei abituato a sognare bisogna imparare, perché quando impari ti rendi conto che sognare non costa nulla ed è pure bello.
1: Oh,

0: Ho imparato a sognare dei Negrita, brano che esiste anche in una bellissima versione di Fiorella Mannoia. A chiudere il viaggio di sera di notte, noi come sempre ci ritroviamo domani due volte, a mezzogiorno con i tenori e domani sera alle 22 per un nuovo viaggio di sera di notte. Di notte specialmente. Questo è il disco Buonanotte che ho scelto per voi. Una delle canzoni più belle di Donatella Rettore. E che sia una bella notte per tutti.
1: Di notte.

0: Avete ascoltato Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

appuntamento per non perderci nei meandri delle cose da fare, ricordatevi che è mercoledì 10 giugno 2026, questa è Radio 3i, io sono Maxi B al microfono con voi per le prossime due ore e ovviamente il programma si chiama Cominciamo Bene. Oh, le coordinate sono date, sai che ogni tanto io mi perdo, che giorno è? Devo chiederlo, devo guardare sul telefono, ma anche non solo il giorno, se è lunedì, martedì, mercoledì, ma anche proprio la data, cioè il 5, il 7, l'8, no, ma ogni tanto ci si perde. Voi magari siete più organizzati, ma le persone come me, con la testa un po' in aria, un po' artisti, diciamo, ecco, ogni tanto si perdono, ma va bene lo stesso, va bene perdersi, va benissimo, anche se le abitudini, le routine, i movimenti quelli ripetuti, che secondo me sono di una noia mortale, però giustamente aiutano a coordinarsi. Perché vi dico questo? Perché poi, dopo le prime tre canzoni, c'è una storia che grazie che a questa persona ha fatto una cosa ripetutamente, perché sennò poteva andare davvero davvero male. Ma comunque, prima di raccontarvi questa storia, benvenuti ancora ovviamente a Cominciamo Bene, Benjamin Diamond con In Your Arms, quindi partiamo proprio alla grande, Coez e Fra Quintale con Alta Marea, altra canzone meravigliosa, e poi Lily Allen con Somewhere Only We Know del 2013. Radio 3i, Maxi B, Cominciamo Bene, dai che cominciamo.

ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Fino alla fine ci siamo ascoltati questa dolcezza di Lily Allen con la sua Somewhere Only We Know 2013. Allora, per rimanere sul pezzo, vi ho avvertito, no, che avevo una storia da raccontarvi, e allora raccontiamola. Parla di un gesto ripetuto, di una routine, di un'abitudine, tra l'altro molto golosa, che però alla fine si è rivelata davvero interessante. Allora, per 11 giorni nessuno aveva visto nulla di strano. Nessuna chiamata d'emergenza, nessuna richiesta d'aiuto, solo un dettaglio apparentemente insignificante. Stiamo parlando di un cliente abituale di Domino's, che negli Stati Uniti, diciamo, è una pizzeria, insomma, devo dire molto molto molto famosa. Vabbè, insomma, il signor Kirk Alexander ordinava da anni quasi ogni giorno, cioè vuol dire che ne sgarrava uno ogni 3 settimane, dallo stesso locale di Salem in Oregon. I dipendenti conoscevano il suo nome, le sue abitudini, persino i suoi orari, persino le 2-3 pizze al massimo che andava a prendere, perché una volta prendeva quella col tonno, una volta quella col salami, come dicono loro, e una volta la margherita, quindi più o meno gravitava attorno a quella roba lì. Così, visto che erano 11 giorni di fila che non chiamava per ordinare una pizza, decisero di controllare di persona. Arrivati davanti alla casa del loro cliente, che non avevano quasi mai visto nemmeno in faccia, perché poi era il tizio che te le porta a casa che lo vedeva, non quelli del locale, ma loro si erano preoccupati. Andando a casa notarono che le luci e la televisione erano accese, ma nessuno rispondeva alla porta. A quel punto, preoccupati, insospettiti, perché se per anni ordini la pizza tutti i giorni e poi non lo fai per 11 giorni, o sei andato in vacanza, è successo qualcosa, chiamano i soccorsi. Quando gli agenti entrarono nell'abitazione, trovarono Alexander in gravi condizioni mediche e bisognoso di cure immediate. Secondo quanto raccontato in seguito, quell'intervento arrivò appena in tempo. La storia fece il giro del mondo perché ci ricorda una verità semplice: spesso pensiamo che siano le grandi azioni a cambiare la vita, invece in questo caso è stata l'attenzione, qualcuno che ha notato non la tua presenza, ma la tua assenza. Adesso non vi dico di ordinare tutti i giorni la pizza, farla portare a casa, anche perché qua da noi costa un badile. Adesso non so in Oregon, ma da noi. Però bello, bravi quelli di Domino's, che insomma hanno voluto bene, se vogliamo, a un loro cliente.

voglio così rendervi partecipi di tutto quello che sta succedendo in avvicinamento a quello che è il mondiale, che andrà in scena tra l'altro già domani. Quindi insomma siamo agli sgoccioli, le squadre sono già sul posto, si stanno allenando, certo, bene bene, non tutto però, non tutto. Ad esempio sparatoria con feriti, che dici, ah, però per essere un mondiale di calcio, bene. A circa 3 km dal centro di allenamento della nazionale inglese c'è stata una sparatoria che ha causato ben 9 feriti. Hanno scelto un posto tranquillo, proprio appartato, diciamo. Poi allerta fulmini, allerta meteo, caldo torrido, ma soprattutto allerta fulmini. Le partite potrebbero essere fermate per ore. L'amichevole tra Arabia Saudita e Porto Rico, giocata in Texas, ad esempio, è stata sospesa per ben 2 ore, perché lì poi quando cacciano i fulmini, devo dire, sono devastanti. Poi, beh, l'avrete sentito, perché parla della nazionale svizzera, serpenti velenosi. Le autorità di San Diego hanno vietato alla Svizzera di andare al centro di allenamento in bici. Il motivo? L'area attorno ai campi è piena di serpenti velenosi. Cioè, c'è la morte intorno e in mezzo c'è il campo da calcio. Quindi quando ti fanno fallo non è che ti butti per terra, stai bene attento. Ma storia di ieri questa, eh? Poi campi inadeguati in pessime condizioni. Il Giappone ha dovuto cambiare campo 2 volte per le condizioni pessime proprio del loro campo. Il Senegal si è allenato in un campo in cui il pallone faticava a rimbalzare. Saltano caviglie tra 3, 2, 1. Insomma, manca un giorno a questo mondiale che si giocherà in 3 nazioni diverse. Ormai lo sapete, gli Stati Uniti d'America, il Messico e il Canada. E ci sono ancora tante tante cose da sistemare. Guarda, spero, visto che è una manifestazione che io amo, perché amo il calcio, poi ogni 4 anni, spero che vada tutto bene, in ogni senso. Gli Stato

0: porto in tribunale, guarda, ma no, no, non a voi, dico, vi porto in tribunale grazie a questa notizia che sembra super fake e invece da più fonti viene data per reale. Attenzione, attenzione, perché i rapporti stanno cambiando. Infatti, un uomo di 60 anni aveva versato complessivamente 20.000 euro a una donna con cui aveva avuto per anni un rapporto a metà tra amicizia e corteggiamento, ok? Quindi lei si faceva desiderare per anni. Dopo averla vista con un altro uomo, però, le ha chiesto la restituzione dell'intera somma. Dice: come? Ti corteggio, verso i soldi, ti pago qui, ti pago là e tu mi vai con un altro. Eh no, la vicenda è arrivata davanti al tribunale di Bolzano, quindi non è che siamo molto distanti, ragazzi. È arrivata davanti a questo tribunale dove la donna ha sostenuto che si trattasse di regali. La giudice ha però accolto la richiesta dell'uomo, ritenendo determinante anche la causale prestito indicata nei bonifici. La donna dovrà quindi restituire i 20.000 euro oltre agli interessi e alle spese legali. Io qui non proferisco parola, nel senso che lascio pensare a voi, è giusto, è sbagliato, ormai un regalo è fatto, non lo devi più chiedere indietro, a me ne è sempre insegnato così, ma in questo caso sta scappadella con un altro uomo è costata molto cara.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa,

0: piace molto, Willy Peyote, bravo, scrive bene, fa un rap un po' diverso, impegnato anche politicamente, a volte ci sta se non è una cosa esagerata, perché no, no? Perché punta anche ad andare in radio come Radio 3. Grazie, ma no, grazie. Era il 2025, quindi è passato veramente poco tempo. È passato poco tempo anche dalla cerimonia degli Oscar, cerimonia degli Oscar che ha visto protagonista Sean Penn, ma perché? Perché non ci andò. Cioè non andò a ritirare il premio, era in Amazzonia, non so, o non so dove fosse. Però ha detto Sean Penn, vi leggo, è un virgolettato: non faccio selfie, nessuno dovrebbe mai fare selfie con nessuno, ti svuotano l'anima. Anche se me lo chiede la nonna, sopravvissuta all'olocausto, che accompagna il nipotino paraplegico di 6 anni, per me è comunque no. Quindi zero pietà, insomma, era questo il senso. Mi sono permesso di non partecipare mai più a un evento che superi le 8 persone. E insomma, effettivamente in questa intervista alla CNN dice: quest'anno l'attore ha disertato la cerimonia degli Oscar, dove ha vinto al suo 3° premio in carriera come miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l'altra, una decisione che Penn aveva già concordato con i colleghi del film Paul Thomas Anderson. Sono andato ai Golden Globe, non c'ero mai stato prima, e lì ho deciso, non ce la faccio più, ha raccontato Penn, ricordando quella che sarebbe diventata poi la sua ultima apparizione di quel tipo. La star statunitense ha poi spiegato che eventi del genere gli hanno sempre provocato un forte disagio sociale, soprattutto per la presenza di troppe persone. Vedi, però, un personaggio così famoso, perché qui non credo che sia mela meno, non voglio fare i selfie perché io sono più forte di te, perché non ne vede così l'utilità, preferisce magari 2 chiacchiere. Poi però anche stare in mezzo a tantissime persone, insomma, lo rende molto schivo. A rendere la serata ancora più difficile sono state le continue richieste di selfie da parte dei fan. Da lì la decisione definitiva di chiudere con le premiazioni e le foto dei fan. Vi dico la verità, io adoro Sean Penn, ma me ne faccio una ragione. Un chi se ne frega, lo aggiungo anche. Però questo vi fa capire che la fama poi non cancella tutte quelle paranoie che ognuno di noi, in piccolo, in grande, hanno.
1: Se tu

Che voce profonda, ragazzi, veramente veramente profonda. Cole's Corner, Richard Holley, bella, 2005. Allora, noi siamo al termine della prima ora, ne abbiamo due, ma la prima ora di Cominciamo Bene è terminata bene. Noi la facciamo terminare proprio alla grande con un trittico di canzoni, secondo me datate, nuove, che danno proprio il così l'identikit di Radio 3. Giovanotti, Franco 126, Giusy Ferreri, tutte italiane, una diversa dall'altra.

0: Che cosa state guardando in questo periodo alla TV, o se guardate ancora la TV, oppure sulle piattaforme digitali? Io devo dire che grazie a due spicci, l'ultimo capitolo della serie animata di Zero Calcare, che adoro, scritta benissimo, lui doppia tutti i personaggi tranne l'armadillo, che è la sua coscienza, che invece ha la voce di Valerio Mastrandrea e fa ridere da morire. Se non l'avete mai visto, è in romanesco, nel senso che loro parlano un po' romano, però si capisce, insomma, anche alle nostre latitudini. Disegnato bene, bello, bello, bello. Peccato che lui sia un personaggio molto strano, particolare, introverso. Sto parlando di Zero Calcare, e quindi dice: forse questa avventura, almeno per questo tipo di serie, per questa storia, sono tre, no? È partito con 6 anni fa con la prima serie, poi una a metà e adesso l'ultima, si chiama proprio Due Spicci. Ve la consiglio per due motivi: uno, perché ci sono tanti spunti di riflessione ed è fatta da Dio, scritta bene, ridi, piangi, ti emozioni, insomma c'è tutto quello che dovrebbe avere un film o una serie. Ma poi c'è la musica scelta proprio da Zero Calcare, passi da cose incredibili di stile inglese americano a cose italiane, ma devo dire, non vi dico i nomi perché è bello che andate a scoprirvelo ascoltandovelo, e vi fa tornare voglia proprio di ascoltare la bella musica, quella che magari in radio passa sì, ma non sempre, però dice: ma che cos'è sta roba qua? Ecco, uno di questi è sicuramente Bruno Mars, Anderson .Paak con Silsonic, Smoke Out the Window, bella, soul, fatta bene, ha avuto un grande successo, però è come ho fatto tornare in mente Due Spicci di Zero Calcare, che vi consiglio, la trovate su Netflix, e anche la bella musica, proprio come questa.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Visto che stavamo parlando di Zero Calcare, stavamo parlando comunque di serie animate, ora qui sicuramente sarà computer grafica, che è molto diverso dal fumetto, poi reso animazione, però nel 2027 uscirà su Netflix sempre, non lo faccio apposta, ma è proprio una piattaforma che sta un po' fagocitando tutto quanto, Scooby-Doo, un personaggio che credo da piccoli la maggior parte di voi almeno qualcosina si sono visti. Io guardavo il cartone originale, quello di una volta, non ritoccato, che altro, e mi piaceva molto anche perché Scooby-Doo aveva quella componente di mistero, non di paura perché è rivolto ai bambini, ma di mistero. Lo vedevo anche con mio figlio, poi cresciuto io ho passato un po' il testimone a lui e piaceva molto, soprattutto quelle puntate appunto dove c'era del misterioso molto molto acceso, almeno per un bambino. Beh, Netflix ha svelato le prime immagini ufficiali di Scooby-Doo nella nuova serie live action Scooby-Doo Origins, cioè le origini, diciamo, di Scooby-Doo. Per la prima volta nella storia del franchise Scooby sarà interpretato da un vero cucciolo di Alano, sostituendo così le versioni animate, no, viste finora, e quindi ci sarà proprio un cagnolino. Vi dico che sto guardando la foto del cagnolino scelto, è devastante, bellissima. La serie racconterà le origini della Mystery Inc, mostrando come Shaggy, Daphne, Velma e Fred si sono incontrati, e seguirà la loro prima indagine legata alla scomparsa di un cucciolo di Alano di nome Scooby-Doo. Quindi ecco, eccoci qua che come si conoscono Scooby-Doo e i ragazzi. Mi piace come idea, mi sembra bello, anche un modo per tornare indietro nel passato. Questa settimana Netflix ha pubblicato un primo teaser che potete guardare e alcune foto del cucciolo, conquistando subito i fan con le dolci orecchie del futuro risolutore di misteri. La serie è attualmente in produzione e dovrebbe debuttare nel 2027. Aveva debuttato invece nell'85 Steven Nicks con I Can't Wait.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
0: Questa qui è la versione remix di Calma, perché c'è sempre Pedro Capò, ma con Farruko, ma insieme c'è anche Alicia Keys, bravissima, eccezionale newyorkese che davvero ha una voce particolare, per questa bravura anche al pianoforte l'ha resa davvero celebre. Sono momenti, tempi di esami. No, chi più chi meno, qualche esamino ce l'ha. Chi non ha mai provato a fare il famoso bigino, no? Sulla mano, sulle unghie, che ne so io. Beh, uno davvero l'ha resa un'arte. Beh, sì. Allora, sentiamo bene. Quando l'ingegno incontra la procrastinazione, possono nascere storie incredibili. Uno studente di giurisprudenza dell'Università di Malaga aveva escogitato un metodo davvero fuori dal comune per affrontare un esame di procedura penale. Incidere, sentite bene, incidere l'intero programma del corso su 11 penne trasparenti Bic. Avete in mente la Bic tappino blu e poi c'è il corpo, diciamo, trasparente. Lui li ha inciso proprio, che rimane però sul trasparente, quindi non vedi tutto il corso, con l'aiuto di un ago, insomma, montato su una matita meccanica. Ha riportato sul corpo delle penne appunti minuscoli ordinati capitolo dopo capitolo. Il piano però, purtroppo, malgrado sia una genialata, non è andato come previsto. Durante l'esame alcuni supervisori notarono le insolite incisioni sulla plastica e scoprirono il sistema, portando all'annullamento della prova. Non si vedeva benissimo, però sai, sono lì che girano tra i banchi e l'han fregato. Anni dopo il docente Yolanda De Lucchi ha ritrovato le penne nel suo ufficio e ne ha condiviso le immagini sui social, arrivando fino ad oggi. Pur trattandosi di un evidente tentativo di imbroglio, la precisione e la pazienza richiesta per realizzarlo hanno lasciato molti senza parole. Online in tanti hanno definito il progetto una straordinaria dimostrazione di micro artigianato, osservando con ironia che probabilmente è stato necessario più tempo per creare le penne che per preparare l'esame, cioè se studiava ci metteva meno e invece no, è stato lì a fare l'incisore. Beh, è data male, non so se poi ha ripetuto l'esame o se è diventato uno scalpellino, non ne ho idea. Lo sentite già in sottofondo, Wicked Games, era il 1985, Chris Isaak, Radio 3.

Dracula, così si chiama Tim Impala e Jamie, anche se loro Dracula non si capisce che dicono Dracula. Allora abbiamo ancora il doppio regalo in serbo, poi abbiamo i saluti, ma prima notizia. Vedete che ogni tanto qua e là cerco di darvi qualche notizia che parla di mondiale, perché domani partirà il mondiale USA, Canada, Messico. Fate voi la classifica, cioè potrebbe anche essere Messico, Canada, USA, per me è uguale, però insomma queste tre nazioni, mondiale di calcio 2026. L'Iran, che prima non doveva partecipare, forse veniva ripescata l'Italia, insomma, ma poi l'Iran ha deciso di andare, non potrà soggiornare negli Stati Uniti, ma o in Messico o in Canada. È arrivato infatti in Messico, la nazionale indossa il numero, una spilla con il numero 168 in memoria delle vittime della scuola di Minab, praticamente un gesto potente che porta il dolore di un intero popolo sotto i riflettori del calcio mondiale, ben oltre lo sport, se vi ricordate queste vittime del bombardamento americano nella scuola primaria di Minab. Sai che ste notizie qua, io voglio tralasciare tutto quello che è il discorso politico perché non è la sede giusta, però questo qua sarà un mondiale veramente complicato, complesso. Se pensiamo a quello che ha passato e sta passando il Messico, a quello che gli Stati Uniti stanno vivendo, devo dire non facile. L'unica nazione che mi sembra abbastanza tranquilla è il Canada, mai dire mai. Ci sarà un programma legato ai mondiali, non vi dico ancora il titolo, io ne sarò protagonista insieme ad altri due amici, ve ne parlerò domani, ma anche Radio 3 ci sarà.

Non è vero, anzi è verissimo invece, mi dispiace andare contro ai Colors con Non è vero, ma noi siamo arrivati al momento del doppio regalo musicale. Questa volta sono due cose davvero molto molto diverse, almeno come estrazione. Partiamo con Ola di I'm in Love, anzi I'm in Love di Ola, era il 2012, e ancora prima andiamo a ascoltarci una voce davvero vellutata, quella di Joss Stone con la sua Baby Baby del 2008. Dopo ci salutiamo in modo, insomma, giusto come si deve.